diventa Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: essere assolutamente castigato.
1: Sì, sì, frustarlo bisogna.
0: Scoprilo.
1: Quanto tempo è? Che sogno di sentirlo gridare. Frustami, mortifica la mia carne. Fallo, fallo piangere. Questo spudorato. Non avere pietà.
0: Non posso, lo amo troppo. Lo amo troppo, pietà per lui. Non è vero che è cattivo. Mi vuol bene lui. Vero che mi vuoi bene, vero.

Conoscerete il mio nome, certamente. Giacomo Casanova, da Venezia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Paola Nicoletta, Branco Nicoletta, Paola Nicoletta.

sul marciapiede. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

vecchio boxer, nessuno ti ricorda. Vecchio boxer, il mondo presto scorda.

Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura

0: Non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto un overo, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più, le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero, ti scrivo nero. Nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero.

0: lo sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vandi, Mastro Giovanni, Uve Bianzino, tutti. Non respiro i morti a mare in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte del Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fretto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

sulle mani, acrobata sul pavimento nero, ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari.

adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

pensiero tra me e tutto ciò che mi devasta. C'è

pensa solo a quanti siamo, pensa solo se la nostra grande forza. Tito, che cos'è? Non dimenticare mai che cosa sei, che cosa vuoi. Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto ma potremmo anche abbatterlo. E una risata tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

0: Vous êtes en train d'écouter Radio Onda d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.
1: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé.

perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto,

0: Ciao a tutti, sono Simone Bertanza e questa è Radio Onda d'Urto.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

0: radio Onda d'Urto. Stai ascoltando le frequenze antagoniste, senza padroni né pubblicità dal 1985. Se vuoi ascoltarci in streaming, visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 45 670 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padroni e padrini. Conoscere il mondo per trasformarlo insieme.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 4620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
3: Le 8.00 in questo istante a Radio Onda d'Urto, mercoledì 2 di settembre, ben ritrovati dalle frequenze del Gatto Nero, è tempo di prime pagine. Come nostra consuetudine partiamo dal manifesto. Gangs of Gaza è il titolo drammatico, ma che c'entra perfettamente il punto, perché Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i propri mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. Questo è il catenaccio dell'articolo, poi lo troveremo a pagina 7. Su questo di spalla c'è anche lo scritto, la corrispondenza da Gaza di Lina Ghassan Abu Zayed, giornalista palestinese. Una pioggia di bombe ci ha salvato solo una casa in rovina. E poi l'analisi di Michele Giorgio, che ieri abbiamo sentito anche qui da Radio Onda d'Urto. Israele manda alla guerra i collaborazionisti, così l'articolo che poi gira a pagina 7. Taglio basso invece le piccolezze di casa nostra, si parla di legge elettorale, la Meloni finisce imbrigliata nel ballottaggio, Lega e Forza Italia frenano, quindi si potrebbe cambiare ancora una maggioranza nel panico generale, il commento di Andrea Colombo. Sempre per parlare di piccolezze di casa nostra, la lunga camminata verso le elezioni comunali di Milano, Mario Calabresi in campo, forza la mano al PD. L'ex direttore di Repubblica della Stampa si è dimesso da direttore editoriale di Cora Media. Sento forte il richiamo di una strada nuova, gelo però del PD e di Alleanza Verdi e Sinistra. In cambio c'è infatti già Maiorino vicino alla Schlein, perché ovviamente Calabresi punta a raccogliere il testimone di Sala. Sempre per quanto riguarda il manifesto, la guerra in Ucraina, droni, bomba, Berlino accusa la Russia, l'Unione Europea e la NATO contro, aperte virgolette, gli attacchi ibridi. Il tutto mentre oggi Lituania inizia una gigantesca esercitazione militare a due passi di fatto dal confine russo, con circa 3.000 militari, tra loro francesi, ucraini, statunitensi, polacchi e olandesi. Questo il manifesto. Andiamo al Fatto Quotidiano con Fedorov, Crosetto irrita Zelensky e Mosca. L'ex ministro della difesa di Zelensky, arruolato come consulente da Crosetto, mette d'accordo due nemici in un colpo solo, perché Fedorov, come dire, si è allontanato dalla corte di Zelensky in rotta di collisione, ma chiaramente rimane un nemico dei russi, quindi da entrambe le parti, come arrivano verso Crosetto delle critiche. Interviste interessante su questo, lo troviamo sempre sul Fatto Quotidiano, a Gonciarenko, un deputato ucraino che viene presentato come anti-tangenti. L'ex ministro Fedorov sa i segreti militari, non può stare con governi esteri, qui intanto noi vorremmo poter votare, una stilettata quindi verso Zelensky. In taglio alto invece Report, la RAI è nel marasma, pensa addirittura ad un quadrumvirato. Contro lo sciopero annunciato dalla redazione potrebbero arrivare quattro conduzioni in vista poi di un nome unico che si dovrebbe trovare entro il mese di gennaio. In taglio basso invece segnaliamo il crollo mondiale dei bond, legge di bilancio in tilt, ondata di vendite. Troveremo questo tema anche in apertura sul Sole 24 ore. Tanto però è tempo del Domani. Guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni arrivati sull'aeroporto di Lipsia. Intanto Trump ieri sera ha bombardato nuovamente lo stretto di Hormuz, ma fa felice solamente i falchi di Teheran e il Pentagono intanto è nel caos. Sempre dall'estero, un interessante articolo di Ferdinando Cotugno, giornalista esperto di questioni ambientali, spesso anche i nostri microfoni, cosa dovrebbe insegnare alla politica la tragedia del Nepal, un lungo articolo che poi gira a pagina 11. Dall'Italia invece è la caso Melonellum, cioè la nuova proposta di legge elettorale destra spaccata sul ballottaggio. Per quanto riguarda poi il mondo del cinema, Metropolis compie un secolo, noi però non ci siamo salvati dalla distopia, scrive Cosimo Damiano D'Amato. Lasciamo il domani, andiamo all'Avvenire. Provocazioni russe, vertice della NATO e leader europei che rispondono compatti, intanto escalation fra Stati Uniti ed Iran sul fronte medio orientale. Taglio basso invece, c'è una grande fotografia di profilo di Enzo Bianchi, morto ieri ad 83 anni, fondatore della comunità di Bose, lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, questo è il titolo di commento che troviamo sul quotidiano dei Vescovi. Diamo il Corriere della Sera, alta tensione fra Mosca e Berlino, abbiamo già visto la vicenda, intanto guerra ed inflazione spingono la fuga dai titoli di Stato, giù le borse anche europee. Taglio basso intanto, scontro fra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega e sfida a Salvini. La guerra nel carroccio, mossa degli anti-Salvini che chiedono il congresso subito. Non della Lega di Salvini ma della vecchia Lega Nord, che era diventata come dire la bad company su cui scaricare i 49 milioni di euro mai restituiti tra l'altro da Salvini and Company. Però c'è ancora una, come dire, non è un CDM, un direttivo di quella associazione politica che è stato riconvocato, diciamo, dai, tra virgolette, ribelli salviniani. Sempre dal Corriere della Sera, l'incubo di Berrettini, tennista trentenne, minacce di morte dagli scommettitori. Mio fratello Jacopo ha ricevuto messaggi di morte, la denuncia arriva da Berrettini che punta il dito contro il mondo delle scommesse, ma sono diversi i tennisti a livello internazionale che ricevono messaggi minatori. Ci spostiamo alla Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, come al solito, come dire, il quotidiano Repubblica è il quotidiano più filatlantico, mettiamola così, diversi attacchi su questo tema. In taglio basso invece balzi in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023, a guidare i rincari i beni energetici, ma l'effetto contagio comincia anche su altri prodotti, in particolare quelli elementari, caffè, olio e ortaggi. Famiglia suicida, i viaggi dal guru per la figlia disabile, si torna sul femminicidio e anche l'infanticidio commessi a Roma, pagina 22 e pagina 23. Andiamo sulla Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, un'altra vicenda come dire particolarmente spinosa e complicata che va seguita. Bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, i danni di una ragazzina di 13 anni, la vittima torna a ribadire, è stato scioccante il PD, interrogazione in Parlamento. Taglio basso invece, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, cabina di regia fra 5 regioni e Confindustria. Interessante ma non, come dire, stupefacente che a sedersi al tavolo con Confindustria non siano solamente regioni guidate dal centrodestra ma anche dal centro-sinistra come l'Emilia Romagna. Andiamo a vedere ora invece il Sole 24 Ore, bufera sui bond, cioè sui titoli di Stato, tassi al top dal 2008, e la data qui non è casuale perché è la data della bolla dei mutui subprime, rendimenti ai massimi da decenni in Europa, Stati Uniti, Giappone ed Australia, i deficit statunitense che è totalmente fuori controllo e le emissioni delle big tech hanno spinto la crisi dei bond. La ricetta di Bessent, che è l'anima commerciale di Trump al G20, dobbiamo frenare la Cina per bilanciare gli scambi globali. Intanto in Italia inflazione alla 3,3% ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. di spalla. Invece un articolo molto interessante che va letto anche nel dettaglio, seppure viene messo a pagina 10. Mare caldo record, temperature oltre i 30 gradi, siamo in un territorio sconosciuto e anche le produzioni, non solo agricole, sono a rischio. C'è una grande fotografia del satellite Copernicus del 14 di agosto, dove si vede letteralmente tutto il Mediterraneo rosso. C'è un punto più rosso degli altri, il Grande Golfo, che parte da Marsiglia e arriva a coinvolgere il Tirreno settentrionale e la Corsica. Così il Sole 24 Ore. Velocemente due passaggi, un passaggio in realtà in territori che di solito non bazzichiamo, ma qui vale la pena. Siamo al Gazzettino del Nord-Est, legge sulle fine vita, c'è l'accordo per il sì. In Regione Veneto la legge d'iniziativa popolare proposta dall'associazione Luca Coscioni sarà votata oggi. Le mediazioni dell'attuale presidente Stefani e dell'ex Zaia riescono a consolidare un fronte trasversale fra Lega e PD, perché Zaia e Stefani sono a favore della norma. A puntare i piedi invece a Fratelli d'Italia, che avrebbe ottenuto, e qui come dire c'è il passaggio che va letto con molta attenzione, che i, aperte virgolette, pro vita possano offrire consulenze ai malati. Ma la concessione non va a snaturare il testo originale che oggi andrà al voto, dice il Gazzettino, quindi andrà seguita molto molto da vicino questa vicenda. 8 e 10 minuti qui su Radio Onda d'Urto, cambiamo scenario, andiamo ai quotidiani locali. Giornale di Brescia, qui l'apertura è del calcio. Brescia, la forza dell'Union, alla squadra di Serie C di Pasini, ieri si è presentata in piazza della Loggia davanti a circa 3.000 tifosi. Sono invece 500 gli autobus al giorno messi in campo per gli studenti bresciani a partire da questi giorni, perché riaprono le scuole. Andiamo poi a dare un'occhiata a quanto denuncia la diocesi di Brescia, comunque interessante, segno di un cambiamento dei tempi. In 30 anni i preti si sono dimezzati, le unità pastorali sono necessarie per salvare le parrocchie, bisogna superare i campanilismi, è la linea che arriva dalla diocesi. Andiamo ora a Brescia Oggi, come sarà la Brescia del 2050? 16.000 abitanti in più. La provincia di Brescia sarà infatti in controtendenza rispetto al resto d'Italia, che va spopolandosi. Dovrebbero aumentare invece secondo i calcoli statistici gli abitanti, in particolare quelli della città. Tanto sulla fronte dei mutui per la casa, Brescia conferma la crescita. Nel primo trimestre del 2026 più 7% tendenziale di richieste di mutui, è uno dei soli due territori della Lombardia che mostra il segno positivo. Parlando sempre di casa, però andiamo ad Desenzano, dove un trentenne si è dato fuoco davanti al condominio dove abita. Non è ancora chiaro il perché, al momento è in prognosi riservata. Taglio basso invece, meteo estremo, ecco la nuova normalità. Il territorio bresciano si scopre fra i più colpiti in Italia, in particolare dai fulmini. Questi i dati emersi analizzando quanto accaduto fra luglio e agosto. Siamo Brescia Oggi, andiamo al Corriere della Sera di Brescia, oppure qui l'apertura è dedicata ieri alla presentazione in piazza della Loggia della squadra dell'Union. In 3.000 per l'Union, a Pasini, che il presidente dice ora voglio la Serie B. Taglio basso invece, andiamo al carcere di Verziano, nella zona sud di Brescia, i lavori al via domani. Le rassicurazioni del senatore leghista Borghesi, l'ampliamento del carcere ultimato per fine 2027, replica la sindaca Castelletti, è importante chiudere Canton Mombello in centro alla città, l'altro carcere cittadino, e realizzare invece strutture esterne. Di spalla poi un interessante articolo che parla anche di noi, nello specifico della libreria del Gatto Nero della festa di Radio Onda d'Urto. Stati Uniti e terrorismo, la libreria del Gatto Nero resta senza email. Questo perché la libreria del Gatto Nero, come molte delle altre realtà che fanno riferimento a Radio Onda d'Urto, hanno come servizio di posta Autistici Inventati, questo collettivo di esperti informatici e digitali che mette a servizio gratuitamente una serie di appunto asset, la mail, ma l'archivio, ma non solo, ma che sono stati individuati come, aperte virgolette, terroristi, chiuse virgolette, da trampa perché darebbero supporto al fantomatico movimento, aperta sempre le virgolette, Antifa, chiuse le virgolette, negli Stati Uniti. Insomma, tutta questa vicenda venne ricostruita in questo lungo pezzo, pagina 4, di Thomas Bendinelli sul Corriere della Sera di Brescia. Da ultimo, sempre sul Corriere, ma in taglio basso, caccia via all'apertura anticipata l'allarme del WWF. Da domani nel bresciano si potrà sparare a cornacchie grigie, gazze e ghiandaie. Questo il Corriere della Sera di Brescia. Andiamo invece alla Repubblica di Milano, che come fa ormai da mesi ci parla delle elezioni comunali di Milano, che se non andiamo errati sono ancora abbastanza lontane, tutto sommato. Per ora ovviamente in prima c'è la vicenda di Calabresi, anche se si vota appunto nel 2027. Mario Calabresi lascia Cora Media, vuole più provare una nuova avventura, la sua mossa apre i giochi dentro il PD, frena infatti non poco Lischlein, che dice prima i programmi e poi i nomi. A destra invece lo stop al nome di Lupi, avanzano quelli di Terzi e di Spada. Taglio basso invece gli aspiranti medici alla prova dell'università. Ieri è iniziato infatti anche a Milano, ma non solo, il cosiddetto semestre filtro. Andiamo da ultimo a dare un'occhiata ad un'altra notizia che riguarda invece la proroga arrivata direttamente dal Vaticano. Resterà in carica ancora un anno l'arcivescovo di Milano, Mario Del Pini, che lo scorso 29 di luglio ha compiuto 75 anni e, come prevede il diritto canonico, doveva andare in pensione. Una mossa inusuale, quella appunto della proroga, ma secondo quanto fanno sapere fonti del Vaticano, la successione non aveva ancora i tempi maturi. Le consultazioni interne infatti alla diocesi di Milano non sono ancora iniziate e quindi se ne riparlerà. 8:15 è tutto per le prime pagine dei quotidiani qui da Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 2 di settembre. Paio di rapidi spot non commerciali, poi c'è Story di Classe che ci porterà nelle miniere della Sardegna occidentale. A seguire invece il giornale Radio Flash.
4: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
5: Fast beat, electronic music. Sintonizzati con noi su Radio Onda d'Urto.

Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

cioè alla ricerca ristretta dei padroni e dei tecnici della miniera gestita da una società francese. Fuori, ma soprattutto sottoterra, migliaia di minatori in condizioni disumane, sottopagati e costretti a turni di lavoro massacranti con temperature sopra i 50 gradi, spesso vittime di infortuni mortali. Per difendersi fondarono la Lega di Resistenza di Bugerro, 4.000 iscritti, entrò a fare parte subito della Federazione Nazionale dei Minatori. Sotto la guida dei socialisti Giuseppe Cavallera e Alcibiade Battelli partì un'ondata di scioperi che coinvolse migliaia di minatori in tutto il sud-ovest della Sardegna. La lotta andò avanti per tutta estate, proprio contro in particolare le condizioni di vita e le temperature mostruose del sottosuolo. Per tutta risposta, il 2 settembre del 1904 in miniera arriva una circolare firmata direttamente dall'ingegnere Georgiades, il tecnico greco che gestiva al personale della miniera. Nella circolare si comunica che con effetto immediato la pausa pranzo e la distanza tra i due turni di lavoro, quello del mattino e quello pomeridiano, passava da 3 ore a 1 ora sola. La reazione fu immediata e iniziò lo sciopero ad oltranza fino a domenica 4 settembre, quando la delegazione sindacale degli operai, riunita in trattativa con i padroni, vede arrivare 2 battaglioni dell'esercito. Sul posto si concentrano centinaia di operai. In pochi minuti i soldati sparano, almeno 4 minatori uccisi, 20 invece i feriti. L'eccidio di Bugerro provocò fortissime reazioni in tutto il mondo operaio italiano. L'11 di settembre a Milano, proprio per protestare contro la violenza di Bugerro, la locale Camera del Lavoro chiese ufficialmente uno sciopero nazionale generale, il primo in Italia, da realizzare entro 8 giorni. Il tentativo di bloccare lo sciopero si infranse su altre violenze poliziesche, come quelle del 14 settembre a Castelluzzo di Trapani con l'attacco contro una manifestazione di contadini, e poi la 15 di settembre gli scontri a Sestri Ponente tra gli operai dei cantieri e la polizia, sempre per i fatti di Bugerro. Fu così che si arrivò al primo sciopero generale del nostro paese, che si tenne dal 16 al 21 settembre. La prima scintilla fu quella dei minatori sardi, quelli di Bugerro.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: La compagnia dei gatti neri, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Nella notte lavoriamo con il buio. Stampiamo manifesti, cerchiamo gente come noi.
0: Da lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei gatti neri.
0: Sintonizzati.

0: Grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera: non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo un'ingiustizia.
1: Otto e 23 minuti di questo mercoledì 2 di settembre, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash. Vola ancora senza sosti e senza freni, l'inflazione ad agosto arriva al 3,3%, i massimi dal 2023. Pesano in particolare i beni energetici, ma anche quelli alimentari, dal caffè all'olio fino agli ortaggi. L'aggravio di spesa annua per una famiglia media sarà di 1.000 euro. Tace su questo il governo Meloni, alla prese invece con una campagna elettorale permanente. Oltre al tema della stessa legge elettorale, per ora pare andare in soffitta l'ipotesi ballottaggio, nuove frizioni con la Spagna per la pagliacciata targata Piantedosi Tajani, controlli ripristinati alle frontiere per altre 2 settimane, a cui Madrid replica con la stessa moneta. A livello internazionale invece tonfo dei titoli di Stato e volano invece quelli energetici per i nuovi attacchi statunitensi ieri sull'Iran. 11 le vittime. Teheran ha risposto colpendo basi statunitensi ad Erbil in Bahrain, missili e droni anche sul Kuwait. I paesi del G20 delle finanze riuniti negli Stati Uniti, ad eccezione però della Cina, hanno rilasciato una dichiarazione per uno stretto di Hormuz dalla navigazione libera, sicura e prevedibile. Il tutto mentre il leader cinese Xi Jinping oggi sarà al Cairo. A poca distanza, a Gaza, violenze senza fine di Israele. Ieri raid in mezza striscia per proteggere le gang locali assoldate da Tel Aviv contro Hamas, intercettate durante un tentativo di infiltrazione. A pagare il conto i civili, con almeno una mezza dozzina di morti per i raid israeliani via terra, altrettanti per i droni via cielo. Rientriamo in Italia con la crisi climatica. Vasta frana nella notte sul Monviso, siamo nel Cuneese, un escursionista al momento risulta disperso. Sempre nella notte terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Lucca. Sul fronte maltempo, allerta gialla in Basilicata, Calabria, Emilia, Molise e Puglia. Per quanto riguarda invece il caldo, sono 2 le città da bollino rosso, Bari e Campobasso. Violenza di genere sul litorale romano, accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti alla figlia adolescente, poi l'ha scaricata in ospedale per scappare in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia. La donna è ricoverata in ospedale. Le coltellate ricevute non sono mortali, solamente per un caso fortuito. Politica di palazzo, torniamo a parlare di legge elettorale, perde quota l'ipotesi ballottaggio per i dubbi di Forza Italia e Lega. Oggi intanto inizia la discussione degli emendamenti in commissione. Calabresi nel frattempo lascia gli incarichi a Coramidi e si candida sindaco di Milano al posto di Sala, però il PD al momento frena. In Veneto invece oggi si vota la legge sul fine vita, sulla spinta delle migliaia di firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni. Asse fra il centro-sinistra e la Lega, potrebbe quindi arrivare uno storico voto favorevole atteso nel primo pomeriggio. Dal Veneto a Cuba, Alessandro Di Battista in un post sui social annuncia di sentirsi meglio, partirà venerdì da L'Avana per rientrare in Italia con un'aereo ambulanza pagata dalla sua assicurazione, il tutto dopo il malore grave che lo ha colto la scorsa settimana. Torniamo all'estero, la Germania accusa la Russia per i droni ritrovati nei dintorni dell'aeroporto di Lipsia, mentre poco fa c'è stata un'esplosione alla stazione centrale di Augusta, lo riporta la Bild, che parla di un oggetto non identificato che è esploso in un passaggio interno di un edificio, 2 le persone lievemente ferite. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Il tutto mentre oggi in Irlanda si riuniscono i ministri degli esteri dell'Unione Europea. Macron prima volerà a Londra da Brunan per un summit fra i 2 paesi più schierati sul lato del riarmo contro Mosca. Al loro fianco ci sono i bellicosi paesi baltici che oggi annunciano a Svinčions nella Lituania nord-orientale l'inizio di Strong Griffon 26, una esercitazione militare internazionale a 2 passi dal confine russo, coinvolti 2.500 militari, tra loro esponenti degli eserciti di Lituania, Stati Uniti, Polonia, Paesi Bassi, Francia, Ucraina, Moldavia e Portogallo. Sul terreno invece la Russia ha colpito nuovamente il porto di Odessa, 8 i feriti, molti i danni. Andiamo in Asia, la devastante alluvione che ha colpito il Nepal mercoledì al confine con la Cina ha provocato per ora 1.114 morti, 3.916 dispersi. Questo è l'ultimo bilancio, pur ancora preliminare, diffuso dalle autorità per la gestione delle emergenze del Nepal. Chiudiamo con il cinema. Inizia oggi l'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. Questa sera Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, film di apertura in concorso Ink di Boyle. Dentro e fuori le sale intanto la coalizione Venice for Palestine chiede che si sospendano tutti gli accordi dell'industria cinematografica ed in particolare quelli della mostra con enti legati ad Israele. È tutto per il giornale Radio Flash, l'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 11 e alle ore 13. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi le rassegne stampa. Buona giornata e buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 2 settembre. L'ondata dei data center, registrazione della puntata del podcast in onda anche su Radio Onda d'Urto, Breakcast, questa sera alle ore 20 presso la riserva del Grande in via Paganora 6A dietro Piazza Duomo a Brescia. Ospiti della puntata, l'ondata dei data center, sono Danilo Scaramella, Legambiente Brescia, Cristiano Martinelli, Associazione Via Milano 59, Alberto Trainini, consigliere comunale di Travagliato, Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Miriam Cominelli, consigliera del PD in Regione Lombardia. L'ondata dei data center, registrazione della puntata del podcast Breakcast questa sera alle ore 20 presso la riserva del Grande, via Paganora 6A, Brescia. MOCA, Centro per le Nuove Culture, informa sugli eventi di settembre. Continua oggi e domani Bla Bla Queer, aspettando il Brescia Pride, una rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Brescia Pride con maggiore consapevolezza. Gli appuntamenti per oggi e per domani sono alle ore 16.30 e alle 18. L'ingresso è libero. Domani, tra l'altro, si svolgerà sempre alle ore 18, sempre al MOCA, appuntamento Arab e Queer, identità in dialogo, voci queer arabe tra libertà, discriminazione e autodeterminazione, a cura del Centro Aristofane. Il MOCA, Centro per le Nuove Culture, è in via Amoretto 78 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Gioia Mia alle ore 21. Cinema Nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Il comune di Brescia informa sul prossimo consiglio di quartiere Caionvico. Si svolgerà quest'oggi alle ore 19 nella sala civica di via Sant'Orsola 166A nel quartiere Caionvico a Brescia. Ci spostiamo a Milano, dove oggi inizia l'11ª festa popolare di rifondazione per Milano e provincia. La festa apre alle ore 18, interverrà Nadia Rosa, segretaria della sezione del partito di Milano, poi alle 18.15 la presentazione Olimpiada Popular, i giochi di Barcellona 1936 e la guerra civile in Spagna. Poi alle 19 il dibattito a cura dei giovani comunisti intitolato Leva, riarmo e repressione, una prospettiva da Milano per l'Europa. Si prosegue alle ore 21 con i concerti dei Fame, Depeche, Ghost e Less. Tutto il programma si trova anche sul sito rifondazionemilano.it. La festa di rifondazione è presso il Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio numero 3 a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Fino a buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Si ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Otto e 34 minuti, arrivano infatti le rassegne stampa questa mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Si inizia ora con la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, Corriere della Sera, Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Il Domani e Il Sole 24 Ore insieme a noi nei prossimi 45 minuti. Partiremo dalla guerra, dalle guerre, solo e solo guerre di fatto questa mattina aprono i quotidiani di carattere nazionale. Partiremo da quello che è lo scontro tra Mosca e Berlino, riferimento alla guerra ibrida che l'Europa sta combattendo contro la Russia e viceversa. Ci sposteremo poi ovviamente in Medio Oriente per parlare del genocidio a Gaza, prima pagina del Manifesto questa mattina, spostandoci poi in Iran e in Siria. Torneremo poi in Italia per parlare della conseguenza delle guerre, cioè l'inflazione alle stelle anche in Italia. Con i beni di prima necessità che aumentano, l'inflazione al 3,3%, e anche la politica di palazzo che non si occupa però dei problemi reali del paese e continua a discutere, a spaccarsi sul tema della legge elettorale. Quindi di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo allora questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera per fare un'infarinata di quella che è l'alta tensione tra Mosca e Berlino. È infatti il titolo in prima pagina questo mercoledì mattina sul Corriere. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO a Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto. La Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. Questo lo scontro arrivato ieri sul piano, in questo caso diplomatico, dopo che Berlino ha fatto emergere le notizie, il dossier relativo a quello che è stato il 4 agosto, il giorno in cui si è verificato l'episodio all'aeroporto di Lipsia, Germania, 10 giorni dopo il ritrovamento di un secondo drone. Il governo tedesco rompe gli indugi e punta il dito contro il Cremlino. Il misterioso episodio di Lipsia, un attentato fallito con droni ed esplosivo all'aeroporto dei cargo, è stato un atto di guerra ibrida, un attacco commissionato dalla Russia sul suolo tedesco. Sono i due ministri, affiancati Alexander Dobrindt degli interni e John Waderpool degli esteri, a dare l'annuncio. Nel loro insieme ha esordito Dobrindt: le indagini della polizia, le modalità dei reati, le informazioni dei servizi di intelligence dimostrano la responsabilità russa. Per giorni i media avevano speculato sull'intenzione del cancelliere Merz di indicare a Mosca i mandanti, come le ricostruzioni giornalistiche avevano già concluso. Berlino prende così delle punizioni immediate, sarà chiuso il consolato generale di Bonn e la casa di cultura a Berlino. Due schermi, soprattutto la seconda, per operazioni di intelligence moscovite. Inaspriti controlli su cittadini russi, aumentata la pressione sulla flotta umbra che trasporta il petrolio di Putin. Mosca, dal canto suo, ovviamente rigetta ogni addebito, si dice stupefatta, come se simili operazioni fossero al di là dell'ordine dell'immaginabile, e poi sfodera il manuale delle controaccuse. Berlino sponsorizza il terrorismo, va da sé, aiutando Kiev a difendersi dalla sua aggressione. Questo è l'inizio dell'articolo di Mara Gergolet, che firma dalla Germania, un articolo sulle pagine, primissime pagine del Corriere della Sera. Poi abbiamo una serie di altri articoli, l'analisi di Guido Olimpio che parla di guerra ibrida, una coperta estendibile senza confini. In taglio basso si parla di sabotaggi e incursioni cyber, l'ondata spegne l'illusione di un dialogo con lo zar. Il rapporto con la Russia divide ancora la politica tedesca, e qui si storicizza anche i rapporti novecenteschi tra le due grandi capitali, anche con due guerre alle spalle. Raid, allarmi a ogni ora e droni a propulsione. Sul primo giorno di scuola a Kiev, nella morsa di Putin. 6 giorni di attacchi consecutivi, la gente sta impazzendo, registra Marta Serafini dalle dichiarazioni degli abitanti della capitale ucraina. A pagina 4 poi però si parla dello scontro tra Russia e Italia a livello politico. Zakharova attacca ancora Roma, Fedorov consulente, siete ridicoli. Crosetto replica, le nostre scelte non le fa il Cremlino, e la portavoce di Lavrov cita Rodari. Il nuovo scontro diplomatico tra Italia e Russia infatti passa dal botta e risposta tra Maria Zakharova e Guido Crosetto, molto più che ridicola, un teatro dell'assurdo, così la portavoce del Ministero degli Esteri russo, che neanche in passato ha mai risparmiato frecce avvelenate nei confronti di Roma, come fa quotidianamente un po' con tutti i paesi europei, ha definito la nomina dell'ex ministro ucraino Mikhailo Fedorov consulente della difesa italiana. Tra l'altro non era solo un ex ministro, era ex ministro della difesa, stato da febbraio a giugno 2026 in carica in Ucraina, quello che diciamo dava dispositivi alle forze armate ucraine, ma c'è stato un forte scontro tra i vertici delle forze militari ucraine e lo stesso ministro della difesa, che Zelensky ha deciso di silurarlo. Tra l'altro proprio in estate, con chiusura dei rapporti con Fedorov, lo stesso è stato oggetto di proteste da parte del popolo ucraino, e lui stesso ha chiesto le elezioni anticipate in Ucraina, una protesta che si è susseguita per tutta l'estate, che però si è chiusa lo scorso mese. Se ne parla anche sul Fatto Quotidiano, che ovviamente ha uno sguardo diverso rispetto a quanto sta avvenendo tra le varie potenze europee e la Russia. Il Fatto Quotidiano titola infatti in prima pagina: con Fedorov Crosetto irrita Zelensky e Mosca. Entrando poi nelle pagine interne del quotidiano di Travaglio, si parla del fronte est, la guerra infinita, Berlino anti-Putin, fa guerra ibrida, Zelensky minaccia i voli civici in Russia. Ma quelle tedesche, proseguendo un po' nella seconda parte dell'articolo della Iaccarino, si parla delle uniche misure, che non saranno le uniche misure restrittive quelle tedesche che colpiranno Mosca oggi. Stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Il gioco di parole ha dichiarato ieri Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa, che continua anche oggi in Irlanda. Secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea, la guerra della Russia sta diventando sempre più spietata e distruttiva in Ucraina, e non è possibile una fine. La difesa aerea ucraina resta una priorità assoluta del Consiglio, ma le scorte di missili intercettori sono ormai ridotte al minimo anche nei depositi degli alleati. Però, ha continuato Kallas, alcuni stati dispongono di sistemi Patriot e di intercettori prossimi alla scadenza, che potrebbero essere ceduti all'esercito di Zelensky. Gli attacchi con i droni avvenuti ieri in Estonia hanno fatto scattare l'allerta nei Baltici, costringendo i caccia NATO a decollare. Sono un altro segnale di escalation per gli europei, che la prossima settimana istituiranno un nuovo gruppo di alto livello per la difesa. Siederanno allo stesso tavolo alti funzionari delle forze armate dei paesi dell'Unione Europea, del Regno Unito e dell'Ucraina. Per il conflitto servono soluzioni innovative, ma prima ancora arriveranno droni ucraini nei cieli russi. Ieri Zelensky ha avvertito tutte le compagnie aeree che usano lo spazio aereo russo, tutte le compagnie assicurative, tutti coloro che continuano a utilizzare i principali aeroporti della Russia: lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro. Non è una minaccia, ma tra le nuvole russe nei prossimi giorni voleranno droni su una scala su cui bisognerà tenere conto. E poi si parla di Mosca contro Crosetto, ma pure Kiev è irritata per il tour di Fedorov. Sono bastati pochi giorni, in fondo non era così imprevedibile, fatto sta che la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consigliere del suo ex omologo Guido Crosetto è un caso internazionale. La Russia attacca l'Italia parlando di una nomina molto ridicola che meriterebbe una favola satirica di Gianni Rodari. Crosetto rivendica la scelta dicendo di aver scelto Fedorov senza pensare né a Mosca né a Kiev. In effetti la questione non riguarda solo la Russia, tanto che fonti di governo riferiscono una certa irritazione fatta trapelare pure da Zelensky, visto che Fedorov è il principale oppositore interno del presidente ucraino, come vi dicevamo prima. La reazione di Mosca arriva per voce di Maria Zakharova, come vi avevamo letto anche sulle pagine del Corriere della Sera. In taglio basso si parla appunto delle sue dichiarazioni, della citazione delle favole di Rodari, scrittore comunista amato dai russi, viene ricordato dal Fatto Quotidiano. Dopo l'incarico parla all'istrionica portavoce di Lavrov, italianista, una sua fiaba non sarebbe stata così divertente. E poi c'è l'intervista a Gonciarenko Oleschi, parlamentare, presidente della commissione d'inchiesta del Parlamento ucraino sulle violazioni nel settore della difesa e delle leggi anticorruzione durante la guerra, che commenta la nomina di Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano e dice: sono preoccupato, intervistato sul Fatto Quotidiano, ho capito la scelta dell'Italia ma non ho capito Fedorov, nessuno sa cosa andrà a fare, soprattutto c'è un problema che riguarda le informazioni di cui Fedorov è in possesso. Quale? Viene chiesto. Abbiamo grande rispetto per l'Italia, ma la legge ucraina è molto chiara in quanto ex ministro della difesa Fedorov è a conoscenza di informazioni classificate e queste informazioni sono di proprietà del governo ucraino. Per poterlo usare Fedorov dovrebbe avere un'autorizzazione formale e non mi risulta che il governo di Kiev gliel'abbia concessa. Di recente abbiamo convocato Fedorov in commissione ma non si è presentato. Questo il contesto della nomina che arriva da parte dell'Italia, da parte di Crosetto, a una figura emblematica di opposizione all'interno dell'Ucraina. Proseguendo poi con il Fatto Quotidiano, ci spostiamo da una guerra all'altra, siamo ora in Medio Oriente, a pagina 4, in Iran, gli Stati Uniti attaccano ancora il paese, stiamo soffocando il regime, dice. È arrivato ieri pomeriggio un nuovo attacco, più che giustificato, e se l'Iran, nazione fallita, proverà a rispondere verrà colpito ancora e in modo molto più duro. Sono gli Stati Uniti che hanno lanciato ieri una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica alle 12 ore di Washington, sarebbero state le 18 ora italiana ieri. Un'ora dopo Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un post rivendicativo spiegando che i raid erano una risposta al fallito tentativo degli iraniani di posizionare mine marine nello stretto di Hormuz e lanciare 8 missili abbattuti con successo contro la nostra base militare in Giordania. Sono gli stessi obiettivi su cui Teheran ha già puntato lunedì dopo un altro raid statunitense e che i Pasdaran hanno minacciato di colpire di nuovo anche ieri per infliggere una posizione severa agli americani. L'allerta, come sempre, è scattata per la Giordania, l'Oman e gli Emirati, e pensare che il presidente Massoud Pezeshkian, incontrando Putin a Bishkek ore prima, aveva detto che l'Iran risponderà immediatamente se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni del memorandum di giugno, e poi così ovviamente non è stato. Abbiamo poi quelli che sono i venti di guerra anche sull'effetto economico da parte di Donald Trump: ondata di vendite sui bond governative per i timori di inflazione, banche centrali pronte a rialzare i tassi e colpire la crescita, debiti, titoli a piccolo, la crisi ora spaventa Stati Uniti, Unione Europea e Giappone. Vedremo che ne parla anche il Manifesto di tutto questo, le ricadute economiche sul piano internazionale e poi l'indice dei prezzi al consumo. L'inflazione è aumentata al 3,3%, è al massimo dal 2023 in Italia. Ci abbiamo poi un'intervista da segnalarvi sul Fatto Quotidiano che arriva sul fronte della Palestina. Ahmed Hassouna alla mostra di Venezia con il documentario Citizen Osama su un fotografo divenuto reporter nella Striscia. È giusto portare il genocidio a Venezia, ma non potrò esserci, sono bloccato a Gaza. Ed è Federico Pontigga che sulle pagine del Fatto Quotidiano intervista proprio Ahmed. A Gaza è stata messa a repentaglio la nostra stessa identità. L'anteprima al Festival di Venezia, la fresca designazione a rappresentare la Palestina nella corsa all'Oscar, sono una medaglia che oggi portiamo sul petto per dire al mondo noi ci siamo. Parola del regista Gazzawi, classe 1984, Ahmed Hassouna, il cui documentario Citizen Osama su un ex fotografo d'arte divenuto reporter nella guerra della Striscia passa sabato alla 83esima mostra del cinema di Venezia. E qui l'intervista a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Ed è Gaza la notizia di rilievo sul Manifesto questa mattina. Il titolo è Gangs of Gaza. È un po' un gioco di parole drammatico con il film Gangs of New York. Israele trova un altro modo per controllare la Striscia di Gaza, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. Questo è il riassunto di un'altra giornata da incubo nella Striscia di Gaza, che viene riportata anche attraverso la testimonianza di una cittadina della Striscia di Gaza, Lina Ghassan Abu Zayed, che tra le altre cose dice un articolo che inizia dalla prima pagina e segue poi a pagina 7. Qui il contesto è quello delle bombe sganciate ancora ieri, nuovamente come ogni giorno, da Israele sulla Striscia. Mi sembrava che le pareti mi stringessero addosso, sentivo le esplosioni fuori e percepivo la polvere che cadeva intorno a noi, ma allo stesso tempo un altro tipo di paura stava montando, una paura che riguardava quello che era successo più di 2 anni prima. Ho provato a chiamare la mia famiglia, volevo solo sapere se stavano bene, ho chiamato una volta, poi di nuovo, ma ogni tentativo si concludeva con lo stesso messaggio, numero irraggiungibile. Ho provato a chiamare i miei amici che vivono nel nord di Gaza, sperando di sentire la voce di qualcuno o scoprire cosa stesse succedendo lì. Neanche quelle chiamate sono andate a buon fine. Avevo già provato quella sensazione. L'8 giugno del 2024 mi trovavo nel nostro appartamento quando un'unità delle forze speciali israeliane entrò a Nuseirat e il nostro appartamento fu bombardato. Rimasi ferita insieme ai miei familiari e Eman era con me. Ricordo tutta la mia famiglia distesa sul pavimento. Ricordo di aver cercato di chiamare un'ambulanza senza sapere chi di loro avesse bisogno di aiuto per primo né se qualcuno sarebbe riuscito a raggiungerci. Continuavo a comporre il numero di emergenze ad aspettare, ma non riuscivo a contattare nessuno. Eravamo intrappolati tra carri armati e raffiche di fuoco e il mondo esterno mi sembrava terribilmente lontano, anche se avevo un telefono in mano. Quel giorno si concluse con un massacro, quasi 300 palestinesi uccisi per liberare 4 ostaggi israeliani. Questo il ricordo di Lina Ghassan Abu Zayed sulle pagine del Manifesto, che ovviamente poi prosegue con la cronaca anche della giornata di ieri. Abbiamo poi un articolo di cronaca e di aggiornamenti di Michele Giorgio in taglio basso, sempre a pagina 7, che parla anche della rete al servizio israeliano all'interno di Gaza. Bibi manda in guerra i collaborazionisti. Miliziani collaborazionisti che operano nelle aree controllate da Israele nella Striscia hanno compiuto una complessa operazione armata a Katiba, nella parte occidentale di Gaza, densamente popolata da famiglie sfollate, con il fine di catturare Muin al-Arbid, un alto ufficiale dell'intelligence di Hamas. Sono stati protetti da aerei israeliani che hanno sganciato 12 missili sulla zona, uccidendo almeno 4 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e ferendone molte altre. Hamas afferma che la sua forza di dissuasione ha intercettato in tempo gli aggressori. Abbiamo sventato una grande operazione ostile che aveva come obiettivo una figura centrale della leadership, sebbene gli occupanti siano riusciti a rapire un funzionario della sicurezza presente sul posto, ha scritto in un comunicato. Almeno 5 gruppi finanziati, armati, addestrati contro il Partito Islamico, contro Hamas, viene qua raccontata il contesto a pagina 7 del Manifesto. questa mattina, questo mercoledì 2 di settembre. Proseguendo poi continuiamo dal Medio Oriente con le notizie, in questo caso siamo a pagina 8 sempre del Manifesto, per parlarvi da un lato di Iran e Stati Uniti e in taglio basso anche della questione curda in Siria. Intanto nuovi attacchi all'Iran, Trump: se reagiscono ne resterà poco, gli Stati Uniti colpiti obiettivi dei Pasdaran, Teheran risponde contro le basi in Giordania. Pronti a tornare al memorandum, Pezeschian apre ma i missili americani chiudono subito. È il contesto che vi abbiamo raccontato anche dalle pagine del Fatto Quotidiano. Abbiamo poi anche un interessante articolo sempre sul Manifesto, nella pagina accanto, siamo a pagina 9, Stati Uniti contro le Big Tech, svendita mondiale di buoni del tesoro. La guerra in Iran infatti mette in crisi bilanci pubblici mentre nazioni e grandi aziende competono per gli stessi soldi, con effetti shock. Luigi Pandolfi ci ricorda come le obbligazioni statali, che più prosaicamente chiamano debito pubblico, sono da settimane sotto pressione negli Stati Uniti. Ma negli ultimi giorni la pressione è cresciuta fino a raggiungere ieri il suo picco con un sell-off dei titoli che ha toccato livelli allarmanti. Il contesto è quello in cui i governi continuano a indebitarsi per finanziare deficit e spesa pubblica, mentre gli investitori, preoccupati da tensioni geopolitiche, dall'inflazione e dalla sostenibilità dei conti pubblici, chiedono una remunerazione maggiore per comprare soprattutto titoli a lunga scadenza. A metà agosto il rendimento medio dei titoli di Stato dei paesi del G7 ha raggiunto il livello più alto dal 2008, quando il mondo era in piena crisi finanziaria per i subprime americani, ce la ricordiamo tutti, a meno che qualcuno non sia nato proprio quell'anno. Intanto in Giappone il decennale ha toccato il 3%, un livello che non si vedeva dal 1996, mentre nel Regno Unito il trentennale è salito ai massimi dal 1998. In Italia i BTP decennale ha toccato il 4,22%, cioè il massimo dal 2023. E negli Stati Uniti non di meno che la situazione è più delicata. Il rendimento dei Treasury a 30 anni ha raggiunto il 5,34%, il livello più alto dal 2007, ed è rimasto sopra il 5% per 55 giorni dall'inizio dell'anno, il dato più elevato per un singolo anno dal 2006. Ieri era al 5,28%. Questo è il contesto anche economico di quelle che sono le conseguenze della guerra, delle guerre portate avanti dagli imperialismi di questo mondo, e vedremo anche che le conseguenze sono in Italia con l'inflazione alle stelle. Ma torniamo a quella che è la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, portata avanti insieme a Israele. Nel frattempo ci sono anche delle spaccature interne all'esercito americano. Si dimette il segretario dell'esercito statunitense, si allarga la frattura con il Pentagono. Dopo 18 mesi da segretario dell'esercito statunitense, Dan Driscoll ha infatti rassegnato le dimissioni e la Casa Bianca le ha subito accettate lunedì sera. L'uomo che il Pentagono aveva soprannominato come Drone Guy, per il suo impegno sulla modernizzazione delle forze armate, ecco, queste sono la menosfera che guida le guerre in questa fase storica, sembra un meme ma purtroppo è la realtà. Ha parlato con Donald Trump riguardo l'attuale stato dell'esercito e ha comunicato la sua decisione di lasciare. Driscoll dovrebbe abbandonare l'incarico nei prossimi giorni, un addio silenzioso per un funzionario considerato una delle figure in ascesa nell'amministrazione. Dietro l'addio c'è la frattura tra Driscoll e il segretario della difesa Pete Hegseth, allargandosi mese dopo mese ed esacerbandosi dall'inizio della guerra in Iran. Nella lettera di dimissioni Driscoll ha sollevato preoccupazioni sulla trasformazione e la prontezza dell'esercito, a suo parere bloccate dalle epurazioni di generali voluti da Hegseth. Il caso più clamoroso è il licenziamento senza spiegazioni avvenuto ad aprile del capo di Stato Maggiore Randy George, con cui Driscoll aveva un rapporto di stima. Da allora il suo ruolo è retto da un interim del generale Christopher Laneve, fedele ovviamente di Hegseth. Driscoll, avvocato ed ex ufficiale, era una delle figure emergenti però dell'amministrazione Trump, grazie anche all'amicizia che lo lega al vicepresidente J.D. Vance, suo compagno di studi a Yale. Proprio quel legame, secondo fonti citate dalla CNN, che avrebbe alimentato la differenza di Hegseth, arrivato alla politica estera dalla Guardia Nazionale e dagli studi di Fox News. che leggeva quel rapporto tra Driscoll e il vicepresidente come un modo per scavalcarlo. Alla Casa Bianca avrebbero voluto che Driscoll restasse fino a dopo le elezioni di midterm di novembre, ma lui ha fatto sapere di sentire che era arrivato il momento di lasciare. L'addio ovviamente non è un caso isolato, ma segna la crescente frustrazione per la guerra all'Iran. Viene ricordato da Marina Catucci, che per il manifesto firma questo articolo da New York. Noi però torniamo in Medio Oriente per segnalarvi anche l'intervista che Tiziano Saccucci dal Rojilat, il Kurdistan iraniano, realizza a Fuad Beritan del Consiglio di Leadership del PJAK. La questione curda va risolta insieme alla democratizzazione iraniana. Fuad Beritan è membro del Consiglio di Leadership del PJAK, il Partito per una Vita Libera in Kurdistan. Il manifesto lo ha incontrato sulle montagne del Kurdistan per discutere del futuro del movimento curdo in Iran dopo i cambiamenti in Turchia e Siria. Partiamo da Rojava. Come valuta la fine delle SDF come forza militare indipendente? Non credo che sia la fine, dice. Segna la conclusione di una fase e l'inizio di un'altra. Il Rojava non si è mai ridotto alla sua dimensione militare. È un'esperienza sociale, politica, democratica, nata in condizioni estremamente difficili. Oggi le forze della Siria democratica, la SDF, hanno cessato di essere una forza militare indipendente. L'integrazione nello Stato siriano è in corso. Il punto è capire come verranno garantiti i diritti dei curdi, le conquiste sociali e la partecipazione politica. Entrare in una fase politica e sociale non significa una sconfitta. E poi l'intervista prosegue a pagina 8 del manifesto. Questo il contesto di quelle che sono le notizie che arrivano dal manifesto sul fronte del Medio Oriente. Noi volevamo segnalarvi anche un'altra notizia. Siamo stati negli Stati Uniti anche per parlare della crisi sia economica, della svendita mondiale di buoni del tesoro, sia dello scontro interno nei vertici dell'esercito statunitense. Ma noi di Stati Uniti parliamo venendo alle notizie italiane, cioè di autistici inventati. Il presidente della Banca Etica Soldi infatti viene intervistato sul manifesto, perché da ieri mattina il conto di autistici inventati presso Banca Etica non risulta più attivo. È la conseguenza più grave delle sanzioni del Dipartimento di Stato statunitense contro il collettivo digitale, accusato di terrorismo globale senza prove né inchieste in corso. Dal conto passavano infatti le donazioni, unica fonte di finanziamento, e i pagamenti per l'infrastruttura digitale che adesso è a rischio. È una decisione che non è piaciuta nemmeno ai correntisti di Banca Etica, che stanno raccogliendo firme sotto un appello che chiede all'istituto di fare marcia indietro. Anche noi ci opponiamo alle sanzioni statunitense contro autistici inventati, ma non potevamo fare altrimenti, spiega al manifesto il presidente della banca, Aldo Soldi, e qui c'è l'intervista. In taglio basso poi si ricorda come la piattaforma di intelligenza artificiale di AI, che è la sigla di Autistici Inventati, sia finita nel mirino dei data scientist trampiani. L'attacco contro il collettivo italiano infatti sono accusati da una dipendente speciale del Pentagono, ex del Doge di Musk. Nella stessa rete anche gli iscritti ai Democratic Socialist of America. Questo è il contesto della caccia alle streghe statunitense. Non abbiamo purtroppo il tempo di leggervi tutto l'articolo, ma ve lo segnaliamo a pagina 9 del manifesto. Noi tra pochissimo continuiamo a parlare delle notizie che arrivano dall'Italia, in particolare dall'inflazione del caro benzina, ma anche del caro carrello della spesa, sulle pagine del Sole 24 Ore, quotidiano economico che apre nelle sue prime pagine proprio con questo. E poi torneremo alla politica di palazzo, lo scontro interno alla maggioranza sulla legge elettorale e lo scontro nello scontro, quello interno alla Lega. Però prima una breve pausa musicale con Francesco Guccini.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato.

io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista.

Ed era Francesco Guccini qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto in questa pausa musicale tra una parte e l'altra della rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Siamo infatti in chiusura, questi ultimi 10 minuti li dedichiamo all'Italia con le notizie che arrivano dai giornali questo mercoledì. Siamo sul Sole 24 Ore, quotidiano vicino a Confindustria, eco di Confindustria, che apre con l'inflazione in Italia arrivata al 3,3%, ai massimi dal 2023, pesa ovviamente il caro benzina. L'inflazione accelera, il record da settembre 2023 pesa il caro carburante. Ad agosto benzina su dell'8% a 16,3%, il gasolio per trasporto passa dal 18% al più 26%. Trend più moderato per gli alimentari, mentre il carrello della spesa resta a un più 1%. Energetici non regolamentati aumentano, anche i servizi ricreativi al 2,6% aumentano, e abbiamo anche diversi articoli che ci ricordano il contesto dei trasporti, dei ristoranti, dell'assistenza alla persona, delle bevande alcoliche, dei tabacchi, della finanza e delle assicurazioni, arredamenti, servizi di istruzione, prodotti alimentari, sanità, informazione, comunicazione, ricreazione, sport e cultura, abbigliamento e calzature. In questo schema dei settori ad agosto 2026, con le variazioni percentuali rispetto all'anno precedente. Si parla poi di caro diesel verso un decreto con accise mobili, le misure allo studio, l'incasso del meccanismo che sarà contabilizzato nei prossimi giorni. Poi c'è la spinta da servizi e domanda interna, il PIL di primavera confermato allo 0,2% in più, con il caro energia che spesa sull'industria diminuisce dell'1% infatti, e gonfia le importazioni con un più 1,4%, e questa la congiuntura sottolineata da Gianni Trovati sulle pagine del Sole 24 Ore. Abbiamo anche l'analisi di Stefano Manzocchi, che leggiamo in un piccolo estratto: spezzare il circuito della bassa produttività. Questo spezzare il circuito vizioso della bassa produttività associata ai salari stagnanti è l'inizio dell'articolo. L'inflazione che rialza la testa oltre il 3%, come non si vedeva da 3 anni, fa da contraltare i risultati soddisfacenti che l'Istat ha appena annunciato, 300.000 occupati più, o confermato crescita tendenziale pari all'1%. Stipendi più alti, crescita sostenuta della produttività però non si fanno per decreto. Siamo indietro nei comparti dell'economia digitale, dei servizi avanzati, e non può bastare la performance di rilievo delle esportazioni manifatturiere a colmare quel ritardo. La traiettoria di investimenti e competenze non si stabilisce per legge, ma qualche orientamento può arrivare dalla politica economica, e qui poi l'analisi prosegue. A pagina 4 poi si parla degli incari energetici anche per le imprese, che temono 18 miliardi in bolletta. La stima delle filiere energivore, tra cui acciaio, carta, chimica, ceramica e vetro, del consorzio Gas Investiv, con i prezzi attuali rischio di raddoppio dei costi su base annua. I produttori parlano di una situazione eccezionale, servono più generazione rinnovabili. È molto interessante come si può leggere quelle che sono le dichiarazioni dei produttori, che fino a pochi anni fa avversavano quelle che erano le proteste a difesa del clima, per una trasformazione anche del consumo di carburanti e di anche quelle aziende più inquinanti, e qui si parla invece di rinnovabili per correre ai ripari rispetto a quello che è il boom dei prezzi dei carburanti. Poi si parla di ETS, il nodo delle minori tutele per i settori a rischio delocalizzazione. Tra i comparti più esposti in Italia come in Unione Europea c'è la carta, anche i sindacati in allarme con le associazioni degli industriali. Però di tutto questo il governo non parla, non affronta questi gravi temi che stanno affliggendo le famiglie italiane. Il governo ha occupato 4 ore del suo tempo lunedì con una lunghissima assemblea confronto sulla legge elettorale, che è quello che interessa a Giorgia Meloni e i suoi per mantenere saldo il suo governo alle prossime elezioni e trovare l'escamotage per tenere fuori i vannacci e continuare ad avere una maggioranza solida. Siamo sulle pagine del Domani, che ancora non avevamo preso. Domani, che apre proprio con questo tema:
Caos Melonellum, destra spaccata sul ballottaggio, stallo infatti sul ballottaggio, la maggioranza è divisa, Meloni è nell'angolo, un accordo solo sulle preferenze. Il testo di Pera infatti salva il secondo turno e il Campolalgo procede unito e lancia la sfida ai capilista bloccati. Il contesto è quello che vi dicevamo, di un confronto aperto nella maggioranza rispetto alla legge elettorale, che ha avuto un salinscendi continuo durante tutta l'estate e che ieri ha partorito con ennesimi emendamenti un topolino. Spunta infatti fuori l'ipotesi del ballottaggio, in questo caso si parla di un doppio turno elettorale se le due coalizioni che si contendono appunto la maggioranza raggiungono entrambe oltre il 40%. Se invece nessuno arriva a quella cifra sarà proporzionale puro, mentre se la supera solo uno prenderà il premio di maggioranza. La Lega però si dice contraria se tutto questo, in particolare ovviamente l'ipotesi ballottaggio, è in chiave anti-Vannacci. L'analisi fatta da Gianfranco Pasquino, che non si può dire essere di centro-sinistra, l'obiettivo è eleggere bene il Parlamento, non il governo. E poi chi difende la carta e chi no, sarà questa la sfida del voto, e l'intervista al costituzionalista Roberto Zaccaria a pagina 3 sulle pagine appunto del Domani in primissimo piano. Si parla anche della Lega, perché non c'è soltanto lo scontro interno alla maggioranza, ma da quest'estate si è inasprito ancora di più lo scontro interno alla Lega di Salvini. Il titolo infatti a pagina 4 è Lega contro Lega, la sfida finale a Salvini, i nordisti e il sogno di Giorgetti leader. È stato costituito il comitato per chiedere un congresso federale del vecchio partito per l'indipendenza della Padania. Gravato dal debito di 49 milioni riceve ancora contributi da una manciata di leghisti. Tra questi c'è il ministro dell'economia. In taglio basso poi ancora dalla politica di palazzo si parla delle candidature a Milano per la corsa al sindaco. Calabresi lascia infatti Cora Media perché resta l'incognita primarie e le dimissioni per candidarsi a sindaco di Milano. Si torna a parlare anche di Report. Ranucci attacca tutti, quel servizio fake di Presutti. Nel 2023 la conduttrice pubblicò un documento su Cutro, è della Guardia di Finanza, ma il logo è degli anni 60. La Guardia di Finanza che dice l'atto non è predisposto secondo i nostri standard. La giornalista non risponde a Domani. Dalla Rai è vero, la Guardia di Finanza ci contestò. Insomma, ricorda cosa ha fatto Presutti negli anni precedenti a quella che potrebbe essere la sua candidatura a Report. E poi ancora sempre dalle pagine dei quotidiani nazionali, veniamo in ultimo sulla Repubblica, che ancora non vi avevamo citato, perché similmente al Corriere della Sera apre con lo scontro tra Germania e Russia. Proprio fino a pagina 7 si parla di guerra tra Russia e Ucraina, e arrivando poi a pagina 8 e 9 si parla di politica di palazzo, la legge anti-Vannacci, una mossa disperata, barricate dell'opposizione. Ancora si fa riferimento alla legge elettorale, Meloni e l'avanzata di Futuro Nazionale, evitiamo che arrivi al 15%, sicurezza, nuovi annunci, la premier infatti agli alleati, sul secondo turno decideremo solo all'ultimo, alla festa sui 4 anni di governo farà promesse anche sulle tasse. Ricordiamo, venerdì ci sarà la kermesse di Fratelli d'Italia a Bari ed è stata annunciata una manifestazione di protesta. Sono le 9:15 minuti in punto, con queste ultime notizie dalla rassegna stampa dei quotidiani nazionali si chiude qua, ma continua anche la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale tra pochissimo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e poi l'informazione di nuovo arriva alle 11:00 alle 13:00 con il giornale radio. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
2: Give me five! Give me five! All right!
3: Dacci il 5. Scrivi 0208 4620174 nella tua dichiarazione dei redditi.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto, da parte mia. Principali notizie di cui ci occuperemo. Cominceremo con un articolo del Corriere della Sera a dorso bresciano che ci riguarda direttamente per l'attacco statunitense contro la autistici inventati e che ha coinvolto la libreria del Gatto Nero rimasta senza mail. Poi, ecco, ovviamente nell'articolo di Thomas Bendinelli si spiegherà bene il tutto. Parleremo poi di trasporto scolastico a pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico, del Brescia Pride previsto nel fine settimana, di demografia con l'apertura della cronaca di Città e Provincia del Brescia Oggi e con il carcere di Verziano, due pagine sul Corriere d'Orso Bresciano. Dal Corriere prenderemo anche ciò che in prima pagina campeggia con una grande fotografia, ovvero la presentazione in Piazza della Loggia della nuova squadra dell'Union. Pasini ora.

L'ondata repressiva, ecco, qui mi hanno spiegato proprio che gioca anche un po' su inventati o inventati. L'ondata repressiva made in USA arriva fino a Brescia e passa anche da una casella di posta elettronica. È quella della libreria del Gatto Nero, realtà legata a Radio Onda d'Urto, che si è ritrovata col servizio mail fuori uso dopo che il governo americano ha inserito autistici inventati nell'elenco delle organizzazioni sottoposte a sanzioni antiterrorismo. La libreria, che poi è la libreria della festa della radio, non ha fatto nulla di illecito, utilizza semplicemente un servizio fornito dal collettivo italiano. La vicenda è paradossale. Autistici offre servizi digitali indipendenti, dalla posta elettronica anonima al blogging attraverso no blogs. Tra gli utenti ci sono gruppi anarchici, antifascisti e della sinistra radicale, anche negli Stati Uniti. Ed è proprio questo rapporto a essere diventato per Washington sufficiente per trasformare un provider in un presunto fiancheggiatore del terrorismo. Il 26 agosto il segretario di Stato Marco Rubio e quello al Tesoro Scott Bessent hanno annunciato le sanzioni ricorrendo all'Executive Order, che consente di colpire chi abbia fornito supporto materiale o tecnologico al terrorismo, una formula sufficientemente elastica e vaga da far ricadere la responsabilità non solo su chi compie un'azione, ma anche su chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui qualcuno la compie, con un margine di discrezionalità evidentemente enorme. Il giurista Luca Casarotti, vicino alla libreria del Gatto Nero e intervistato da Radio Onda d'Urto, osserva: è inimmaginabile che Meta venga proscritta come organizzazione terroristica globale per la diretta Facebook della strage compiuta da un suprematista bianco, così come sarebbe impensabile sanzionare Google perché una casella Gmail abbia diffuso il manifesto di rivendicazione di un attentato. La differenza, sostiene Casarotti, è politica. L'amministrazione Trump colpisce autistici non per i servizi che offre, ma per la ragione politica in base a cui li offre. Una decisione presa a Washington che produce dunque effetti anche a Brescia. Il punto è semplice e inquietante. Si può essere colpiti non per quello che si è fatto, ma per aver avuto un rapporto con qualcuno che Washington ha deciso di colpire. Lo dimostra anche la vicenda di Banca Etica, presente in città, che ha sospeso in via temporanea l'operatività del conto intestato ad autistici. La banca ha spiegato di essere stata costretta dalle norme internazionali sulle sanzioni a innalzare il profilo di rischio del rapporto e ha precisato che la sospensione non nasce da una scelta autonoma. Al contrario, Banca Etica ha condannato l'uso degli strumenti antiterrorismo contro oppositori politici e realtà del dissenso e sta valutando gli aspetti giuridici della vicenda per evitare che la sospensione diventi definitiva. Non è la prima volta che le sanzioni dell'amministrazione Trump finiscono per colpire una figura o una realtà italiana per le sue posizioni politiche. Autistici è stato inserito nella stessa lista di sanzioni nella quale era stata inserita anche Francesca Albanese, poi rimossa e nuovamente sanzionata. Adesso invece vediamo l'apertura del Giornale di Brescia, come detto dedicata al trasporto scolastico. Trasporto scolastico, una pattuglia di 500 bus giornalieri al servizio di studenti e lavoratori. L'agenzia del TPL rinnova gli sforzi, specie nelle aree critiche del territorio, e pianifica un rientro in classe senza intoppi. Antonio Borrelli è il giornalista autore di questo articolo. La carica dei 40.000 studenti pendolari sta per mobilitarsi sulle strade bresciane. Stiamo lavorando secondo una pianificazione che dovrebbe darci riscontri positivi anche quest'anno, sulla base dell'avvio dello scorso anno scolastico, che era andato discretamente, spiega il presidente dell'agenzia del TPL, Giancarlo Gentilini. Le incognite però sono legate soprattutto all'imprevedibilità delle aperture delle scuole, che tra orari ridotti, supplenti,

presenze e cattedre vuote determina uno scenario mai statico. Oggi i bacini del trasporto pubblico individuati dall'agenzia corrispondono ai principali agglomerati dove si registrano flussi maggiori di studenti che utilizzano mezzi pubblici: Vobarno Idro in Valsabbia, Breno in Valcamonica, Rovato e Chiari, Orzinuovi e Montichiari. Ma attenzione, è puntata anche sulle aree più periferiche. Sotto i riflettori ci sono poi le aree a rischio idrogeologico. A seguito del dissesto in Valcamonica del 20 agosto scorso, l'agenzia riferisce che il servizio non dovrebbe subire problemi tra Sonico e Malonno. Confermato il servizio, seppur su strada alternativa, anche a Pisogne, interessata dalla frana che dal dicembre scorso ha paralizzato l'arteria principale per la Valpalò. A regime viaggeranno ogni giorno in tutta la provincia oltre 500 bus. Una buona notizia è anche la conferma del congelamento degli aumenti dei biglietti, conclude Gentilini. Una scelta non indolore: a compensare i mancati introiti saranno broletto e loggia per il 2024 e il 2025, mentre per l'anno in corso a coprire il buco sarà la stessa agenzia. Vediamo gli altri articoli di queste due pagine. Un sistema che comunque resta in buona salute. Secondo i report, la qualità del servizio migliora di anno in anno. Uno degli aspetti che ha presentato maggiori criticità è quello dell'affidabilità del servizio. Per quanto riguarda il servizio extraurbano, nei primi otto mesi, si è registrata una conferma del trend positivo del 2023, ma negli ultimi quattro c'è stato un evidente peggioramento, soprattutto a causa della mancanza di autisti. Tra settembre e dicembre, per mancanza di personale, è saltato tra il 25 e il 35% delle corse. Le principali aziende per i servizi di TPL del bacino di Brescia, sia extraurbano che di area urbana di Brescia, hanno dato avvio nel 2024 a importanti iniziative con cicli periodici di reperimento di autisti mediante il sistema delle Academy, attraverso il quale le aziende selezionano personale da formare, al quale far acquisire le specifiche patenti ed abilitazioni di guida e poi introdurlo in servizio con qualifica di autista. Si legge nella relazione. Nel corso del 2024 le segnalazioni degli utenti sono però significativamente diminuite rispetto al precedente anno, passando da circa 900 a 370, e hanno riguardato soprattutto corse non effettuate, il 36%, quelle sovraccariche, concentrate soprattutto all'inizio dell'anno scolastico, i ritardi legati al traffico stradale, il 17% del totale, e la richiesta di ulteriori collegamenti corse specifiche, circa il 15% delle segnalazioni. Non mancano chiamate per problemi legati alla tariffazione, alla vendita dei titoli di viaggio e ai controlli di bordo sull'evasione tariffaria, oltre che allo spostamento di fermata. Nel 2024 quasi una corsa su 10 in orario non scolastico ha subito un ritardo tra i 5 e i 10 minuti, una percentuale che invece viene abbattuta a meno del 2% in orario scolastico. Infine abbiamo sostegno regionale anche per universitari pendolari e poi il protocollo pensato nella bassa armonizza orari di corse e lezioni. Prosegue a tappe forzate il progetto di mobilità messo a punto con la regia del Lab della Conoscenza. Sono coinvolti anche gli istituti dell'ambito 10, oltre alle province di Cremona e Mantova. La base di partenza sono i dati ricavati da uno studio elaborato dal Politecnico di Milano.

Adesso vediamo l'apertura della cronaca di Città e Provincia del Brescia Oggi. Brescia cresce ma invecchia. 16.000 residenti in più nel 2050. Un articolo di Paola Buizza, molto ricco di dati e di numeri, cercherò di non ubriacarvi proprio con numeri. Comunque, se l'Italia perderà quasi 4 milioni di abitanti in 25 anni, la provincia andrà in controtendenza, incremento dell'1,3%. Il capoluogo in aumento del 7,4%, ma il risultato migliore emerge da Castelcovati, che sfiorerà il più 20%. La fascia d'età più numerosa sarà quella compresa tra 75 e 79 anni, calo netto per le famiglie con figli under 19. A fronte di un paese destinato a passare dai 58,8 milioni di residenti nel 2025 a circa 55 milioni nel 2050, fino a scendere a 45,8 milioni nel 2080, la provincia di Brescia potrebbe passare dagli attuali 1.265.884 residenti a 1.282.000 erotti residenti nel 2050, con una crescita di 16.861 abitanti. Per curiosità, sono 648.000 erotti uomini contro 634.413 donne. Secondo le proiezioni, la città potrebbe crescere da 199.853 a 214.596 residenti. Anche qui gli uomini sono di più, 107.588 contro 107.008. L'aumento in questo caso per la città sarà del 7,4%. Se il quadro verrà confermato, la Leonessa sfiorerà il massimo storico registrato dall'Istat nel 1975 con 215.000 abitanti. Saranno più numerosi gli adulti nelle fasce centrali, 35-54, e soprattutto crescerà il peso delle età più avanzate, 70 e più anni. La fascia 80-84 anni passerà in 25 anni da 8.217 persone a 12.327 in città, mentre in provincia la fascia più numerosa sarà quella 75-79 anni, con quasi 90.000 residenti. Sebbene la città abbia previsioni rilevanti, la percentuale più significativa riguarderebbe Castelcovati, con un incremento del 19,93%, seguito da Castrezzato, più 17,5%, e Manerbio, più 16,8%. A perdere popolazioni invece saranno soprattutto Provaglio di Iseo, con un meno 15,2%, da 7.090 a 6.010, Passirano con meno 10,08%, da 6.833 a 6.144 abitanti, Nave con un meno 9,44%, da 10.567 a 9.569. L'invecchiamento della popolazione rappresenta la prospettiva più certa, trainato dall'ingresso nelle età anziane delle generazioni del baby boom. Entro il 2047, inoltre, ci sarà il sorpasso delle coppie senza figli su quelle con figli, mentre i nuclei con ragazzi sotto i 19 anni si ridurranno del 22%, in crescita le famiglie monogenitoriali e la quota dei padri soli. Nell'altra pagina abbiamo la mappa dei comuni bresciani con le proiezioni dei cambiamenti demografici e un altro breve articolo: Bergamo e Milano in aumento, Verona in calo. Questo per quanto riguarda le altre città. Restando sul Brescia Oggi e girando pagina, abbiamo i cambiamenti climatici in primo piano. Meteo e estate bresciana,
decine di eventi estremi diventati ora normalità, tra virgolette. Andiamo a leggere anche questo articolo di Philippe Jacquard. 5 ondate di calore, altrettante violente grandinate, una lunga serie di notti tropicali e di temperature massime raggiunte che mai si era verificata in precedenza. Durante l'alluvione a Sonico sono caduti oltre 1000 millimetri di pioggia e la siccità diventa un fattore determinante per agricoltura e settore energetico. I record. Il 2026 è l'anno della temperatura più alta mai rilevata in città. La stazione del Pastore ha raggiunto i 39,4 gradi nel pomeriggio del 6 agosto, ma anche del record di giorni caldi, ovvero quelle giornate che hanno superato i 30 gradi. Le rianalisi Era 5 del programma Copernicus partono dal 1940 e mai si era arrivati alle 71 già registrate nel corso dell'anno corrente. Il record precedente era del 2003, anno eccezionalmente caldo all'epoca, ma che con le sue 55 volte sopra i 30 gradi ora pare un mite ricordo di un clima che non c'è più. Poi la pioggia. Settimane di siccità a Brescia tra il 26 luglio al 17 agosto per 22 giorni. Non ci sono state precipitazioni di rilievo, intervallate da forti temporali e supercelle. Il primo nubifragio, antipasto d'estate, il 2 giugno. In città, tra le 21.40 e le 21.50, in 10 minuti, cadono 146 mm di pioggia. Il 20 agosto 2026 resterà purtroppo negli annali. La Val Camonica viene sorpresa da precipitazioni intense e prolungate. Una colata di fango scende dalla Val Rabbia e travolge il ponte di Rino. E si arriva infine ai giorni nostri. Il capoluogo viene svegliato di soprassalto venerdì mattina da una supercella e dai chicchi di grandine che porta con sé. Nell'altra pagina abbiamo invece tempeste di fulmini, un'altra estate elettrica. A Brescia Brescia è prima in regione e quinta a livello nazionale. Sono 7.142 le saette cadute tra il 1 giugno e il 31 agosto. Adesso parliamo invece del carcere di Verziano. I lavori al via da domani. La rassicurazione del senatore leghista Borghesi, l'ampliamento sarà ultimato per la fine del 2027. I lavori iniziano domani, sono slittati per via delle ferie. Allora, Borghesi a fine luglio aveva però parlato di inizio lavori il 1 agosto, una data ricordata con amarezza ieri in un editoriale pepato scritto dal docente di criminologia nonché prorettore di UniBS, Carlo Alberto Romano. Ad agosto la direzione ha chiesto uno slittamento, presumo per questioni organizzative legate al periodo di ferie, spiega Borghesi, che è appunto un senatore della Lega vicino al vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini. Non è la prima volta che slitta la data della posa del primo mattone. A fine maggio 2025 l'allora sottosegretario alla giustizia Del Mastro aveva promesso lavori entro l'estate. A settembre 2025 la deputata Simona Bordonali della Lega parlava di appalto integrato nel primo trimestre 2026. Sono passati altri 6 mesi e a questo punto non resta che attendere domani per capire se davvero a Verziano appariranno i tecnici per i primi rilievi. Necessario ad un intervento promesso da almeno 10 anni e che darebbe risposta all'annoso problema del sovraffollamento delle carceri di Cantomombello e Verziano. Se si esclude l'ipotesi di realizzare un nuovo penitenziario dentro l'ex caserma Serini di Montichiari, nata e subito morta nel lontano 2013, Verziano è sempre stato il luogo indicato per la nuova infrastruttura. E pensare che nel 2017 era stata appaltata una prima progettazione da 15 milioni,
non se ne fece nulla. A fine 2023 sono stati invece stanziati 39 milioni messi a bilancio nel piano straordinario di edilizia penitenziaria. Serviranno a costruire un nuovo padiglione da 348 posti. Peccato che la struttura sorgerà nello spazio oggi usato dai detenuti per fare sport. Nel progetto di 15 anni fa si pensava ad acquistare 120.000 metri quadrati di campi perimetrali appartenenti all'azienda agricola Danesi, dove realizzarci spazi per il lavoro, lo sport, lo svago, oltre che gli appartamenti per gli agenti di polizia carceraria. Per quei campi il Comune di Brescia ha cambiato destinazione del PGT, da area agricola ad area a servizi. Sempre Del Mastro, nel maggio di un anno fa, aveva confermato che si stava trattando con i proprietari per evitare l'esproprio. Poi silenzio, nessun aggiornamento pubblico su trattativa prezzo. Vero è che il centrodestra cittadino ha sempre rivendicato la scelta fatta da Paroli nel 2012, che nel suo PGT aveva ottenuto quelle aree in cambio della concessione fatta ai proprietari terrieri di realizzare tre appartamenti e un supermercato tra il villaggio Sereno e Fornaci. Accordo cancellato con il PGT del Bono Tiboni del 2016. Era però rimasta in piedi per 3 anni la possibilità che la loggia entrasse in possesso di quei campi in cambio della cessione ai privati di Palazzo Bonoris in via Tosio. Uno schema che saltò nel 2020, quando la loggia decise di venderlo all'asta per 3 milioni. L'ex sindaco del Bono prima e la sindaca Castelletti poi hanno sempre definito il possesso delle aree un falso problema. Se il Ministero volesse, potrebbe trovare un accordo o procedere con un esproprio, visto che si tratta di un'opera di pubblica utilità. L'ex sindaco Adriano Paroli, 4 anni fa al Corriere, disse però che se si ha disponibilità delle aree, i finanziamenti arrivano immediatamente. Già, perché servono anche tanti milioni per realizzare i laboratori dove insegnare un mestiere ai detenuti e spazi per lo sport e lo svago. Aspetti per nulla secondari, importanti se si vuole un percorso di reinserimento in società. C'è un altro tema connesso a Verziano. Una volta pronto, che fare di Canton Mombello? Castelletti torna a chiedere la sua immediata chiusura. Del Bono, nel suo ultimo anno da primo cittadino, immaginò di cederlo a Cassa Depositi e Prestiti in cambio di finanziamenti per il secondo lotto di Verziano. Paroli, nel 2022, aveva un altro sogno. Immaginava un hotel a 5 stelle con una spa nelle segrete. Per la nostra Brescia dobbiamo ragionare in grande, disse Paroli. L'altro articolo, sempre a firma Pietro Gorlani, come quello appena letto, ci riporta la posizione della sindaca e del Comune di Brescia. La perplessità della sindaca. Non si usano aree esterne, chiudere Canton Mombello così diventa più difficile. Allora, apprendiamo, dice la sindaca dal Corriere, che dopo lo slittamento di agosto i lavori dovrebbero partire e concludersi entro fine 2027. Se effettivamente sarà così, è una buona notizia. Ma i tempi si sono già allungati troppe volte e ora Brescia ha bisogno di certezze, sia sul rispetto del cronoprogramma, sia sull'interoperazione e sul suo esito finale, commenta il primo cittadino. In loggia stanno infatti guardando oltre il nuovo padiglione, dato per certo. Il tema è se e quando verranno realizzati gli spazi per il lavoro, lo sport, lo svago intorno alla casa di reclusione e se Verziano Bis basterà a chiudere una volta per tutte il sovraffollato Canton Mombello. Come comune abbiamo fatto la nostra parte esprimendo parere favorevole. Abbiamo chiesto una realizzazione per fasi per limitare durante il cantiere le interferenze con gli spazi esterni destinati alle attività formative, ricreative e sportive delle persone detenute, fondamentali per il reinserimento nella società, che saranno già ridotti dal nuovo intervento. Questo è il cuore tecnico della nota, che pone un tema dolente. Le nuove volumetrie destinate alle moderne celle si mangeranno un bel pezzo di cortile. Le attività trattamentali si restringono già in partenza e rischiano di sparire del tutto se i lavori non vengono spezzettati.
Abbiamo anche ribadito una posizione che Brescia sostiene da anni, ovvero che l'ampliamento di Verziano ha senso solo se consente di arrivare alla definitiva chiusura di Canton Mombello. Proprio in questa prospettiva, fin dal 2016, il PGT ha previsto un'area di circa 50.000 metri quadrati accanto alla struttura esistente, offrendo la possibilità di realizzare un progetto più ampio e adeguato a questo obiettivo. È stata fatta una scelta diversa, concentrando le nuove costruzioni all'interno dell'attuale perimetro, ipotesi sulla quale avevamo espresso le nostre perplessità al governo già nel dicembre 2023, con una lettera rimasta senza risposta, proprio perché temevamo che una semplice densificazione di Verziano non consentisse di realizzare una struttura adeguata e con una capienza sufficiente a permettere la completa dismissione del Nerio Fischione. Oggi quelle domande restano sul tavolo e rimangono questioni concrete da chiarire. Quali sono i passaggi previsti per arrivare alla necessaria chiusura di Canton Mombello? Dove verranno realizzati gli alloggi per gli agenti della polizia penitenziaria? Quali garanzie abbiamo che dicembre 2027 sia davvero la scadenza definitiva? Tre domande fondamentali per Palazzo Loggia, che invano ha provato a porre a Roma. Anche se l'eventuale apertura del cantiere non risolverà le perplessità che esprimiamo da tempo. Adesso spetta al governo dare a Brescia risposte ufficiali e definitive, chiude la sindaca, che ricorda il cuore della questione. Per noi il punto di arrivo è una struttura a Verziano moderna, dignitosa e adeguata, che permetta finalmente di chiudere Canton Mombello. È su questo risultato, non soltanto sull'avvio dei lavori, che misureremo ciò che verrà fatto.

Brescia Pride, l'evento di sabato e tre impegni. L'appuntamento sul Giornale di Brescia. Perché nel 2026 c'è ancora bisogno del Brescia Pride? Perché oggi i diritti delle persone sono sempre più a rischio, risponde la sindaca Laura Castelletti. E perché, aggiunge la presidente del comitato organizzatore Greta Tosoni, viviamo in un mondo che si definisce progressista, equo e avanzato, ma continuiamo a subire aggressioni sui social. Da qui il nuovo appuntamento in programma sabato 5 settembre a Campo Marte, col via alle 12, interventi dalle 14.30, corteo per le vie della città dalle 15.30 alle 18 e poi altri interventi, performance e musica fino alle 21. Sarà un'occasione, sottolinea Castelletti, per celebrare l'amore e ribadire l'impegno nella difesa dei diritti civili e umani, con l'obiettivo di estenderli sempre di più. Una manifestazione che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole rappresentare il mondo che immaginiamo, spiega Tosoni, fondato sull'amore, sulla giustizia sociale, sull'equità e su relazioni capaci di farci crescere. Il Pride è il momento più visibile, ma rappresenta solo una parte dell'attività del Comitato, impegnato durante tutto l'anno in iniziative culturali, formative e di prevenzione, sviluppate insieme alle realtà del territorio. Un lavoro che procede anche in collaborazione col Comune e che ora si traduce in tre proposte sulle quali la sindaca ha già assicurato il proprio impegno. Sono attese, è un evento, intanto c'è l'appuntamento di sabato, un evento autogestito e autofinanziato. È attiva una campagna su GoFundMe che vanta il patrocinio dei comuni di Brescia, Cellatica, Ome, Colle Beato, Malegno, Provaglio di Iseo e Borgo Satollo. Altri municipi dovrebbero aggiungersi in questi giorni. Sono attese 34 associazioni del territorio. Grande attenzione è stata riservata in fase organizzativa all'accessibilità. Sarà garantito il servizio di interpretariato nella lingua dei segni. Saranno allestite zone bianche per chi necessita di spazi più tranquilli e il palco sarà dotato di una rampa per consentire a tutti la piena partecipazione. Al Brescia Pride, anche quest'anno, ci saranno il camper e il gazebo della SST Spedali Civili. Siamo felici di metterci a disposizione per rispondere alle domande, presentare i servizi e dalle 14 alle 21 eseguire le vaccinazioni gratuite previste dal piano regionale, da quella contro l'HPV ai richiami per difterite, tetano e pertosse, spiega Deborah Pezzola, direttrice delle vaccinazioni e sorveglianza nelle malattie infettive, precisando che saranno presenti i medici infettivologi del Centro per le Infezioni Sessualmente Trasmesse di Viareggio e gli assistenti sanitari. Quanto invece al corteo, il percorso è sul sito bresciapride.it e la viabilità subirà alcune modifiche. Gli organizzatori stimano un'affluenza di 20.000 persone. Adesso l'articolo invece di Irene Panighetti che troviamo sul Brescia Oggi. Brescia accoglie il Pride sabato in migliaia nel corteo. La sindaca Castelletti: i diritti ottenuti sono a rischio. Per questo la loggia ancora una volta è al fianco dell'iniziativa. Torna in piazza sabato 5 settembre la Brescia intersezionale antifascista, transfemminista, autogestita e interconnessa, attenta alla sostenibilità ambientale, gentile e arrabbiata, per citare le parole che il Comitato Brescia Pride ha messo alla base del manifesto politico diffuso in questa nuova edizione. I diritti ottenuti sono oggi ancora più a rischio, per questo l'amministrazione ancora una volta affianca il Brescia Pride, ribadisce la sindaca Laura Castelletti, che salirà sul palco alla fine del corteo, prevista a Campo Marte, attorno alle 17.30. Dallo stesso luogo ci sarà la partenza alle 15.30, mentre il villaggio sarà attivo dalle 12 alle 21. Dalle 14 attiva anche l'area salute, dove saranno offerte gratuitamente le vaccinazioni. Con il motto «Esistiamo ovunque, resistiamo uniti unite», il corteo ribadisce la nostra presa di posizione politica chiara che si attua ogni giorno anche insieme al Comune di Brescia,
che patrocina l'iniziativa e che quest'anno costruisce con noi tre progetti, informa Greta Tosoni, presidente del comitato Pride. L'attuazione della carriera alias nel comune, già prevista dal Gender Equality Plan dell'amministrazione, la costruzione di un catalogo comunale di percorsi di educazione socio-emotiva da mettere a disposizione delle scuole interessate e l'avvio di una coprogettazione per uno spazio civico stabile dedicato alla comunità LGBTQIA+. Molta attenzione posta all'accessibilità grazie alla pratica dell'ascolto delle persone con disabilità o neurodivergenti, aggiunge Chiara C., co-referente del comitato. Al corteo a Campo Marte ci saranno zone bianche di decompressione con persone volontarie opportunamente formate. Gli interventi avranno la traduzione nella lingua dei segni. Poi c'è l'autofinanziamento, per questo è partita una raccolta di fondi, i dettagli si trovano sul sito bresciapride.it, dove è possibile leggere anche il percorso del corteo. Intanto oggi alle 16.30 al Moca è fissato un ritrovo per preparare i cartelloni del corteo e alle 18 dibattito su perché l'educazione sessuale è diventata una questione politica.

Vediamo adesso la festa dell'Union in Piazza della Loggia, evidentemente concessa visto la presenza della sindaca, anche se appunto non si tratta di nulla di istituzionale. Comunque lasciamo perdere, perché per noi la piazza insomma dovrebbe essere comunque a disposizione. In 3.000 per l'Union in Piazza Loggia, ovazione per Pasini, fischia la sindaca. Il presidente suona la carica, soddisfatto del mercato, voto 8. Poi cori anche per Corini. Allora, questa è la squadra della città, con una tifoseria che vede nel presidente Giuseppe Pasini il vero bomber, cui tributare l'ovazione più calorosa, anche se l'applausometro tocca punte elevate con l'ingresso di Eugenio Corini. Cori per entrambi, applausi per la squadra, fischi solo alla sindaca Laura Castelletti, che fu tuttavia, insieme a Emilio Del Bono, anch'egli in prima fila, la regista dell'operazione che salvò il calcio in città. La società è stata brava a coinvolgere tutti quest'anno, ora la fiducia è maggiore, dice, affiancata dall'assessore Alessandro Cantoni, che ricorda come gli imprenditori bresciani, qui e nel basket, hanno dimostrato che possono fare squadra. Pasini non si sottrae, il progetto ha convinto, abbiamo 6.000 abbonati, bisognerebbe capire quanti ne ha regalati lui e gli altri industriali. Comunque, abbiamo 6.000 abbonati, questi tifosi li ho nel cuore, spero di vederli anche in trasferta senza i recenti divieti. Sul Brescia Oggi l'articolo è a pagina 34 e qui ci andiamo solo perché vogliamo leggere le parole della sindaca. Allora, la parola della sindaca, anzi, che forse abbiamo invece, scusate, mi sbagliavo, sul giornale di Brescia. Un attimo solo che controlliamo. Sì, è qui. Castelletti, la società ha tantissimi meriti. Allora, la piazza piena le riempie gli occhi di quel bianco-azzurro simbolo della città. Qualche fischio alla sua salita sul palco. Se sono per il discorso stadio, devono rivolgersi all'Union per sapere in prospettiva cosa intende fare. L'amministrazione comunale è dispostissima a collaborare con loro e, come ha fatto per il basket, non si tirerà indietro per la miglioria delle strutture sportive. Comunque qualche fischio non le toglie il sorriso. La sindaca Castelletti è raggiante pensando a quanto in un anno è cresciuta e si è consolidata la passione per questa squadra. È bello vedere così tanti tifosi, e non parlo solo di questa piazza, ma soprattutto dello stadio dove sono tornate le famiglie a sostenere il Brescia. L'Union ha avuto anche questo grosso merito. Ecco, noi ricordiamo alla sindaca che avrebbe potuto, senza peraltro spendere nulla, permettere che il vero Brescia Calcio, quindi il Brescia con il titolo e la storia, la matricola del Brescia, potesse rinascere anche in presenza dell'Union. Comunque questa è stata una decisione che sappiamo ha portato molte critiche, soprattutto da parte di quel componente della tifoseria organizzata, primi fra tutti il Brescia 1911 ex Curva Nord, che chiedevano appunto questa soluzione. Comunque, proseguiamo con le parole della sindaca. Questa è la dimostrazione che quando lo sport è ben fatto fa crescere anche le relazioni all'interno della città stessa. Un accenno anche al futuro centro sportivo, progetto importante e lungimirante anche sotto l'aspetto della crescita dei giovani. Io ho sempre guardato, insieme all'amministrazione, nella direzione di una prospettiva, e questa prospettiva è rappresentata dalla società del presidente Pasini, società con la quale noi continueremo a collaborare. Union Brescia è la squadra della nostra città. Vedere come è cresciuta la squadra, ma soprattutto anche quella degli imprenditori che sostengono il progetto, vuol dire avere una visione condivisa dello sport, e a nostro parere invece vuol dire avere una sudditanza nei confronti degli industriali, dei padroni che sono appunto insieme a Pasini. Andiamo adesso a vedere a pagina 26 del Brescia Oggi
Stop a nuovi vigneti, il vincolo che unisce economia ed ecologia. La Francia corta prova a mettere un freno alla corsa verso la monocultura della vite. Il consorzio di tutela ha chiesto alla Regione Lombardia di sospendere il rilascio di nuovi impianti destinati alla DOCS fino al 2028, alla DOGC. Una scelta dettata soprattutto dal mercato. Tra il 2019 e il 2025 le superfici vitate sono cresciute del 24,4%, passando da 2.800 a 3.522 ettari, e nel 2025, a fronte di un potenziale produttivo di circa 27 milioni di bottiglie, ne sono state vendute 19,4 milioni. Le proiezioni al 2028 indicano una giacenza vendibile di circa 43 milioni di bottiglie, contro vendite previste poco sopra i 20 milioni. Ma dietro la questione economica, che punta ad evitare di inflazionare un prodotto d'eccellenza, ce n'è un'altra ecologica: il consumo di territorio. Altro che distretto biologico, la Franciacorta rischia di trasformarsi in una vera e propria monocoltura di vigneti, ammonisce Dario Balotta, portavoce di Europa Verde Brescia. I vigneti sono certamente una delle ricchezze della Franciacorta, ma non possono diventare l'unica destinazione possibile del territorio. Negli ultimi anni assistiamo ad una crescita senza freni di vigne e strutture per la produzione vinicola, spesso con l'avallo delle amministrazioni locali. Ricorda Balotta il caso emblematico di Cremignani, dove un terreno seminativo vicino ad un parco giochi è stato trasformato in vigneto nonostante le molte firme di protesta. La questione dunque non è mettere in discussione il vino che ha costruito la fortuna della Franciacorta, ma chiedersi quanto può ancora crescere un territorio prima che la crescita cominci a consumare ciò che lo rende unico. Il consorzio, per la prima volta, sembra essersi posto il problema dal lato del mercato. Ora toccherebbe alla politica affrontarlo anche dal lato del paesaggio, perché una DOCG può avere bisogno di più bottiglie, ma un territorio ha bisogno soprattutto di limiti. Questo è l'articolo di Simona Duci. Adesso carrellata di segnalazioni più veloci. Allora, scuole bresciane, 400 posti di ruolo ancora vacanti a 12 giorni dal via. A livello regionale si sono registrate 7.000 assunzioni con l'indeterminato. I posti annuali sono invece 12.000, 2.000 in provincia. A livello regionale sono state 7.042 le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, di cui 2.153 sul sostegno. Sono state 308 le assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica, però il Ministero aveva autorizzato 12.129 assunzioni a tempo indeterminato in Lombardia. Non avendole esaurite tutte, resteranno posti per i supplenti. Anche a Brescia 400 posti di ruolo sono rimasti liberi. Quanto al sostegno, 5.556 sono i docenti confermati su richiesta delle famiglie, 430 a Brescia, mentre sono a tempo determinato 12.171 assunzioni, oltre 2.000 a Brescia. Questo per dare conto del peso del precariato nella scuola. Sono 78 gli incarichi a tempo determinato di funzionari di elevata qualificazione, gli ex DSGA, che dirigono le segreterie, ma ne mancavano 277. A Brescia restano vuote 34 scrivanie, che non sono poche sul totale di 140. Anche le 2.585 assunzioni indeterminate di personale ATA non hanno coperto tutto. A Brescia ci sono posti per un centinaio di amministrativi e 168 collaboratori scolastici. Poi università, medicina, partito il semestre filtro, ma questa non è la soluzione migliore, un virgolettato. Ieri la prima giornata di lezioni, sono 1.281 gli iscritti per 347 posti, soltanto un quarto andrà avanti. Le prove sono state previste per il 10 dicembre e per l'11 gennaio. Chimica, fisica e biologia le materie, poi conterà la graduatoria. Gli studenti hanno già scelto dei corsi affini da seguire per non perdere l'anno qualora non riuscissero a superare il taglio del semestre.
questo appunto l'articolo che riguarda la facoltà di medicina. Andiamo a pagina 31 per chiudere definitivamente poi il Brescia Oggi, dove abbiamo una notizia di cronaca, una notizia drammatica. Giovane si dà fuoco davanti ai vicini, attimi di terrore. L'emergenza in via Silva, ha allontanato alcuni bambini, poi è salito sull'auto posteggiata con una tanica di benzina. È grave, in ospedale. Da tempo denunciamo la situazione della via, ma nessuno si è mai interessato, hanno detto sconvolti alcuni residenti. Lì vivono anche 10 persone in un solo appartamento. Queste cose accadono quando si abbandonano le persone. Quel ragazzo aveva bisogno di cure e supporto. Per quanto riguarda invece il Giornale di Brescia, abbiamo corsi sportivi per i giovani in programma 31 discipline. Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente online dalle 12 di martedì 8 settembre alle 23.59 di lunedì 28. Tra le novità, Muay Thai, rugby, psicomotricità e il frisbee. Poi abbiamo ancora due pagine sulla situazione delle parrocchie, preti quasi dimezzati in 30 anni, puntiamo sulle unità pastorali per salvare le parrocchie. Il provicario generale Tartari dice la nostra diocesi tra le prime ad aver intercettato la crisi. L'obiettivo è arrivare a 100. Attualmente le parrocchie sono 472. Finora nessuna è mai stata soppressa. Nella lettera alla diocesi il vescovo ha posto vari temi su cui riflettere, anche il numero delle messe. E adesso invece andiamo a Borgo Satollo. Una domenica di arte, solidarietà, musica e buon cibo, una giornata pensata per valorizzare il lavoro svolto dalle associazioni locali. E per quanto riguarda la Valtrompia c'è un articolo che riguarda la galleria a Villa Carcina, galleria Villa Carcina, via al nuovo fronte per il raccordo. Si tratta della bretella, cosiddetta bretella autostradale. Darà forma allo svincolo sotterraneo per il paese. Lavori conclusi a ottobre 2029. Sarà lunga 3,6 km e rappresenterà la spina dorsale del nuovo collegamento.

Per quanto riguarda Repubblica Milano, abbiamo l'apertura dedicata alle amministrative, alle prossime amministrative del capoluogo lombardo. Sindaco, via alla corsa. Mario Calabresi lascia Cora Media. Voglio provare una nuova avventura. Ecco perché la sua mossa apre i giochi dentro il PD. Eli Schlein dice: prima i programmi, poi i nomi. Pagina 2, primarie, partita aperta, Calabresi è in campo, gli sfidanti si preparano. Dopo il passo avanti del giornalista, attesi gli annunci di Maggiorino e Scavuzza. Tace il PD e la Schlein appunto dice: prima i programmi, poi i nomi. Per quanto riguarda invece la destra, Meloni ferma la russa su Lupi, così nel risico del centrodestra tornano in pista Terzi e Spada. Il veto di Fratelli Italia e Lega congela il piano del presidente del Senato, che in cambio potrebbe avere mano libera per Bozzetti dopo Fontana. Terzi, già assessore di Forza Italia nella giunta Moratti, torna in partita nel Totonomi per le comunali. E con quest'ultima segnalazione dal quotidiano Repubblica Milano si conclude la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto.

la linea a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Alle 11 il GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. I'm more than a hustler. Way more than a hustler.

E partiamo allora con questo 2 settembre andando al 1928. Nasce nel Connecticut Horace Silver, pianista jazz statunitense. Ci lasciò nel 2014. Nel 1953 si trasferì a New York, dove diede vita assieme ad Art Buckley ad una delle formazioni cooperative più iconiche di sempre, i Jazz Messengers. E noi dal loro album Hard Pop del 1957 andiamo ad ascoltarci Stella by

2 settembre 1934 nasce nel Tennessee Sam Gooden, cantante statunitense, lo troviamo in Casa Impressions. Fu la costante del gruppo per oltre 6 decenni, fino al loro ritiro dalle scene nel 2018. Morì per cause naturali il 4 agosto del 2022, noi lo ricordiamo con la ballad For Your Precious Love del 1958.

2 settembre 1943, auguri a Rosalind Ashford, cantante statunitense. La troviamo in casa Martha and the Vandellas. Rimase in questa formazione fino al 1969, dopodiché decise di ritirarsi dal panorama musicale. Headwave, Martha and the Vandellas.

2 settembre 1943 nasce in Louisiana Joe Simon, cantante soul e R&B statunitense, vincitore di un Grammy. Molto in up tra gli anni 60 e 80, abbandonò successivamente la musica pop per poi dedicarsi quasi esclusivamente a quella sacra, ma anche nel sociale, dedicandosi ad attività benefiche per le persone emarginate. Morì il 13 dicembre del 2021, noi ci ascoltiamo The Choking Kind, brano con cui vinse il Grammy di cui appunto menzionavamo prima.

0: Rosetta.
1: E andiamo al 2 settembre del 1946, nasce in Texas Billy Preston. Tastierista e cantante statunitense, storicamente conosciuto un po' come il quinto Beatles, fu infatti l'unico musicista accreditato insieme al quartetto di Liverpool in un singolo, nel brano Get Back del 1969, e che andiamo subito ad ascoltarci. Billy morì il 6 giugno del 2006 a causa di complicazioni.

0: it back.
1: Settembre 1947 nasce nel Regno Unito Richard Coughlan, batterista inglese, uno dei membri fondatori dei Caravan. Prima però di dare vita a questa formazione suonò nei Wildflowers. Morì il primo dicembre del 2013 e noi ci ascoltiamo Hansophone dall'album Cool Water del 1994 firmato Caravan.

E andiamo al 2 settembre del 1950, nasce ad Amburgo Michel Ruder, musicista tedesco, figura cardine del krautrock, cofondatore di band seminali come i New. Militò brevemente anche nei primi Kraftwerk, membro chiave anche degli Armonia. Noi dal primo album dei New ci ascoltiamo Sonderhagenbot, siamo nel 1972.

E questo è un po' new, questo brano molto strumentale, anzi strumentale e sperimentale, volevo dire. Formazione, quindi la lasciamo, abbiamo ascoltato Sonderhagenbot del 1972, dal primo album appunto dei New, giusto per fare gli auguri a Michel Rother, musicista tedesco. E noi proseguiamo quindi e andiamo in un'altra casa. Facciamo gli auguri 2 settembre 1951 a Mick Kaminski, violinista inglese, storico membro degli Electric Light Orchestra, con il suo iconico violino elettrico blu. Dopo oltre 50 anni negli Electric Light Orchestra ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dai tour e dalle esibizioni dal vivo. Noi di questa formazione ci ascoltiamo Evil Woman.

andiamo al 2 settembre del 1953 e andiamo a fare gli auguri a John Zorn, sassofonista e musicista statunitense, innovatore dell'avanguardia musicale contemporanea. Lo troviamo in diverse formazioni, nei Naked City Band, leggendaria, nei Masada, uno dei suoi progetti più monumentali, nello storico trio Painkiller, inoltre fu anche il fondatore dell'etichetta indipendente Zadig Records. Noi da Torture Garden dei Naked City ci ascoltiamo il brano Osaka Bondage, anche qui sperimentazione e avanguardia a manetta.

proseguiamo e andiamo al 2 settembre del 1976. Nasce nell'Illinois Eleanor Fredberger, cantautrice e polistrumentista statunitense. La troviamo in casa di Fiery Furnace, formazione che fonda assieme al fratello, pubblicando diversi album tra il 2000 e il 2011. Noi dal loro secondo lavoro, Blueberry Boat, del 2004, ci ascoltiamo il brano Straight Street.

0: because I got there too late.
1: E andiamo a chiudere con il 2 settembre del 1987, facendo gli auguri a Spencer Smith, batterista statunitense. Troviamo in casa Panic at the Disco. Con loro registrò i primi 4 album e poi nel 2015 lasciò ufficialmente la band per concentrarsi sulla propria salute. Da Pretty Hod, secondo album di questa formazione, ci ascoltiamo Nine in the Afternoon, siamo nel 2008. E su queste note noi ci salutiamo e restituiamo la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Fast beat, electronic music.
2: Sintonizzati con noi su Radio Onda d'Urto.

11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 2 di settembre. Sono un centinaio i raid statunitensi commessi tra la serata e la notte di ieri contro l'Iran, Iran che replica colpendo con missili e droni alcune basi statunitensi in Iraq, Bahrain e Kuwait. Israele invece ha colpito a ripetizione il sud del Libano, trasformato in una tabula rasa ormai da 6 mesi, da quando cioè il 2 di marzo è cominciata l'aggressione. A Gaza invece almeno una dozzina le vittime delle ultime 24 ore, con raid molto intensi per proteggere una gruppo di gang locali arruolate da Tel Aviv che si sono scontrate sul terreno contro Hamas. Ed in questo scenario continua la speculazione internazionale, pesanti tonfi per i titoli di Stato, in particolar modo quelli statunitensi, vola invece il bene di carattere energetico, seppure poche ore fa il petrolio abbia fatto registrare una prima flessione. Quello che non cala invece è l'inflazione, che in Italia ad agosto è arrivata al 3,3%, il record dal settembre del 2023. Capitolo migranti, dopo lo scambio ancora una volta sull'asse Madrid-Roma con altre 2 settimane di blocco degli ingressi con i controlli legati a Schengen, l'Italia ha deciso di bloccare la nave Humanity 2 della ONG SOS Humanica, sottoposta a fermo amministrativo nel porto di Lampedusa. L'accusa, come già in casi precedenti, è quella di aver salvato 71 persone alla fine di agosto, evitando di deportarle in Libia. Parliamo ora invece di sanità, lo facciamo con la spesa sanitaria pubblica italiana che l'anno scorso è calata ancora al 6,3% del PIL. Siamo un punto in meno della media europea, a denunciarlo la Fondazione Gimbe. L'anno scorso in Italia la spesa media pro capite in sanità pubblica è stata di poco meno di $4,000, 900 euro in meno degli altri paesi europei. Un gap che viene colmato ogni giorno dal portafoglio di cittadine e cittadini ingrassati. Così la cosiddetta sanità privata. Di tutto questo però non vi è traccia nella politica di palazzo, tutta presa sulla legge elettorale, perde quota l'ipotesi dei ballottaggi voluta da Fratelli d'Italia, dubbi arrivano però da Forza Italia e dalla Lega. Oggi intanto la battaglia inizia in commissione con gli emendamenti. In Veneto invece atteso il voto definitivo per la legge sulle fine vita, sulla spinta delle migliaia di firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni. L'asse fra centro-sinistra e Lega, spinto da Zaia, potrebbe portare ad uno storico voto favorevole. Dalle Veneto a Cuba, Di Battista annuncia via social di sentirsi meglio, partirà questo venerdì dall'Havana per rientrare in Italia con una aeroambulanza pagata, dice, dalla mia assicurazione privata, il tutto dopo il malore grave che lo aveva colto la scorsa settimana. Pagina del lavoro, un giardiniere di ben 75 anni è rimasto gravemente ferito all'interno di una riserva naturale di medicine in provincia di Bologna. L'uomo è stato colpito dal distacco del coperchio di un escavatore in quel momento fermo. Ora il lavoratore è ricoverato in gravi condizioni. Violenza di genere, andiamo a Roma, coltellato più volte al petto l'ex moglie, rapendo poi il figlio adolescente. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche. La donna invece è ricoverata in ospedale. I 4 fendenti ricevuti non sono stati mortali, solamente per un caso fortuito. Torniamo agli esteri con l'Ucraina e dintorni. La Germania accusa formalmente la Russia per i droni esplosivi ritrovati all'interno dell'aeroporto di Lipsia, mentre all'alba si è verificata un'esplosione nella stazione centrale di Augusta. Qui sono 2 le persone lievemente ferite. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Esplosioni, missili e droni si registrano invece in Ucraina. Gli attacchi russi hanno colpito Odessa con 8 feriti e la zona della capitale Kiev. Qui si registrano 4 feriti. Di Ucraina, Russia e sanzioni discuteranno oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti in Irlanda. Andiamo in Asia con il conteggio delle vittime e dei dispersi della devastante alluvione che ha colpito la scorsa settimana il Nepal. Le vittime per ora sono 1.114, i dispersi 3.916. Questo è l'ultimo bilancio delle autorità nepalesi, che fanno sapere comunque si tratti di un conteggio ancora preliminare.
Da ultimo il cinema, inizia oggi e va avanti fino al 12 di settembre l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Questa sera verrà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney e poi le film di apertura in concorso Ink di Boyle. In queste ore però si parla soprattutto di Palestina, dopo che la madrina dell'edizione 2026, l'attrice Greta Scarano, ha attraversato la spiaggia del Lido davanti ai fotografi con un ventaglio raffigurante un'anguria, simbolo globale di sostegno alla Palestina. Il tutto mentre la coalizione Venice for Palestine chiede ancora una volta che si sospendano tutti gli accordi fra l'industria cinematografica italiana ed in particolare la Mostra di Venezia con gli enti legati ad Israele. Ricordando che Radio Onda d'Urto ha un proprio inviato alla Mostra del Cinema di Venezia, Massimo Morelli. A breve, probabilmente già domani, inizieremo con le corrispondenze. Chiudiamo l'appuntamento con le notizie. Il giornale radio torna alle ore 13. Ora qualche spot e poi linea allo spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Navdania, ecologia e consumo critico.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Tutti i mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 nello spazio Dissonanze su Radio Onda d'Urto.
1: Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una bomba.
0: Stay tuned.
1: Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porte.
2: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
3: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
4: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
5: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
6: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
2: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
7: Un taglio differente.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

0: Radio Onda Adulto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 456 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda Adulto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Le 11:09 minuti, Radio Onda Adulto, il via allo spazio approfondimenti di questa mattina. Mobilitazione contro i data center in Lombardia. La rete regionale dei comitati cittadini Stop Data Center ha diffuso un manifesto costitutivo dal nome Verso un movimento contro lo sviluppo irrazionale dei data center. Diversi appuntamenti che sono stati lanciati. 12 settembre una mobilitazione diffusa sui territori, sabato 26 settembre un convegno regionale, sabato 10 ottobre una manifestazione a Milano. Ne parliamo con Enrico Duranti della rete dei comitati cittadini Stop Data Center. E ci spostiamo poi in Trentino perché si tiene da domani 3 settembre fino al 6 il raduno nazifascista Ritorno a Camelot a Pietramurata, una frazione di Dro in Trentino, organizzato dal Veneto Fronte Skinheads. Per capire di che cosa si tratta, cos'è questa organizzazione nazifascista, ne parleremo con Saverio Ferrari, storico, fondatore nonché animatore di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. E poi con Stefano di Sarca dal Basso, che proprio da Dro ci racconta come è nata la mobilitazione di questi giorni, che ha cercato di bloccare prima per via istituzionale l'evento dei nazifascisti, e poi domani invece ci sarà una manifestazione che proverà a raggiungere l'hotel sede della kermesse nazifascista. Avremo poi ai nostri microfoni Giorgio Cremaschi dell'esecutivo di Potere al Popolo del Coordinamento per la Palestina di Brescia, perché ha subito una censura sionista e guerra fondaia. Sono stati cancellati da Facebook e Instagram, quindi dai social media dell'azienda Meta, i suoi account. Lo ascolteremo ai nostri microfoni. Alle 12 Cuba, Messico, Bolivia, i paesi di cui parleremo nel focus di mezzogiorno con Andrea Cegna, nostro storico collaboratore, autore della newsletter Il Finestrino.

0: Siamo con Enrico Duranti della rete dei comitati cittadini Stop Data Center. La rete ha da poco diffuso un manifesto costitutivo dal nome Verso un movimento contro lo sviluppo irrazionale dei data center. Il manifesto affronta le motivazioni della mobilitazione che si stanno sviluppando in diversi territori della Lombardia e d'Italia contro la proliferazione di queste discusse infrastrutture. Ci spieghi cosa vi ha spinto a scrivere e diffondere questo documento?
1: Fondamentalmente il fatto che nessuna forza aveva mai fatto un manifesto del genere di analisi a 360 gradi sull'impatto, diciamo, di quella che è l'intelligenza artificiale e di tutta l'infrastruttura che ci sta dietro. E quindi noi, vivendo proprio sul campo, avendo analizzato un po' vari progetti, proprio dalla spinta di vari comitati che sono nati sui vari territori, ci siamo detti forse è il caso di fare un manifesto che vada a raggruppare un po' tutte le questioni che stanno dietro a questa cosa. Quindi ci sta indubbiamente la questione territoriale, di analisi, diciamo, del complesso di tutto il progetto sugli impatti, diciamo, ambientali, energetici, sanitari, l'impatto ad esempio per certi casi dell'acqua e così via. Però abbiamo voluto dare comunque anche un taglio differente, perché comunque per noi non è solo la questione ambientale, ma bisogna affrontarla nella sua complessità, quindi metterci dentro quello che sarà l'impatto sociale di questa nuova rivoluzione che ci sta dietro il digitale e dietro l'intelligenza artificiale, l'impatto ad esempio su posti di lavoro, in cui dedichiamo tutta una parte proprio sull'impatto per la robotizzazione, per l'intelligenza artificiale sul posto di lavoro, con la sostituzione proprio della manodopera, l'impatto per quanto riguarda sociale rispetto ad esempio all'uso dei dati, quindi anche il discorso della proprietà dei dati e quant'altro, l'impatto rispetto all'infrastruttura anche da un punto di vista, chiamiamolo, militare, cioè quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dei data center per scopi di difesa, per scopi militari, soprattutto in un contesto internazionale sempre più complicato e di scontro. E ci aggiungiamo poi anche tutta la parte del perché noi non ci definiamo NIMBY, perché nessuno qua in questo manifesto, cioè, dice che per forza non serve, diciamo, questa nuova infrastruttura. Il problema è come costruirla e soprattutto costruirla con i cittadini per fare una cosa razionale. Il problema, quello che stiamo vedendo in Italia, è uno sviluppo totalmente irrazionale. Cioè, se noi pensiamo solo alla Lombardia, stiamo parlando di una regione che avrà più di 160, cioè avrà, diciamo, i progetti richiesti presso Terna sono più di 160 progetti, certi sono già avviati, certi sono in fase di valutazione, certi sono nelle prime fasi di valutazione di varianti urbanistiche, che però solo da questo punto di vista la richiesta di energia per la potenza per farli funzionare è pari praticamente a più del fabbisogno energetico italiano attuale. Cioè, quindi la prima domanda spontanea è: dove andiamo a prendere tutta questa energia? E quindi da qua si può capire quella che è l'irrazionalità di questo piano di sviluppo. Ovviamente un'irrazionalità che lo si vede poi anche in quello che è nell'investimento. Cioè, qua non si sta facendo un ragionamento su, va bene, serve una svolta anche digitale che in tutta una serie di settori può servire, penso al caso della sanità ad esempio, ma anche alla pubblica amministrazione. Il problema è che qua si sta facendo un investimento tutto diretto dalle big tech o comunque da grossi gruppi finanziari o fondi di investimento americano, e dato pietrante che su tutti questi progetti, no, a livello nazionale stiamo parlando addirittura di quasi più di 500 progetti a livello nazionale, alla fin fine c'è quello che è il polo strategico nazionale, che se, quello che servirebbe per la pubblica amministrazione e così via, stiamo parlando di 5 data center, cioè, quindi è una roba veramente, veramente ridicola. Infatti una cosa importante del manifesto è che noi diciamo proprio che serve un piano nazionale pubblico per questa cosa, quindi lo rivendichiamo questa cosa, un piano nazionale pubblico che deve essere deciso proprio con i cittadini, con la collettività, con i territori, su quanta, quanti data center effettivamente servono, come farli, dove farli, con un piano del tutto ragionato. Perché altrimenti il problema è che andiamo verso un processo di, chiamiamolo, neocolonizzazione, cioè dove di fatto tutti i dati rimarranno in mano alle big tech americane e non ci sarà nessun progresso fondamentalmente per i cittadini e per le popolazioni.
0: Ecco, grazie Enrico. In tutta la Lombardia sono diversi i comitati che stanno nascendo. Quindi ci puoi dire più o meno, insomma, quali, a che punto sono le mobilitazioni e quali sono i prossimi passi che avete in mente?
1: Allora, il problema è che giorno dopo giorno ci accorgiamo che nascono sempre più comitati che ci contattano spontanei, perché magari hanno una variante urbanistica e quindi si trovano a dover analizzare questo problema. Ci sono quei due o tre comitati che sono i primi che sono nati, che hanno maturato anche un'esperienza o comunque un'analisi su questo, per cui abbiamo presentato tutta una serie di osservazioni al Ministero, che tra l'altro diciamo non è che ce le ha scartate, perché attualmente il Ministero sta chiedendo ai proponenti buona parte delle cose che noi abbiamo richiesto in questi mesi, quindi è cambiata anche questa sensibilità dovuta comunque alla forza e al lavoro che di analisi e di studio che abbiamo fatto. È ovvio che ci sono comitati, come dicevo, che essendo appena nati sono le prime armi, che però si pongono il problema. Attualmente copriamo la provincia di Milano e di Pavia in tutta una serie di casi, però ad esempio anche a Brescia col comitato di Travagliato, adesso sta nascendo un comitato anche a Cremona, di cui l'11 settembre ci sarà un'assemblea pubblica, anche il comitato di Colleferro a Roma, adesso abbiamo cominciato ad avere anche dei contatti con quelli di Trino Vercellese, quindi anche nel Piemonte, però non escludiamo che la cosa diventi sempre più

0: c'è tutto il mondo del lavoro, tutto il mondo ambientale, cioè il mondo delle libertà, il mondo, diciamo, chiamiamolo anche della filosofia politica che ci sta dietro questa operazione. Quali sono le cose che facciamo? Va bene, innanzitutto il 12 ci saranno tutta una serie di iniziative su vari territori con banchetti informativi o anche altre forme di mobilitazione e protesta. Poi faremo un convegno di carattere, chiamiamolo regionale, anche se potrebbe diventare nazionale, a Milano il 26 di settembre, un vero e proprio seminario in cui sviscereremo tutte le problematicità, cioè quindi andremo a vedere quelli che sono i problemi di carattere ambientale e sanitario, però non solo, affronteremo anche da un punto di vista strategico la cosa e quant'altro. Daremo vita il 26 al vero e proprio movimento, cioè dopo aver lanciato questo appello, in vista di una manifestazione che sarà la prima manifestazione unitaria a livello nazionale di tutti i comitati che sono nati sui territori, e chiediamo proprio alle associazioni, alla società civile, quant'altro, di sostenere questo appello, perché è veramente una cosa che riguarda e riguarderà tutti sempre di più nei prossimi anni. Cioè, quindi è una battaglia che noi non la definiamo una battaglia che finirà domani, cioè con questa manifestazione, è una battaglia per noi che andrà avanti per i prossimi anni, perché comunque questo, diciamo, processo di rivoluzione, questa nuova rivoluzione dell'intelligenza artificiale durerà veramente anni, e quindi quello che ci auguriamo è di creare un movimento sempre più ampio e soprattutto anche di prendere contatti, cosa che stiamo già facendo a livello internazionale con altri gruppi, perché la cosa di poi il problema che è di carattere mondiale.
1: È così, infatti vale la pena sottolineare che la questione dei data center ci riguarda tutti e tutte, perché è un'infrastruttura che sostiene una tecnologia che è destinata a cambiare le nostre vite, sia dal punto di vista del lavoro sia dal punto di vista di come sono organizzate, e quindi ringraziamo Enrico e vi manterremo aggiornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto sulle prossime mobilitazioni. Grazie Enrico.
0: Grazie a voi.

0: Insomma ce la farò.
1: Ci spostiamo adesso in Trentino.
0: Con la mia musica.
1: Si tiene nel comune di Dro, nella frazione Pietra Murata,
0: la mia amata, no.
1: Il raduno organizzato dal Veneto Fronte Skinheads. Ritorno a Camelot. Per capire di che cosa si tratta, sentiamo prima Saverio Ferrari, storico fondatore e animatore di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, e poi Filippo del comitato Sarca dal Basso, proprio nel comune di Dro. Ritorno a Camelot, raduno internazionale organizzato dal Veneto Fronte Skinhead, che si terrà in scena dal 3 al 6 settembre in una frazione del comune di Dro in Trentino, in particolare a Pietra Murata, e proprio per raccontare, spiegare che cos'è il Veneto Fronte Skinhead, noi siamo al telefono con Saverio Ferrari, fondatore e insomma, animatore dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che ha appena pubblicato un articolo in cui ripercorre un po' la storia giudiziaria, ma poi ci sarebbe davvero tanto da dire su questo gruppo nazifascista. Ciao Saverio, innanzitutto grazie.
2: Ciao, saluti a voi.
1: Ah, Saverio, cosa è il Veneto Fronte Skinhead?
2: Ma il Veneto Fronte Skinhead è un'organizzazione che viene da lontano, perché

0: ufficialmente nasce nel 1991, ma già a metà degli anni 80 ci sono i primi momenti aggregativi attorno a bande di nazi rock, perché poi è questo un po' all'inizio l'originalità del Veneto Fronte Schinese, e poi diventa una organizzazione vera e propria, si dà un'impostazione ideologica, un profilo ben preciso con riferimenti a Giovanni Preziosi, che è stato uno dei razzisti e antisemiti nel fascismo, uno dei principali riferimenti teorici, ma poi si guarda a Evola, da Alfred Rosenberg a Cornelius Codreanu, quindi con un profilo ideologico ben preciso, e che a un certo punto si candida a rappresentare la parte, diciamo così, che intende anche a livello di strada contrastare i primi fenomeni, i primi flussi migratori che a metà degli anni 90, a cavallo degli anni 90, coinvolgono anche il nostro paese, e poi punta addirittura la Costituzione a un certo punto insieme ad altre formazioni, in modo particolare il Movimento Politico Occidentale di Roma, a sbarcare sul piano nazionale. È in questi anni che si fanno i primi raduni dal titolo Ritorno a Camelot 1991-1992. Poi c'è l'intervento della legge Mancino nel 1993, che scompagina un po' il progetto, mettendo fuori legge una serie di organizzazioni che si erano aggregate attorno a questo progetto, che aveva assunto il nome di base autonoma, per cui Azione Schinese, lo stesso Movimento Politico Occidentale e base autonoma, per questa via sostanzialmente declina rapidamente per un intervento legislativo. 1993, la legge Mancino, che l'Italia adotta in ottemperanza di un indirizzo europeo a contrastare i fenomeni nazi-skin che si stanno organizzando un po' in tutta Europa, poi anche quindi in Italia, per impedire sostanzialmente la libera circolazione dei migranti, e vi sono diversissimi fenomeni di aggressione a partire già addirittura dal 1985, per cui quell'elenco che è stato pubblicato di storia giudiziaria, di violenze da parte di questa organizzazione, datano fin dall'inizio, perché è una sua caratteristica, per cui ci troviamo di fronte a un'organizzazione di lunga data, ha nuovi dirigenti rispetto a quelli fondatori, ed è un'organizzazione razzista, xenofoba, che fa apologia di fascismo e di nazismo. Questo è, in poche parole, l'organizzazione. Uno degli episodi che in Lombardia avevano suscitato molto clamore, va ricordato, è quello del 28 ottobre del 2017, quando un gruppo del Veneto Fronte Schinese venuto da diverse città, solo tre erano di Como, fa questa azione ai danni di Como Senza Frontiere, irrompendo in una loro riunione, sostanzialmente minacciandoli, costringendoli a subire la lettura di un loro delirante appello volantino contro l'immigrazione. Verranno inizialmente condannati a Como e poi saranno assolti dal Tribunale di Milano nel 2023. Quindi questo incontro che ci sarà in Trentino è un ritorno sulla scena, anche sull'onda del comitato che loro hanno costituito insieme a Casa Pound, a Brescia e Bresciani e la Rete dei Patrioti, per raccogliere le firme in calce a questo disegno di legge di iniziativa popolare, che avrebbe raccolto, secondo i loro dati, 150.000 firme, e che si è voluto presentare al Parlamento, sperando e spingendo, soprattutto spingendo i partiti della destra istituzionale, a far sì che si apra un dibattito a livello parlamentare.
1: Ecco, quello sulla cosiddetta reimmigrazione, questo è il disegno di legge a cui ti riferisci. Ecco, una cosa particolare forse anche quello che stavi dicendo, no? Tu citavi l'esempio di Como, quindi quando hanno insomma, interrotto una riunione per presentare questo proclama, però c'è anche quella parte delle origini che dicevi all'inizio, cioè l'organizzazione di concerti, l'organizzazione di momenti di aggregazione. Quanto pesa anche questo nel far passare in un certo senso questi disvalori del fronte?
0: Beh sì, è come dire una caratteristica del Veneto fronteschinese, ma non solo, quello di cercare, diciamo così, di penetrare, di arrivare alle nuove generazioni attraverso lo strumento della musica e dell'aggregazione in feste, incontri, in meeting. Noi parliamo adesso di ritorno a Camelot, ma in realtà il Veneto fronteschinese produce praticamente ogni anno incontri di questo tipo, e cioè sono rivolti a costituire delle comunità rivolgendosi in primo luogo alle realtà giovanili. In questi concerti suonano gruppi nazi rock con testi che sono inqualificabili, c'è un modo particolare un riferimento sempre al nazionalsocialismo, si è esaltato da parte di alcuni di questi gruppi la figura di Erich Priebke, e quindi i testi sulla base di una musica molto, molto elementare rock, si cerca in un qualche modo di costituire una specie di area di riferimento politico-culturale. Va detto che in questi incontri ci sono anche altre formazioni che convergono, per cui vi è uno scambio in buona sostanza. Più volte gli Hammerskin hanno partecipato, l'ultimo al lago di Revine in provincia di Treviso, l'ultimo precedente ritorno a Camelot che si è svolto nel 2016 aveva visto la presenza degli Hammer e anche la presenza dei Dora, della comunità militante dei 12 Raggi, che è questo gruppo neonazista di Varese che è stato al centro nel corso degli ultimi, ormai l'ultimo decennio, di molti episodi di violenza.
1: Ecco Saverio, un'ultima cosa riguardo a come reagisce di solito la destra, diciamo così, più istituzionale, che al giorno d'oggi arriva fino a Vannacci, però mi penso soprattutto a partiti di estrema destra che hanno una storia più lunga, come la Lega piuttosto che Fratelli d'Italia, nei confronti di questi gruppi come il Veneto Fronte Skinhead.
0: Ma si è subito espresso a difendere questo incontro Futuro Nazionale attraverso alcuni suoi esponenti, uno in particolare veneto, Gioi Formaggio, questo è il suo nome e il suo cognome, che viene dal Movimento Sociale Italiano e che è oggi uno dei dirigenti veneti di Futuro Nazionale. Ma Futuro Nazionale, ricordiamoci sempre, che ha un suo mito storico di riferimento, che è il golpista Junio Valerio Borghese, quindi non dovrebbe più di tanto scandalizzare. C'è da dire che il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugati, invece ha preso una posizione molto decisa contro, sostenendo che sono questi incontri, dice, leggo testamente, chiaramente contrari ai valori della Costituzione e dell'autonomia speciale che riguarda appunto l'autonomia della provincia di Trento. Quindi la destra si è disarticolata, chi è che si è esposto è sicuramente chi è che pensa di fare anche da riferimento rispetto a costoro il Veneto Fronteschinese, sono quelli di Futuro Nazionale.
1: Saverio Ferrari, Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
0: Grazie a voi.

0: E dopo Saverio Ferrari, Filippo del comitato Sarca dal Basso.
1: Continuiamo a parlare di ritorno a Camelot, il raduno internazionale della destra estrema organizzato dal Veneto Fronte Skinhead nel comune di Dro e in particolare nella frazione di Pietramurata, e noi siamo proprio in collegamento con Dro, con Filippo del comitato Sarca dal Basso, una delle realtà che sta organizzando la mobilitazione antifascista. Ciao Filippo, e ci racconti insomma che come avete appreso innanzitutto di questo concerto, di questo raduno nazi che ci sarà nel tuo comune.
2: Sì, ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Abbiamo appreso la notizia all'ultimo momento, qualche giorno fa. Era trapelata dai giornali poco prima che uscisse pubblicamente, diciamo. A noi c'era arrivato quindi questo rumors. Ci siamo fin da subito attivati tra cittadini, tra rete di cittadini, soprattutto quelle che negli ultimi mesi si erano attivate sul tema della Palestina, del contrasto al genocidio, e quindi c'è stato questo tam tam di messaggistica in cui ci si chiedeva cosa stava succedendo, se la notizia era confermata. Poi alla fine è stata confermata di fatto, quindi abbiamo iniziato a pensare di mobilitarci, e nel giro di poco meno di 20 ore, cioè dalla sera per la mattina, a Dro, che è il paese appunto interessato da questa calata neonazista, ci siamo ritrovati subito in 100 persone al mattino davanti al comune, in maniera abbastanza spontanea, autoconvocati, così semplicemente per conoscenza tra residenti del paese più qualche solidale dei paesi intorno. E lì per lì abbiamo sottoscritto una lettera veramente semplice che chiedeva alla sindaca di indire un incontro pubblico e di spiegare cosa stava succedendo alla luce di quello che sapeva, e di vietare ovviamente di partire subito all'attacco, dire alla procura e dire alla provincia che questo evento non sapeva da fare, se era vero che era questa l'intenzione. Diciamo che la risposta immediata di 100 persone in piazza in un paese di 4.000 abitanti è un bel dato. Dro è un paese che ha una storia di questo tipo, comunque antifascista radicata. Qua abbiamo anche un festival di teatro molto importante, di arti performative, ma in generale anche spazi, associazioni. È sempre stato uno dei paesi dell'Alto Garda più antifascista, di sinistra, non so se dirlo, ma sì, diciamolo tranquillamente. Quindi anche per questo, quando abbiamo saputo che i neonazisti volevano venire proprio qua, abbiamo detto questa cosa è incredibile, hanno scelto il posto peggiore per loro, ovviamente, del Trentino. E quindi da qui, dopo la prima mobilitazione di 100 persone in piazza, dopo 3 giorni sono diventate 200, è un tantan continuo, comunque la popolazione in fibrillazione. Si pensava anche quasi di riuscire veramente a farlo bloccare, perché quando abbiamo visto che l'intero consiglio comunale, sulle pressioni della piazza, votava un documento all'unanimità che diceva il comune di Dro è antifascista, si schiera contro ogni forma di nazismo e fascismo e chiede alla procura di vietare l'evento per ragioni di sicurezza, più di così, e contemporaneamente anche il comune di Valle Laghi, che è il comune in fianco a Dro, più a nord, andando verso Trento, fa la stessa identica cosa, perché anche lì il consiglio comunale vota un documento identico lo stesso giorno, e in più vari sindaci e politici prendono parola contro questo raduno in tutto il Trentino, ma non solo, la CGIL, le ACLI, gli altri confederali, Ampi, Arci, cioè tutto il tessuto civile, democratico, anche moderato, ma di massa del Trentino, tutti prendono una posizione. E noi pensavamo, va bene, dai, sto giro veramente magari i nazisti hanno fatto il passo dell'oca più lungo della loro gamba e si inciampano e a Dro non passano. Ci stavamo sperando, e poi ieri è arrivata la notizia che evidentemente le persone che ho i soldi, non lo so, che hanno fatto i nazisti alla prefettura valgono di più della voce di migliaia e migliaia di cittadini trentini che in 5 giorni hanno fatto tutto quello che era nella loro disponibilità pacifica e democratica.
1: Ecco Filippo, ci sarà una mobilitazione comunque in contemporanea con il raduno?
2: Sì, certo, sì. Domani ci sarà una mobilitazione alle 5 nella frazione di Pietramurata. La prima sigla che l'ha chiamata è stata la CGIL del Trentino, ma poi diverse altre realtà poi a ruota hanno seguito, diciamo, la convocazione dell'appello, l'hanno scritto immediatamente. C'è una piattaforma piuttosto ampia che ha chiamato questa mobilitazione. Ci sarà una presenza istituzionale, perché il sindaco di Trento ha detto che sarà presente, e anche altri, immagino. Quindi il corteo si propone, in realtà, che è abbastanza una novità per la CGIL, di andare proprio verso il ciclamino, verso questo hotel che ospita i nazisti, che poi non è solo un hotel, è anche un circuito di motocross. Quindi dopo che sarà passata quest'ora bisognerà fare un ragionamento su diciamo, quanto sia giusto che dei minori frequentino un posto del genere. Vabbè, comunque il corteo si muoverà verso il ciclamino, partendo dalla frazione di Pietramurata, e sarà probabilmente una grande mobilitazione di massa, ecco, mettiamola così. Noi come collettivo partecipiamo, e poi nei giorni successivi vedremo se organizzare e cos'altro fare in paese. E la procura ha bloccato la strada, questo per dire, cioè, perché all'inizio il gestore sarà barricato dietro, ovviamente in maniera pretestuosa, dietro il fattore economico, io ci guadagno qualcosa. In realtà gli ha concesso gratuitamente lo spazio e si vuole guadagnare solo sui beveraggi, che quindi è chiaramente, diciamo, una marchetta ideologica che ha fatto sto qua a dei nazisti da tutta Europa. Ma al di là di quello, cioè, il dato economico non regge minimamente, perché comunque sono schierate 150 agenti di Celere in un paesino di campagna per 5 giorni. E quando ci sarà il corteo verrà bloccata la strada da Sark fino a Dro, e vuol dire praticamente 20 chilometri bloccati in un crocevia che è anche importante perché è l'unica direttrice per Trento. Insomma, cioè, quanto disagio ci creano sti cavolo di nazisti, fa schifo più di quanto non ci facciano schifo loro.
1: Intanto noi ti ringraziamo, Filippo, il comitato Sarca dal Basso, e sicuramente ci sarà modo anche di aggiornarci su come sta andando questa iniziativa nella giornata di domani. A presto, Filippo.
2: Grazie, a presto, ci vediamo domani a Pietramurata.

0: Andiamo adesso invece a occuparci della censura sionista e guerrafondaia che ha colpito Giorgio Cremaschi.
1: È inutile nasconderti, sarai individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 21 è la tua forza, fascia infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame.
2: Siamo in collegamento con Giorgio Cremaschi, compagno bresciano dell'esecutivo di Potere al Popolo. Ciao Giorgio, innanzitutto.
3: Ciao Roberto, ciao alla radio a tutti.
2: Che è stato recentemente sospeso dai social per prima un periodo breve, poi riammesso e poi nuovamente sospeso, adesso la situazione rimane la stessa. Io ti chiedo, Giorgio, di spiegare un attimo com'è andata la vicenda e soprattutto se e cosa ti viene contestata.
3: Ah, dunque, anzitutto sì, la cosa secondo me è grave, perché voglio dire, è chiaro che siamo di fronte a un giro di vite sulla censura social. Voglio fare un piccolo paragone con quello che è avvenuto casualmente, penso, però io sono stato sospeso il 26 agosto e sono ancora sospeso sia da Instagram che da Facebook. Ecco, il 26 agosto è lo stesso giorno in cui è partita la sanzione di Jack Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, contro autistici inventati, se ne avrete parlato, ne avete sentito parlato,
2: certo.
3: Cioè una struttura di comunicazione che permette di comunicare. Voglio dire peraltro che anche Potere al Popolo usava quella struttura per le proprie comunicazioni interne, quindi come Potere al Popolo adesso tutte le lettere che scriviamo finiscono nelle spam perché sono per quelle sanzioni, però adesso comunque questa era una deviazione. Comunque il 26 agosto ho ricevuto una comunicazione sia da Facebook che da Instagram che diceva che i miei due account erano sospesi perché non rispettavano gli standard della comunità. Punto, non c'è altro, non c'è un fatto, non c'è un testo particolare che viene incriminato, per essere chiari, non c'è dice hai scritto quel post, no, cioè gli standard, cioè sono io che non rispetto lo standard della comunità. Ho fatto più volte i ricorsi che ammettono loro e la risposta finale, devo dire alcuni li ho fatti anche su suggerimento dell'intelligenza artificiale di Meta, che come sapete risponde su WhatsApp eccetera, e la risposta finale è stata che il mio è un caso complesso che richiede una lunga revisione che potrebbe durare settimane, alla fine della quale decideranno se io sono ancora compatibile con Facebook e Instagram oppure se verrò definitivamente bannato da questi social. Questa è la risposta. La cosa che posso aggiungere è che quello che mi ha scritto l'intelligenza artificiale è che il mio caso a questo punto, essendo particolarmente complesso, viene sottoposto anche a revisori umani, che vuol dire che ormai non sono più solo gli algoritmi, ma c'è proprio il censore in carne ed ossa che studia quello che è scritto e poi decide se puoi continuare a stare sul social o no. Credo che intanto voglio dire è una coincidenza, ma non credo che sia una coincidenza. Questa mia sospensione, guarda caso, questo è avvenuto un'ora dopo che ho pubblicato un post sulla decisione incredibile di Netanyahu di proibire gli aquiloni ai bambini di Gaza, su quella quale tra l'altro stiamo anche manifestando. E ho fatto un post in cui ovviamente davo un giudizio durissimo su quello che sta facendo Israele, dicendo che non sono solo cacciatori di aquiloni ma cacciatori di bambini, considerando tutto quello che succede. Ma credo che la cosa più grave che c'è per Meta in questo mio breve articolo è il fatto che paragonavo la proibizione degli acquironi da parte di Netanyahu, quella che avevano fatto 20 anni fa i talebani in Afghanistan, sulla cui, cioè, sappiamo, hanno fatto un film, un libro, quel libro di Khaled Hossein, Cacciatori di Aquiloni. Ecco, io facevo questo, evidentemente questo ha suscitato molta aggressione, come si può dire, nel mondo sionista, e quindi un'ora dopo che ho pubblicato questo testo sono stato definitivamente sospeso. Ripeto, non facendo riferimento al testo, perché questo è l'aspetto di questa censura. Non è che ti dicono questo testo è sbagliato, eccetera, ti dicono tu sei sbagliato, e questo è una cosa particolarmente grave secondo me, anche perché è inutile nasconderlo, noi questi social li stiamo usando e li usiamo tutti noi, Instagram, Facebook, e ci dobbiamo pensare, però siamo dentro un sistema che, nel quale c'è un irrigidimento, questo chiarissimo, della censura da parte del mondo sionista, del mondo NATO, del mondo di guerra. È una censura, c'è una guerra ibrida in questi social che sta venendo avanti, e credo che sia una cosa evidente. Se pensiamo all'autunno dell'anno scorso, noi questi social li abbiamo usati tantissimo per le manifestazioni, abbiamo forato, come si può dire, allora il muro della censura, perché era davvero era veramente potente anche sui social la mobilitazione per la Palestina e per Gaza. Evidentemente sono corsi ai ripari, perché non è solo il mio caso, io con questi giorni ho avuto notizie diverse che stanno subendo o restrizioni o proprio vere e proprie censure. Evidente, come si dice, non semplicemente gli algoritmi, perché ripeto, gli algoritmi, come mi è stato detto, agiscono fino a un certo punto, poi proprio i censori umani in carne ed ossa, i censori sionisti di Zuckerberg, decidono loro che bisogna fare un giro di vite, e io ne sono detto. Evidentemente non interessa molto, nonostante quello che si pensa, l'audience, perché insomma, adesso non voglio dire, i miei due social assieme fanno circa 60.000 follower,
2: e tra l'altro i tuoi post suscitano spesso, sì, diciamo, moltissime interazioni.
3: Sì, hanno dato loro che c'erano che negli ultimi 2 mesi ha avuto alcune milioni di interazioni, ma probabilmente quindi diciamo che se dovessi valutare, loro fanno una scelta di colpire, come si dice, non proprio coloro che hanno milioni di follower, eccetera, perché probabilmente farebbe troppo scandalo, e neanche semplicemente diciamo chi magari fa un posto di tanto e non è così, quindi colpiscono chi ha, diciamo, un seguito medio, se potessi dire un'analisi, perché credo che sia un'operazione politica. Una cosa grave, evidentemente, io sto anche pensando al fatto che, come tutti penso noi, sono da qualche anno sui social, quindi dentro c'è un pezzo di cose che ho scritto, video, eccetera, tutto cancellato, non so se ci rendiamo conto del potere delle mani in cui ci mettiamo. Quindi ho cominciato una riflessione, almeno io, ma penso che la dovevo fare, su come riusciamo a uscire da questo e su come riusciamo a costruire una comunicazione nostra, perché mi pare chiaro che le maglie di quella che stiamo usando adesso si vanno stringendo. Io, se devo dire la verità, io sono ancora su X, per dire, cioè su quello di Elon Musk, che non fa questo tipo di operazioni, cioè di cancellare totalmente, a meno che di linguaggi, come si dice, da codice penale, ma non è questo ovviamente il mio caso, ma non fa una vera e propria censura politica. Però ho visto che anche lì mi è stato comunicato che il mio post, il mio account ha delle restrizioni, cioè infatti persone che mi seguono mi hanno detto che a volte non possono seguire quello che scrivo, i commenti che scrivo, perché non li trovano. Quindi vengo, come si dice, cancellato ogni tanto, in maniera, quindi ridotta la potenzialità di quello che scrivo, ecco, sostanzialmente. Quindi sono tutti metodi di controllo che su tutti i social ci sono, e penso che dobbiamo attrezzarci a questo, perché se va avanti la guerra ibrida, e purtroppo va avanti, della NATO, di Israele e di tutto il resto, è chiaro che la censura sarà un pezzo fondamentale, come sempre, della guerra ibrida.
2: Ecco Giorgio, io avevo parlato di alcune settimane, perché c'era stato il precedente con la sospensione e poi la riammissione in quel caso, anche in quel caso non avevano contestato nulla di particolare, o lì avevano indicato un posto, un articolo tuo?
3: No, anche in quel caso nulla, era stato il 18 agosto, non avevano contestato nulla, in realtà... Io poi penso sempre, l'ultimo post che avevo scritto era un post che riguardava in questo caso la guerra in Ucraina, non era su Israele, l'ultimo post che avevo scritto era appunto riguardava la guerra in Ucraina, dove denunciavo, avevo fatto due post di seguito, uno in cui denunciavo, quindi abbastanza, come si dice, equilibrati, uno in cui denunciavo la decisione delle corti russe di non ammettere Yabloko alle elezioni, e poi in quello successivo denunciavo il fatto che Zelensky aveva fatto, penso che ne abbiamo parlato tutti, questa pubblica cerimonia con gli onori di Stato alla salma di un nazista collaborazionista di Hitler, che su tutti i social era, non quelli Meta, ma su tutti gli altri social aveva girato tantissimo. Ecco, un minuto dopo c'era stato il blocco di questi, per questo, però anche lì la motivazione non risponde agli standard della community, però dopo 18 ore era stato tranquillamente reimmesso, senza, ripeto, né la motivazione della
2: sospensione e neanche della
3: se non questa standard, che il mio account non risponde agli standard della community, e senza neanche una comunicazione sul perché venivo riammesso. Semplicemente sono ricomparso, mi è stato scritto da Instagram: guarda, rimettiti lì, se vuoi puoi cambiare la password. Ho cambiato peraltro la password e quindi sono rientrato. A una mia domanda dell'intelligenza artificiale che ho svolto, perché in questo periodo mi sono diventato proprio questo, quella di Meta, no? Quella che c'è su WhatsApp, Meta AI, a una domanda che ho fatto a Meta, proprio all'intelligenza artificiale, mi ha risposto che certo la prima riammissione è dovuta a un algoritmo, mentre la seconda durata della sospensione, come ho detto prima, è dovuta al fatto che sono intervenuti gli esseri umani, cioè i censori politici in carne ed ossa, che devono fare una revisione, quindi non è più in mano l'algoritmo. Quindi paradossalmente, adesso voglio dirlo, l'algoritmo è più liberale dei censori in carne ed ossa, nel senso che l'algoritmo ha degli standard semplici, cioè violenza, razzismo, cioè, perché poi c'è un'ipocrisia, no, nei social, quindi da uno standard classico, violenza, turpiloquio, razzismo, forme di aggressione, cioè tutte le cose che non si devono dire comunque, ecco. E su questo l'algoritmo evidentemente mi assolve, perché ma evidentemente la seconda volta c'è un'altra cosa che richiede non più l'algoritmo, le persone che vanno a vedere proprio i contenuti politici, che sono quelli che evidentemente danno più fastidio. Cioè, voglio aggiungere una cosa: queste cose è chiaro che non nascono da sole, non è che Zuckerberg sa di Cremaschi, per essere chiari, e neanche i censori che sa di Cremaschi, perché questo non esiste così. Come avvengono queste cose? E ci sono, come si dice, le tempeste di segnalazioni organizzate, questo c'è, cioè è evidente che quello che ho subito io è una specie di attacco squadristico sulla rete, che invece che fare come spesso capita, ho visto quando vedevo anche sui, sui social della radio, di Info Auto, per non dire, eccetera, no? Quelli che insultano, quelli che dicono le parolacce, che peraltro non vengono censurati, come sappiamo, ma c'è un altro strumento che tutti questi hanno, che è quello della segnalazione politica, segnalazione per... Probabilmente io ho ricevuto da parte quindi di italiani che vi leggono, e quindi di parte politica che vi legge, parte politica sionista, parte politica guerra fondaia, una serie di un'organizzazione, come si dice, random di segnalazioni che hanno fatto scattare come si dice il controllo manuale su di me, e questo sta andando avanti evidentemente. Quindi è chiaro che non, quello che voglio sottolineare è che non ci sono meccanismi automatici, perché io dei meccanismi automatici ero venuto fuori. C'è una censura proprio vera e propria che avviene su pressione evidentemente di soggetti, di organizzazioni, di troll politici organizzati, perché sappiamo che molti poi degli account che rispondono alla che ti insultano, se li vai a vedere c'hanno un follower, due follower, tre follower, quindi sono account costruiti apposta. Ho letto in questi giorni che Israele sta, una denuncia che è uscita di Israele, sta organizzando una campagna fortissima, usando anche ChatGPT, anche di controffensiva sui social, e penso che uno di questi colpi di questa controffensiva sia capitato a me.
2: Grazie Giorgio, tienici informati ovviamente. E...
3: certo, grazie a voi.
2: A presto allora. Sì. Eravamo con Giorgio Cremaschi, compagno bresciano dell'esecutivo di Potere al Popolo.

0: adesso andiamo invece a occuparci di Cuba, Messico e Bolivia.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radioondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter e ci trovi anche su Telegram, basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista dal 1985.
2: La voce che avete appena ascoltato in questo spot non commerciale era quella di Andrea Cegna, già redattore di Radio Onda d'Urto, oggi nostro collaboratore, oltre che curatore della newsletter dedicata all'America Latina, Il Finestrino. Proprio con Andrea Cegna andremo a parlare in questo focus di Latino America.
3: Che in superficie cambia ciò che è più profondo, cambia.
2: Ad accompagnarci la voce di Ginevra De Marco, che rilegge il brano storico di Mercedes Sosa, Todo cambia in lingua italiana.
3: E il pastore con i...
2: Molte cose stanno cambiando in Latino America dopo che Trump e il suo segretario di Stato Rubio hanno deciso di inserire proprio il continente latinoamericano fra le aree di cosiddetta influenza, sostanzialmente un tentativo di rendere tutta l'America Latina un gigantesco giardino di casa per Trump e per i suoi accoliti.
3: Cambia il più.
2: È il segno di diverse elezioni degli ultimi anni, è andato proprio in questa direzione, dal Cile alla Bolivia, all'Honduras, giusto per citare alcuni paesi. In ottobre si voterà poi nel boccone più grande del continente, il Brasile, dove l'attuale presidente Lula di centro-sinistra sfiderà probabilmente il figlio dell'ex presidente nonché dittatore di estrema destra, Bolsonaro. Avremo modo e tempo però di parlare di Brasile. In questo focus invece ci concentreremo sulle ultime novità, quelle legate all'estate, che arrivano da tre paesi, Cuba, Messico e Bolivia. A Cuba l'infame bloccheo statunitense continua a colpire la vita quotidiana degli abitanti dell'isola. Bloccheo che è iniziato all'inizio degli anni 60, ma che da gennaio è diventato ancora più criminale e pervasivo, con lo stop pressoché totale all'ingresso di carburante e di beni essenziali. Tutto questo mentre Cuba si avvicina alla data del 25 di novembre, sarà il decennale dalla scomparsa di Fidel Castro. Da novembre a dicembre, perché quest'anno zapatisti e zapatisti hanno annunciato la volontà di ricordare la data simbolo, quella della notte fra il 31 dicembre e il 1 di gennaio 1994, con il levantamento zapatisti in Chiapas, non a San Cristobal, ma nel cuore del paese, a Città del Messico. Lo faranno zapatisti e zapatisti incontrando nelle strade le madres buscadoras, questi gruppi di soprattutto donne, ma non solo, che vanno in cerca in maniera autonoma dei propri figli, dei propri compagni, dei propri amici ed amiche desaparecidos in Messico. Sono migliaia e migliaia ogni anno le persone che spariscono nel nulla. Il caso più noto è quello degli studenti normalisti di Ayotzinapa, 43 studenti fatti sparire nel settembre del 2014. Al riguardo, nelle ultime ore, sui quotidiani messicani sono comparse alcune notizie. Sono infatti riapparsi 20 sacchi contenenti resti umani, si ritiene possano essere quelli di alcuni degli studenti di Ayotzinapa. In queste ore sono in fase di analisi forense.
3: Cambierà domani.
2: Di tutto questo parleremo a breve con Andrea Cegna, parleremo anche di Bolivia, dove c'è un governo di estrema destra dopo la lunga esperienza della MAS. MAS che nel primo mandato di Morales 2009 aveva modificato la Costituzione inserendo all'interno del testo fondamentale del paese la presenza di 36 lingue originarie. L'ultimo censimento effettuato nel 2024, ma i dati ufficiali sono stati pubblicati poco fa, mostra però come su queste 36 lingue originarie, almeno 30 rischino di sparire. Un tema che non è solamente glottologico e linguistico, ma ha a che fare proprio con la natura stessa del paese andino, uno dei paesi dove è ancora più forte oggi la presenza di comunità originarie. Tutto questo all'interno della conversazione di Radio Onda d'Urto con Andrea Cegni, curatore della newsletter Il Finestrino.

0: Radio Nodurti, siamo in collegamento con Andrea Cegna, collaboratore della nostra redazione, oltre che curatore della newsletter dedicata alla Latin America, Il Finestrino, che entra nel proprio terzo anno di vita. Ciao Andrea, una buona giornata.
1: Ciao Daniele, un saluto a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Nodurti.
0: A breve parleremo proprio anche delle iniziative legate al Finestrino, prima però partiamo anche dalla newsletter, quella di fine di agosto, che ha segnato in un modo o nell'altro, come dire, un po' anche una ripartenza dopo il rallentamento ovvio che è arrivato con l'estate. E la newsletter tu la dedichi ad un tema molto particolare che ci porta in Bolivia e parla delle lingue originarie che rischiano di sparire, una questione che non riguarda solo l'aspetto linguistico glottologico ma anche legato proprio al tessuto stesso della realtà sociale boliviana.
1: Esatto, in realtà è molto particolare perché la Bolivia è un simbolo delle lotte dei popoli originari per essere riconosciuti, e con la Costituzione del 2009 per la prima volta un paese latinoamericano riconosceva di essere uno Stato plurinazionale, dal tempo in cui Evo Morales era presidente, erano i primi anni della presidenza del MAS, e fa effetto che una ventina di anni dopo, esattamente 17 diciamo dalla stipulazione della Costituzione, con maggiore allarme viene ripreso un documento del 2018 che dice come 30 delle 36 culture originarie della Bolivia rischiano di scomparire, perché ogni lingua è una cultura, se scompare la lingua di fatto a poco scompare anche la cultura, e questo è un allarme che ci dice come non basta assolutamente un'intuizione, un articolo della Costituzione, non basta avere un piano decennale per la tutela delle lingue e delle culture per salvare dalla globalizzazione neoliberista dai percorsi neocoloniali che gli stati nazionali si portano appresso direttamente o indirettamente una cultura. Perché? Che cosa vediamo? Che all'interno di questo percorso di normalizzazione, di fatto, perché il percorso del MAS è stato anche un percorso di normalizzazione di alcune istanze, uscendo da una dimensione di lotta, scelgono anche la via più comoda, e siccome assieme al riconoscimento delle lingue della plurinazionalità era stata anche definita il bilinguismo come emblema della Costituzione delle scuole, si passa dal fatto che di fatto la lingua originale venga vissuta come una seconda lingua, di fatto in casa si smette di parlarla perché si va sempre più verso l'uso dello spagnolo egemonico, e piano piano questa dimensione si perde. Si perde anche guardando alle diverse, per fare un esempio faccio, gli Aymara o i Guarani, che sono tuttora delle popolazioni molto più attive anche su una dimensione di lotta e di rivendicazione dei propri diritti, non perdono questo, non rischiano di sparire, invece questo rischio avviene per altre lingue, culture più piccole che comunque hanno giovato ovviamente della fase di governo del MAS per tanti motivi, ma non da quel punto di vista. E quindi mi sembrava importante mostrare come, nonostante il laboratorio politico boliviano sia stato molto radicale nel riconoscere le culture originarie, come queste lingue, come queste culture siano di per sé fragili dentro a una dimensione di attacco costante, perché come lamentano i movimenti indigeni dei diversi continenti, non solo quelli latinoamericani, di fatto sono almeno due le ondate che queste culture hanno sempre subito. La prima è stata quella delle cosiddette scoperte o comunque annessioni, come quella che viene passa la storia come la scoperta delle Americhe, ma che è poi l'invasione delle Americhe, ma poi anche la costituzione degli stati nazionali diventa, dietro ai nazionalismi e quindi l'imposizione della lingua unica, una forma neocoloniale molto forte. In più la Bolivia ha anche la particolarità, dentro alla fase di crisi politica iniziata con la terza rielezione di Morales, di fatto ha vissuto l'anno della Agnès come presidentessa, che è stato il tentativo controculturale di rivedere tutte le potenze del governo del MAS e poi ancora adesso con Rodrigo Paz. In questa complessità si dà anche questo rischio che alcune culture e lingue scompaiano.
0: Dalla Bolivia andiamo invece in Messico, che è un territorio che ti è sicuramente caro, c'è anche vissuto, lo hai raccontato più e più volte qui su Radio Onda d'Urto. Per quanto riguarda il Messico, sempre da una delle ultime newsletter, quelle di agosto del Finestrino, tu, come dire, annunci, fai il punto sulla rivoluzione delle Madres Buscadoras, che nei prossimi mesi dovrebbe incontrare anche il mondo degli zapatisti e delle zapatiste. Su questo, sulla vicenda di chi scompare, migliaia e migliaia di persone ogni anno in Messico, c'è anche, come dire, una novità delle ultime ore che riguarda ancora una volta il caso di Ayotzinapa. Ti chiedo un po' di fare il punto su questo.
1: I 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa sono una ferita aperta in Messico, e anzi sono la ferita che ha mostrato al mondo che la questione dei desaparecidos è qualcosa di molto più ampio del solo fenomeno criminale, o meglio, di come il fenomeno della criminalità organizzata sia strettamente legato alla politica messicana. Ed è in questo che i sopravvissuti di guerra del 26-27 settembre del 2014, i genitori e il movimento che si è attorno a loro creato, hanno dichiarato fu l'Estado, cioè è stato lo Stato, perché dentro alla dinamica di attacco, sparizione e ancora non ritrovamento delle persone, ci sono stati i più alti organi dello Stato ad aver agito, pensato, organizzato e gestito tutto questo. Basti pensare che gli studenti normalisti della scuola Isidro Burgos di Ayotzinapa erano infiltrati direttamente dall'esercito, e due delle persone che sono sparite sono proprio militari dell'esercito infiltrati, che in tempo reale stavano avvisando di quello che stava accadendo, così come la verità storica, la cosiddetta verità storica della Procura Generale della Repubblica, era stata creata attraverso una messa in scena, una scena cinematografica dell'incendio alla discarica di Cocula. Sono passati 12 anni, si sono scoperte un po' di cose appunto sulla dinamica di depistaggio, di non volontà di arrivare in fondo alla verità. Si è visto, denunciato come l'esercito non abbia voluto collaborare, eccetera eccetera. A quasi 12 anni da quella notte, la Jornada l'altro giorno ha detto che si sarebbe aperta una nuova inchiesta, perché è arrivata l'evidenza di una ventina e forse più di borse con resti umani, che è stata presa in considerazione dalla procura per un'analisi, per indagare, perché lì potrebbero esserci i resti dei 43 o delle prove. È interessante vedere come queste borse fossero a carico di una società funeraria, l'Angel di Iguala, che ufficialmente aveva due forni crematori e riceveva i corpi che arrivavano sia dalla caserma, dal 27° battaglione di fanteria di Iguala, sia dall'ospedale di Iguala. Ma in questi giorni si è scoperto che i forni crematori erano tre, quindi questa società operante per lo Stato aveva di fatto un forno crematorio illegale. A questa notizia però hanno risposto i genitori dei 43 dicendo di non riconoscere questo tipo di inchiesta per il semplice fatto di non essere mai stati informati. Il 27 agosto i genitori hanno avuto una riunione con la presidentessa Claudia Sheinbaum e in questa occasione non è stato fatto accenno a questo tipo di apertura di inchiesta, così come con l'incontro che c'è stato qualche giorno fa con la Procura Generale della Repubblica. Evidenziano un'altra struttura rispetto all'articolo della Ornada, ovvero che loro erano a conoscenza della presenza di questa impresa funeraria e Langel, sapevano di alcune buste, borse marchiate 2014, e loro dicono che, a differenza di quello che dice la Ornada, loro e il gruppo interdisciplinario di esperti indipendenti aveva sempre chiesto di poter analizzare tutte le prove e le piste che avrebbero potuto dare delle informazioni, e quindi negano un po' quello che si scrive sull'articolo, che quei resti erano a disposizione già da anni dello Stato, e anche il GIEI era stato informato. Quindi a pochi mesi dal 12° anniversario di questa sparizione, il caso Ayotzinapa continua a essere insomma importante in Messico, anche perché è il caso su cui sia López Obrador che Claudia Sheinbaum avevano promesso di dare verità e giustizia, e invece insomma sono parecchio in difficoltà. A questo si somma anche l'avvicinamento sempre più forte e rapido dei movimenti di ricerca dei desaparecidos e delle desaparecidas messicane all'esercito zapatista di liberazione nazionale. Avvicinamento che avrà il culmine nel prossimo dicembre e gennaio con un incontro a Città del Messico pubblico, e con la scelta delle ZLN addirittura per la prima volta in 33 anni di festeggiare il 1° gennaio del 94 non in terra zapatista, ma avere il momento ufficiale di festeggiamento del 33° anno della rivoluzione proprio a Città del Messico, proprio con le Madres Buscadoras. Insomma, se vediamo un continente, quello latinoamericano, che si sposta sempre più verso destra, il Messico in qualche maniera sembrerebbe una delle roccaforti del progressismo, con tutte le problematiche che i progressismi si portano dietro latinoamericani in questi anni, ma soprattutto rimane e continua a essere un luogo dove i movimenti sociali hanno una forza molto importante, capace anche di condizionare il dibattito pubblico.
0: Andrea, l'ultimo paese che andiamo a toccare è Cuba, dove l'infame bloqueo statunitense, in corso da quasi 70 anni, reso ancora più criminale nel gennaio 2026 con il blocco pressoché totale di carburanti e beni essenziali, rende sempre più drammatica la vita quotidiana. Nelle ultime ore il muro di silenzio che qui in Italia riguarda Cuba è stato lievemente squarciato per una questione, quella sanitaria, relativa ad Alessandro Di Battista. Si sa però sempre molto poco di quello che accade all'interno dell'isola, perché di fatto c'è anche poco interesse ad affrontarlo. Tu hai deciso, assieme ad altri due colleghi, Giovanni e Marco, di provare, a rompere questo muro organizzando su Produzioni dal Basso una raccolta fondi dal titolo Cuba Oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento. L'obiettivo è quindi quello di riuscire a raccogliere i fondi per andare a Cuba e realizzare quindi, oltre a una serie di reportage giornalistici, anche un documento

dall'altra c'è la speculazione di raccontare una rivoluzione morta, una popolazione stremata, una popolazione che odia il suo governo, eccetera, eccetera. E poi c'è questa dimensione qui che la spettacolarizzazione o la temperatura dell'informazione che arriva in Italia arriva sempre solo nei momenti in cui è utile raccontare la propaganda nordamericana. Cuba continua a essere un territorio pazzesco che vive di contraddizioni incredibili, vive di una forza motrice che è proprio quella del percorso post-rivoluzionario. È una popolazione colta, si parla tanto di politica, c'è gioia, c'è anche molta fatica perché l'infame bloccheo da gennaio in avanti sta stremando la popolazione e per quanto oggi se ne parli poco, la situazione continua a essere drammatica, drammatica anche perché la volontà degli Stati Uniti è quella di schiacciare questa esperienza con Rubio, che ha dichiarato apertamente che le quasi 200 misure che il governo cubano sta prendendo per modificare l'assetto sociale ed economico, molte di queste studiate anche anni fa nel dialogo con Obama, tra Raul e Obama, non sono sufficienti e anzi ogni misura Cuba prenderà ci sarà una norma statunitense che cercherà di aggirarla e bloccare la norma. Insomma, è una dichiarazione di guerra, una dichiarazione di guerra che non è passata, che non è stata raccontata qua in Italia di fatto, ed è il tentativo appunto proprio di schiacciare l'isola, forse anche con una sorta di odio profondo che sicuramente a Rubio, che ricordiamo è figlio sì di una famiglia esule cubana, ma una famiglia esule in contrasto con Batista, una famiglia che scappa da Cuba prima della vittoria della rivoluzione per problematiche di potere. Quindi diciamo una famiglia che cresce vincolata a un odio profondo con l'isola che si porta dietro, ma quest'odio è anche quello di Trump, delle destre neofasciste, neonaziste che attorno a Trump si stanno coagulando e quindi c'è un attacco violentissimo e forse anche la vendetta per non volersi assimilare, perché anche le tante persone sull'isola critiche con le misure del governo non hanno fatto nessun passo in avanti verso gli Stati Uniti d'America e conclamato che a Cuba hanno cercato di trovare delle figure che fossero pronte al tradimento e fare forse un po' quello che è successo in Venezuela o comunque tradire la rivoluzione e fare una transizione filo statunitense. Benissimo, queste persone non sono state trovate e quindi c'è l'accanimento. E ci sembra giusto poter raccontare questo, così come anche purtroppo alcuni degli errori che la rivoluzione ha fatto. Io lo dico sempre, è comodo parlare di errori quando si sta seduti sul divano, mentre la rivoluzione cubana, Fidel Castro, hanno dovuto affrontare uno stato d'assedio costante dal 1962 in poi, conclamato con il bloccheo. Ma è vero anche che in quella situazione degli errori sono stati commessi ed è forse giusto arrivato il momento di poterli affrontare con la tranquillità della storia, non tanto per accusare di non essere stati all'altezza, perché non è assolutamente così, anzi, tutt'altro, visto che continuano a resistere e quell'esempio continua a essere un esempio virtuoso di alternativa in Latino America dentro le problematiche che vive l'isola e appunto e la gestione di questi errori, ma perché appunto anche da un punto di vista formativo affrontare una dimensione gigantesca come quella della rivoluzione cubana, riuscendo anche a non aver paura ad affrontare alcune problematiche e errori che sono stati fatti, possono essere utili e un esempio positivo, sperando che domani ce ne siano altre di rivoluzioni da raccontare e che magari anche proprio imparando dagli errori, analizzando quegli errori, quelle problematiche, quelle scelte, che poi per me sono errori, per altri possono anche essere altro, però possano essere anche visione critica necessaria proprio per salvare il concetto.

0: stesso di rivoluzione. A 10 anni dalla morte di Fidel Castro ci sembrava un buon momento tornarci. Noi i biglietti li abbiamo già presi, quindi a prescindere da come andrà il crowdfunding andremo. Il discorso è che ovviamente essendo di fatto anche un lavoro questo qui del giornalismo indipendente e dal basso, se riuscissimo quantomeno a non rimetterci sarebbe interessante. Dopodiché, in un momento in cui si raccolgono tanti soldi per l'isola, uno potrebbe dire perché dare i soldi a voi e non per costruire pannelli solari, per esempio. La domanda è legittima, la nostra idea è quella di dire, andando a Cuba, facendo un libro come ci è stato chiesto per una casa editrice indipendente, facendo il documentario, facendo la mostra fotografica, noi costruiremo dei prodotti, diciamo, editoriali culturali che permetteranno a noi e a tante tanti di realizzare delle iniziative proprio per raccogliere fondi e magari andando sull'isola direttamente, oltre ai grandi progetti, quelli appoggiati dall'Associazione Italia Cuba, dall'ARCI e dall'AMPI e altri grandi progetti europei, magari ci saranno delle piccole progettualità che incontreremo e che potremo magari indicare a chi vuole magari appoggiare progetti più piccolini. Quindi non la viviamo come una contraddizione, ovviamente sarebbe una domanda legittima e mi pare legittimo e importante anche spiegarne il senso.
1: Andrea, per contribuire appunto a questo viaggio a Cuba avete lanciato un crowdfunding su Produzioni dal Basso, lo si trova digitando Cuba oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento, oppure più facilmente andando sull'articolo del sito di Radio Onda d'Urto dedicato a questa conversazione, troverete il link diretto. Noi per ora ci salutiamo, ti ringraziamo, Andrea Cegna, nostro storico collaboratore, curatore della newsletter Il Finestrino, che tra le altre cose a settembre è anche in campagna abbonamenti per sostenere questo lavoro dal basso, uno dei pochi che prova a parlare di Latino America ad un pubblico italofono. Sicuramente ci sarà occasione di risentirci presto, per ora ci salutiamo e ti ringraziamo.
0: Grazie a te, grazie come sempre a Radio Onda d'Urto.
1: Andrea Cegna, già redattore di Radio Onda d'Urto, oggi nostro collaboratore, oltre che curatore della newsletter Il Finestrino. Lo abbiamo sentito in questo focus del mezzogiorno per parlare nell'ordine di Cuba, Bolivia e di Messico. Chiudiamo questo focus andando proprio a Cuba. La voce che sentite, oltre che la chitarra, è quella di Silvio Rodriguez Dominguez, uno dei più grandi musicisti cubani ancora in vita. Questa è la sua, sia il poeta. Eres tu. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Termina qui lo spazio approfondimenti di questa mattina, in attesa che ripartano anche le trasmissioni dello spazio culturale Dissonanze. E la trasmissione Curami, salute prima di tutto, che solitamente il mercoledì viene replicata a quest'ora. Vi proponiamo, in attesa del giornale radio delle 13, una trasmissione dedicata alla carovana dei ghiacciai che si è tenuta a inizio agosto. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Estate da bollino rosso anche per le Alpi, sempre più calde e fragili e con i ghiacciai che fondono a ritmi ormai preoccupanti. A favorire ciò, temperature elevate, zero termico che si è mantenuto frequente tra 4.800 e oltre 5.000 metri, ridotto innevamento residuo e siccità primaverile, tutti figli della crisi climatica. Sull'intero arco alpino aumentano le anomalie termiche, generalmente comprese tra più 2 e più 4 gradi rispetto alla media climatica 1991-2020, fonte Copernicus. Così come i periodi di siccità e la precocità del caldo estremo, quest'ultimo già evidente dalla seconda metà di maggio.

Le temperature elevate rendono più sottile e fragile anche il ghiacciaio dell'Adamello. Dalla fine degli anni 90 la velocità di ritiro del fronte dell'Adamello Mandrone notevolmente aumentata, 760 metri tra il 1997 e il 2025, con un'ulteriore accelerazione nell'ultima decade, 550 metri in soli 10 anni, 265 metri nel solo triennio 2023-2025. In questa trasmissione ascolteremo cosa ci dice rispetto alla grave criticità riscontrata in Adamello Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, presidente di Cipre Italia, che ci parla ovviamente anche della situazione di altri ghiacciai italiani, e poi di Andrea Toffletti, che è vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo.

0: Alpi sempre più calde e fragili. Flash mob sull'Adamello con l'anteprima Carovana dei Ghiacciai 2026. Siamo in collegamento con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA Italia, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a voi.
0: Quale situazione avete trovato?
1: Situazione, ahimè, triste, come potete immaginare, perché queste ondate di caldo sono veramente pesanti per i ghiacciai. D'estate i ghiacciai in questi ultimi anni sono fusi parecchio, però quest'anno si sta rivelando un'annata piuttosto pesante. Infatti il ghiacciaio dell'Adamello noi l'avevamo visto 2 anni fa, e la zona dove c'era un lago e arrivava il ghiacciaio adesso è isolata dal resto del ghiacciaio, tanto per dirne una. E poi tutto grigio, che vuol dire che la neve è fusa, la neve che è la famosa coperta che protegge il ghiacciaio, che dovrebbe sparire a fine agosto, e magari non sarebbe male se rimanessero un po' di lembi per formare nuovo ghiaccio. Ecco, questa già scomparsa da tempo, e il ghiacciaio era, nonostante la giornata serena, era un grigio piuttosto scuro e sempre più sottile. Quello che è sempre stato un ghiacciaio imponente, spesso il più grande d'Italia, si sta proprio raggrinzendo.
0: Ecco, questa situazione, nonostante le nevicate quest'anno siano state considerate abbastanza buone, quindi...
1: Sì, ma non particolarmente buone. E poi comunque le ondate estive, non dobbiamo dimenticarci che le ondate estive sono iniziate già a maggio, che un'ondata di caldo estivo a luglio si può anche accettare, ma queste sono iniziate a maggio, quindi la neve è fusa subito. Sì, già in molte situazioni già a fine maggio non c'era più neve.
0: Quello che comunque incide soprattutto è proprio l'aumento quindi della temperatura, non tanto il fatto che quest'anno magari appunto le nevicate non siano state abbondanti, ma anche almeno così ci avevano detto, tutto sommato nemmeno così scarse. Il problema è proprio l'aumento della temperatura che provoca velocemente lo scioglimento di questa copertura.
1: Sì, perché appunto oramai l'abbiamo verificato da anni anche con confronti tra vari esperti, non è tanto la scarsa neve quanto le ondate di calore, sono le ondate di calore che sono micidiali per i ghiacciai, e quindi è proprio, sono queste ondate che distruggono completamente il volume del ghiacciaio. E poi appunto non una sola, ma diverse. Da fine maggio, ondate che hanno fatto sì che lo zero termico si portasse sopra i 4.000, in alcuni casi anche sopra i 5.000. Non dimentichiamoci che l'Adamello è un ghiacciaio che sta al di sotto dei 3.500 metri, quindi vuol dire che non c'è più stato lo zero, insomma di notte la temperatura non è più scesa sotto zero, praticamente da fine maggio ad adesso.
0: Quindi fondamentalmente continua la fusione, cioè lentamente o meno lentamente.
1: Certo, una continua fusione notte e giorno.
0: Voi avete trovato quindi anche una temperatura nella giornata del flash mob, una temperatura in cui faceva caldo anche a 3.000
1: metri. Poi vabbè, si è alzato un po' di vento, il tempo è cambiato, ma faceva caldo anche a 3.000 metri, sì. E questo devo dire che non è capitato solo su un Adamello, perché io frequento, come noto, frequento sempre le montagne anche a livello così escursionistico personale, e io questi ultimi 2 mesi sono stata parecchio in alto, vicino ai 3.000 metri, e in tutte le situazioni ho sentito parecchio caldo.
0: Ecco, questa iniziativa, questo flash mob di lancio della Carovana dei Ghiacciai 2026, oltre che per riscontrare la situazione purtroppo molto critica che ci hai ora illustrato, serviva anche per lanciare delle parole d'ordine, degli obiettivi, delle richieste, delle proposte. Ecco, se ci puoi dire anche a partire proprio...
1: Non possiamo limitarci a fornire solo dei dati e a dire che i dati sono terribili. E così è, così si fa, perché il monitoraggio è fondamentale, però bisogna aggiungere anche qualcos'altro. E questi percorsi noi li abbiamo sviluppati già a partire dall'anno scorso, all'Internazionale dei Ghiacciai, poi il manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse. Lo dico tutto perché non a caso abbiamo aggiunto risorse connesse, che ha riscosso e che è promosso da Legambiente, CIPRA, CAI e Fondazione Glaciologica, e ha riscosso un buon successo tra gli enti di ricerca e le ONG, tant'è che a livello europeo i firmatari sono all'incirca un centinaio. Questo manifesto ovviamente definiva alcune linee generali per approcciarci a questa nuova situazione. Quest'anno abbiamo voluto fare un passo in avanti e abbiamo proposto una piattaforma che ha il titolo Governare le Alpi che cambiano, che è una declinazione verso la concretezza appunto dei principi del manifesto. E nel fare questo ragionamento abbiamo evidenziato alcuni aspetti. Intanto che non si può più pensare di gestire il territorio come si faceva in passato, perché i cambiamenti sono talmente veloci e repentini per cui noi rischiamo di rincorrere le situazioni anziché produrre e arrivare troppo tardi con delle soluzioni obsolete. Quindi bisogna veramente cambiare il modo di pensare, cioè noi diciamo pianificare in condizioni di instabilità e di incertezza, quindi per fortuna la scienza, la modellistica ci vengono incontro e ci sono parecchie persone che studiano e lavorano in questo senso. Quindi prevedere, arrivare prima che si verifichi l'evento, quindi la prevenzione diventa fondamentale in molti casi. Così come l'attenzione, quindi è ovvio che le comunità locali sempre di più devono fare riferimento ai dati che ci fornisce la scienza, agli studi dei tecnici, alle modellizzazioni, ma non solo, sempre di più, quindi il nesso istituzioni, mondo della scienza e associazioni deve essere sempre più forte, e ancora sempre di più noi dobbiamo avere un approccio non settoriale ma al contrario, multisettoriale, cioè, ad esempio gli ecosistemi stanno cambiando, noi dobbiamo capire cosa sta capitando alla flora e alla fauna in montagna, ma non solo, i versanti stanno diventando sempre più fragili in conseguenza del ritiro dei ghiacciai e della fusione del permafrost, il terreno perennemente ghiacciato, e allora noi dobbiamo capire come attrezzarci per ridurre il rischio frane, il rischio valanghe, ma il rischio anche per chi frequenta la montagna. Ecco, così come i paesaggi stanno cambiando, dicevo, la flora e la fauna stanno cambiando, gli ecosistemi sono completamente diversi, stanno nascendo un sacco di laghi, questi laghi diventeranno degli ecosistemi. Come vogliamo governare questi territori? Che tipo di fruizione? Ecco, queste sono delle domande che avremmo già dovuto porci in passato, ma che perlomeno dobbiamo sbrigarci a porle adesso e a dare delle risposte. Quindi questo significa progettare, programmare, pianificare, cosa che in Italia sfugge un pochino, e poi come al solito ci si accorge della questione quando c'è l'evento tragico. Ecco, bisogna ridurre queste possibilità proprio in questo senso. Un altro aspetto che per noi è importante è quello che riguarda i beni comuni. E di chi è il ghiacciaio? Di chi sono le terre alte? Sicuramente delle comunità locali, ma sarà anche un po' dei turisti che con senso di responsabilità lo guardano, in alcuni casi lo affrontano, gli alpinisti lo affrontano, ne beneficiano sotto vari aspetti, dal punto di vista paesaggistico, per l'acqua che produce il ghiacciaio e così via. E allora pensare a fa diventare il ghiacciaio, così come lo sono, cioè, molto banalmente, una banca, una qualsiasi organizzazione profit, ha la personalità giuridica e si può difendere. E questi beni comuni, che sono comuni, non si possono difendere. Allora, il percorso che vogliamo sviluppare è anche questo. Infatti abbiamo coinvolto il professor Roberto Luang, che è docente di diritto comparato, che si occupa appunto di questi aspetti.
0: I ghiacciai non sono solamente belli dal punto di vista paesaggistico, affascinanti per chi frequenta le terre alte, hanno anche un'importanza che in parte hai anche già accennato, e se magari ti chiedo anche di brevemente ricordarla. E quindi la domanda che ti faccio per concludere è: c'è la speranza di bloccare, se non invertire, la tendenza e salvarli?
1: Allora, la speranza deve esserci, perché guai se ci facciamo prendere dal pessimismo, peggioriamo solo le situazioni, quindi visto che tutti avremo piacere di migliorare anziché peggiorare, quindi la speranza deve esserci, però è legata, in senso stretto, con quello che noi, col nostro modo di vivere, perché sappiamo benissimo che i ghiacciai spariscono con l'aumento di temperatura e che questa è dovuta all'immissione di gas serra in atmosfera. Quindi noi dovremmo uscire dall'era del petrolio e ridurre sempre di più l'immissione di gas serra, mitigare. Non abbiamo alternative, questa è l'unica possibilità. E quindi io credo che ognuno di noi, nel momento in cui prende l'auto, accende il condizionatore, fa un acquisto, ecco, ognuno di noi deve pensare che in qualche modo diamo un contributo. Sarebbe bello se riuscissimo a darlo in positivo, cioè consumando meno energia e magari cercando di vivere e di divertirci in modo allegro ma meno consumistico.
0: Grazie Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Lega Ambiente, presidente di CIPRA Italia, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. A risentirci.
1: Grazie a voi.
0: A presto.

0: Con noi Andrea Toffaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo. Buona giornata, Andrea.
1: Buongiorno a voi.
0: Le condizioni del ghiacciaio dell'Adamello. Allora, sono condizioni, innanzitutto ovviamente, di che tipo? E sono stazionarie, in miglioramento o in corso di peggioramento?
1: Allora, diciamo che il ghiacciaio dell'Adamello è uno di quei ghiacciai che più sta soffrendo in Lombardia la crisi climatica che stiamo vivendo. Il ghiacciaio dell'Adamello sono ormai praticamente decenni che è sempre costantemente in fase negativa, è dovuto prevalentemente ad una questione, alle temperature estive che sempre maggiormente arrivano a superare quelle che sono le medie climatiche. Specialmente quest'anno stiamo vivendo ondate di calore una dietro l'altra con conseguente impatto su quello che è il ghiacciaio. Se poi pensiamo che quest'anno dalle nostre misurazioni effettuate in collaborazione con la Commissione Glaciologica della SAT, quindi Trentino, e i nostri responsabili di settore, sono state rilevate precipitazioni nevose alla fine della primavera del 40% inferiore alle medie. Di conseguenza partivamo già svantaggiati e un'estate come questa non sta facendo altro che dare carico su quello che è un'annata estremamente negativa.
0: Anche le nevicate invernali erano state scarse?
1: Sì, erano state scarse, quasi a livello del famigerato ormai 2022, che aveva fatto registrare dei picchi di anomalia negativa nelle precipitazioni invernali ancora superiori, ma nel 2022 non ci sono state, diciamo, ondate di calore di questo tenore e così con questa frequenza come quest'anno. Di conseguenza già partivamo male e con un'estate come quella che stiamo vivendo il ghiacciaio dell'Adamello sta veramente in una situazione di gravissima involuzione.
0: Questo cosa comporta? Che si sta ritirando, si abbassa lo spessore del ghiaccio?
1: Sì, diciamo che il ghiacciaio dell'Adamello ormai da svariati anni non riesce più a rigenerare nuovo ghiaccio tale da compensare le perdite. Sostanzialmente il ghiacciaio dell'Adamello si trova sotto i 3300 metri, quasi tutto sostanzialmente, e in questa fase climatica non rimane più neve al di sotto di questa quota alla fine dell'estate, privando il ghiacciaio di quella che è la sua alimentazione naturale. Noi abbiamo rilevato dal 2020 al 2025, quindi alla fine dell'anno scorso, un regresso frontale in zona Mandrone di 400 metri lineari e di 44 metri di spessore, circa 40 metri di spessore in meno. Questo vuol dire che tutta la parte, diciamo, terminale della lingua del ghiacciaio del Mandrone, che fa parte di tutto il ghiacciaio d'Amello, si stia praticamente disintegrando la parte proprio frontale, no? Quindi dove 10 anni fa c'era ancora il ghiaccio, adesso non c'è assolutamente più niente. È un regresso di 400 metri in 6 anni, è davvero qualcosa che salta all'occhio anche a persone non esperte.
0: Fondamentalmente quello che possiamo, per semplificare anche un po' la visione, insomma, della situazione, manca completamente la copertura della neve e quindi il ghiaccio resta direttamente, come si può dire, scoperto, e quindi la fusione continua.
1: Assolutamente sì, quello che è un normale, diciamo, comportamento di un ghiacciaio, quindi la parte superiore coperta da neve con la parte inferiore che perde massa naturalmente in un ghiacciaio in equilibrio. Noi abbiamo il ghiacciaio dell'Adamello che non c'è più neve, nel senso, neanche sulla parte più di accumulo, definita di accumulo, dove in teoria la neve non dovrebbe mai fondere neanche durante l'estate, anche in quella zona non abbiamo praticamente residui di neve. L'anno scorso abbiamo avuto accumuli residui nevosi estremamente limitati, ma non tali da consentire un equilibrio dell'apparato glaciale stesso. Questo comporta che il ghiacciaio sta fondendo in ogni sua parte, non soltanto nella sua parte terminale, quindi quella più a valle, quella quota più bassa dove le temperature sono più elevate, ma in tutto il settore. Di conseguenza emergono finestre rocciose, quindi l'assottigliamento di spessore del ghiacciaio lascia scoperte anche delle rocce che iniziano a venire a giorno, e queste amplificano ancora di più la riduzione e la degradazione del ghiaccio. Il ghiacciaio in giornate come queste può arrivare a perdere fino a 7 centimetri di spessore al giorno, che è un valore veramente esagerato se si conta lo spessore di un ghiacciaio come l'Adamello. È chiaro che nella zona di accumulo, quella più vicina al passo di Adamè, tra l'Adamello e il Corno Bianco, lì abbiamo ancora alcune centinaia di metri di spessore di ghiaccio, ma stiamo perdendo massa ormai da anni anche in quella zona.
0: Andrea, perché l'esistenza del ghiacciaio dell'Adamello nello specifico e dei ghiacciai in generale sono importanti? Cioè l'esistenza è importante.
1: Ma allora, al di là dell'aspetto puramente paesaggistico,
0: certo,
1: che comunque è un aspetto comunque non da trascurare, l'importanza del ghiacciaio è fondamentale anche per la biodiversità. I ghiacciai non sono delle zone prive di vita, ma ci sono comunque degli organismi che vivono sul ghiacciaio, e tutto ciò comporta comunque un problema dal punto di vista ambientale. Un altro problema forte è che i ghiacciai con la loro acqua di fusione alimentano quelli che sono i bacini artificiali, specialmente in Adamello, così numerosi, sia nel versante diciamo lombardo che nel versante trentino, quindi impianti di generazione di energia idroelettrica, che quindi un'energia green, di conseguenza una fonte importante. Man mano che passano gli anni, i ghiacciai stanno fondendo, stanno liberando tanta acqua in questa fase, quindi c'è molta acqua che circola, ma il loro volume si sta contraendo, di conseguenza nel futuro avremo sempre meno acqua che potrà fluire nei nostri bacini idroelettrici. In più, tutto questo a cascata va a influenzare anche quello che sono poi l'agricoltura sulla pianura padana. Già sappiamo delle tensioni che ci sono durante l'inizio della stagione di irrigamento, di irrigazione nella zona del Bresciano, per esempio, quando si fa un attimino, ci sono un po' di tensioni per quanto riguarda il rilascio di acqua per i campi, per l'irrigazione stessa, e col venir meno in annate specialmente così secche, quindi con poco innevamento a inizio stagione, diciamo che tutto va a influire su quello che è anche l'agricoltura della pianura padana, con colture così importanti dal punto di vista dell'irrigazione come il mais, per esempio, che sta subendo veramente tanti effetti negativi.
0: Le previsioni meteo per i prossimi giorni, per le prossime settimane, sono di ancora calore, temperature straordinariamente alte, elevate, quindi si deve essere, diciamo, pessimisti, cioè non si può che essere pessimisti rispetto anche a quello che accadrà quest'estate.
1: Esatto, purtroppo l'ondata di calore non accennerà a diminuire fino al 7-8 di agosto, dopodiché ci sarà una fisiologica riduzione per quanto riguarda le temperature, che rimarranno comunque, se non in media, leggermente superiore alle medie, quindi quello che noi stiamo vivendo ormai, più che tante ondate di calore, sembra una lunga ondata di calore che ci stiamo portando dietro da ormai da fine giugno. E purtroppo per i ghiacciai già la situazione è estremamente negativa, e quest'anno purtroppo dovremmo constatare un'annata ancora più negativa rispetto al 2022, che ha visto delle perdite di ghiaccio su tutto l'arco alpino in generale che sono state incredibili, ecco, veramente incredibili.
0: Andrea Tofaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Dopo l'anteprima di sabato 1 agosto sull'Adamello, Carovana dei Ghiacciai di Legambiente darà ufficialmente il via alla sua 7ª edizione dal 17 agosto al 3 settembre 2026. 5 le tappe in programma. Si partirà dalla Francia dal 17 al 20 agosto dai ghiacciai della Vanoise, per poi spostarsi in Valle d'Aosta dal 20 al 24 agosto sui ghiacciai del Monte Bianco, in Lombardia dal 24 al 26 agosto sul ghiacciaio dei Forni, in Friuli Venezia Giulia dal 26 al 29 agosto sul ghiacciaio del Montasio, e infine in Piemonte dal 31 agosto al 3 settembre sul ghiacciaio del Monviso.

0: 13 in punto, questa è Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di oggi, mercoledì 2 di settembre. Vola l'inflazione, vola anche la crisi climatica e il consumo di suolo. Contro l'invasione dei data center è nata intanto la rete dei cittadini e degli collettivi Stop Data Center. Ne parleremo con Enrico Duranti della rete. Ancora energia, crisi climatica ed economica, ma aggiungendoci anche il genocidio sabato in piazza Ribolla nella Maremma grossetana contro un gigantesco progetto agrivoltaico sponsorizzato da un'azienda israeliana in combutta con il genocidio in corso in Palestina. Sentiremo su questo Alessandro Meo Sante, compagno nostro collaboratore di Maremma Attiva. Nuovi raid statunitensi ieri sera contro l'Iran, 11 le vittime a Gaza, intanto una dozzina anche qui le vittime per il raid di Israele delle ultime 24 ore. In Cisgiordania invece nuovo appello del World Food Program per mancanza di fondi, tagliati i viveri a 200.000 palestinesi. Abbiamo tradotto in italiano la dichiarazione di Sean Hughes, che è il direttore del World Food Program per la Palestina. Mobilitazione antifascista in Trentino contro la 4 giorni dei nazisti del Veneto Fronte Skinhead, un appuntamento nella frazione di Pietramurata nel comune di Dro. Da qui sentiremo Filippo Rizzonelli, abitante di Dro e del collettivo Sarca dal Basso. Torneremo poi a occuparci della vicenda che coinvolge il collettivo autistici Inventati. Fratelli d'Italia va all'attacco infatti di alcuni esponenti di questo collettivo. Con noi ci sarà Andrea Capocci, giornalista del Manifesto. A chiudere poi gli esteri con l'Ucraina, l'ennesimo bilancio in aggiornamento della devastante alluvione in Nepal e il cinema. Buona giornata a tutti e a tutti, più 3,3% il dato dell'inflazione ad agosto trainata dalla speculazione energetica. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo silente di intervenire. L'aggravio di spesa a parità di consumi supererebbe i 1.000 euro all'anno. Oltre al carrello della spesa crescono anche i prezzi della produzione dell'industria, più 7,8 su base annua. Anche qui il traino è l'energia, mentre la benzina continua la propria impennata e si attende l'ancora più che probabile stangata delle bollette autunnali, sempre per quanto riguarda la speculazione energetica. Parliamo ancora di energia, ma con la mobilitazione contro i data center, strutture iperenergivore, oltre che fortemente impattanti sul riscaldamento climatico e consumi idrici. Nelle ultime ore è nata la rete dei comitati cittadini Stop Data Center, decine le adesioni, fra i primi firmatari anche il comitato bresciano di Travagliato. Adesioni soprattutto in Lombardia, la regione più bersagliata dalle richieste private di nuovi data center. Il punto con Enrico Duranti della neonata rete dei comitati cittadini Stop Data Center.
1: Ho analizzato un po' vari progetti, proprio dalla spinta dei comitati che sono nati sui vari territori, ci siamo detti forse è il caso di fare un manifesto che vada a raggruppare un po' tutte le questioni che stanno dietro a questa cosa. Quindi ci sta indubbiamente la questione territoriale di analisi, diciamo, del complesso di tutto il progetto sugli impatti, diciamo, ambientali, energetici, sanitari, però abbiamo voluto dare comunque anche un taglio nella sua complessità, quindi metterci dentro quello che sarà l'impatto sociale di questa nuova rivoluzione che ci sta dietro il digitale e dietro l'intelligenza artificiale, l'impatto ad esempio su posti di lavoro con la sostituzione proprio della manodopera, l'impatto per quanto riguarda sociale rispetto ad esempio all'uso dei dati, l'impatto rispetto all'infrastruttura anche da un punto di vista, chiamiamolo militare, cioè per scopi di difesa, per scopi militari, soprattutto in un contesto internazionale sempre più di scontro.
0: Parliamo ancora di energia, crisi climatica ed economica, ma aggiungendoci anche il genocidio israeliano a Gaza. Sabato a Ribolla, nella Maremma grossetana, appuntamento di piazza contro l'ennesimo megaprogetto agrivoltaico che andrà ad occupare territori oggi agricoli e non invece le centinaia di edifici spesso abbandonati già presenti e quindi adatti a ospitare il fotovoltaico. Ad aggravare il quadro il fatto che questo progetto è stato presentato dall'azienda israeliana Shikun e Binui, società pesantemente complice con il genocidio in corso in Palestina. Ne parliamo con Alessandro Meo Sante, compagno, nostro collaboratore di Maremma Attiva.
2: L'iniziativa che sarà sabato 5 è in protesta contro un progetto da parte di un'azienda di un'azienda israeliana un progetto di costruzione di un mega impianto agrivoltaico. La gente di Bolla, soprattutto nelle vesti appunto del Comitato Diritti in Palestina, hanno fatto un'indagine. È uscita fuori una cosa assolutamente consueta, ovvero la costruzione di una serie di scatole cinesi. Per cui questa SPPV Energy, alla visura camerale, è risultata un'azienda, diciamo, prestanome con un capitale sociale di 2.500 euro, insomma, quindi la solita speculazione. Dietro però questa azienda è comparso il nome di questa impresa, grandissima, enorme impresa israeliana, che si chiama Shikun & Bey, che ha una lunga storia di costruzione di infrastrutture, soprattutto per conto del governo israeliano. Ricordiamo, fra le altre, ad esempio, molteplici collaborazioni economiche per la costruzione delle infrastrutture energetiche e non nelle colonie israeliane illegali in Cisgiordania.
0: Nuovi attacchi sull'asse Stati Uniti-Iran. In mattinata due petroliere hanno preso fuoco scontrandosi contro alcune mine posizionate dagli iraniani nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti intanto, tra la serata e la nottata, hanno effettuato un centinaio di raid in Iran, facendo 11 vittime. Replica di Teheran. Droni e missili scagliati verso basi statunitensi nel Kurdistan iracheno, in Bahrain ed in Kuwait. Israele invece ha colpito a ripetizione il sud del Libano, trasformato in una tabula rasa da 6 mesi esatti di aggressione militare ininterrotta, quella iniziata il 2 di marzo. A Gaza invece sono almeno una dozzina le vittime delle ultime 24 ore. I raid israeliani sono serviti per proteggere le gang locali assoldate da Tel Aviv contro Hamas, intercettate durante un tentativo di infiltrazione. A pagarne il prezzo i civili, non solo con le vittime, ma anche con una situazione che denuncia l'OMS rischia di tornare a vestire i panni della crisi sanitaria pubblica. Nell'ultimo mese infatti l'OMS ha visto il raddoppio dei casi di diarrea, da 30.000 a 60.000. Ci sono poi almeno 7.000 persone che necessitano di assistenza a lungo termine dopo un'amputazione, ma solo il 12% ha ricevuto una prognosi. Il tutto mentre in Cisgiordania i coloni proseguono, scortati dall'esercito, la loro operazione di terrorismo quotidiano, compiendo razzie e attaccando cittadine e villaggi palestinesi, mentre lo Stato israeliano, dove i coloni siedono i posti di comando, negli ultimi 4 anni ha rubato qualcosa come 11.000 ettari di terra palestinese, con le scuse più varie. Meno terra significa, fra le altre cose, meno beni primari per la popolazione della West Bank, alle prese quindi anche con una crisi alimentare aggravata dalla mancanza di fondi del World Food Program, che da ieri ha annunciato il taglio della distribuzione di cibo ai danni di quasi 200.000 palestinesi. Su questo abbiamo tradotto in italiano la dichiarazione di Sean Hughes, che è il direttore del World Food Program per quanto riguarda la Palestina.
3: L'assistenza primaria alle famiglie palestinesi in Cisgiordania è stata dimezzata dal 1 settembre a causa della carenza di fondi del World Food Program, lasciando quasi 200.000 persone senza sostegno in un momento in cui i bisogni sono raddoppiati negli ultimi 2 anni. L'escalation della violenza dei coloni e delle operazioni militari israeliane, unitamente alla crisi economica e all'aumento delle disoccupazione, hanno aggravato l'insicurezza alimentare, tanto che un terzo della popolazione della Cisgiordania fatica a soddisfare i propri bisogni primari. A Gaza invece abbiamo dovuto ridurre gli aiuti in denaro a circa 75.000 famiglie. Il 90% della popolazione potrebbe trovarsi ad affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta entro la fine dell'anno, se gli aiuti umanitari non dovessero proseguire in maniera stabile, sicura e continuativa.
0: Parliamo di migranti. La nave Humanity 2 dell'ONG SOS Humanity è stata sottoposta a fermo a Lampedusa dalle autorità italiane. L'accusa è quella di sempre, avere cioè soccorso dei migranti 71 al largo della Libia, senza riconsegnarli al cosiddetto centro di coordinamento libico, vale a dire le milizie dei tagliagole, come invece avrebbe voluto Piantedosi. Lo stesso Piantedosi, per il tramite della prefetta di Trento, Isabella Fusiello, non ha invece nulla da dire sulla calata nazista prevista da giovedì a domenica a Pietramurata, frazione del comune trentino di Dro. Questo l'esito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata al ritorno a Camelot, la 4 giorni nazista organizzata dal Veneto Fronte Skinhead all'hotel Ciclamino di Pietramurata. Qui domani, giovedì, alle ore 17, da Piazza Mercato partirà la manifestazione Fuori i nazisti. Con noi c'è Filippo Rizzonelli, abitante di Dro e del collettivo Sarca dal Basso.
4: Domani ci sarà una mobilitazione alle 5 nella frazione di Pietramurata. La prima sigla che l'ha chiamata è stata la CGL del Trentino, ma poi diverse altre realtà poi a ruota hanno seguito, diciamo, la convocazione dell'appello, l'hanno sottoscritta immediatamente. C'è una piattaforma piuttosto ampia che ha chiamato questa mobilitazione. Ci sarà una presenza istituzionale, perché il sindaco di Trento ha detto che sarà presente. Il corteo si propone, in realtà, che è abbastanza una novità per la CGL, di andare proprio verso il ciclamino, verso questo hotel che ospita i nazisti, dalla frazione di Pietramurata, e poi nei giorni successivi vedremo se organizzare e cos'altro fare in paese. Comunque sono schierate 150 agenti di Celere in un paesino di campagna per 5 giorni. Quando ci sarà il corteo verrà bloccata la strada da Sarche fino a Dro, vuol dire praticamente 20 chilometri bloccati in un crocevia che è anche importante perché è l'unica direttrice per Trento.
0: Parliamo di lavoro, quello che uccide e ferisce anche chi per questioni anagrafiche dovrebbe poter dedicarsi ad altro. È morto un operaio di 79 anni di Copertino, caduto da una ponteggia a Porto Cesario in Salento lo scorso 19 di agosto. Dopo 2 settimane in prognosi riservata, ha perso la vita nelle scorse ore. In Emilia, invece, un giardiniere di 75 anni è rimasto ferito in una riserva naturale di Medicina, colpito dal distacco del coperto con un escavatore, fermo mentre si stavano effettuando alcune potature. Ora il 75enne si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Dal lavoro alla sanità, l'anno scorso la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL è calata ancora dal 6,3% al 6,2%, ben al di sotto del 7,1% della media europea. Il gap è di oltre 36 miliardi di euro, come denunciato oggi dalla Fondazione Gimbe. L'anno scorso in Italia la spesa pro capite in sanità pubblica è stata di poco meno di $4,000 per persona, $1,000 in meno rispetto alla media europea. Un divario che viene colmato ogni giorno dal portafoglio di cittadine e cittadini, andando così ad ingrassare la sanità privata. Politica di palazzo, il tema della legge elettorale, la Lega fa muro contro l'ipotesi ballottaggio caldeggiata da Fratelli d'Italia mentre oggi inizia la discussione degli emendamenti in commissione. Calabresi intanto lascia gli incarichi a Cora Media per candidarsi a sindaco di Milano al posto di Sala, spiazzando però il PD ancora alle prese con correnti e movimenti interni. In Veneto invece oggi è atteso il voto sulla legge sulla fine vita, spinta dalle migliaia di firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni. L'asse fra centro-sinistra e Lega, trainato da Zaia, potrebbe portare ad uno storico voto favorevole, nonostante i tentativi di Fratelli d'Italia di inserire alcuni emendamenti. Uno in particolare favorirebbe la presenza in ospedale dei cosiddetti provita, gli integralisti cattolici di estrema destra, già impegnati in analoghe e nefaste iniziative ai danni delle donne alle prese con l'IVG. Sempre Fratelli d'Italia, oltre a coccolare i cosiddetti provita, torna a lisciare il pila Trump attaccando autistici Inventati, il collettivo di informatici accusati di terrorismo dalla Casa Bianca e sottoposti a sanzioni. Nel mirino in particolare uno dei fondatori, Paolo De Rosa, che è proprio tra i fondatori dall'ODV AI, attraverso cui passano le donazioni per il gruppo, unica fonte di finanziamento oggi sospesa per il congelamento del conto su Banca Etica. De Rosa, partner di progetto anche per il Forum Droga, ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di Autistici Inventati, lasciando poi l'attività nel 2018. Da qui l'attacco di Fratelli d'Italia, che utilizza una categoria inventata dagli Stati Uniti come un criterio attraverso cui valutare la legittimità politica, professionale ed istituzionale di persone che vivono e lavorano ben lontano dagli States. Il punto è con Andrea Capocci, giornalista del Manifesto, che da tempo si occupa della vicenda di Autistici Inventati.
5: Allora, si tratta di un attacco abbastanza sgangherato che arriva da Fratelli d'Italia, che aveva più persone, più dirigenti di Fratelli d'Italia, gente come Carlo Fidanza, Augusto Montaruli, nomi di primo piano, che attaccano il collettivo Autistici Inventati, che è finito sulla lista dei terroristi globali designati, così si chiama tecnicamente, stilata dal Dipartimento statunitense, ed è una predisposizione piuttosto curiosa ma sicuramente significativa. Perché? Perché intanto in Italia e all'estero sul collettivo non ci sono inchieste, non ci sono accuse precise, anche le accuse, anche le sanzioni del Dipartimento di Stato sono assolutamente immotivate, e proprio i sovranisti invece danno seguito a queste accuse immotivate che arrivano da oltreoceano.
0: Ci spostiamo ora a parlare invece di a carcere, con l'ennesimo suicidio a Parma. Una 46enne che si era impiccato in cella lo scorso 27 di agosto è spirato questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. I fatti all'interno di una sezione di isolamento dove l'uomo si trovava da tempo per cause che non sono state al momento rese note. Violenza di genere, ha coltellato l'ex moglie davanti al figlio adolescente, l'ha scaricata in ospedale per scappare poi sul litorale romano rapendo di fatto il figlio. L'uomo, una 47enne della capitale, è stato fermato dopo 7 ore di ricerca. La donna si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. I 4 fendenti ricevuti al petto non sono stati mortali, solamente per un caso fortuito. Ancora violenza di genere, è stato ritrovato morto in mattinata nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, Pavia, il 24enne originario del Salvador che alla metà di agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano. Era stato infatti insultato, spinto a terra nel naviglio da 2 persone. A trovare il corpo un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto al momento c'è la scientifica. Torniamo all'estero con l'Ucraina e dintorni. La Germania accusa formalmente la Russia per i droni ritrovati nei dintorni dell'aeroporto di Lipsia. All'alba però, sempre in Germania, si è verificata un'esplosione alla stazione centrale di Augusta. Un oggetto al momento non identificato è esploso in un passaggio interno. 2 feriti lievi. Anche i vetri delle finestre sono stati danneggiati dall'esplosione. La causa dello scoppio al momento non è conosciuta. Sale comunque la tensione sull'asse Berlino-Mosca. A riguardo la von der Leyen ha sentito il cancelliere Merz annunciando risposte da parte dell'Unione Europea. Si ragiona ancora una volta di usare gli asset russi congelati per comprare armi da girare a Kiev. L'Italia su questo frena. Tajani chiede infatti prima certezze giuridiche. Di questo parlano oggi i ministri degli esteri europei in Irlanda, mentre ai confini con la Russia, nella Lituania nord-orientale, è iniziata Strong Griffon 26, una maxi esercitazione con oltre 2.500 soldati. Oltre a quelli di casa della Lituania ci sono Stati Uniti, Polonia, Paesi Bassi, Ucraina, Moldavia, Francia e Portogallo. Sul terreno invece la Russia ha fatto 2 morti a Kherson, 12 feriti fra Odessa e Kiev. Zelensky invece minaccia di colpire gli aerei diretti negli scali russi. Ci saranno droni nei cieli russi, dice, in una quantità considerevole. Lo spazio aereo russo nei fatti sarà chiuso. Dal quadrante ucraino andiamo invece in Asia con i lasciti della devastante alluvione che ha colpito il Nepal mercoledì scorso al confine con la Cina. Sul lato nepalese il bilancio delle vittime sale 1114, 3916 dispersi. La Cina invece in Tibet fa sapere di aver conteggiato 16 morti, oltre 500 dispersi. Il totale quindi sale a 1130 vittime e 4500 persone disperse. 13:19 minuti, chiudiamo parlando di cinema. Inizia oggi e va avanti fino al 12 di settembre l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che come consueto Radio Onda d'Urto seguirà con i propri inviati ed inviate. In prima serata prevista la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, poi il film d'apertura in concorso Ink di Boyle. In queste ore però si parla soprattutto a Venezia di Palestina, dopo che la madrina della Mostra 2026, l'attrice Greta Scarano, ha attraversato la spiaggia del Lido davanti ai fotografi di Mezzomondo con un ventaglio raffigurante un'anguria, simbolo globale di sostegno per la Palestina. Su questo tema torna a farsi sentire la coalizione Venice for Palestine, che in un nuovo appello al mondo del cinema chiede ancora una volta che vengano sospesi tutti gli accordi dell'industria cinematografica e dell'audiovisivo, e in particolare quelli della Mostra di Venezia con enti legati al turismo e al cinema israeliano. Chiudiamo parlando ancora di lavoro con l'avvertenza dell'ex Ilva, convocato un nuovo vertice, questa volta direttamente a Palazzo Chigi. L'appuntamento è per il prossimo martedì alle ore 17.30 minuti. Farlo sapere sono i sindacati dei metalmeccanici. Queste ed altre notizie nei prossimi giornali radio, ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19 e 20 minuti. Linea ora invece all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio.
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 2 settembre. L'ondata dei data center, registrazione della puntata del podcast in onda anche su Radio Onda d'Urto, Breakcast, questa sera alle ore 20 presso la riserva del Grande in via Paganora 6A dietro Piazza Duomo a Brescia. Ospiti della puntata, l'ondata dei data center, sono Danilo Scaramella, Legambiente Brescia,

0: Domani bla bla queer, aspettando il Brescia Pride, una rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Brescia Pride con maggiore consapevolezza. Gli appuntamenti per oggi e per domani sono alle ore 16:30 e alle 18. L'ingresso è libero. Domani, tra l'altro, si svolgerà sempre alle ore 18, sempre al Moca, l'appuntamento Arab e Queer, identità in dialogo, voci queer arabe tra libertà, discriminazione e autodeterminazione, a cura del Centro Aristofane. Il MOCA, Centro per le Nuove Culture, è in via Amoretto 78 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Gioia Mia alle ore 21. Cinema Nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Il comune di Brescia informa sul prossimo consiglio di quartiere Caionvico. Si svolgerà quest'oggi alle ore 19 nella sala civica di via Sant'Orsola 166A nel quartiere Caionvico a Brescia. Ci spostiamo a Milano, dove oggi inizia l'undicesima festa popolare di rifondazione per Milano e provincia. La festa apre alle ore 18, interverrà Nadia Rosa, segretaria della sezione del partito di Milano, poi alle 18:15 la presentazione Olimpiada Popular, i giochi di Barcellona 1936 e la guerra civile in Spagna. Poi alle 19 il dibattito a cura dei giovani comunisti intitolato Leva, riarmo e repressione, una prospettiva da Milano per l'Europa. Si prosegue alle ore 21 con i concerti dei Fame, Depeche, Ghost e Less. Tutto il programma si trova anche sul sito rifondazionemilano.it. La festa di rifondazione è presso il Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio numero 3 a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.
1: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Yeah, yeah. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Yeah. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org. Yeah, yeah.

13:25 minuti, eccoci ancora in diretta su Radio Onda d'Urto. Non abbiamo ultime ore da segnalare, fra poco alle 13:30 arriva la polvere della battaglia speciale Libreria in Festa. Alcune voci dagli incontri della Libreria del Gatto Nero all'ultima festa di Radio Onda d'Urto. Dove resteremo poi anche alle ore 14:30 andando a proporvi una serie di interviste che abbiamo realizzato all'edizione 2026 a volontari e volontari della festa. Poi invece alle 15:30 uno speciale dedicato all'intelligenza artificiale, ai decreti in ballo fra Italia ed Europa. Uno sguardo ovviamente che quanto sta accadendo in queste ore al collettivo Autistici Inventati. A quel punto saranno le ore 16 e si va al giornale radio di metà pomeriggio. Giornale radio che noi abbiamo chiuso poc'anzi parlando della mostra del cinema di Venezia. Ci salutiamo proprio andando a Venezia, da dove arrivano i Fahrenheit 451. Questa è la loro Uccidiamo, il chiaro di luna. Buon pomeriggio, buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Fra poco arriva la polvere della battaglia speciale Libreria in Festa. Il

0: anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
1: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
0: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Mono blu è rossa ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
2: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

a tutte, tutti e tutto e benvenute a un'altra puntata speciale della Polvere della Battaglia. Oggi vi proponiamo l'audio pressoché integrale dell'incontro che si è tenuto il 21 agosto alla Libreria del Gatto Nero con Giulia Scomazzone, autrice per Nottetempo di 8.6 gradi di separazione. Con lei ha conversato Camillo Scaglia. Buon ascolto e a risentirci domani dalle 13.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Grazie Pamela, grazie a tutte e tutti di essere qui con noi, grazie a Giulia prima di tutto. Allora io vorrei partire con una domanda più ampia e poi per arrivare invece al libro vero e proprio. Questa domanda è legata al fatto che, allora partiamo dal fatto che agli artisti non piacciono, come dire, le etichette, le classificazioni, le categorizzazioni, e quindi te ne sei già sfangata una, perché all'incontro con Matteo Melchiorre ci ha pensato lui a parlare di Veneto Wave e quindi quella casella l'abbiamo barrata. Non ne apro altre, te le risparmio, se ce ne saranno tu che vuoi aprire tu un conto, però di una invece ti chiedo conto, perché è qualcosa che tanto nei tuoi libri quanto nelle interviste che ho letto in rete è un concetto sul quale ritorni, e che è quello di generazionale. Che cosa significa in questo senso per te? Non tanto, non solo dal punto di vista biografico o anagrafico, quanto dal punto di vista del panorama in cui ti muovi, tanto da autrice quanto da lettrice, ascoltatrice, spettatrice, quanto ti riconosci in una sorta di idee che girano nell'aria, di sentire comune, quanto c'è una capacità, una possibilità secondo te di identificarti in quello che senti raccontare e esporre dagli altri, quanto ti riconosci in un mondo culturale del quale comunque a tutti gli effetti fai parte?
1: Beh, intanto vi ringrazio per l'invito. Stranamente è una domanda che mi riporta quella brutta etichetta di Veneto Wave di cui sono stata erroneamente complice, perché poi è stato il titolo di un articolo di Rivista Studio che però non avevamo concordato, e vabbè, perciò ne abbiamo spesso scherzato sopra. Riprendendo questo tema, spesso si è detto in che modalità può esserci un'ondata o una corrente o una, come dire, una vague, una valle, una cosa che ci implica territorialmente, no? ma anche generazionalmente. Insomma, mi ha sempre fatto un po' sorridere che nel caso del primo libro mi fosse stato detto un paio di volte, lo trovo abbastanza stereotipizzante, più nei confronti di Trevisan che miei, associarmi alla scrittura di Trevisan nella modalità in cui c'è una certa crudezza, c'è un certo sguardo, sì, che ha delle affinità con un territorio che è molto, molto netto, molto crudele, molto apparentemente facile da decifrare come il nord-est, no? Quindi basta che ci metti due beoni, due persone ossessionate dal lavoro e dai soldi, e hai più o meno il personaggio veneto. E perciò mi sono chiesta, e per questo forse è emerso in alcune cose che ho detto, quale potesse essere la differenza invece in termini generazionali, no? Perché lì stiamo parlando di scrittori, non solo ovviamente Trevisan, che appartengono ad una generazione precedente. Io frequento poca letteratura millennial, lo ammetto, ne frequento davvero poca, ma ammetto che frequento anche purtroppo poca letteratura italiana e poca letteratura degli anni 2000, cioè io proprio sono ossessionata dai classici del Novecento, e però riconosco quantomeno un'urgenza, quindi non necessariamente uno stile, un'estetica, ma un'urgenza che è innanzitutto di separazione dal postmoderno. Io sono ad esempio ancora molto più affascinata dalla scrittura modernista che postmoderna, e uno dei miei cruci ad esempio nella scrittura di questo libro è stato come articolare un'ironia che non fosse, che non ricadesse nella cifra nichilista del postmoderno, e questo secondo me perché appartengo ad una generazione, o mi sento di appartenere ad una generazione che ha una composizione un po' bifronte. Io lo metto sempre dentro ai miei libri perché è una mia ossessione di quanto ad esempio la televisione sia stata per me quello che sono i cellulari adesso per i giovani, e c'è una fonte continua di stordimento che ho molto assorbito anche con le sue proposte, con i sogni che implicava di evasione e di ricchezza, soprattutto di ricchezza. Però siamo stati delusi in maniera molto prematura anche rispetto alla Gen X, cioè è arrivato tutto, no? La prima grande crisi, ma dalle fattori gemelle alla crisi economica, con in mezzo la guerra in Iraq, l'ondata delle nuove destre, come se avessimo avuto un'adolescenza, una giovinezza disseminata di presagi di morte, per me, cioè di presagi di morte dell'Occidente, che non è ad esempio una cosa che a me angoscia infinitamente, lo concepisco anche come un passaggio, una ciclicità storica, e che però fa sì che quello anche che leggo degli autori millennials, sia conterranei sia esteri, che intriga di più sia proprio questa dimensione come dire nostalgica, ma che è la nostalgia di qualcosa che pertiene all'umano, mentre il postmodernismo mi sembrava dover esprimere solo una delusione, no? Una delusione completa che non poteva lasciare spazio a nostalgia, malinconia. Noi siamo proprio bloccati nella consapevolezza di non poter neanche aspirare a tornare a qualcosa di più vivibile, però in qualche modo ci manca, e siccome questa è una cifra stilistica su cui la mia generazione può e deve lavorare, sperando che poi la generazione seguente faccia il passo avanti. Cioè, la vedo come una generazione che a livello letterario, creativo, quindi anche cinematografico, io sono molto appassionata di cinema, può fare qualcosa che è raccontare una stasi, però la stasi può essere raccontata seguendo una forza che ti attrae verso il passato, verso distruzione del presente, la presa in giro del presente, o una nostalgia che è come una forma di letargo, come per dire vabbè, vediamo di non fare altri danni, e speriamo che speriamo che la generazione dopo faccia molto meglio della mia e di quelle precedenti, e nel frattempo però in qualche modo questo letargo, tanto vale provare a decorarlo, a farlo parlare, quindi.
0: No, mi piace questa immagine anche perché il letargo comunque prevede sé una ripartenza, non è una chiusura. Allora, banalissimo, non so quanto tu sia come dire sensibile alle insidie degli spoiler, lascio a te la possibilità di raccontare al pubblico.
1: No, io una delle cose che odio nelle presentazioni è che non posso mai parlare del finale, quando
0: concordo pienamente,
1: io parlerei solo del finale.
0: Quindi lascio a te raccontare al pubblico cosa racconta questo libro e chi è il tuo personaggio principale.
1: Beh, il libro è, mi pare, molto semplice. Io forse non sono neanche portata per cose troppo complesse, non mi piace leggerle, non mi piace scriverle, ed è semplicemente la storia di questa trentenne, 32enne, che torna in Veneto dopo percorso a Bologna, un po' nel mondo del cinema come montatrice, la cosa deraglia, e torna in Veneto durante il Covid, a fine di una lunga relazione, ne incomincia quasi subito un'altra all'epoca degli incontri via videochiamata del Covid, e poi post-Covid intraprende la professione di insegnante nella scuola secondaria, e lì si acuisce una dipendenza che in realtà scopriamo coltiva da buona veneta da sempre, dagli anni in cui è possibile in Veneto accedere all'alcol, quindi tipo i 12, no scherzo, quindi tipo nei 18, facciamo, si inasprisce questa dipendenza dall'alcol, dalle benzodiazepine in misura minore, appunto, cioè misura meno problematica, della cannabis, che però ad un certo punto implode non tanto per una sua autoconsapevolezza, ma perché viene messa di fronte all'esagerazione dei suoi comportamenti dal fidanzato convivente, che la invita, dopo una serie di bagordi natalizi a provare ad intraprendere la strada degli alcolisti anonimi, mentre lui va dai familiari degli alcolisti anonimi, che è amici e familiari degli alcolisti anonimi, è l'associazione parallela, quella per gli alcolisti anonimi. Lei ci va in realtà con più un intento di smentita del giudizio che sente aver ricevuto dal fidanzato, e in effetti quell'esperienza sembra smentire ciò che il fidanzato le aveva proposto come un possibile percorso salvifico. Di lì in realtà si costringe in qualche modo, e in una maniera che credo, spero di aver mantenuto sempre ambigua, di provare varie strade di terapia, di cura della propria dipendenza, quindi la psicoterapia, incontra una psichiatra, le viene proposto di intraprendere, di fare un ricovero in una casa di cura, ha un confronto continuo con la sua migliore amica su appunto il rapporto che ha con l'alcol. Poi in tutto questo insomma non si sente riconosciuto il suo alcolismo, cioè non si sente come personaggio che può essere compreso attraverso il fenomeno alcolismo. E allora ci pensa, come al solito, il destino, fa un incidente in macchina in cui non ha responsabilità, e però in questo incidente in macchina finisce all'ospedale, dove le fanno il test alcolemico, quindi il test alcolemico e delle urine, prende una condanna a moltissime ore di servizi di pubblica utilità e va a lavorare in una fattoria sociale. Anche quell'esperienza la intraprende sperando che possa essere proprio in maniera basilare: vado a lavorare in una fattoria sociale, mi metto a contatto con la terra, questo mi allontanerà dall'alcol. In realtà non funziona neanche questo, e anzi diventa un'esasperazione di una punizione che lei trova ingiusta e precedente probabilmente al suo passato. E questo è il nucleo principale, cioè tutto un continuo rifiuto di soluzioni alla sua dipendenza, cosa che immagino possa anche renderla molto antipatica al lettore. Però arrivato a questo mi blocco nella parte di spoiler. Il dramma per me come scrittrice, devo dire, era: ok, adesso ha esaurito tutte le possibilità di redenzione, toccherà farle fare una fine ottocentesca, tipo melodrammatica. E invece lì c'è poi la parte più distillata, infatti l'ultimo capitolo si chiama distillazione del romanzo, in cui si apre la possibilità, ma attraverso un incontro, ma soprattutto attraverso come questo incontro modifica non tanto la realtà, ma stranamente la sua produzione onirica, no? Lei è sempre stata tormentata da gravi incubi, da disturbi del sonno, e questo incontro riesce a come sciogliere una sorta di grumo, e la mia idea era appunto consegnare al lettore questa sospensione per cui, sciolto apparentemente questo grumo, che è anzitutto un grumo che si manifesta come incubi ricorrenti, che cosa le spetta nel suo futuro, se rimettersi in strada, aggravare la sua condizione, o poter continuare a vivere in quella condizione, che è una condizione appunto di un alcolismo che lei stessa definisce e che è di fatto molto funzionale, perché un alto punto che avevo a cuore, questo forse più politico che narrativo, e che è un po' il trade union anche col libro precedente, io ho molto disagio con gli approcci stigmatizzanti alle dipendenze, ma stigmatizzanti nel senso che per pensare davvero che l'alcolismo produca sempre marito che bastona la moglie, ed è la ragione tra l'altro per cui ci sono così pochi personaggi femmine alcolizzati, perché facciamo fatica ad immaginarli, probabilmente, a meno che non siano prostitute, donne molto ricche, annoiate, ma una persona invece che fa un lavoro normale. In realtà, per parlare della pericolosità dell'alcol bisogna anche parlare della grandissima variabilità che ha l'alcol nella sua assunzione, cioè può essere un eccitante, può essere un anestetico, può essere usato a dosaggi molto diversi. E invece quando uno dice alcolismo abbiamo un'unica immagine, e quest'unica immagine secondo me non aiuta le persone che hanno questa dipendenza a identificarsi e a capire qual è il passo dopo, qual è il passo a fianco, avanti, per gestirla, per non soccombervi, ecco, sostanzialmente.
0: Prima Pamela accennava al fatto che mi occupo di teatro. Come spettatore teatrale io nel tempo ho maturato questa sorta di riflesso pavloviano, per cui di fronte a un monologo, i monologhi che incrociamo in scena sono tantissimi, la prima domanda che mi faccio è sempre: a chi sta parlando la persona che è in scena? Il tuo è un racconto in prima persona, e la domanda mi è venuta altrettanto spontanea: a chi sta parlando la protagonista? Cosa sta facendo? È un racconto? È una confessione? È un'autoanalisi? A chi è destinato? A chi sono destinate queste parole?
1: Beh, si ricollega a quello che dicevo appunto prima sulle dipendenze. In realtà per me è proprio destinato alla società tutta, che si trova ad affrontare in maniera diversa il problema delle dipendenze, ed è il che vuol dire che le tappe, i suoi destinatari sono proprio le tappe del suo percorso, cioè sono gli alcolisti anonimi così come esistono a noi, perché poi ho avuto discussioni con mi è capitato a Milano ad esempio di parlare con un paio di ragazzi che mi hanno detto: noi abbiamo trovato aiuto nell'associazione degli A o dei narcotici anonimi, eccetera, in Veneto, perché insomma le ho conosciute realmente. La dimensione nella cittadina veneta entri in un centro parrocchiale in cui ci sono queste persone di norma di un'età compresa tra i 60 e 70, che si presentano sempre ribadendo la stessa cosa, e cioè sono Tizio Caio, non bevo da 20 anni, e io non riesco a capire allora in che modo posso essere un alcolizzato, se non attraverso un'interiorizzazione del senso di colpa e della vergogna che la società gli ha gettato addosso, e anche un'impossibilità di trovare un'identità che non sia un'identità fondata sulla colpa e la vergogna, no? Se da 20 anni non bevi, no, non sei assolutamente un alcolizzato. Poi puoi tentare di dire: no, ma io vivo sempre con accanto questo demone che quando vedo un bicchiere di vino vorrei bermi la damigiana. Però vabbè, comunque, cioè, ci convivi e non la bevi. E lo stesso per me vale per certe comunità psichiatriche, certi approcci psichiatrici. Ad esempio, una dei riferimenti alla realtà, che ovviamente sono mascherati per evitare denunce che faccio, è ad un importante centro che c'è sia a Padova sia a Milano, che ha curato da Belen la Elkan con queste onde magnetiche transcraniche che dovrebbero toglierti craver, cioè la voglia di assumere cocaina o alcol. Perciò ti mettono sto casco in testa e ti danno ste scariche, e anche questa è un'idea talmente per me positivista in maniera becera, no? Proprio di uno scientismo che stacca l'essere umano concreto nella sua totalità, anche olistica, da quello che è, cioè, che mi sembra assurdo, e perciò c'è una reduzio ad absurdum sia tra gli ex alcolisti, sia nelle proposte di auto mutuo aiuto, sia nelle proposte di aiuto psichiatrico, sia secondo me in alcuni approcci psicoterapeutici che riabilitano questo dispositivo confessionale. Per cui quando mi dissi a chi parla Alice, per me parlava davvero a tutte le persone che si pongono per questioni personali, per questioni anche di mero interesse di fronte al problema della dipendenza, e vedono che la società dispone delle alternative, che sono delle alternative come le potremmo incontrare in un negozio di telefonia, no? Cioè, questo è più performante per questo, questo per questo, ma nessuna alternativa sembra vedere il dipendente oltre al fenomeno della dipendenza, sembra vedere la persona, e infatti Alice dice tante cose ma manca sempre di dirne una, no? A volte fa accenno, soprattutto attraverso gli incubi, a questo trauma grave che ha subito della morte improvvisa di entrambi i genitori, e però c'è nei suoi incubi, non c'è mai nelle domande che gli pone il fidanzato, che gli pone le istituzioni. E in questo devo dire, oltre alle istituzioni, l'altro grande destinatario per me sono state anche, cioè sono anche tante persone che penso un po' tutti noi nella vita abbiamo incrociato, che come il fidanzato o la migliore amica, che propongono un rapporto di cura, no? Di profonda cura dell'altro, a cui spesso che spesso generano gerarchie potentemente verticali. Io diffido sempre quando in un'amicizia, in un rapporto amoroso, qualcuno dà l'impressione di volerti salvare, di volerti aiutare, perché per la mia esperienza nell'85% dei casi sono mosse da una sorta di strano complesso narcisistico, per cui è importante il loro ruolo di salvatori, non è importante l'altra persona. Per cui l'idea era strutturare una sorta di monologo abbastanza d'accusa, sì, questo, una sorta di j'accuse di Alice verso le modalità con cui mettiamo le persone dentro a delle scatole come la dipendenza in questo caso.
0: E torniamo al concetto di etichette di cui parlavamo all'inizio, anche in questo caso. È già uscita un paio di volte la parola vergogna, quindi arriverei un attimo qui, sempre per ritornare al discorso di inizio, alle cose, alle idee che girano, alle cose che sono in comune. In un incontro qualche giorno fa condotto da Annalisa Romani, qui si è parlato, tra le altre cose, di due autori, Edouard Louis e Didier Ribon. In entrambi i casi si è parlato di come fossero due autori che utilizzano la vergogna, lo stigma sociale, la colpa, il giudizio, che sono elementi che contraddistinguono questo lavoro, ribaltandolo in qualche modo, trasformandoli non in non in uno stigma da assumere su se stessi, ma una sorta di risposta che diventa anche una risposta politica. Il ribaltare sugli accusatori quello che ti viene, quella vergogna che ti viene imputata e della quale dovresti farti carico. È un tema questo che mi ha colpito moltissimo, anche, ripeto, per la coincidenza di due autori che uno dei due lo conoscevo bene, l'altro no, che ho trovato appunto con una forte relazione rispetto a quello che è stato questi stessi concetti nel tuo lavoro.
1: Sì, sì, secondo me infatti Alice vive sempre un rapporto tensivo con la vergogna, per cui se ne sente schiacciata, ma è come se dovesse sfidarla continuamente, come se tutto sommato mostrarsi anche pesantemente ubriaca davanti al fidanzato fosse un canale comunicativo che la relazione invece non apre, e soprattutto è stare per lei in una nella vergogna è un atto di resistenza ad una richiesta di ingresso in un mondo adulto che per lei è macchiato da una colpa originaria, che è quella di confondere o più che altro sminuire l'idea di responsabilità. Ma è sempre tormentato il concetto di responsabilità per come io lo intendo, dandoci un peso etico profondissimo, e poi per come l'ho visto tutto attorno a me, e alla fine mi pare soltanto che sia trovarsi un lavoro, avere un compagno fisso, fare dei figli, pagare le tasse, tipo, non so, io trovo che questo sia un concetto di mera performatività dell'adulto X, cioè non ci trovo un contenuto etico nel fare quello per cui la società sembra averti destinato, se hai la fortuna, le risorse economiche per cui sei destinato a questo. Quindi nell'eccedere, nel voler continuamente anestetizzarsi, la scelta da lì è proprio quella di usare, come dicevi tu, la vergogna come ribaltamento. Come io invece posso essere così senza fare del male a nessuno, perché poi è un personaggio che può risultare fastidioso, io le volte in cui qualcuno mi ha segnalato che aveva trovato il personaggio fastidioso, ammetto che lo cercavo anche attraverso l'autoironia, l'ironia, quell'effetto, ma che poi ci sono rimasta abbastanza male al giudizio di averlo trovato fastidioso, perché è una persona che non fa male a nessuno e che rivolge molto di più l'ironia su se stessa, no? Che verso che verso gli altri. Quindi è fastidioso in che senso? È fastidioso nel senso che è ripiegato. Per me, ad esempio, non è un personaggio ripiegato, è un personaggio in qualche modo letargico in maniera proprio oppositiva. In questo ci sono state delle associazioni a un bel libro, un libro famosissimo di Otessa Moshpeg, che è il mio anno di riposo e oblio, o di oblio e riposo, in cui ho trovato delle affinità. Però lì in realtà si sta parlando di una ragazza che riceve un'enorme eredità, le muoiono i genitori e passa un anno a prendersi sonniferi, a dormire, ma comportandosi di merda con tutte le persone che attorno. In questo senso, per me, ad esempio, il fatto che Alice sia un'insegnante alle scuole superiori e che invece senta un senso di responsabilità verso i ragazzi, non lo sente verso gli altri, ma da insegnante sente la responsabilità di insegnare realmente qualcosa, e quindi mi piaceva interrogare me stessa e il lettore su questa distonia, no? Tra qualcuno che nel proprio tempo libero fa di tutto per anestetizzarsi, per non esserci, e però quel poco che fa nella realtà lo fa con la convinzione di fare del suo meglio. Per cui sì, anch'io credo molto nella funzione dei personaggi, cioè dell'immersione, il fatto che alcuni personaggi immersi nella vergogna, e soprattutto una vergogna che percepiscono, che sanno, in cui non cadono umoristicamente, no? La controllano, possono essere personaggi davvero tanto che ci richiedono tanto, o come lettori, almeno sì, a me.
0: Parlavi di ironia, che è, come dire, non solo una scelta espressiva, non solo un discorso stilistico, ma in più di un'intervista l'hai messa in relazione con le dipendenze come due elementi che lavorano entrambi su un meccanismo di protezione e distanziamento contemporaneamente. Questa dell'ironia è una scelta, come dire, forte per quello che è il tuo libro, per chi lo leggerà non può eluderla, insomma, è una scelta espressiva che non si può eludere.
1: Sì, beh, io in questo devo dire, dicevo prima che ho una difficoltà, no, invece con una certa estrema ironia postmoderna, ne aveva scritto anche David Foster Wallace, no, di quanto poi l'ironia postmoderna avesse fatto talmente tanto il giro su se stessa che potendo ridere di tutto, tutto diventa serio contro il nostro controllo, perché tanto ci ridiamo sopra, non è che dobbiamo scendere in piazza o protestare o votare, tanto non c'è significato. E oltre a questa lettura di David Foster Wallace dell'ironia, che quindi me la rendeva un'arma su cui sapevo di dover lavorare tanto senza volerci ovviamente rinunciare, c'è diciamo una sorta di stampo per me sempre di matrice etica sull'ironia, che è la lettura, no, che ne fa Kierkegaard, e questa idea che l'uomo ironico sia l'uomo che rifiuta il confronto con la dimensione etica, e che di fatto può ridere di tutto come forma di allontanamento dalla realtà. E per cui per me era importante anzitutto che Alice usasse quest'arma contro se stessa, e che quindi fosse che ad ogni interpretazione ironica della realtà ci fosse poi una sottrazione autoironica della sua percezione della realtà. E però mi è parso in questo di trovare proprio uno dei meccanismi della sua dipendenza, della sua specifica dipendenza, che nasce da una sovrapproduzione di pensiero e quindi da un'incapacità di stare sul momento senza anticiparlo, senza decifrarlo. La caratteristica, no, dell'ironia e dell'autoironia portata all'eccesso per me è sempre ok, sto leggendo il fenomeno che ho davanti non perché lo sto vivendo, ma per raccontarlo. È capitata per me non c'è mai, sì, ci sono delle situazioni ironiche, però poi l'ironia è sempre quello che ci cali dentro al racconto di una cosa che potrebbe benissimo essere raccontata in maniera invece umoristica, melodrammatica, grottesca, eccetera eccetera. E quindi per il mio personaggio non riuscire a dire di sé o degli altri se non attraverso l'ironia è un modo in cui lei si discosta dagli altri, ma perché avverte di se stessa, degli altri, la potenziale minaccia, e l'ironia la disinnesca sempre, no? Cioè funziona come meccanismo di disinnesco delle minacce, così come anche l'alcol e le benzodiazepine funzionano come meccanismo di disinnesco delle minacce. Cioè per me è più o meno a livello insomma emotivo fanno una cosa molto simile, no?
0: Gli altri sono un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo. Chiedo quest'ultima cosa e poi lascio lo spazio se il pubblico vuole intervenire e chiedere qualsiasi cosa. Ci sono, semplifico un po', però insomma diciamo che la mia lettura mi ha fatto individuare come se ci fossero tre gruppi all'interno del libro, e sono quelli che in più di una di occasione la protagonista definisce i miei migliori amici, quelli con cui esce a bere, gli alcolisti anonimi, il gruppo legato alla fattoria sociale. Tra gli alcolisti e tra chi partecipa al mondo della fattoria sociale si distinguono delle individualità. Dei miei migliori amici nessuno, è un grumo indistinto, è come se gli altri fossero, non lo so, qualcosa di lontano da me, quelli vicino a me non sono gli altri, quelli vicino a me sono confusi, la mia attenzione forse per paura, forse per un meccanismo di difesa si concentra di più su quelli che non conosco e quindi li identifico con più precisione.
1: Sì, è tanto più vera la tua lettura, tanto più che Nel libro glielo dice, in realtà è fidanzato. Il gruppo dei migliori amici è stranamente formato da ex compagni del liceo che, insomma, a differenza di quanto accade in Mari, non progettano morti l'uno degli altri, e però in questa formazione di questa amicalità così stretta c'è una componente di crescita, nel senso che i migliori amici sono persone conosciute in una fase di creazione della sua identità, e perciò non li percepisce come altri, proprio perché sono stati inglobati, e proprio perché sono stati inglobati sono gli unici in qualche modo a non voler esprimere, anzi in qualche modo a non esprimere giudizi su Alice, perché danno per scontato che Alice sia quello che è da sempre, mentre tutti gli altri, al di là di quelli che hai elencato, quindi il fidanzato, gli ex fidanzati, gli alcolisti anonimi, ma anche la psichiatra, ma aggiungerei assolutamente i colleghi di lavoro, quindi gli altri insegnanti e anche gli studenti, anche gli adolescenti, rimangono fuori proprio perché hanno la possibilità di avere quella distanza per cui Alice sente il rischio del giudizio, e in questo senso appunto quei migliori amici sono proprio una roba un po' orrorifica quasi, no? In cui non c'è distanza, sono proprio assorbiti dalla sua persona, e boh, a me pare che poi anche quelli che lei definisce migliori amici in realtà sono personaggi, cioè sono figure molto evanescenti, fantasmatiche, nel senso ne parla le volte in cui ne esce fuori, cioè ci esce fuori a bere, ma con nessuno di loro ha un rapporto particolarmente profondo. Quindi in un certo senso, se da una parte c'è un'oppressione una visione opprimente del giudizio che può calare dagli altri, dall'altra c'è la non necessità completa del giudizio, che però quella non necessità del giudizio è in ogni caso una cosa che lascia la protagonista con un vuoto, perché poi esattamente come gli altri, i suoi migliori amici non le pongono delle domande. E per questo per me era importante ipotizzare nel finale, e invece che essere umano potrebbe essere un incontro fortunato nella vita di Alice, che non sembra davvero incontrare qualcuno in maniera reale, concreta, cioè cosa dovrebbe fare qualcuno per incontrarla. L'elaborazione di questo personaggio, devo dire, è stata la possibilità anche di finire il libro, perché probabilmente non l'avrei neanche, anzi non l'avrei consegnato se il finale fosse stato: eccola sobria con due figli a 38 anni, o eccola morta per un suicidio a 37, cioè non mi andava in nessun caso, perché sentivo una grossa responsabilità nei suoi confronti. Quindi
0: un'altra cosa che mi ha molto suggestionato ed è legata ai luoghi. Allora, sappiamo di essere in Veneto, citi Treviso e Asiago, e lì ci fermiamo con i nomi, punto. Ma al di là dei nomi, al di là del connotare precisamente un luogo, è proprio l'idea di spazio, di luogo, che a me è mancata nel tuo libro. Cioè non ci sono piazze, non ci sono strade, l'unico spazio fisico che descrivi in qualche modo è un bar gestito dai cinesi. È come se tutto si svolgesse in uno spazio fantasmatico.
1: Sì, beh, l'idea era proprio che l'idea originaria del libro era proprio una sorta di reportage di un reale bar tabacchi gestito da persone di nazionalità cinese nella provincia veneta, e quindi doveva essere una specie di analisi dei modi in cui quelle persone attraversano quello spazio, creano delle geometrie. Era una cosa un po' complessa che inizialmente avevo immaginato in realtà come un documentario filmato, poi mi sono abbastanza arresa e poi alla fine ho pensato che per il modo in cui scrivevo mi riusciva più semplice ma anche più interessante, meno dispersivo e più, diciamo, anche per le mie capacità, come dire, politicamente anche orientato verso i miei obiettivi di riflessione sulla la dipendenza, avere una focalizzazione interna su un unico personaggio e che questo personaggio però non diventasse consapevole di quanto va proprio la somma di alcol più veneto abbia come risultato stereotipo. Ho pensato, ok, però io non voglio che sia una persona il cui alcolismo è legato al post lavoro, alla socialità, alle cene in famiglia, alle bevute in osteria. Voglio che sia una persona che invece l'alcol lo usa anzitutto negli ambienti domestici e che lo consuma, anzi lo acquista nei supermercati, che sono per me uno dei non luoghi più identificativi del territorio della provincia veneta, perché sono appunto
0: non solo veneta, noi a Brescia ne sappiamo
1: Lombardo,
0: qualcosa,
1: immagino. E poi questi bar tabacchi che per me infondono anche quelli sono dei luoghi incredibili. Adesso l'altro giorno tornavo da Vicenza, mi sono fermata in un bar tabacchi a Marostica. In questa settimana gli altri tre bar tabacchi della zona limitrofa al centro, che sono proprio tre, gli altri due erano chiusi. Era aperto questo e cioè sono arrivata alle 6 di sera e c'era un affollamento di un'umanità tra tabagisti, ludopatici, beoni, eccetera eccetera, incredibile, perché non è un luogo di aggregazione, cioè è un luogo di continui passaggi, ma davvero di continui passaggi. Addirittura mi ero stupita, adesso magari ho frainteso, però non potevano neanche fargli fare più giocate di Super Enalotto, perché avevano superato il tetto della settimana, perché da una settimana stavano coprendo il fabbisogno di giocate di tutte le persone che giocano a Marostica, quindi non potevano più emettere giocate. E sono persone che non si parlano tra di loro, così come l'anziano che la mattina sta bevendo il bianchetto, o il piccolo artigiano che passa a bersi lo spritz dopo lavoro. Cioè, tantissima solitudine in loro. Per quello io nel libro non volevo una dimensione geografica o di territorio, perché il territorio intanto è una parola che un po' fatico a comprendere, perché la trovo falsa. Io non ma come anche la parola provincia, cioè sono parole che mi danno l'idea di legami sociali che nella mia esperienza non esistono, non ci sono nei luoghi che abito. Cioè anche provincia si presta a qualcosa tipo borghi, lontano dalla città, ma non è quello, è più che altro una periferia, è un posto in cui le cose sono un po' più distanti le une dalle altre. Quindi
0: ti chiedo un'ultima cosa, allora. hai detto all'inizio di questa chiacchierata del tuo interesse per il cinema, tra le mille cose che la nostra protagonista, i mille nomi, televisione, cinema, musica, citi moltissime cose nel corso del libro. La curiosità che mi viene è, in termini però di linguaggio, cosa secondo te attiene al cinema che non attiene alla scrittura, alla letteratura? Che possibilità espressive o narrative offre che non appartengono alla letteratura, o comunque per la letteratura sarebbero più faticose, non lo so. Qual è il valore aggiunto, insomma? Qual è il valore aggiunto del linguaggio cinematografico?
1: Ah, rispetto a quello letterario?
0: Certo, rispetto a quello letterario, sì.
1: Non parlerei di valore aggiunto. Nel senso, è sempre vera la cosa per cui credo, non so, tra il pubblico, ma non è mai capitato di vedere un film o una serie più bella del libro. E questo è sempre, e questo probabilmente è il più grande limite del linguaggio cinematografico. Quando però il linguaggio cinematografico è coordinato dall'inizio alla fine come progetto cinematografico, quindi quando non c'è l'opzione libro e poi l'adattamento, per me è equivalente, se non che ha una saturazione ovvia di quello che immagini che il libro ti lascia disponibile, ma questo è solo un limite molto fattuale ed è la ragione per cui tanti film falliscono alla prova dell'adattamento di un ottimo libro, perché poi si confrontano con tutte le immagini che noi abbiamo tratto dal libro e di cui non saranno mai all'altezza. Però no, io sono due arti che rispetto, cioè che amo proprio in maniera equivalente. Guardo più film di quanto

0: piaciuto le città di pianura, devo dire mi è piaciuto ancora di più dopo aver conosciuto Francesco, perché vedendolo temevo fosse quel piccolo gioiellino che funziona per una volta, ma che poi utilizza, no, anche archetipi narrativi. Sempre è una storia semplicissima, cioè non è una storia di introspezione, non è una storia, è proprio un percorso del principe verso l'amore attraverso questi due buffoni alcolizzati, quindi e infatti anche con Francesco, insomma, poi lui concordava, amo molto di più la sua, cioè ho amato molto di più la visione registica che trovo affine alla mia scrittura che non quella narrativa che è abbastanza esile, però Sossai ha proprio una idea autoriale talmente coinvolgente e forte anche nel quando la racconta, questa necessità continua per lui di trovare degli elementi di verticalità pur rappresentando l'orizzontalità infinita poi del territorio veneto. Lui ad esempio è ossessionato da, voi essendo lombardi, da quella immagine promozionale che avevano fatto per le Olimpiadi invernali in cui si vedeva Piazza San Marco e le Dolomiti unite in una sorta di unico collage. E lui più volte diceva: a me piacerebbe lavorare su quello che quell'immagine ha compresso, e che è un po' anche forse anche per me la ragione per cui nel mio libro lo spazio è stato compresso, perché in realtà è già stato compresso nella mente degli altri, bisogna trovare un po' il modo di aprirlo. Secondo me le città di pianura lo fa in maniera molto poetica, e peraltro insomma Fiducia sta scrivendo un nuovo film, quindi il terzo lungometraggio, e secondo me sarà un autore che rimarrà comunque nella, cioè ho fiducia che rimarrà, che non sia stata una meteora del per una volta un film non ambientato a Roma, ma qualcosa che rivedremo e che ha qualcosa di interessante da dire, però vediamo, insomma, alla fine la città di pianura è stato un po' interpretato come un'opera prima, pur non essendolo, bisogna aspettare.
1: Allora direi che, visto che di là è partito, possiamo chiudere qui e ricordiamo che 8.6 gradi di separazione, trovate il libro qui in libreria. Grazie mille a Giulia di essere stata con noi, è stato un piacere.
0: Grazie mille.
1: Grazie a tutte e tutti.

0: Allora, utilizziamo quindi questo spazio per andare ad ascoltare alcune delle tante interviste che abbiamo realizzato alla festa di Radio Onda d'Urto. Nei giorni scorsi abbiamo fatto i microfoni aperti, come facciamo di consueto con le interviste che abbiamo fatto alle persone che partecipano alla festa, ma ne abbiamo realizzate veramente tante, stand per stand, o almeno quasi tutti gli stand, insomma, anche ai volontari e alle volontarie della festa, quelle che abbiamo definito il motore primo della festa, parte integrante e decisiva del progetto di informazione libera e antagonista di Radio Onda d'Urto. Studio con me c'è Giacomo, che ha realizzato gran parte delle interviste che adesso andremo ad ascoltare. Ciao Giacomo.
1: Sì, Eccomi qua, microfono. Su, a proposito dei blocchi che abbiamo trasmesso in questa settimana, vi ricordiamo che potete riascoltarli sul nostro sito radioondadurto.org all'interno dell'articolo intitolato "Come è andata la festa di Radio Onda d'Urto? Microfoni aperte sulle nostre vostre frequenze antagoniste". I microfoni sono aperti anche questa mattina, se qualcuno tra il pubblico della festa, tra volontari e volontarie, volesse commentare, venire in diretta con noi dopo i primi blocchi che vi faremo sentire a breve delle interviste, può chiamarci in diretta al numero 030 45670, o scriverci un messaggio WhatsApp al numero 335 122 0759, 335 122 0759.
0: Da quale stand vuoi iniziare, Giacomo?
1: Ma sono tante le voci che abbiamo raccolto, vai in ordine di data a questo
0: di
1: punto.
0: Data, vai. Ok, quindi Sri Lanka.
2: Ciao, piacere, mi chiamo Sasindu, ho 23 anni, sono di Coccaglio, qua a Brescia.
3: Sei volontario allo stand dello Sri Lanka.
2: Sì, esatto.
3: Come mai vieni a fare il volontario qui?
2: Perché è una cosa bella da fare, di più sto con i miei amici, passo più tempo con i miei amici anche quando sono in vacanza, per dire che alla fine sono in vacanza. Aiutare proprio le nostre persone a cucinare, quando noi cuciniamo insieme è una cosa bella, di più alla fine è una famiglia unica, quindi è una cosa molto bella vedere tutti riuniti, che scherziamo, cuciniamo, parliamo tutto, facciamo il menù, vediamo i clienti felici di aver mangiato il nostro cibo preparato dalle nostre mani, con le nostre spezie, di tutto. E basta, io vengo qua proprio per aiutare la comunità srilanchese per fare queste cose qua.
3: Senti, infatti poi il ricavato del vostro stand, una parte, sì. Voi lo utilizzate come?
2: Lo mandiamo in Sri Lanka in beneficenza per i bambini che, a parte le cose successe in questi anni, tipo il diluvio di qua di là, ma c'erano già persone che erano poveri, per dire, no? Che non vivono la vita che noi facciamo qua, ma fanno più fatica a prendere uno stipendio, poi a mandare a scuola i propri figli, per non farli studiare a casa. Quindi mandiamo i soldi in varie centri recupero, come per chiamarli così, loro aiutano i bambini così per comprargli roba per scuola, per mandarli a scuola, per i mezzi pubblici, in qualche modo gli diamo una mano essendo qua noi. E c'è un altro, nello stesso partito c'è gente che lavora lì con noi che aiuta a fare queste cose.
3: Sai che il cibo dello Sri Lanka è tra i preferiti di Festa Radio? Io lo dico perché faccio diverse interviste al pubblico anche, e spesso, quasi sempre, dicono che lo loro stand preferito è Sri Lanka, poi dicono anche tanti altri, però...
2: Questo non lo sapevo, ma adesso che lo so mi sento molto felice, contento che il nostro cibo piaccia alla gente, perché essendo un cibo abbastanza piccante, speziato, veniamo a tendere che forse le persone non apprezzano tanto il piccante, ma vedo che tanta gente viene proprio davanti al nostro stand con i bigliettini in mano e ci richiede tanti menù, tante sfiziosità, per dire, no? I rolli, i cutlet, quindi sono felice che piaccia molto alla gente che viene qua, quindi è una bella cosa, una bella cosa.
3: Grazie, buon
2: lavoro. Nulla, grazie a lei.
4: Allora, mi chiamo Hilmi, abito a Castelnedolo, 53 anni.
3: Stai friggendo del pollo. Siamo dentro lo stand dello Sri Lanka, del cibo srilankese.
4: Sì.
3: Sai che è molto amato questo stand dal pubblico di Festa Radio?
4: Sì.
3: Ci sono tantissimi fan.
4: Noi lavoriamo 29 anni, questo 29 anni.
3: 29 anni che c'è lo stand.
4: Stand dello Sri Lanka. Quasi 20 anni fa ho iniziato per cucinare stesso posto e prima noi ho cucinato a casa nostra, ho portato un po' di roba, basta. E adesso, poi quando ho finito, adesso no.
3: Invece adesso c'è una cucina ultra professionale,
4: sì,
3: che può produrre, sì, cibo per migliaia di persone.
4: Sì, sì.
3: Senti, ma tu 29 anni sei sempre stato?
4: Sì.
3: Da 29 anni che vieni a Festa Radio d'estate?
4: 97 è iniziato noi.
3: Tutta questa
4: 1997 è iniziato. E noi per lavorare quella festa del radio d'adulto.
3: Perché sei così motivato a essere qua da 29 anni tutte le estati?
4: L'unica cosa perché noi in gruppo di politico, partito socialista,
3: frontista.
4: Noi lavoriamo per il nostro partito, perché noi aiutiamo per il nostro partito per andare avanti, perché noi serve anche soldi. E poi noi lavoriamo Radio Onda d'Urto, il nostro programma di Vivara.
3: Certo, c'è il programma.
4: E poi per un anno, per programma, serve un po' di soldi. E poi nella Brescia noi facciamo attività, tante attività, aiutiamo anche bambini dello Sri Lanka. Per quello noi è entrato. L'unica prima cosa è solo noi tutti in partito politico.
3: Quali sono le cose più belle della festa, a parte lo stand?
4: Allora, tutto questo è adesso, è questo momento, tutto bello. Non è solo uno bello all'altro brutto, così. Tutta la festa è bello,
3: tutto
4: perché
3: bello,
4: è cambiato tanto. Puoi partecipare tutti, anche bambini. Una volta persone dice non possiamo entrare in questa festa perché drogati, con tutte quelle che cose. Però adesso è cambiato molto. Io ho 29 anni lavorato qua dentro, ho visto miei occhi, è cambiato tanto.
3: In meglio?
4: Sì, sì, meglio. E invito io tutti per entrare e vedere che succede questo dentro.
3: Bisogna venirci a Festa Radio.
4: Sì, sì, sì, Festa Radio.
3: Perfetto. Grazie.
4: Grazie, prego.
3: Buona serata.
4: Buona serata, ciao.
1: Il primo blocco delle interviste che abbiamo sentito con i volontari dello stand dello Sri Lanka, vi invitiamo a commentarle in diretta con noi allo 030 45 670, per intervenire in diretta, o scriveteci al numero WhatsApp 335 122 0759, 335 122 0759. Come avete sentito, da 29 anni a Festa Radio c'è lo stand che cucina cibo srilankese, una delle cucine più amate, senz'altro, l'abbiamo sentito nelle interviste dei giorni scorsi, di tutta la festa. I volontari che abbiamo sentito ci dicono di amare passare il tempo in festa, per passare tra l'altro del tempo con gli amici, ci si sente come in famiglia e in più si fa qualcosa per la comunità. Ce l'ha detto appunto Sassindu, l'avete sentito nella prima intervista dallo stand dello Sri Lanka, stand che riceverà una parte del ricavato dell'incasso della festa, lo manderà in Sri Lanka per finanziare progetti di natura sociale.
0: Andiamo con il Ciringhito.
5: Sono Flaminia, ho 25 anni e vivo a Roma.
3: Sei volontaria al Ciringhito, è la prima volta?
5: Sì, sono volontaria, prima volta, secondo giorno.
3: Quali sono, anzi prima, come mai sei venuta a fare la volontaria qua? Ti ha portato?
5: In realtà tramite amici, amiche, anzi.
3: Di Brescia?
5: Sì, di Brescia. Conosciute random in Grecia, quindi così.
3: Ti hanno ingaggiata direttamente?
5: Sì, sì, sono andata a trovare le mie cucciole, mi hanno ingaggiata qui. Ma molto contenta di contribuire anche anche se pochissimo.
3: Come mai?
5: Beh, comunque ci si sente parte di qualcosa quando poi uno fa anche nel concreto un aiuto, da un aiuto e partecipa come volontario.
3: Quali sono le tue impressioni sull'ambiente sia dello stand che della festa più in generale?
5: Beh, diciamo è un ambiente molto bello, sia fuori che dentro, cioè sia dietro il bancone che davanti, e ci si sente parte di qualcosa ed è bello, è proprio, ci sente anche tutti abbastanza uguali, anche ci si libera, è un ambiente molto libero da categorie, da costrizioni, appunto anche il fatto che siamo qui volontari e ci aiutiamo, poi per carità con regole, turnazioni e tutto, però insomma è bella la collaborazione ed è un bell'ambiente, insomma, di cuccioli e cucciole.
3: Ci sono delle cose che miglioreresti?
5: Allora, diciamo, essendo il mio secondo giorno, è totalmente esterna, insomma, non saprei. Non
3: della festa in generale, anche della festa in generale.
5: Allora, diciamo un po' più di attenzione forse anche

0: personaggi un po' problematici su canzoni.
1: I cantanti dici? Sì. Fai pure quello che non mangio più. Sì.
0: Per esempio, ne so, anche Ernia stesso che verrà, non so se domani, dopodomani.
1: Sì,
0: però... insomma, testi di canzoni un po' problematici ho portato talvolta, quindi se siamo in un ambiente anche transfemme, attento anche a questi, aspetti, sarebbe carino, insomma, un po', non dico coerenza, però sì.
1: Ernia è molto discusso, sì. Non sei l'unica, anzi in tante e in tanti hanno più o meno detto le cose che dici anche te, non solo su Ernia. Poi un gruppo di persone ha valutato tutti gli artisti di quest'anno proprio naturalmente a partire dai testi, dalle parole che usano, e in qualche modo Ernia ha passato la selezione, mettiamola così, altri, tanti altri no, però questo per dire che c'è attenzione tutti gli anni
0: e
1: un'attenzione che è aumentata da questo punto
0: di vista. Sì, in effetti l'augurio appunto che possa ancora più migliorare, ancora più, insomma, portare bei messaggi ancora di più, ecco.
1: Ti ringrazio, buona serata.
2: Ciao, sono Sari, abito a Brescia.
1: Anni?
2: Ah, 31.
3: Ciao, sono Ayesh, da Brescia, 22 anni.
1: Prima volta hai fatto i volontari qua a Ciringhito?
2: Io sì.
3: Io no, praticamente da quando sono nato che sono qua.
1: Ho capito. Come mai questa affezione?
3: Oh, perché ci sono i miei genitori e ormai è un'abitudine essere qua per me. Cioè, mi rende felice, cioè, è come essere a casa per me.
2: Ma diciamo che non ho mai fatto il volontario, nonostante ho sempre bazzicato la festa, ho sempre stato in festa. Quest'anno ho scelto di esserci, un po' per le amicizie, un po' per il sentimento del far parte di sta cosa, sperimentare questa sensazione.
1: Come venite, visto che siete di Brescia città, come venite in festa?
2: Come veniamo? Io in bicicletta di solito.
1: Sì.
3: Io mediamente in autobus con la 3.
1: Perfetto. Quali sono le cose che vi piacciono di più di questa situazione, di questa festa?
2: Ma è tendenzialmente essere in uno spazio che si sente, si percepisce che c'è una consapevolezza politica e morale abbastanza in linea, quando invece una città come Brescia è sempre più difficile, essendo che la gentrificazione sta mangiando un sacco la città, e quindi anche trovare spazi di affinità è sempre più complesso, quindi questa radio è quella bolla in cui si entra e si sa di star bene in qualche modo, di avere delle affinità automatiche.
3: Per il mood più che ha, per me per il mood, perché mi sento più libero per il mio modo di fare. Poi ormai per me qua, essendo come ho detto prima, è come essere a casa, quindi mi sento molto tranquillo, molto ben voluto anche più che altro.
1: Grazie ragazzi, buona serata.
4: Questa quindi nello stand a Ciringhito, Giacomo?
1: Sì, abbiamo sentito che come il pubblico vengono da lontano spesso anche volontari e volontarie a Festa Radio, si sentono parte di qualcosa, vengono per star bene in un ambiente libero dove si collabora, ci si diverte, naturalmente si lavora anche tanto, così si diceva al Ciringhito. Poi ancora altri volontari, abbiamo sentito, sono in festa fin da piccoli, li portavano i genitori e quindi si sentono a casa.
4: Sì, ci sono intere famiglie che fanno i volontari alla Festa Radio, abbiamo visto anche nello stand dello Sri Lanka. Andiamo ad ascoltare le interviste che hai fatto invece ai volontari e alle volontarie della libreria.
5: Ciao, sono Alice, ho 40 anni e sono di Valeggio, provincia di Verona.
1: È la prima volta che sei volontaria in libreria?
5: Sì, questi sono proprio i primi giorni del primo anno in cui io sono qui, volontaria in libreria.
1: Sei stata però già volontaria a Festa Radio?
5: no, è il primo anno proprio di questa esperienza, sì.
1: Però la conoscevi, Festivale?
5: Sì.
1: Come hai deciso di fare la volontaria?
5: Perché è una realtà che è bello supportare anche con il proprio tempo, quando si ha, insomma, secondo le disponibilità che si hanno, e la libreria è quello che ho trovato più affine alle disponibilità di tempo e agli interessi. Ecco.
1: Perché bisogna supportarla la radio, anche con il lavoro volontario?
5: Insomma, potendo, ripeto, se ci sono le condizioni, è bello perché comunque è una realtà che si basa sul lavoro volontario e sulla voglia di partecipare, e tutti gli stand che si vedono, tutte le iniziative che ci sono proprio basate su questa decisione di condividere il proprio tempo in modo che possa avere una ricaduta positiva e possa dare informazioni, interesse, mettere curiosità.
1: Tra i vari volontari qua della libreria, com'è il clima?
5: È buono, io appunto sono appena arrivata, per cui ecco, molto buono, sono stata assolutamente, mi sono sentita subito inserita, un ottimo ambiente, anche ho partecipato un giorno dell'allestimento e è molto un buon clima di collaborazione. Ecco.
1: Un giorno di allestimento, 6 giorni di festa, fa già una settimana, quanto tempo farai ancora in questa edizione da volontario?
5: Ma questa settimana, perché poi dopo Ferragosto torno al lavoro, quindi insomma non ho la mia disponibilità è legata alle ferie del lavoro, però ecco insomma sono... appunto c'è flessibilità un po' rispetto a questa cosa e c'è anche, insomma, si cerca, credo, di venire incontro a queste cose.
1: Senti, la radio l'ascolti?
5: Sì, l'ascolto nella versione internet e podcast, perché il mio paese si prende male e quindi c'è questa possibilità anche per chi non è proprio strettamente di Brescia di poterla sentire bene e tranquillamente.
1: Cosa ti piace di più della radio? Cosa ascolti di più?
5: Allora, mi piacciono questi interventi qui sulle cose più, come dire, quello che sta succedendo, quello che è più quotidiano, quello che c'è appena arrivo. Queste cose qui,
1: le
5: poi
1: notizie,
5: ci sono i podcast,
1: quindi.
5: Esatto, sì.
1: Sì. Grazie.
5: Grazie a voi.
6: Ciao a tutti, io sono Dario, ho 40 anni appena compiuti e abito a Brescia in città.
1: Come vieni in festa visto che abiti in città?
6: Allora dipende un po' dalle serate, tendenzialmente, allora visto un po' gli orari finisco di lavorare in macchina, però prendo anche la metro tranquillamente.
1: Anche la metro?
6: Sì, prendo anche la metro.
1: Sei questa sera il cassiere della libreria, il primo anno che fai volontario?
6: No, è ormai qualche anno, diciamo un po' mi alterno tra cassa, do una mano ai dibattiti, insomma qua si fa un po' da factotum, ecco, dove c'è bisogno, diamo una mano.
1: Com'è il clima tra i volontari della libreria?
6: Ma il clima mi sembra buono, allora quest'anno c'è stato un po' di cambio generazionale, nel senso che tutto un gruppo della vecchia guardia un po' lasciato e vabbè, devo dire sono arrivati un po' di ragazzi giovani e penso sia anche un po' fisiologico, ci sta dopo un po' di anni rimescolare le carte e far entrare persone nuove, ecco.
1: Perché ci tieni a essere volontario a Festa Radio?
6: Ma ci tengo a essere volontario, tutto sommato, nonostante tutto, perché penso che sia ancora uno dei pochi posti aggregativi e di associazionismo in questo tempo di individualismo, ecco, ritengo l'unirsi per fare questa cosa ne valga ancora la pena, ecco, di spendere un po' lì del proprio tempo libero, non per forza legato a qualcosa che deve produrre qualcosa in termini economici, ecco.
1: Grazie.
7: Prego, grazie a te.
4: Questa quindi le interviste che Giacomo ha fatto a Stand Libreria. Giacomo, hai qualcosa da dichiarare su queste interviste?
8: Ma l'abbiamo sentito e lo ricordiamo, Festa Radio è una realtà che si basa sul volontariato, dove si impiega il tempo per un progetto politico, dove si respira un clima piacevole anche in libreria, l'abbiamo appena sentito.
4: Dove c'è stato, comunque, come ci diceva Dario, anche un ricambio, no? Generazionale, perché ormai insomma la festa era la 34esima edizione,
8: sì, esattamente.
4: Cambiano anche i volontari, tanti vengono per la prima volta. Andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo fatto invece nello stand di Siamo Gatti. Siamo Gatti, volontarie, come ti chiami?
7: Chiara.
4: Chiara, eh?
7: Benedetta.
4: Quanti anni avete?
7: 26, io 24.
4: Quanti anni è che venite a fare le volontarie in questo stand?
7: È il primo anno per me.
4: Ah, ok, per te la prima volta, per te?
7: Per me è la seconda volta, quindi.
4: Ecco, come mai avete scelto proprio questo spazio?
7: Avevo esperienza già con i bambini, insomma, lavoro un po' nel campo dell'educazione, quindi ho detto tramite conoscenze, ho chiesto, ma che bello, c'è anche uno spazio bimbi, vorrei unirmi, e quindi ho
4: chiesto, sei arrivata.
7: Eccomi qua.
4: Tu invece?
9: Anche io più o meno la stessa cosa, sia per esperienza che per interesse personale. Mi piace l'idea di poter lavorare con le persone piccole e soprattutto in uno spazio del genere, quando ho visto che la festa aveva uno spazio per l'infanzia, ho detto ok, praticamente stessa cosa di Chiara.
4: Ecco, oggi è l'ultimo giorno, che valutazione date quindi di questa esperienza? Com'è stata?
7: Super, super positiva. Alla fine sì, devi stare comunque sempre a contatto con i bambini, insomma, gestire i laboratori, però è anche il clima di festa che rende tutto più bello.
4: Sei trovata bene, quindi tornerai.
7: Sì, penso di sì.
4: Tu invece?
9: Anche io, cioè, sì, valutazione molto positiva. Mi piace molto stare qua, si crea sempre un bel clima, poi con i bambini e le bambine che ci sono ritornano di sera in sera, si riesce a creare anche un rapporto con loro, poi con le altre volontarie e volontari, quindi anche per me è molto positivo, tornerò.
4: Ecco, riuscite anche a vivervi la festa?
7: Un pochino, ma lo spazio è aperto dalle 6 a mezzanotte, quindi siamo spesso qua, insomma. Quasi, spesso,
9: confermo, un po' si riesce a vivere.
4: Super impegnate.
9: Sì, potrebbe, cioè potremmo, forse, ma sì, no, direi che si vive il giusto della festa e il giusto di qua.
7: Esatto.
9: Riusciamo a trovare un bel compromesso.
4: Grazie mille, ciao.
9: Ciao.
4: Passiamo adesso con Simone che invece è un volontario ormai da diversi anni di questo spazio bambini, giusto?
10: Sì.
4: Da quanti anni esattamente?
10: Saranno quasi 5 anni ormai.
4: 5-6 anni?
10: 5-6 anni.
4: Ok, come ti trovi in questo spazio? Che cosa...
10: Molto bene, ogni anno migliora, i bambini diventano sempre di più, la cosa ci fa molto contenti e ogni anno cerchiamo di apportare dei giochi, nuovi, delle novità, dei laboratori nuovi e vediamo che sono molto apprezzati. La cosa bella è che al termine della festa i bambini poi ci abbracciano e non vedono l'ora che arrivi la prossima festa.
4: Certo, immagino che poi si creano anche delle relazioni con i bambini e le bambine, ma anche con i genitori, quindi insomma poi rivedersi ogni anno è sempre bello.
10: Sì, molti bambini poi li vediamo magari in città anche e ci riconoscono, ci abbracciano, quindi poi anche i genitori ormai ci conoscono e quindi si è creato questa sorta di famiglia allargata dove siamo tutti contenti. Ecco,
4: riesci a viverti anche un po' la festa o molto tempo lo passi qua?
10: La maggior parte del tempo è dentro lo stand di Siamo Gatti, perché con i bambini praticamente bisogna fare moltissime attività, però visto che poi noi a mezzanotte lo stand chiudiamo, riusciamo sì a goderci un'oretta e mezza di festa con gli altri volontari, questo sì.
4: Come ti sembra questa festa? La conoscevi già prima di diventare volontario?
10: Prima di diventare volontario la conoscevo già, quest'anno mi sembra che ci siano molte più persone e ogni anno migliora, quindi come spazi, come offerta sia musicale che offerta di cibo o bevande, e mi sembra, ecco, un costante miglioramento.
4: Grazie Simone.
10: Prego.
4: Insomma, quindi anche lo stand di Siamo Gatti ha avuto i suoi volontari per la prima volta. Quasi tutti gli stand hanno in realtà volontari che per la prima volta arrivano a fare festa radio.
8: Sì, è uno stand amatissimo, anche questo di grande successo, lo spazio Siamo Gatti, dove si cimentano, l'abbiamo sentito, volontarie con esperienza, con i bambini in questo caso, ma ricordiamo anche che altre volontarie vengono in festa a cimentarsi dietro gli stand, tra laboratori, fornelli, banconi dei bar e anche strumentazioni tecniche, quindi imparano delle nuove cose, imparano anche quelle che magari un giorno poi possono diventare delle professioni strumentazioni tecniche come ad esempio le telecamere di CTV, volevo ricordarlo, che hanno ripreso i dibattiti che sono stati e hanno registrato il video e l'audio dei dibattiti che si sono svolti durante la festa, che tra l'altro le trovate sul sito ctv.bs.it www.festivalradio.it, nonché si sono occupati dei video agli artisti e alle artiste che si sono esibite sul palco principale, i video che si vedevano al lato del palco e dietro alla colonnina con i mixer.
4: Andiamo a diritti per tutti.
11: Via Abiti San Polo, via Giuseppe Bertoli.
8: Anni? Quanti anni?
11: 43.
8: Se si può dire,
11: Io mi chiamo Sorna, abito Brescia, via Emilio Morosini, ho 42.
12: Io mi chiamo Kinne, abito via Morosini e ho 9 anni. Io mi chiamo Momangime, ho 12 anni e abito via Roma.
13: Io mi chiamo Margherita, ho 26 anni e abito a San Polino.
8: Siete tutte volontarie dentro lo stand di Diritti per Tutti, come mai?
11: Perché io con Diritti per Tutti da 15 anni mi hanno aiutato, ma quando ho saputo che loro fanno qualcosa, io anche io mi piace che aiuto loro anche.
14: Anche io da 4 anni, anche vengo a fare volontari che mi piace, vengo a dare mano.
8: Per aiutare.
14: Aiutare, sì.
12: Cosa devo dire?
14: Cosa è piaciuto nel posto?
12: A me mi è piaciuto perché tutti mi hanno accolto con gentilezza e cioè tipo sono stata con loro e cioè mi è piaciuto.
8: C'è un bel ambiente qui.
12: Sì. A me mi è piaciuto di più al parco, stare al parco, stare con gli amici e basta.
13: E sono volontaria da qualche anno perché i miei genitori facevano i volontari qua. E
8: stand.
13: Sì, da questo stand e mi piace molto l'ambiente e poi il cibo è buonissimo, mi trovo molto bene.
8: Come mai? Il cibo che è buonissimo ce lo dice anche il pubblico, ma come mai l'ambiente è positivo secondo te?
13: Perché sono tutti molto inclusivi e molto gentili, anche con chi non conoscono.
8: Capito. Quanto tempo venite durante la festa? Quanti giorni a fare le volontarie qui?
11: Da inizio fino a chiusura.
8: Tutti i giorni?
11: Tutti i giorni.
8: Non si fa fatica?
11: No, non si fa fatica, fa divertente.
8: Caldo.
11: Tutti i genti, chiacchieriamo, balliamo, fanno tutti, mangiamo tutti quello che vogliamo.
14: E anche io, dall'inizio fino al fine, tutti i giorni.
8: Tutti i giorni, tutti i giorni.
14: Sì,
8: qui, tutti,
14: sì,
8: giorni
14: sì, tutti i giorni, insieme con i bambini, sì.
8: E poi c'è anche il resto dell'attività di Diritti per Tutti durante l'anno, che è un'associazione
14: sì,
8: che funziona
14: certo,
8: tutto l'anno.
14: Sì, sì, siamo sempre lì, sì.
8: Una militanza durante tutto l'anno.
14: Sì,
8: no?
14: Sì, sì, è vero, durante tutto l'anno, sì, sì.
8: Com'è così importante questa associazione? Che si finanzia, lo ricordiamo anche con questo stand a
14: festa. No, è importante per noi, perché abbiamo dato tanto mano a noi, abbiamo aiutato di tanto, per quello anche loro si serve, possiamo dare mano anche noi.
8: E poi anche vedo io un luogo dove sia durante l'anno ma anche qui nello stand si incrociano tante culture diverse.
14: Sì, sì, è vero, siamo tante culture diverse, è vero, però è importante per noi, è molto importante per noi.
11: Me stesso con me importante, sì.
14: Ci sono vegana, Senegal, posti di lavoro.
11: Io sono qua con i miei 4 bambini, tutti sono qua. Sì, mi piace.
8: Quindi anche voi fate nuove conoscenze sì, poi quando siete qua con i figli, le nipoti, delle altre persone.
13: Sì, sì.
8: E poi vi rivedete durante l'anno?
14: Lei è venuto ieri, è il primo giorno. Quindi è venuta davvero la nuova, sì, sì. Sono venuta a trovare i cugini, è una bella esperienza.
12: Molto bella.
8: Hai fatto anche un po' di trucco, adesso questo non si può vedere.
12: Sì,
8: sei anche truccata questa sera?
12: Sì, purtroppo.
8: Sei stata allo stand Siamo Gatti a truccarti?
12: Sì.
8: Capito? Bello anche quel posto lì, ti piace?
12: Sì, anche quello. Oggi mi ha fatto straridere.
8: Come mai?
12: Perché quella là cioè, faceva delle canzoni che faceva ridere. Cioè, di una sirena che non mi ricordo neanche come si chiama. E stava dando questa collana, l'abbiamo fatto dire.
8: Ah, una collana di conchiglie?
12: Sì, perché ti farà diventare più felice.
8: Sentire un po' il rumore della collana di conchiglie?
13: Scusa, puoi ripetere la domanda?
8: Tornerai anche l'anno prossimo a fare la volontaria?
13: Certo, tutti gli anni.
8: Sì, no? Sì. Anche tu sei qua tutte le tre settimane?
13: No, non tutte le sere, però una decina di sere per ogni anno circa.
8: Possibile.
13: Qualche ora ogni sera.
8: Grazie. Grazie a tutte.
14: Prego. E a quelli vuoti che ho
11: voce è sparito, per quella, speriamo che
15: il voce è uscito.
1: Sto ancora registrando, è partita la voce.
11: No, no, ho perso la voce, spero quello che ho parlato in questo.
1: Benissimo, benissimo. Grazie.
4: Si perde la voce, la festa radio è uno stand particolare, quello dei diritti per tutti, molto multietnico.
8: Sì.
4: È una cosa che piano piano tutti gli stand stanno acquisendo.
8: Assolutamente, però in particolare in questo blocco di intervista abbiamo sentito il metissaggio, l'interculturalità, generazioni diverse che si incontrano alla festa, scusate, e che si impegnano per sostenere la radio, ma anche le realtà che gravitano intorno ad essa, come è il caso dell'Associazione Diritti per Tutti.
4: Andiamo dietro al palco.
16: Alla backstage siamo con Elena. Allora Elena, ti chiedo, da quanti anni è che fai la volontaria qua alla Festa della Radio?
17: Questo è il quinto anno, dal 2022.
16: Sei qui al backstage, sei sempre stata qui fin dall'inizio?
17: Sono sempre stata qua fin dall'inizio, mi ha inserito Ciano e poi pian piano abbiamo assunto un ruolo di responsabilità insieme a Deborah e quindi sono qua sempre come volontaria da 5 anni.
16: Come ti trovi qui al backstage?
17: Mi trovo molto bene, quest'anno è sicuramente stato una sfida un po' per tutti e però comunque anche il gruppo si è unito molto insieme alla produzione, c'è una grande collaborazione.
16: Quali sono i vostri compiti nello specifico qua?
17: Allora i nostri compiti sono l'accoglienza innanzitutto degli artisti appena arrivano in venue, dobbiamo far sempre trovare i camerini pronti, quindi la pulizia, il catering e via dicendo, poi anche ci occupiamo delle cene, l'assettamento logistico di tutto e poi ovviamente quando gli artisti se ne vanno rifacciamo i camerini per il giorno dopo e riparte il ciclo.
16: Che orari fate?
17: Dipende da quando arrivano gli artisti, a volte da mezzogiorno alle 3 di mattina, a volte dalle 2 e mezza di pomeriggio fino all'1 e mezza 2, dipende tantissimo dagli orari degli artisti.
16: Tante ore, comunque
17: sì,
16: tutti i giorni.
17: Sì, tutti i giorni.
16: Adesso siete qui che avete cominciato lo smontaggio, vi aspetta una lunga notte immagino.
17: Sì, esatto, cerchiamo di finirlo tra oggi e domani, poi lunedì martedì ci dedicheremo alla pulizia dell'area in generale.
16: Alcune motivazioni per cui fai questa cosa?
17: Allora, perché ho sempre fatto volontariato da quando avevo 15-16 anni, sempre tra l'altro in ambito musicale.
16: Adesso quanti ne hai? Così?
17: Adesso ne ho 25. Okay. E poi perché mi piace molto l'ambiente e poi mi piace molto l'obiettivo anche di aggregazione.
16: Tutto molto bello insomma.
17: Sì, assolutamente.
16: Grazie.
17: A te.
16: Allora, sempre in zona palco, incontriamo, tu sei?
18: Davide Maccarinelli.
16: Allora, Davide, tu fai parte della produzione.
18: Sì.
16: Ok, cosa si intende per produzione? Quali sono i vostri compiti?
18: Allora, produzione riempie vari ruoli, più o meno importanti ma sempre essenziali. Dai più importanti anche c'è lo stage manager che gestisce con anche i camerini gli orari di quando vengono a fare il load degli strumenti, gli artisti quando arrivano dall'hotel, a volte anche andiamo a prendere in aeroporto se serve, con i driver che abbiamo sempre della produzione, sempre dal serio. Poi abbiamo anche i ragazzi facchini per aiutare i facchini appunto di chi viene, sia chi è grande o grossa band, piccola o grossa band, e a volte riusciamo anche a mettersi d'accordo se qualche esigenza particolare, all'ultimo momento questi artisti un po' particolari, ad esempio è successo una qualche anno fa con gli americani che hanno voluto cenare il McDonald's, mi fa un po' ridere perché è quella roba buona che c'è qua a Festa Radio. E di altro cosa possiamo dire?
16: Che orari fate?
18: Ma dipende da quando arrivano, di solito, o anche appunto i driver fanno anche orari ancora prima di quando arriviamo, di solito verso il primo pomeriggio, la giornata più presto, scusate questo linguaggio, è stata l'1 e mezza con il Subsonica che dopo purtroppo è saltato, per chi sa, o se no verso il massimo le 3, perché dopo lavoriamo molto sotto il sole, quando arrivano c'è molto un momento di calma o comunque poco lavoro e molto quando finisce il concerto, che di solito è una band grande, quindi c'è tanta roba da facchinare eccetera eccetera, mentre per gli altri per gestione tempi, controllo sul palco per tutta la durata del tempo, sono comunque praticamente 3 ore di fila, di solito inizia alle 9 o quando c'è stato anche lo spazio dibattiti che c'è sempre una volta all'anno, questo è sempre il discorso Palestina anche quest'anno, i vari terberti che fanno il Barricata, il studentesco o il Pride, tutti bravi ragazzi, bravi ragazzi.
16: Ecco, quali sono le motivazioni per chi ti hanno spinto a fare il volontario qui alla Festa Radio?
18: Ma è iniziato un po' per caso, perché mio padre veniva anni fa come volontario della sangria al vecchio chiosco, e anche per una piccola una conoscenza con Muro, che erano molti amici mio padre e Muro, e io per tenermi siamo anche un po' allenato nella palestra, faccio volentieri facchinaggio, e almeno mi sono specializzato in quello. Ad esempio, ci sono anche più tecnici strutturali di me, parlare di cavi, luci, cose che non ho mai visto, ho imparato quali termini di aux, decline, c'è una decline, non ti pare, vabbè, l'inglese si può tradurre, però magari sono cose che prima non avevo visto, però comunque mi piace sempre stare qua all'ambiente e aiutare tutti se è possibile, insomma.
16: Grazie. Ciao.
18: Spero di essere stato.
16: Allora, in parte al palco incontriamo anche i ragazzi dell'Elettrobar, Marliene, scusa.
19: Ciao.
16: Ciao. Quanti anni hai?
19: 34.
16: Cosa fai nella vita?
19: Sono operatrice sociale, lavoro in un centro di accoglienza per migranti. È un lavoro impegnativo, però comunque ho deciso, è il terzo anno che vengo all'Elettrobar a fare la volontaria, e grazie a Pizzi, perché mi ha tirato dentro lui.
16: Quali sono le motivazioni per cui hai deciso di venire qui?
19: Festa mi è sempre piaciuta, e per 9 anni non l'ho vissuta perché ero ad Amburgo, e quindi quando sono tornata ho detto vabbè, oltre a fare solo la semplice frequentatrice, proviamo a fare la volontaria, che magari c'è ancora qualcosa in più, e la socialità che ho trovato è bellissima. Quindi
16: quello che hai trovato in più è la socialità.
19: Assolutamente. Poi questo anche rapporto con tutte le tende, con tutti gli altri volontari, è molto bello.
16: E ti vivi la festa anche oltre, diciamo, le ore che fai qui alla Elettrobar.
19: Sì, assolutamente. Beh, è una bella squadra, una bella atmosfera.
16: Ecco, della festa in generale cosa pensi?
19: È sempre stato un punto di riferimento, c'è anche un posto in cui la gente può andare a svagarsi, anche per i giovani un punto in cui possono andare la sera, perché secondo me a Brescia è veramente uno dei pochi punti di riferimento che c'è all'anno, e tanta roba, cioè sì, quindi sia dal punto di vista politico che dal punto di vista musicale, tanta roba.
16: Quindi tornerai.
19: Sempre.
16: Ciao ragazzi.
19: Ciao.
16: Allora, questa è l'intervista, quindi in zona palco. Non sono mai banali, insomma, no? Le interviste dei volontari della festa.
8: No, sono sempre diverse, e aiutano anche a chi non è potuto venire per varie ragioni, magari chi ci ascolta da lontano, chi ha un'età che non consente di venire in festa, di capire qual è anche il clima, l'ambiente. Ci sono sempre i sottofondi, la musica che viene dal palco piuttosto che da altre zone, quindi anche un bel modo per sentirsi in festa, anche per chi ci è venuto e già gli manca.
16: Esattamente, manca molto i volontari, manca gli utenti che partecipano, che hanno già cominciato a fare il conto, la rovescia. Giacomo, cambiamo completamente zona, andiamo dai volontari del Loco Point, che sono quelli che si occupano di tenere puliti i tavoli nell'area ristorazione.
20: Elena, 49 anni e abito a Gavardo.
21: Greta, 45, Gavardo.
22: Siamo qua all'Eco Point, voi siete volontarie qui dentro. Come mai, cosa vi ha portato a occuparvi, diciamo, di un lavoro che è naturalmente molto importante, necessario, magari non è forse più piacevole, però
21: questo lo dico io. Mi accompagni alla festa a fare un lavoro?
20: Anch'io in sostituzione di qualcuno che mancava.
22: Com'è il clima tra i volontari e volontarie dell'Eco Point?
21: Collaborativo e informale e tranquillo.
20: Piacevole, bello, come la festa.
22: È il primo anno che siete volontarie qui?
20: Qua in questo stand sì.
22: E se non in altri stand?
20: Ho lavorato in alcuni stand.
22: Quanti anni, quante edizioni?
20: No, saltuariamente.
22: Ho capito. Tu?
21: No, è il primo anno, come non utente.
22: Quante serate hai fatto finora?
21: Stasera.
22: Ah, è la prima sera?
21: Sì.
22: Ah, e com'è andata?
21: Bene, bene, bene. Il grosso è andato. Adesso ci sono i bicchieri, sono rimasti i bicchieri, i vassoi sono andati.
22: Poi rimani tutta la settimana fino alla fine della festa?
21: No, perché siamo in sostituzione, quindi molti avranno bisogno. Guardiamo.
22: Capito. Cosa c'è di, visto che appunto mi avete detto che l'avete frequentata questa festa comunque per molto tempo, cosa c'è di bello e cosa anche magari potrebbe essere migliorato di questo ambiente, di questo posto?
21: Migliorato a fare la raccolta del cibo, un po' meno spreco del cibo che lasciano sul tavolo.
22: Ah, rimane tanta roba sul tavolo?
21: Un po' sì, abbastanza.
22: Ah,
21: sì,
22: questo allora esatto. Bisogna segnalarlo agli stand di provenienza che magari fanno delle porzioni un po' più piccole.
21: Sì, forse magari devono fare una scelta un po' più pensata quando vanno allo stand le persone che mangiano.
22: Le persone hanno le bocche più grandi, esatto. No, gli occhi più grandi della bocca o dello stomaco, non so come si dice, non hai capito.
21: Il pensiero della fame è maggiore dello stomaco.
22: Esatto. E niente, poi invece punti forti invece di questo posto?
21: No, prima di iniziare a servire siamo andati ad ascoltare un po' del dibattito, quindi sicuramente è stato interessante.
22: Il dibattito anche, sulla Palestina.
21: Esatto, sì, esatto. E poi la musica di sottofondo del concerto era piacevole, assolutamente.
22: Tu?
0: Cose belle e cose migliorabili della festa?
2: Cose belle, la festa è sempre bella, io l'ho sempre vissuta così come per venire in un bel posto, ascoltare bella musica, dibattito di stasera super interessante, molto molto denso di informazioni, bello carico. Quindi organizzativamente qua all'Eco Point super organizzati, migliorabile, forse più da parte di chi viene, magari qualche attenzione in più rispetto allo spreco, quello sì.
22: E voi, visto che siete della zona, l'ascoltate Radio Adulto?
21: Sì, ascoltavo, quando avevo i bambini piccoli, ascoltavo così era il sabato mattina, la domenica mattina, adesso non mi ricordo, sì.
22: Che bella la trasmissione per i bambini, ascoltavo.
21: Sì, era la domenica mattina, esatto, sì. Quella, sì, brava, esatto, sì. E dopo ogni tanto anche la radio normale.
2: Ascolto più per le notizie, la seguo per quello. Per
22: quante volte ascolti a settimana o al giorno?
2: Un po' tutti i giorni in macchina, capita sì di ascoltarlo.
22: Soprattutto in auto?
2: Sì, in auto.
22: A casa no?
2: A casa ascolto poca radio, ascolto più vinili.
22: Ah, i vinili, sono amante dei vinili.
2: Sì.
22: Un po' vecchio stile così, capito? E magari andate, seguite sui social o vi capita di andare sul sito per riascoltare magari delle interviste che vi siete perse o delle cose specifiche?
2: Qualche volta sì, perché sì, podcast o riascoltare interviste, sì.
21: Io ho l'Instagram della radio, quindi...
22: Se segui lì?
21: Sì, esatto.
22: E poi vai anche sul sito per riascoltare delle notizie che magari ti interessano di più oppure no?
21: No, dipende che cosa postano, se magari c'è l'apertura di un riascolto allora parto da lì, però di solito parto da Instagram.
22: Ho capito, va bene, grazie, buona serata, buon lavoro.
21: Grazie, ciao.

0: Ai que saudade que eu tenho lá do Pará, das coisas boas que só tem por lá. Ai que saudade que eu tenho lá do Pará.
1: Queste quindi alcune interviste con volontarie dell'Eco Point. Continuiamo con questa carrellata di interviste fatte ai volontari e alle volontarie della festa di Radio Onda d'Urto, andando prima in pizzeria e poi alla barricata.
2: Mi chiamo Silvana, ho 24 anni e sono della Valsabbia.
3: Io mi chiamo Emanuele, ho 22 anni e sono di Botticino Sera.
4: Siamo nel retrostand della pizzeria, della ponizzeria anzi, per meglio dire.
5: Ponizzeria.
4: Quante pizze vanno in una sera?
3: Dalle 300 scarse a minimo. 600, 700 in una serata.
4: Record storico che tu ti ricordi?
3: Per me, non lo so, credo con Caparezza 700 siano andate, e direi, in questa edizione.
4: E quanti siete tra volontari e volontarie qua dentro? Più o meno?
3: Direi che ogni serata si presentano 30-40 persone, poi nel gruppo siamo sopra i 60.
4: Tu da quanto tempo ti presenti in questo stand?
2: Tre anni.
4: Come mai?
2: Mi piace molto il clima, soprattutto fine turno, quando si sta tutti insieme, e un minimo poter dare una mano e vedere effettivamente il frutto.
4: Segui tutte le sere o?
2: Sì, più o meno sì. Quest'anno sono stato pochi giorni.
4: Quali giorni hai da lavorare, da studiare?
2: Studio.
4: Studi?
2: Sì, sì.
4: Tu cosa ti motiva invece a venire qua dietro? Da quanto tempo tra l'altro?
3: Io sempre da 3 anni e da quando ho iniziato in pizzeria sono sempre voluto tornarci perché ho trovato un ambiente caloroso. Mi sono sempre trovato bene.
4: Caloroso in tutti i sensi tra l'altro.
3: Davvero caloroso.
4: Qua sei in mezzo ai due forni e la temperatura è alta.
3: Altissime e il lavoro penso sia più duro rispetto a tanti stand, ma mi piace un sacco l'interazione che si crea tra tanti di noi. Credo siamo anche un bel gruppo eterogeneo e comunque riusciamo a trovarci sempre.
4: Ho capito. Va bene. Grazie. Buona serata.
2: Grazie.
3: Grazie altrettanto.
6: Sono Cecilia, ho 19 anni e vengo da Chiari.
4: Volontaria qui a...
6: Ah, io ho fatto...
4: Barricata?
6: In particolare ho fatto un anno di Siamo Gatti, un anno di Barricata, un anno di Siamo Gatti e 2 anni di fila di Barricata.
4: Ah, dai, sei già da un po', quindi...
6: Sì, poi vabbè, da piccola stavo allo stand delle magliette, però non è che fossi tanto d'aiuto perché ero piccola.
4: Di piccola?
6: Esatto, perché conosco Festaradio grazie a mia madre.
4: Ah, tua mamma come... che parte è di Festaradio?
6: Mia madre ha fatto un po' tutti, fra pizzeria, magliette, diritti per tutti, perché appunto mia madre era una militante, faceva parte del KSL.
4: Ci sono anche delle famiglie che come tradizione,
6: esatto,
4: si mettono a disposizione della festa della radio per sostenere la causa.
6: Io li chiamo i bimbi della radio, i bimbi del magazzino, per scherzare io li chiamo così, però comunque sì, io mi sono sempre trovata bene a festa radio, poi anche con l'aggiunta dello stand dei bambini secondo me ha fatto molto bene alla festa, ha attirato molte famiglie, che fa bene a diciamo migliorare la reputazione brutta che aveva festa radio magari di anni fa. Io mi sono sempre trovata bene anche nel retro stand, anche se diciamo che il barricato è un po' più stressante rispetto a quello dei bambini.
4: C'è molto lavoro.
6: Esatto, però devo dire che negli anni ho visto sempre una gestione migliore dello stress.
4: È migliorata, come mai?
6: Sì.
4: Come, in che modo?
6: Secondo me ce lo siamo anche detti, abbiamo parlato tanto di comunicazione, poi quest'anno abbiamo cercato appunto di, abbiamo tenuto i responsabili dello stand, ma abbiamo deciso che siamo tutti allo stesso livello e non è che si carica solo i responsabili dello stand di tutte le responsabilità. Il mio ultimo anno comunque penso, perché se serve una mano l'anno prossimo tornerei, anche se pensavo di voler entrare un Ilvegio in casa, ma mi hanno chiesto anche libreria, quindi vediamo. In generale voglio andare negli stand a cui servono di più, alla festa e soprattutto alla radio, perché all'inizio quando venivo qua era una festa per me, per divertirmi, quando ero bambina vedevo le amiche di mia mamma, poi col tempo ho capito cosa c'era veramente dietro e comunque secondo me Radio Onda d'Urto è una cosa essenziale, diciamo, per una persona militante.
4: Però ti diverti ancora?
6: Certo che mi diverto ancora.
4: Ecco.
6: Ormai però la festa non la giro così tanto, vado solo ai concerti perché ormai le mancare nella sua memoria praticamente. Firmo le petizioni, perché tutti dovrebbero firmarle, ricordiamoci di firmare le petizioni.
4: Sì, perché ci sono anche, ricordiamolo,
6: esatto,
4: quei banchetti delle associazioni che
6: quest'anno c'era ancora
4: petizioni.
6: Esatto, c'era fecondazione assistita e eutanasia.
4: Molto importante.
6: Esatto, quindi anche quello mi piace molto, la festa, un ambiente comunque sicuro, e anche se magari ci sono situazioni abbastanza pesanti o comunque in cui una persona si sente a proprio agio può sempre chiedere aiuto e si viene sempre ascoltate e validate, quindi a questo lato di festa che mi piace, che migliora sempre e diciamo si parla in maniera costruttiva.
4: Ti ringrazio.
6: Grazie a te. Sono Cecilia, ho 19 anni e sono, vengo da Chiari.
4: Volontaria qui a
6: Io ho fatto
4: Barricata.
6: Particolare, ho fatto un anno di Siamo Gatti.
5: Ciao, sono Diego, ho 58 anni, abito a Brescia.
7: Bianca, 48, Brescia.
8: Come venite in festa, visto che siete dalla città?
7: Come?
8: Quale mezzo di trasporto venite in festa?
7: Macchina, metro.
8: Anche
7: dipende,
8: con la
7: sì.
8: Dipende da cosa?
7: Se veniamo insieme, se non veniamo insieme, sì.
8: Ho capito, capito. Tu?
5: Io auto perché ho un lavoro particolare, quindi...
8: Ho capito, sei più comodo.
5: Bravissimo.
8: Ho capito.
5: Bravissimo.
8: Siamo nel retro stand dei Cobas, dove si cucinano gli arrosticini, i fritti di pesce, poi ci sono le birrette, tutto quanto. Come mai sei volontario qui ai Cobas?
5: Sono volontario perché lo ritengo una cosa giusta per lo stand dei Cobas, che è all'interno della struttura della radio.
8: Per sostenere anche i Cobas, oltre che la radio, che è il progetto politico della radio.
5: Esatto, bravissimo.
8: Quello sindacale dei Cobas.
5: Bravissimo.
8: Del sindacato. E da quanti anni sei volontario qui?
5: Da una decina d'anni.
8: La festa invece da quanto la frequenti?
5: Da quando avevo 22-23 anni.
8: E come l'hai vista cambiare questa festa negli ultimi 30 anni buoni?
5: Allora, all'inizio quando era al monastero era intima e quindi a me piaceva un sacco, sarà che avevo qualche anno di meno, quindi la vivevo in un'altra maniera. Poi non mi è piaciuto quando c'è stato il cambio nella zona industriale, e non sto a raccontare il perché, il come e il quando, infatti avevo mollato un attimo. E
8: si deglutisci, respira, accendi la sigaretta.
5: E poi invece quando siamo arrivati qua in Via Serenissima, da quando siamo qua ad oggi è migliorata tantissimo, veramente tantissimo. Tanto è vero che vedi tante famiglie.
8: Quali sono
5: famiglie.
8: I punti di forza adesso? Le famiglie, per esempio? Cioè accessibile per
5: tutti,
8: per tutte le età?
5: Per tutti, sì. C'è una miriade di modelli, se si può dire, musicali.
8: C'è molta diversità.
5: Sì, molto. C'è una libreria che è fotonica.
8: La libreria.
5: A me piace un sacco. E poi c'è tanta gente dove puoi parlare tranquillamente, hai tanti amici, hai tante conoscenze, ne conosci altri.
8: Lo spazio di confronto, di conoscenza, di socialità.
5: Sì, e è una cosa per me fantastica, visto che il mondo fuori è grigio, almeno qua lo viviamo a colori.
8: Senti, tu sei qua tutti i giorni e poi anche da lavorare?
5: Sì.
8: Più o meno la tua giornata tipo?
5: La mia giornata tipo, nel senso...
8: Di questi giorni in festa, che sei volontario qua e c'hai anche il tuo lavoro.
5: Ah sì, ho finito mezz'ora fa, 40 minuti fa di lavorare, un'ora fa.
8: E avrei cominciato a che ora?
5: Il lavoro?
8: Oggi sì.
5: Oh, alle 2.

0: Che clima è positivo allora, sì, qua nello stand.
1: Sì, è bello, sì, stare insieme, socializzare, sì, un po' c'è bisogno.
0: C'è bisogno di socialità, sì, e questo posto offre, sì, offre anche, sì, questo, dici.
1: Sì, infatti, ma anche tra gli stand vari, cioè tutta, è come una famiglia. Sì, sì, sì.
0: Invece nel resto della festa, quando hai occasione di uscire, cosa
1: guarda, ti
0: piace?
1: Dico, sono sincera, non sono riuscita ancora a farmi un giro. Ho visto il concerto di Caparezza, perché non me lo sarei perso per niente. Però non sono riuscita ancora, spero che riesco ad andare fino a non finisce a fare un giro alle bancarelle.
0: Dai, approfittane, perché bisogna anche respirare il clima della, sì, festa, sì, oltre che quello degli arrosticini, sì, dei fritti qua dello stand dei Cobas. Grazie.
1: A te. Ciao. Ciao.

0: Queste le interviste quindi realizzate nello stand dei Cobas e abbiamo il tempo ancora per proporvi un altro stand, le interviste realizzate nello stand della Sala Maia. Sala Maia, siamo con
1: Giacomo.
0: Quanti anni hai, Giacomo?
1: 37.
0: Quanti anni è che fai il volontario qui in Sala Maia?
1: Sala Maia è il primo, era il Siringhito prima.
0: Come mai sei venuto in Sala Maia?
1: C'era bisogno di fare formaggi.
0: Okay, vi date un sacco da fare qua in Sala Maia. Quali sono le motivazioni che ti spingono a fare il volontario qua?
1: Credo sia importante questo, sentire la festa, credo che sia una cosa comunque bella, aggregativa, ci divertiamo molto qua dietro, quindi viviamo un'altra festa, qua dietro c'è un'altra festa. È importante mantenerla, di godersi anche questa cosa da dietro.
0: Quindi tornerai anche i prossimi anni?
1: Volarsi, se sopravvivo.
0: Ok, grazie. Tu ti chiami?
2: Mi chiamo Stefano.
0: Allora Stefano, anche tu qua in Sala Maia, da quanti anni è che fai volontario alla festa?
2: Da 18 anni, sempre in Sala Maia.
0: Sempre in Sala Maia a 18 anni.
2: Fare le patatine, sì.
0: Quali sono le motivazioni che ti spingono a continuare a fare il volontario?
2: Sostengo Radio Onda d'Urto e mi piacerebbe che andasse avanti fino all'infinito. L'unico modo credo che possa fare per sostenerla è quella di essere volontario.
0: Cosa ti piace di questa radio, di questa festa?
2: Mi piace l'atmosfera, ed è da 18 anni che vengo in Sala Maia e mi piace venire in Sala Maia insieme agli altri volontari.
0: Grazie, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, ti chiami?
3: Ciao. Ciao. Mi chiamo Matteo.
0: Matteo, sei qui a fare il volontario, sì, alla Sala Maia della festa, da, sì, quanti anni è che sei qua?
3: Questo è il 14°, se non sbaglio.
0: Ok, quindi anche tu sei qui da tantissimi anni, sì. Quali sono le motivazioni, insomma, per cui vieni a fare il volontario?
3: Ma in realtà è perché io vengo da un centro sociale, da un altro centro sociale, non dal magazzino, però gli ideali erano in comune, ci ho sempre trovati un po' a scambiarci, ragazzi, tra noi e magazzino 47. Così la collaborazione, poi sono rimasto anche per affezione, ma soprattutto per coincidenza di ideali comuni, il fatto che la radio deve rimanere indipendente, ovviamente questa è la base, e poi anche in secondo piano il discorso di vedersi comunque una volta l'anno anche con compagni che non, magari non si ha l'occasione di vedere, di Genova, di Torino, di Bologna, e quindi è anche un'occasione per, sia per noi per vederci tra di noi, sia per fare qualcosa di bello secondo me. Di tutto il resto,
0: quindi è un'esperienza che consiglieresti?
3: Consiglierei sia di venirci sia di fare i volontari, onestamente, sia dietro che davanti la consiglio come esperienza, che sicuramente non ce ne sono più così tanti di festival di questo calibro, sono uno scopo così nobile, poi perché oggettivamente non si trova più la Salamina 350, tu sei venuto a farmi un'intervista in Sala Maia, diciamo, per la Salamina 350 presso Popolare, ricordatelo.
0: E questo, facciamo le interviste anche fuori al pubblico e se lo dicono tutti, insomma, che oltre a essere buona, le cose

0: Da Salamaia sono anche molto economici.
1: No, è uno dei punti fermi, vabbè, sembra una stupidaggine, però anche quello è come voler dire chiunque può venire a mangiare anche se a poco, è importante accettare tutti, diciamo. Il discorso che si è fatto, oltre a mantenere l'indipendenza, bisogna anche continuare, secondo me, a portare avanti certi valori di base. Se perdiamo quelli, poi vabbè, tutto si perde, diciamo, perdiamo tutto il resto, una cosa dietro l'altra.
0: Grazie, grazie Matteo per lo sbatta e per il sostegno alla radio. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Tu che stai girando Salamine a Nastro, ti chiami?
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, quanti anni è che sei qui in Salamaia?
2: Questo è il primo anno che faccio volontariato, devo dire.
0: Ah, il primo anno qua in Salamaia. Come hai fatto a finire qua?
2: C'era un mio amico che in realtà è un ex collega che lavora dove già lavoro in un ristorante, io faccio il cuoco. Che qua cercavano, devo fare un'esperienza, sono in ferie, sono dopo qua a fare Salamine.
0: Come ti trovi?
2: Benissimo, fossi pagato, sarebbe il lavoro della vita,
0: ti trovi bene, hai trovato un bel ambiente accogliente.
2: Assolutamente straccogliente, poi è bello perché è bello poter aiutare chi ha bisogno, tutto il resto, ci si aiuta proprio, diventa un po' di una famiglia.
0: La festa la conoscevi già?
2: La festa sì, la conoscevo già, l'ho sempre vista solo da, diciamo, cliente, partecipante, non ci sono mai stato dentro, diciamo. Quest'anno lo faccio, ho avuto la fortuna di poterlo fare e consiglio ad altri giovani di poterlo fare perché
0: da dietro è un'altra cosa,
2: sì. Esatto, anche più bello ti dico, anche perché ok, stai lì a fare per dire Salamaia anche 2 ore a farti 600 salami, dopo sei felice, sei qua in festa, bellissimo.
0: Grazie per lo sbatta, ciao.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radioondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter, e ci trovi anche su Telegram, basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista dal 1985.
1: La voce che avete appena ascoltato in questo spot non commerciale era quella di Andrea Cegna, già redattore di Radio Onda d'Urto, oggi nostro collaboratore, oltre che curatore della newsletter dedicata all'America Latina, Il Finestrino. Proprio con Andrea Cegna andremo a parlare in questo focus di Latino America.
2: Che in superficie cambia ciò che è più profondo, cambia.
1: Ad accompagnarci la voce di Ginevra De Marco, che rilegge il brano storico di Mercedes Sosa, Todo cambia in lingua italiana.
2: E il pastore con il...
1: Molte cose stanno cambiando in Latino America dopo che Trump e il suo segretario di Stato Rubio hanno deciso di inserire proprio il continente latinoamericano fra le aree di cosiddetta influenza, sostanzialmente un tentativo di rendere tutta l'America Latina un gigantesco giardino di casa per Trump e per i suoi accoliti.
2: Cambia il più.
1: È il segno di diverse elezioni degli ultimi anni, è andato proprio in questa direzione, dalla Cile alla Bolivia, all'Honduras, giusto per citare alcuni paesi. In ottobre si voterà poi nel boccone più grande del continente, il Brasile, dove l'attuale presidente Lula di centro-sinistra sfiderà probabilmente il figlio dell'ex presidente nonché dittatore di estrema destra, Bolsonaro. Avremo modo e tempo però di parlare di Brasile. In questo focus invece ci concentreremo sulle ultime novità, quelle legate all'estate, che arrivano da tre paesi, Cuba, Messico e Bolivia. A Cuba l'infame bloccheo statunitense continua a colpire la vita quotidiana degli abitanti dell'isola. Bloccheo che è iniziato all'inizio degli anni 60, ma che da gennaio è diventato ancora più criminale e pervasivo, con lo stop pressoché totale all'ingresso di carburante e di beni essenziali. Tutto questo mentre Cuba si avvicina alla data del 25 di novembre, sarà il decennale dalla scomparsa di Fidel Castro. Da novembre a dicembre, perché quest'anno zapatisti e zapatisti hanno annunciato la volontà di ricordare la data simbolo, quella della notte fra il 31 dicembre e il 1 di gennaio 1994, con il levantamento zapatisti in Chiapas, non a San Cristobal, ma nel cuore del paese, a Città del Messico. Lo faranno zapatiste e zapatisti incontrando nelle strade le madres buscadoras, questi gruppi di soprattutto donne, ma non solo, che vanno in cerca in maniera autonoma dei propri figli, dei propri compagni, dei propri amici ed amiche desaparecidos in Messico. Sono migliaia e migliaia ogni anno le persone che spariscono nel nulla. Il caso più noto è quello degli studenti normalisti di Ayotzinapa, 43 studenti fatti sparire nel settembre del 2014. Al riguardo, nelle ultime ore, sui quotidiani messicani sono comparse alcune notizie. Sono infatti riapparsi 20 sacchi contenenti resti umani, si ritiene possano essere quelli di alcuni degli studenti di Ayotzinapa. In queste ore sono in fase di analisi forense.
2: Cambierà domani.
1: Di tutto questo parleremo a breve con Andrea Cegna, parleremo anche di Bolivia, dove c'è un governo di estrema destra dopo la lunga esperienza della MAS. MAS che nel primo mandato di Morales 2009 aveva modificato la Costituzione inserendo all'interno del testo fondamentale del paese la presenza di 36 lingue originarie. L'ultimo censimento effettuato nel 2024, i dati ufficiali sono stati pubblicati poco fa, mostra però come su queste 36 lingue originarie, almeno 30 rischino di sparire. Un tema che non è solamente glottologico-linguistico, ma ha a che fare proprio con la natura stessa del paese andino, uno dei paesi dove è ancora più forte oggi la presenza di comunità originarie. Tutto questo all'interno della conversazione di Radio Onda d'Urto con Andrea Cegni, curatore della newsletter Il Finestrino.

0: Radio Nodurto, siamo in collegamento con Andrea Cegna, collaboratore della nostra redazione, oltre che curatore della newsletter dedicata alla Latin America, Il Finestrino, che entra nel proprio terzo anno di vita. Ciao Andrea, una buona giornata.
1: Ciao Daniele, un saluto a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Nodurto.
0: A breve parleremo proprio anche delle iniziative legate al Finestrino, prima però partiamo anche dalla newsletter, quella di fine di agosto, che ha segnato in un modo o nell'altro, come dire, un po' anche una ripartenza dopo il rallentamento ovvio che è arrivato con l'estate. E la newsletter tu la dedichi ad un tema molto particolare che ci porta in Bolivia e parla delle lingue originarie che rischiano di sparire, una questione che non riguarda solo l'aspetto linguistico glottologico ma anche legato proprio al tessuto stesso della realtà sociale boliviana.
1: Esatto, in realtà è molto particolare perché la Bolivia è un simbolo delle lotte dei popoli originari per essere riconosciuti, e con la Costituzione del 2009 per la prima volta un paese latinoamericano riconosceva di essere uno Stato plurinazionale, dal tempo in cui Evo Morales era presidente, erano i primi anni della presidenza del MAS, e fa effetto che una ventina di anni dopo, esattamente 17 diciamo dalla stipulazione della Costituzione, con maggiore allarme viene ripreso un documento del 2018 che dice come 30 delle 36 culture originarie della Bolivia rischiano di scomparire, perché ogni lingua è una cultura, se scompare la lingua di fatto a poco scompare anche la cultura, e questo è un allarme che ci dice come non basta assolutamente un'intuizione, un articolo della Costituzione, non basta avere un piano decennale per la tutela delle lingue e delle culture per salvare dalla globalizzazione neoliberista dai percorsi neocoloniali che gli stati nazionali si portano appresso direttamente o indirettamente una cultura. Perché? Che cosa vediamo? Che all'interno di questo percorso di normalizzazione, di fatto, perché il percorso del MAS è stato anche un percorso di normalizzazione di alcune istanze, uscendo da una dimensione di lotta, scelgono anche la via più comoda, e siccome assieme al riconoscimento delle lingue della plurinazionalità era stata anche definita il bilinguismo come emblema della Costituzione delle scuole, si passa dal fatto che di fatto la lingua originale venga vissuta come una seconda lingua, di fatto in casa si smette di parlarla perché si va sempre più verso l'uso dello spagnolo egemonico, e piano piano questa dimensione si perde. Si perde anche guardando alle diverse per fare un esempio faccio gli Aymara o i Guarani, che sono tuttora delle popolazioni molto più attive anche su una dimensione di lotta e di rivendicazione dei propri diritti, non perdono questo, non rischiano di sparire, invece questo rischio avviene per altre lingue, culture più piccole che comunque hanno giovato ovviamente della fase di governo del MAS per tanti motivi, ma non da quel punto di vista. E quindi mi sembrava importante mostrare come, nonostante il laboratorio politico boliviano sia stato molto radicale nel riconoscere le culture originarie, come queste lingue, come queste culture siano di per sé fragili dentro a una dimensione di attacco costante, perché come lamentano i movimenti indigeni dei diversi continenti, non solo quelli latinoamericani, di fatto sono almeno due le ondate che queste culture hanno sempre subito. La prima è stata quella delle cosiddette scoperte o comunque annessioni, come quella che viene passa la storia come la scoperta delle Americhe, ma che è poi l'invasione delle Americhe, ma poi anche la costituzione degli stati nazionali diventa, dietro ai nazionalismi e quindi l'imposizione della lingua unica, una forma neocoloniale molto forte. In più la Bolivia ha anche la particolarità, alla fase di crisi politica iniziata con la terza rielezione di Morales, di fatto ha vissuto l'anno della Agnès come presidentessa, che è stato il tentativo controculturale di rivedere tutte le potenze del governo del MAS e poi ancora adesso con Rodrigo Paz. In questa complessità si dà anche questo rischio che alcune culture e lingue scompaiano.
0: Dalla Bolivia andiamo invece in Messico, che è un territorio che ti è sicuramente caro, ci hai anche vissuto, lo hai raccontato più e più volte qui su Radio Onda d'Urto. Per quanto riguarda il Messico, sempre da una delle ultime newsletter, quelle di agosto del Finestrino, tu, come dire, annunci, fai il punto sulla rivoluzione delle Madres Buscadoras, che nei prossimi mesi dovrebbe incontrare anche il mondo degli zapatisti e delle zapatiste. Su questo, sulle vicenda di chi scompare, migliaia e migliaia di persone ogni anno in Messico, c'è anche, come dire, una novità delle ultime ore che riguarda ancora una volta il caso di Ayotzinapa. Ti chiedo un po' di fare il punto su questo.
1: I 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa sono una ferita aperta in Messico, e anzi sono la ferita che ha mostrato al mondo che la questione dei desaparecidos è qualcosa di molto più ampio del solo fenomeno criminale, o meglio, di come il fenomeno della criminalità organizzata sia strettamente legato alla politica messicana. Ed è in questo che i sopravvissuti di guerra del 26-27 settembre del 2014, i genitori e il movimento che si è attorno a loro creato, hanno dichiarato fuori l'Estado, cioè è stato lo Stato, perché dentro alla dinamica di attacco, sparizione e ancora non ritrovamento delle persone, ci sono stati i più alti organi dello Stato ad aver agito, pensato, organizzato e gestito tutto questo. Basti pensare che gli studenti normalisti della scuola Isidro Burgos di Ayotzinapa erano infiltrati direttamente dall'esercito, e due delle persone che sono sparite sono proprio militari dell'esercito infiltrati, che in tempo reale stavano avvisando di quello che stava accadendo, così come la verità storica, la cosiddetta verità storica della Procura Generale della Repubblica, era stata creata attraverso una messa in scena, una scena cinematografica dell'incendio alla discarica di Cocula. Sono passati 12 anni, si sono scoperte un po' di cose appunto sulla dinamica di depistaggio, di non volontà di arrivare in fondo alla verità. Si è visto, denunciato come l'esercito non abbia voluto collaborare, eccetera eccetera. A quasi 12 anni da quella notte, la Jornada l'altro giorno ha detto che si sarebbe aperta una nuova inchiesta, perché è arrivata l'evidenza di una ventina e forse più di borse con resti umani, che è stata presa in considerazione dalla procura per un'analisi, per indagare, perché lì potrebbero esserci i resti dei 43 o delle prove. È interessante vedere come queste borse fossero a carico di una società funeraria, l'Angel di Iguala, che ufficialmente aveva due forni crematori e riceveva i corpi che arrivavano sia dalla caserma, dal 27° battaglione di fanteria di Iguala, sia dall'ospedale di Iguala. Ma in questi giorni si è scoperto che i forni crematori erano tre, e quindi questa società operante per lo Stato aveva di fatto un forno crematorio illegale. A questa notizia però hanno risposto i genitori dei 43 dicendo di non riconoscere questo tipo di inchiesta per il semplice fatto di non essere mai stati informati. Il 27 agosto i genitori hanno avuto una riunione con la presidentessa Claudia Sheinbaum e in questa occasione non è stato fatto accenno a questo tipo di apertura di inchiesta, così come con l'incontro che c'è stato qualche giorno fa con la Procura Generale della Repubblica. Evidenziano un'altra struttura rispetto all'articolo della Jornada, ovvero che loro erano a conoscenza della presenza di questa impresa funeraria e Langel, sapevano di alcune buste, borse marchiate 2014, e loro dicono che, a differenza di quello che dice la Jornada, loro e il gruppo interdisciplinario di esperti indipendenti aveva sempre chiesto di poter analizzare tutte le prove e le piste che avrebbero potuto dare delle informazioni, e quindi negano un po' quello che si scrive sull'articolo, che quei resti erano a disposizione già da anni dello Stato, e anche il GIEI era stato informato. Quindi a pochi mesi dal 12° anniversario di questa sparizione, il caso Ayotzinapa continua a tenere essere insomma importanti in Messico, anche perché è il caso su cui sia López Obrador che Claudia Sheinbaum avevano promesso di dare verità e giustizia, e invece insomma sono parecchio in difficoltà. A questo si somma anche l'avvicinamento sempre più forte e rapido dei movimenti di ricerca dei desaparecidos e delle desaparecidas messicane all'esercito zapatista di liberazione nazionale. Avvicinamento che avrà il culmine nel prossimo dicembre e gennaio con un incontro a Città del Messico pubblico, e con la scelta delle ZLN addirittura per la prima volta in 33 anni di festeggiare il 1° gennaio del 94 non in terra zapatista, ma avere il momento ufficiale di festeggiamento del 33° anno della rivoluzione proprio a Città del Messico, proprio con le Madres Buscadoras. Insomma, se vediamo un continente, quello latinoamericano, che si sposta sempre più verso destra, il Messico in qualche maniera sembrerebbe una delle roccaforti del progressismo, con tutte le problematiche che i progressismi si portano dietro latinoamericani in questi anni, ma soprattutto rimane e continua a essere un luogo dove i movimenti sociali hanno una forza molto importante, capace anche di condizionare il dibattito pubblico.
0: Andrea, l'ultimo paese che andiamo a toccare è Cuba, dove l'infame bloqueo statunitense, in corso da quasi 70 anni, reso ancora più criminale nel gennaio 2026 con il blocco pressoché totale di carburanti e beni essenziali, rende sempre più drammatica la vita quotidiana. Nelle ultime ore il muro di silenzio che qui in Italia riguarda Cuba è stato lievemente squarciato per una questione, quella sanitaria relativa ad Alessandro Di Battista. Si sa però sempre molto poco di quello che accade all'interno dell'isola, perché di fatto c'è anche poco interesse ad affrontarlo. Tu hai deciso, assieme ad altri due colleghi, Giovanni e Marco, di provare, a rompere questo muro organizzando su Produzioni dal Basso una raccolta fondi dal titolo Cuba Oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento. L'obiettivo è quindi quello di riuscire a raccogliere i fondi per andare a Cuba e realizzare quindi, oltre a una serie di reportage giornalistici, anche un documento ed una mostra fotografica, legando due aspetti: da un lato quello che accade oggi a Cuba, dall'altro a novembre il decennale della morte di Fidel Castro. Ti chiedo un po' di spiegarci come nasce questa idea e quali sono i vostri obiettivi.
1: Nasce perché appunto quello che stavi dicendo tu è centrale. La comunicazione, l'informazione su Cuba viaggia sempre su un asse di polarizzazione, per cui da una parte si prova quasi a negare le problematiche che affliggono l'isola, e in qualche maniera le problematiche sono sempre legate solo all'infame bloqueo. Dall'altra c'è la speculazione di raccontare una rivoluzione morta, una popolazione stremata, una popolazione che odia il suo governo, eccetera, eccetera. E poi c'è questa dimensione qui, che è la spettacolarizzazione o la temperatura dell'informazione che arriva in Italia arriva sempre solo nei momenti in cui è utile raccontare la propaganda nordamericana. Cuba continua a essere un territorio pazzesco che vive di contraddizioni incredibili, vive di una forza motrice che è proprio quella del percorso post-rivoluzionario, è una popolazione colta, si parla tanto di politica, c'è gioia, c'è anche molta fatica perché l'infame bloccheo da gennaio in avanti sta stremando la popolazione e per quanto oggi se ne parli poco la situazione continua a essere drammatica, drammatica anche perché la volontà degli Stati Uniti è quella di schiacciare questa esperienza con Rubio che ha dichiarato apertamente che le quasi 200 misure che il governo cubano sta prendendo per modificare l'assetto sociale ed economico, molte di queste studiate anche anni fa nel dialogo con Obama, tra Raul e Obama, non sono sufficienti e anzi ogni misura Cuba prenderà ci sarà una norma statunitense che cercherà di aggirarla e bloccare la norma. Insomma, è una dichiarazione di guerra, una dichiarazione di guerra che non è passata, che non è stata raccontata qua in Italia di fatto ed è il tentativo appunto proprio di schiacciare l'isola, forse anche con una sorta di odio profondo che sicuramente a Rubio, che ricordiamo è figlio sì di una famiglia esule cubana, ma una famiglia esule in contrasto con Batista, una famiglia che scappa da Cuba prima della vittoria della rivoluzione per problematiche di potere, quindi diciamo una famiglia che cresce vincolata a un odio profondo con l'isola che si porta dietro, ma quest'odio è anche quello di Trump, delle destre neofasciste, neonaziste che attorno a Trump si stanno coagulando e quindi c'è un attacco violentissimo e forse anche la vendetta per non volersi assimilare, perché anche le tante persone sull'isola critiche con le misure del governo non hanno fatto nessun passo in avanti verso gli Stati Uniti d'America e conclamato che a Cuba hanno cercato di trovare delle figure che fossero pronte al tradimento e fare forse un po' quello che è successo in Venezuela o comunque tradire la rivoluzione e fare una transizione filo statunitense. Benissimo, queste persone non sono state trovate e quindi c'è l'accanimento. E ci sembra giusto poter raccontare questo, così come anche purtroppo alcuni degli errori che la rivoluzione ha fatto. Io lo dico sempre, è comodo parlare di errori quando si sta seduti sul divano, mentre la rivoluzione cubana, Fidel Castro, hanno dovuto affrontare uno stato d'assedio costante nel 1962 in poi, conclamato con il bloccheo. Ma è vero anche che in quella situazione degli errori sono stati commessi ed è forse giusto arrivato il momento di poterli affrontare con la tranquillità della storia, non tanto per accusare di non essere stati all'altezza, perché non è assolutamente così, anzi tutt'altro, visto che continuano a resistere e quell'esempio continua a essere un esempio virtuoso di alternativa in Latino America dentro le problematiche che vive l'isola e appunto e la gestione di questi errori, ma perché appunto anche da un punto di vista formativo affrontare una dimensione gigantesca come quella della rivoluzione cubana, riuscendo anche a non aver paura ad affrontare alcune problematiche e errori che sono stati fatti, possono essere utili e un esempio positivo, sperando che domani ce ne siano altre di rivoluzioni da raccontare e che magari anche proprio imparando dagli errori, analizzando quegli errori, quelle problematiche o quelle scelte, che poi per me sono errori, per altri possono anche essere altro, però possano essere anche visione critica necessaria proprio per salvare il concetto stesso di rivoluzione. E a 10 anni dalla morte di Fidel Castro ci sembrava un buon momento tornarci. Noi i biglietti li abbiamo già presi, quindi a prescindere da come andrà il crowdfunding andremo. Il discorso è che ovviamente essendo di fatto anche un lavoro questo qui del giornalismo indipendente e dal basso, se riuscissimo quantomeno a non rimetterci, sarebbe interessante. Dopodiché, in un momento in cui si raccolgono tanti soldi per l'isola, uno potrebbe dire perché dare i soldi a voi e non per costruire pannelli solari, per esempio. La domanda è legittima, la nostra idea è quella di dire, andando a Cuba, facendo un libro come ci è stato chiesto per una casa editrice indipendente, facendo il documentario, facendo la mostra fotografica, noi costruiremo dei prodotti, diciamo, editoriali culturali che permetteranno a noi e a tanti di realizzare delle iniziative proprio per raccogliere fondi e magari andando sull'isola direttamente, oltre ai grandi progetti, quelli appoggiati dall'Associazione Italia Cuba, dall'ARCI e dall'AMPI e altri grandi progetti europei, magari ci saranno delle piccole progettualità che incontreremo e che potremo magari indicare a chi vuole magari appoggiare progetti più piccolini. Quindi non la viviamo come una contraddizione, ovviamente sarebbe una domanda legittima e mi pare legittimo e importante anche spiegarne il senso.
0: Andrea, per contribuire appunto a questo viaggio a Cuba avete lanciato un crowdfunding su Produzioni dal Basso, lo si trova digitando Cuba Oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento, oppure più facilmente andando sull'articolo del sito di Radio Onda d'Urto dedicato a questa conversazione, troverete il link diretto. Noi per ora ci salutiamo, ti ringraziamo. Andrea Cegna, nostro storico collaboratore, curatore della newsletter Il Finestrino, che tra le altre cose a settembre è anche in campagna abbonamenti per sostenere questo lavoro dal basso, uno dei pochi che prova a parlare di Latino America ad un pubblico italofono. Sicuramente ci sarà occasione di risentirci presto, per ora ci salutiamo e ti ringraziamo.
1: Grazie a te, grazie come sempre a Radio Onda d'Urto.
0: Andrea Cegna, già redattore di Radio Onda d'Urto, oggi nostro collaboratore, oltre che curatore della newsletter Il Finestrino. Lo abbiamo sentito in questo focus del mezzogiorno per parlare nell'ordine di Cuba, Bolivia e di Messico. Eres tu. Chiudiamo questo focus andando proprio a Cuba. La voce che sentite, oltre che la chitarra, è quella di Silvio Rodriguez Dominguez, uno dei più grandi musicisti cubani ancora in vita. Questa è la sua, sia il poeta, Eres tu. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Le 16 in punto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio. Ancora bombe, missili e droni tra Stati Uniti e Iran. Stamattina due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense rivendica invece 100 attacchi nelle ultime ore in territorio iraniano, 11 le vittime. Teheran ha risposto con droni e missili scagliati verso basi militari statunitensi in Iraq, Bahrain e Kuwait. Israele intanto ha ripreso ormai da due giorni a martellare il sud del Libano, raso al suolo da mesi di aggressione militare ininterrotta. In Palestina, a Gaza, continua il genocidio per mano israeliana. Ieri raid in mezza striscia per proteggere le gang locali assoldate da Tel Aviv contro Hamas. A pagarne il conto sono i civili, con una dozzina di morti ammazzati per i bombardamenti israeliani via terra e via cielo. Italia, il lavoro continua a uccidere anche chi per questioni anagrafiche dovrebbe potersi dedicare ad altro. È il caso dell'operaio di 79 anni di Copertino, morto in queste ore dopo che lo scorso 19 agosto era caduto da un ponteggio a Porto Cesareo. In Emilia invece un giardiniere di 75 anni è rimasto ferito in una riserva naturale di medicina in provincia di Bologna, colpito dal distacco del coperchio di un escavatore fermo mentre effettuava delle potature. È in condizioni gravi. Ancora a lavoro, il governo ha convocato un nuovo incontro sulla situazione dell'ex Ilva per martedì 8 settembre a Palazzo Chigi. A farlo sapere sono i sindacati dei metalmeccanici. Capitolo migranti, la nave Humanity 2 della ONG SOS Humanity è stata sottoposta ad un fermo dalle autorità italiane nel porto di Lampedusa dopo aver soccorso nei giorni scorsi 71 persone al largo della Libia. Il motivo sarebbe la presunta mancata comunicazione immediata dell'operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo competente, cioè le milizie di tagliagole libici sostenute da tutti i governi italiani da Minniti in poi, compreso quello attuale di Meloni e Piantedosi. La destra al governo in Italia intanto pensa alla legge elettorale. Davanti ai dubbi di Forza Italia e Lega perde quota l'ipotesi del ballottaggio, mentre inizia la battaglia in commissione. Nel frattempo, sempre per la politica di palazzo, Mario Calabresi lascia gli incarichi a Cora Media per candidarsi sindaco di Milano al posto di Sala, spiazzando con questa mossa il Partito Democratico, che ancora le prese con le sue correnti interne. Il Consiglio regionale della Regione Veneto invece dovrebbe votare entro stasera per il fine vita sulla spinta delle migliaia di firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni. Potrebbe arrivare uno storico voto favorevole grazie all'appoggio di centrosinistra e Lega, nonostante i tentativi di Fratelli d'Italia di inserire gli emendamenti in favore della presenza in ospedale dei cosiddetti Provita, gli integralisti cattolici di estrema destra già impegnati in analoghe e nefaste iniziative ai danni delle donne alle prese con l'interruzione volontaria di gravidanza. È stato trovato morto stamattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario del Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba durante la quale era stato insultato e spinto nel laviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un altro ragazzo che abita nello stesso immobile. Carcere, l'ennesimo suicidio nelle galere italiane. A Parma un 46enne si è impiccato in cella lo scorso 27 agosto, è stato trasportato d'urgenza in rianimazione all'ospedale maggiore ed è morto stanotte. È successo in una sezione di isolamento dove il detenuto si trovava da tempo per cause che al momento non sono state rese note. Violenza di genere, ha coltellato l'ex moglie davanti al figlio adolescente, l'ha scaricata in ospedale per scappare poi sul litorale romano, rapendo di fatto il figlio. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche. La donna è in ospedale, i 4 offendenti ricevuti non sono stati mortali, solo per un caso fortuito. Crisi climatica, riscaldamento globale destinato a superare la soglia delle più 1,5 gradi dai livelli preindustriali, probabilmente già entro i prossimi anni. A lanciare l'allarme è un nuovo rapporto del programma ONU per l'ambiente, l'UNEP. Secondo il rapporto, però, intervenendo sarebbe possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti fissati dall'accordo di Parigi. Torniamo infine all'estero, la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore gli attacchi russi hanno fatto 2 morti a Kherson, 12 feriti tra Odessa e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky invece ha minacciato di colpire gli aerei diretti negli aeroporti russi. Ci saranno droni nei cieli della Russia in una quantità che deve essere tenuta in considerazione. Lo spazio aereo russo di fatto sarà chiuso, ha detto. Ieri intanto la Germania ha accusato Mosca di aver attaccato con un drone l'aeroporto di Lipsia. Secondo i media tedeschi sono 2 i sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Stamattina intanto si è verificata un'esplosione all'interno della stazione dei treni di Augusta. 2 persone hanno riportato ferite lievi e sono esplose le vetrate di un corridoio. Ancora sconosciute le cause della deflagrazione. Oggi intanto l'incaricato d'affari tedesco a Mosca è stato convocato al Ministero degli Esteri russo per quelle che sono state ritenute dalle autorità di Mosca azioni e dichiarazioni antirusse delle autorità tedesche. Chiudiamo con la devastante alluvione che ha colpito il Nepal la settimana scorsa, vicino al confine con la Cina. Sono 1.114 morti e ancora 3.916 i dispersi in Nepal, mentre la Cina in Tibet conta 21 morti e 541 dispersi. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR. Prossimo notiziario su Radio Onda d'Urto alle 17:20, sempre nel formato flash. Noi ora ci ascoltiamo un live registrato alla festa di Radio Onda d'Urto, quello di Alborosi, l'ultima sera, lo scorso 22 di agosto.
2: Ciao, sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.

Lev snurit i någon känning.

bien. Non vi sento babilande. Ancora più forte babilande.

international dancehall style. We can have wild, wild, wild, wild, wild. Vi piace la musica reggae o no? Se vi piace la musica reggae,

Argentina today! Isn't a Shang Gang Gang Gang Gang Gang.

Grazie, Brescia! Oh, you mean people, people, people. It's good over evil. Ci siete o no? Come state? Vi piace la musica reggae? Tutti la mano su, dai, per la musica reggae. Tutti la mano su, oh, yo, oh, yo, mean, oh, yo, mean. Italia, oh, with luck, yeah, yeah, yeah, yeah. Ci siete?

Ci siete già no? Volete ancora un po' o no? Siete pronti o no? Cantate con me o no? All right, right, right, right, right, right, right.

No, no, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Qua siamo a Brescia, sai? E quindi facciamo Brescia Town, che fa un po' più di, no? Sabe? Allora facciamo, siete pronti o no? Ci siete o no? Sibling dong dong, sibling dong dong, this is a rude white town, this is Brescia Town. Tutti! Sibling dong dong. Sibling dong dong. Sibling dong dong. Grazie Brescia, ti

Pocket of Gold, on Judgment Time, yo. Emperor Selassie, I

Brescia, fatemi sentire, dai! Grazie a tutti quanti per essere venuti questa sera. Radio Nordirto Festival, Oyo Man, Brescia. Take it on, yo. È molto tempo che non venivo a Brescia. Perché non mi avete invitato prima? Io vi voglio bene, grazie a tutti i cuori, grazie all'Italia, paese che veramente è il mio paese, anche noi come il vostro. Siamo nati e cresciuti in Italia, siamo italiani e ci piace la musica, quella vera, quella fatta bene, come la pizza, la pasta, fatte bene, quando si mangia bene, noi facciamo tutto bene, le macchine, facciamo la musica bella, che ci invidiano in tutto il mondo. Non voglio fare retorica, ma lo sapete già, io che sono per dirvelo. Ci siete o no? Mi sei...

Vi voglio bene, grazie.

ci siete o no? Siete stanchi, volete andare a dormire? No, che siete giovani e belli. Stasera è sabato sera, no? Sabato? Non mi ricordo. I'm so unknown.

and say, come on, tree, I buy one.

0: Fuori Onda, la newsletter quotidiana dei giorni feriali di Radio Onda d'Urto. A cura della redazione informativa viene pubblicata alle ore 20. Come tutte le mail, tu però la puoi leggere quando vuoi. Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto, direttamente nella tua mail. Puoi iscriverti con l'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: minuti di mercoledì 2 settembre, Radio Onda d'Urto, il GR del pomeriggio. Ancora bombe, missili e droni tra USA e Iran. Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense rivendica 100 attacchi nelle ultime ore nel territorio iraniano con 11 vittime. Teheran ha risposto con droni e missili scagliati verso basi militari statunitensi in Iraq, Bahrain e Kuwait. Israele intanto ha ripreso ormai da due giorni a martellare con le bombe il sud del Libano, raso al suolo in sei mesi di aggressione militare ininterrotta dal 2 marzo a oggi. In Palestina, a Gaza, continua il genocidio per mano israeliana. Oggi pomeriggio un giovane palestinese è stato ucciso in un attacco con droni israeliani nella zona del campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia, mentre una donna palestinese è morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata colpita dalle forze israeliane a Deir el-Balah, nella zona centrale di Gaza. Sempre nel pomeriggio altri 5 palestinesi sono rimasti feriti da un attacco israeliano a Khan Yunis. Italia, il lavoro continua a uccidere anche chi per questioni anagrafiche dovrebbe potersi dedicare ad altro. È il caso dell'operaio di 79 anni morto in queste ore dopo che lo scorso 19 agosto era caduto da un ponteggio a Porto Cesareo in provincia di

0: e due operatori appartenenti a una società esterna specializzata che erano impegnati in attività ordinarie di manutenzione dell'impianto. Ancora lavoro, il governo ha convocato un nuovo incontro sulla situazione dell'ex Ilva per martedì 8 settembre a Palazzo Chigi, lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Tema migranti, la nave Humanity 2 della ONG SOS Humanity è stata sottoposta a un fermo dalle autorità italiane nel porto di Lampedusa dopo aver soccorso 71 persone nei giorni scorsi al largo della Libia. Il motivo sarebbe la presunta mancata comunicazione immediata dell'operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo competente, ossia le milizie di tagliagole libici. La destra al governo intanto pensa alla legge elettorale e davanti ai dubbi di Forza Italia e Lega perde quota l'ipotesi del ballottaggio mentre inizia la battaglia in commissione. Nel frattempo, sempre per quanto riguarda la politica di palazzo, Mario Calabresi lascia gli incarichi a Cora Media per candidarsi sindaco di Milano al posto di Beppe Sala, spiazzando con questa mossa il Partito Democratico che è ancora alle prese con le sue correnti interne. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato poco fa la legge sul fine vita sulla spinta delle migliaia di firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni. È stato trovato morto stamattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo senza vita è stato un altro ragazzo che abita nello stesso immobile. Un altro suicidio nelle galere italiane. A Parma un 46enne si è impiccato in cella lo scorso 27 agosto, è stato trasportato d'urgenza in rianimazione all'ospedale Maggiore ed è morto nella notte. Era detenuto in una sezione di isolamento dove si trovava da tempo per cause che al momento non sono state rese note. Violenza di genere, ha coltellato l'ex moglie davanti al figlio adolescente, l'ha scaricata in ospedale per scappare poi sul litorale romano rapendo di fatto il figlio. L'uomo, un 47 romano, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche. La donna è in ospedale perché i 4 offendenti ricevuti non sono stati mortali, solo per un caso fortuito. La crisi climatica, il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia del più 1,5 gradi dai livelli preindustriali, probabilmente lo farà entro i prossimi anni. A lanciare l'allarme è un nuovo rapporto del programma ONU per l'ambiente, UNEP. Secondo il rapporto, però, intervenendo sarebbe possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti fissati dall'accordo di Parigi. Torniamo all'estero con la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore gli attacchi russi hanno fatto 2 morti a Kherson, 12 feriti tra Odessa e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky invece ha minacciato di colpire gli aerei diretti negli aeroporti russi. Ci saranno droni nei cieli della Russia in una quantità che deve essere tenuta in considerazione. Di fatto lo spazio aereo russo sarà chiuso, ha detto Zelensky. Ieri intanto la Germania ha accusato Mosca di aver attaccato con un drone l'aeroporto di Lipsia. Secondo i media tedeschi sono 2 i sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Stamattina intanto si è verificata un'esplosione all'interno della stazione dei treni di Augusta. 2 persone hanno riportato ferite lievi e sono esplose le vetrate di un corridoio. La Germania ha deciso di chiudere il consolato russo a Bonn e il centro culturale Casa Russa a Berlino. Il Cremlino ha annunciato una dura reazione a quella che considera una provocazione da parte del governo tedesco. Oggi l'incaricato d'affari tedesco a Mosca è stato convocato al Ministero degli Esteri. Infine la devastante alluvione che ha colpito il Nepal mercoledì scorso vicino al confine con la Cina ha causato finora 1114 morti ma sono ancora 3916 i dispersi. In Tibet la Cina conta invece altri 21 morti e 541 dispersi. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti del pomeriggio.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 2 settembre.

0: l'ondata dei data center, registrazione della puntata del podcast in onda anche su Radio Onda d'Urto Breakcast questa sera alle ore 20 presso la riserva del Grande in via Paganora 6A dietro Piazza Duomo a Brescia. Ospiti della puntata l'ondata dei data center sono Danilo Scaramella, Legambiente Brescia, Cristiano Martinelli, Associazione Via Milano 59, Alberto Trainini, consigliere comunale di Travagliato, Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Miriam Cominelli, consigliera del PD in Regione Lombardia. L'ondata dei data center, registrazione della puntata del podcast Breakcast questa sera alle ore 20 presso la riserva del Grande via Paganora 6A Brescia. MOCA, Centro per le Nuove Culture, informa sugli eventi di settembre. Continua oggi e domani Bla Bla Queer, aspettando il Brescia Pride, una rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Brescia Pride con maggiore consapevolezza. Gli appuntamenti per oggi e per domani sono alle ore 16:30 e alle 18. L'ingresso è libero. Domani, tra l'altro, si svolgerà sempre alle ore 18, sempre al MOCA, appuntamento Arab e Queer, identità in dialogo, voci queer arabe tra libertà, discriminazione e autodeterminazione, a cura del Centro Aristofane. Il MOCA, Centro per le Nuove Culture, è in via Amoretto 78 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Gioia Mia alle ore 21. Cinema Nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Il comune di Brescia informa sul prossimo consiglio di quartiere. Caionvico si svolgerà quest'oggi alle ore 19 nella sala civica di via Sant'Orsola 166A nel quartiere Caionvico a Brescia. Ci spostiamo a Milano, dove oggi inizia l'undicesima festa popolare di rifondazione per Milano e provincia. La festa apre alle ore 18, interverrà Nadia Rosa, segretaria della sezione del partito di Milano, poi alle 18:15 la presentazione Olimpiada Popular, i giochi di Barcellona 1936 e la guerra civile in Spagna. Poi alle 19 il dibattito a cura dei giovani comunisti intitolato Leva, riarmo e repressione, una prospettiva da Milano per l'Europa. Si prosegue alle ore 21 con i concerti dei Fame, Depeche, Ghost e Less. Tutto il programma si trova anche sul sito rifondazionemilano.it. La festa di rifondazione è presso il Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio numero 3 a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo come il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi. Difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
0: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: 17:36, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Inizieremo andando a Ceuta sulla situazione delle ultime settimane a Ceuta, l'enclave spagnolo in Marocco. Abbiamo sentito l'intervento di Rolando D'Alessandro, compagno italiano che da oltre 40 anni vive a Barcellona. Torniamo poi a occuparci della repressione autistici inventati. Sono 16.000 caselle mail, 10.000 blog, 5.500 mail list, 1.500 siti che sono ipotecati senza che un giudice abbia preso parola, senza che alcun server sia stato sequestrato, senza che la comunità delle e degli utenti o dei gestori potesse proferire parola. Questo è uno dei passaggi del lungo intervento che Alberto Abo di Monte, nostro collaboratore, ha scritto nell'articolo Il nemico è la rete che non ti spia, storia dell'attacco USA contro autistici inventati, articolo che è stato pubblicato oggi sul portale womingfoundation.com. Alberto Abo di Monte lo avremo ai nostri microfoni. Alle 18:30 tornano in qualche modo questo pomeriggio le trasmissioni delle redazioni locali. Ci sarà una trasmissione su tematiche ambientali che è stata curata da una parte della redazione locale dell'Emilia Romagna, quella di Modena. In questa puntata si fa il punto sulle dinamiche generali della evoluzione atmosferica nel mondo con il meteorologo Aldo Meschiari, e seguiranno poi tre interventi su progetti impattanti che riguardano la città di Montecchio Emilia in provincia di Reggio Emilia. Alle 19:20 poi, come di consueto, da questa settimana torna il radiogiornale con i servizi. Alle 19:20 la seconda edizione.
1: Siamo in collegamento da Barcellona con Rolando, compagno italiano che ormai da decenni vive nella città catalana, compagno dei movimenti libertari della città. Ciao innanzitutto. Ciao. Rolando.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, a tutte. A più di un mese dall'ingresso a Ceuta di alcune decine di migliaia di migranti, ingresso avvenuto tra il 30 e il 31 luglio, la situazione resta ancora critica in quella città, quindi ti chiedo di cominciare con un aggiornamento, soprattutto relativamente a quelle che sembrano essere ancora le maggiori criticità e gli attacchi razzisti e xenofobi a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni.
2: Certo, perfetto. Allora, ricordiamo un pochino per contestualizzare. Prima di tutto non era la prima volta che succedeva. Nel 2021 c'era già stata, diciamo, un'entrata in massa di migranti marocchini, concretamente, però quella volta la cosa diversa era che praticamente il governo marocchino lo rivendicò, disse che era una conseguenza dell'atteggiamento ostile del governo spagnolo e che, insomma, in conseguenza le cose, certi atti si pagano, eccetera, eccetera. Si riferiva a un conflitto che c'era in quel periodo sul Polisario e il trattamento di alcuni membri dello Stato spagnolo. Questa volta si è parlato di 74.000 persone che sono entrate in colpo, praticamente un giorno, cosa che ha fatto parlare di invasione, che ormai è entrato nel lessico, diciamo, comune della stampa e di tutti, il termine appunto invasione riferito a gente che migra. Un altro dato che invece si ricorda sempre meno è che ci sono stati in quella giornata 141 morti, cioè gente, quasi tutti praticamente affogati nel tentativo di passare ed arrivare alla parte spagnola. Ricordo che è veramente un tragitto molto corto, perché da una spiaggia all'altra, diciamo, però ci sono stati questi 140 morti di cui ormai non se ne parla praticamente più. Bene, detto questo, cioè sin da subito c'è stato tutto un certo caos da parte dei diversi soggetti, no? il governo spagnolo in primo luogo, che ha reagito, diciamo come reagisce un governo. Anche questo è un problema che credo che andrebbe analizzato, perché anche nella sinistra, ricordo che nella sinistra, nel governo spagnolo, c'è la sinistra del Sumar, Sumar che è una coalizione di diversi gruppi e movimenti, meno Podemos, che ne è uscito, però dove ci sono per esempio i comuni dell'Ada Colau e diciamo di quella sinistra catalana derivata dal movimento degli indignati. Cioè l'atteggiamento che ha preso il governo è stato un discorso che è perfettamente in linea con quelle che sono le politiche dell'Unione Europea. D'altra parte ricordo una cosa che ne abbiamo già parlato altre volte. Qui in Italia si fa un gran parlare del governo Sanchez come di un governo che ha un discorso diverso, molto diverso da quello della Meloni in temi come appunto l'immigrazione. Sul discorso forse sì, ma sui fatti io posso assicurare che veramente di differenze non ce ne sono. Anzi, cioè qui addirittura in questi ambienti così della sinistra istituzionale si è parlato della necessità di schierare di più, l'esercito è stato schierato, cioè non è stato utilizzato, però si parla addirittura della necessità di farlo in modo più esteso, perché si tratta di difendere la frontiera e di difendere, questi sono i termini utilizzati, ormai a livello appunto mediatico e in settori insospettabili, non i razzisti, dopo parleremo dei settori d'estrema destra, fascista, eccetera. Per esempio, una cosa che è stata viene rivendicata continuamente è questo della ispanità, la spagnolità di Ceuta e Melilla. Qui il discorso sarebbe lungo, perché dipende, cioè è verissimo che questi qui non sono territori con resti della politica coloniale del XIX secolo e così via. No, sono molto precedenti, perché sono resti della Reconquista spagnola, dei re cattolici, eccetera, quindi siamo nel XV secolo. Però resta il fatto che diciamo non è territorio continentale europeo, non è, insomma, che cosa ci fa lì lo Stato spagnolo è una cosa che sarebbe discutibile. Beh, per tutti questi settori la spagnolità di Ceuta e Melilla sono assolutamente indiscutibili. E con dei particolari che sono aneddotici però divertenti, cioè si parla molto che adesso che il Marocco sta rivendicando apertamente la sovranità su queste due forti, sta parlando di fare un referendum che sicuramente vincerebbe, come lo ha vinto a Gibilterra per il mantenimento della colonia diciamo sotto la sovranità inglese, qui lo vincerebbe la parte favorevole alla sovranità spagnola, perché fra l'altro un altro dato che non viene ricordato, cioè fra le due frontiere marocchina spagnola la diversità di reddito medio dei cittadini è fra le più alte del mondo in zone di frontiera, si parla di 10 volte di più, cioè decuplica il reddito medio spagnolo, che già non è gran cosa rispetto a quello marocchino. Quindi questo spiega perché ci siano queste masse di gente preparata sempre lì al minimo cenno, alla minima possibilità a volersi presentare in territorio spagnolo ed europeo. Bene, detto questo, adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che evidentemente l'estrema destra sta cavalcando questo tema, perché è il suo tema, cioè anche se c'è questa rincorsa a recuperare i concetti di patria, difesa delle frontiere, di guerra ibrida, cioè da tempo che si sta parlando qui a livello del governo del PSOE dell'immigrazione come un elemento della guerra ibrida, si sta parlando di zone grigie, che sono le zone, cioè quei comportamenti che non sono di ostilità aperta, militare, armata, ma che si sono finalizzati a ottenere diciamo una specie di guerra senza fuoco, a ottenere vantaggi per lo Stato aggressore, no? Per lo Stato che si muove, in questo caso quello marocchino. Sarebbe moltissimo da dire, perché lo Stato marocchino è uno Stato molto particolare, dove c'è formalmente un regime parlamentare, sì, però dove il potere reale è nelle mani delle caste, delle elite locali, ma non solo locali, e del re evidentemente, che è un altro tema, no? Che è anche oltretutto il capo religioso del paese, dello Stato. L'altro discorso interessante che andrebbe sottolineato è il ruolo delle imprese, il ruolo del capitale spagnolo in gran parte ed europeo che c'è in Marocco in questo momento. Cioè, quando si parla di questo di sottosviluppo, eccetera, non si tiene mai presente che praticamente, sapete cosa sono le maquila, no? Le maquila sono queste nel Messico, sono queste imprese in zone, diciamo, grigie appunto, dove non vige nessun tipo di regolamentazione lavorativa, eccetera, dove lo sfruttamento è assoluto e dove si produce, diciamo, a basso costo. Beh, in Marocco ce ne sono promosse da capitale europeo. Non parliamo poi dello sfruttamento della manodopera, soprattutto nelle zone d'Andalusia, nel settore agricolo. Manodopera oltretutto esposta a una vera situazione di caporalato, dove la mafia, l'andrangheta, nel caso, per fare comparazione con il caso italiano, un confronto con il caso italiano, è sostituita direttamente dalla Guardia Civile, che d'altra parte ha un ruolo storico nel controllo dei braccianti e delle classi contadine, diciamo, quelle senza terra, no? Nell'Andalusia ancora semifeudale, cacichil, no? Bene. La estrema destra, come dicevo, si sta facendo forte, a parte ci sono stati centinaia di episodi, il clima veramente di caccia all'uomo, ci sono pattuglie organizzate, l'altro giorno hanno bruciato un accampamento, però le aggressioni sono costanti tutti i giorni, di gruppi più o meno definiti come vicini, in realtà si sa perfettamente che c'è gente che viene dal continente, cioè dalla Spagna, hanno fatto addirittura una specie di flottiglia di borghesi, eccetera, con i loro yacht, che hanno fatto uno sbarco su Melilla. Oggi c'è una manifestazione in tutta la Spagna, non so, mi sembra che hanno parlato di 200 comuni un po' in tutta la Spagna, a favore della, in teoria, a favore della popolazione di Ceuta e Melilla, che sta vivendo effettivamente un momento, diciamo, difficile a livello di servizi pubblici, di agibilità dello spazio pubblico, eccetera, eccetera. Però in realtà c'è di sotto sotto questa rivendicazione nazionalista, identitaria della sovranità su queste due piazze forti e soprattutto il discorso anti-immigrazione. E qui c'è un'altra cosa che vorrei sottolineare, citare. C'è un grande sconcerto nella sinistra classica, che ha sempre avuto una posizione sulla immigrazione in cui si negava l'esistenza di un problema e ci si limitava alla difesa di diritti umani fondamentali, però recuperando degli argomenti che oggi stanno veramente cadendo in contraddizione e dimostrando quello che realmente erano, no? Cioè il fatto che abbiamo bisogno dell'immigrazione perché non c'è manodopera sufficiente qui da noi, la gioventù, eccetera, eccetera. Cioè, in pratica, in gran parte della sinistra si difendeva il discorso sull'immigrazione, per esempio in questa regolarizzazione che c'è stata ultimamente, con l'argomento che abbiamo bisogno di manodopera, quindi portiamoli, sfruttiamoli e cerchiamo di non trattarli troppo male, perché in fondo siamo umani, no? Cioè, così. Che è un discorso che adesso sta mostrando i suoi limiti, no? Perché è un discorso che facilmente scade nel suo contrario, nel senso che questi qui non vengono qui a lavorare ma vengono a invadere, quindi bisogna schierare l'esercito, bisogna... Su questo si sta creando un nuovo consenso in certi settori della sinistra, evidentemente quella istituzionale, quella pro-socialista ma anche pro-Summar, in modo più o meno aperto, però c'è una difesa di questi principi, no? Cioè la fortezza Europa va difesa contro qualsiasi aggressione alla sua sovranità, alle sue frontiere, così. E l'immigrazione, se non è un'immigrazione regolata e che venga a lavorare, evidentemente va bene. Su questo il discorso sui rifugiati, sul diritto d'asilo, eccetera, evidentemente si perde, e quindi si crea un grande sconcerto in quello che era un certo consenso almeno a livello umanitario nella Siria. Rimangono settori, non è un caso che i settori che si stanno muovendo più attivamente, che hanno organizzato anche spedizioni che a proposito sono attaccate costantemente, ci sono episodi di repressione, di intimidazione, di aggressioni da parte dei gruppi fascisti, cioè di gente solidale, di organizzazioni come la CGT, che è un sindacato di ispirazione libertaria, che hanno mandato gente, gruppi, volontari, diciamo, a dare un supporto umanitario ai migranti, perché ancora ce ne sono migliaia. Pensate che il 90%, anche questo è un elemento interessante da tenere presente, il 90% di quelle 74.000 persone sono state respinte a caldo, cioè che è una pratica illegale, però che è stata fatta tranquillamente e senza che nessuno praticamente protestasse. Adesso si sta parlando, ci sono altri problemi come quello dei minorenni, c'erano migliaia di minorenni in questi gruppi. Concretamente si sta cercando adesso di proteggere i gruppi più vulnerabili, che sono quelli delle minorenni, concretamente delle bambine, perché ci sono diverse centinaia, perché sono stati molti casi di aggressioni sessuali, stupri, eccetera, eccetera, e quindi si sta cercando di almeno di garantire un minimo di sicurezza. Ma anche lì è tutto ancora molto confuso, si sta parlando addirittura da parte del Marocco, c'è un'esigenza assolutamente cinica e ipocrita di restituzione dei minorenni, che da un punto di vista del diritto internazionale è impeccabile, eh? Cioè, anche qui siamo in un territorio veramente nuovo, sconosciuto, cioè, più che sconosciuto è che per la prima volta qui la gente ci si trova davanti, perché in realtà l'uso dell'immigrazione come mezzo di pressione è una cosa evidentemente vecchia, e il fatto che ce ne rendiamo conto adesso dimostra solo che il dibattito che abbiamo fatto finora su questo e molti altri fenomeni, cioè adesso quello che sta mostrando la sinistra spagnola, però credo che si può estendere da quella europea, è che è il problema di aver abbandonato una visione d'insieme di quello che è lo sviluppo capitalista, cioè è il tipo di relazioni sociali e internazionali dal punto di in un sistema capitalistico, perché adesso ci troviamo a dover suggerire soluzioni per problemi che soluzioni non ne hanno all'interno, perché sono una conseguenza diretta e inevitabile di questo sistema. Cosa, ripeto, che si sapeva, l'uso, ripeto, dell'emigrazione come arma, mezzo di pressione da parte di governi totalitari e autoritari, ricordiamo solo l'Erdogan, la Turchia di Erdogan, ricordiamo quello che è accaduto in Polonia con la Bielorussia, ricordiamo lo stesso cosa del Marocco, cioè le varie mafie che sono state citate da Sanchez. Poi dopo a proposito faccio un breve excursus, perché in questi giorni una cosa che stiamo vedendo è che comportamenti molto strani da parte del governo spagnolo sulla responsabilità del Marocco, che per la cittadinanza in genere è evidente, e per chiunque abbia seguito un po' quella che è la traiettoria del regime marocchino e la sua politica estera, stanno diciamo sdoganando completamente le responsabilità marocchine, cioè insistono molto su questo fatto che il Marocco ha collaborato sin dall'inizio, non ci sono responsabilità. Adesso il ministro Marlaska, proprio oggi, Marlaska è il ministro degli interni, che ha avuto una polemica anche con la ministra della difesa, la Margarita Robles, sì, proprio su questo discorso delle informazioni che c'erano sulla partecipazione del regime. E d'altra parte, ripeto, la cittadinanza è ben chiaro, perché chi conosce un minimo il regime marocchino sa che permea ogni spazio nella società marocchina. E addirittura è stata fatta pubblica ultimamente una rete di 70.000, che sono poliziotti, ma ci sono anche moltissimi informatori presenti in Spagna, nella comunità marocchina in Spagna, che dipendono direttamente da questo ministero all'ombra, cioè questo governo all'ombra, che è quello che veramente comanda sotto il controllo del re in Marocco. Bene, insomma, c'è questa opera di sdoganamento che non si sa che risponda. Addirittura non so se vi è arrivato, però è stato additato Putin di nuovo, cioè la Russia, e i servizi segreti israeliani, come organizzatori di questa manovra di guerra ibrida, no? Bene, così le cose, stando così le cose, adesso, ripeto, le soluzioni a livello istituzionale che vengono proposte sono di tipo europeo, cioè blindare ulteriormente la frontiera, cercare di gestire al meglio quelle migliaia di persone che sono rimaste lì in territorio, cercando di almeno far vedere che si stanno garantendo gli standard umanitari. L'estrema destra ormai ha mano libera, stanno scorrazzando in su e in giù tranquillamente, una cosa che preoccupa moltissimo, perché evidentemente le prossime elezioni saranno quelle comunali l'anno prossimo. In tutta la Spagna l'estrema destra sta salendo in tutte le indagini, in tutti i sondaggi, quindi c'è un rischio grande, soprattutto al di fuori delle regioni, diciamo, sempre anti-estrema destra, anche se adesso in Catalogna abbiamo questo problema enorme di un'estrema destra autoctona che sta venendo fuori anche lì con forza, però in principio, diciamo, il blocco Partito Popolare Vox vincerebbe al di fuori di Euskadi, Catalogna, forse Canarie, se poco più, dappertutto in Spagna, quindi c'è da prepararsi, no? E ora la situazione è questa. Ripeto, la cosa che io credo che sarebbe interessante studiare, vedere se la sinistra in genere è capace di elaborare, di introdurre, di inserire almeno il tema dell'immigrazione in un nuovo approccio internazionalista alla lotta di sinistra. Già, lo so che ormai non si usa più, no, parlare di anticapitalismo, però purtroppo i termini della situazione sono questi, cioè se andiamo a scavare vediamo che tutto questo fenomeno, che sembra come una cosa, anche questa una cosa naturale, no? La gente si è sempre spostata, sì, la gente si è sempre spostata quando ne ha avuto bisogno, quando non poteva fare altrimenti. Che cos'è che provoca la scarsità, no, nei diversi paesi, eccetera? Vediamo chiaramente quali sono le cause le abbiamo identificate ormai da decenni, però abbiamo abbandonato la lotta contro queste cause e stiamo lottando contro gli effetti delle cause, no? Perché adesso, te ripeto, no, veramente fare un discorso classico di frontiere aperte e che no, dobbiamo accogliere e dobbiamo dedicare più risorse in un momento in cui c'è ormai un consenso fra tutti gli stati europei, eccetera, in una corsa al riarmo, cioè dell'investire tutte le risorse che in principio non c'erano, però che adesso si trovano, per riarmarci. Quindi come puoi chiedere un approfondimento? Puoi chiedere, diciamo, a un livello non utopico, sì che puoi esigere evidentemente, o ricordare almeno, che si potrebbero investire queste risorse in cose di tipo umanitario, oppure in un tipo di sviluppo delle nostre società diverso, cioè basato su altri criteri. Questo è evidente che va fatto, però va fatto con un discorso politico ben articolato e globale, che non si limiti all'aspetto dei diritti, che evidentemente vanno difesi, però che vada al di là, che rientri nella dimensione del conflitto, il conflitto di classe, il conflitto antiimperialista. Capisci, no? Questo qui è una cosa che la dico perché si sta cominciando a parlare di questo all'interno di queste organizzazioni.
1: Infatti, proprio su questo era l'ultima domanda, sia sulla possibilità che ci sia questo diverso approccio e anche questa presa di parola, di questa presa di posizione. Prima ti volevo chiedere ancora rispetto a Ceuta, perché noi nei primi giorni, insomma, della vicenda, no, dell'ingresso dei migranti a Ceuta, avevamo visto anche tentativi di strumentalizzazione da parte di esponenti politici di estrema destra, di gruppi di estrema destra arrivati dalla Spagna, che erano stati proprio accusati di speculazione, no, di strumentalizzare una vicenda drammatica, ed erano stati contestati da una componente della popolazione che rivendicava anche l'identità e la convivenza pluriculturale di quella città, esistente in quella città. Volevo chiederti se questa componente della popolazione è stata adesso messa sulla difensiva, quindi è stata intimorita, è stata silenziata, E invece per quanto riguarda, ecco, invece per quanto riguarda le città del territorio iberico, se ovviamente considerando che tutto si è sviluppato in un periodo che è quello delle vacanze estive, quindi in cui molte persone probabilmente non sono presenti in città, le università sono chiuse, ecco, però se si sta mettendo in campo qualcosa magari per i prossimi giorni, per le prossime settimane, proprio anche per prendere parola su quei temi, sì, che ricordavi prima, e quindi con un punto di vista e parole d'ordine, proposte, obiettivi differenti rispetto anche al governo Sanchez.
2: Certo, diciamo il discorso oggi stesso, per esempio, non so se l'ho detto prima, però è stata indetta una manifestazione in tutte le città spagnole, per ora hanno aderito mi sembra circa 250 località, che in principio era una manifestazione che non voleva essere politica, era di semplice appoggio alla società di Ceuta, cioè questa società appunto che si rivendica come multiculturale, eccetera. Cioè l'inizio, il proposito di questa mobilitazione non era del tutto sbagliato, cattivo, cioè, il problema è che evidentemente si sono buttati a pesce tutte le organizzazioni di estrema destra, da Nucleo Vox evidentemente, Nucleo Nazionale e tutta la costellazione di gruppuscoli nazisti, neofascisti, razzisti, eccetera, che è spuntata ultimamente, non ultimamente, cioè negli ultimi 50 anni in Spagna, no? Bene, il discorso è che di fronte a questa evidente ormai manipolazione di questo evento, di questa iniziativa da parte dell'estrema destra, sono state indette contromanifestazioni in molte città. Io immagino che qui a Barcellona, non immagino, cioè è stata indetta anche qui, e quindi ci sarà di nuovo. La parola d'ordine per ora, quella che accomuna i diversi settori, continua a essere quella dell'antifascismo, l'antifascismo e della solidarietà con le persone migranti, no? Cioè, quindi, però, e evidentemente con la critica implicita o esplicita al governo e al suo asservimento a quelli che sono diktat dell'Unione Europea, no? Oltretutto sapete che è stato messo in campo un comando unico su questa crisi ultimamente, che era una cosa rivendicata dall'estrema destra sin dall'inizio, e alla fine ha ceduto il governo. Non so, qui ci sarebbero, chiaro, molte cose. È già molto, trovo, che la gente abbia ancora questa capacità di reazione, perché c'è, a Ceuta dicevi prima, si sono stati messi a tacere no, perché continuano a esserci queste mobilitazioni, però esposte continuamente ad aggressioni, insulti, minacce, intimidazioni da parte di gente uniformata o non uniformata. Proprio ora leggevo una testimonianza di gente appunto della CGT, questo sindacato libertario, che parlava di un gruppo di gente che stavano lì cercando di documentare queste aggressioni di gruppi fascisti, come sono stati fermati, intimiditi, sono stati sequestrati i telefoni da parte della polizia con il concorso di questi gruppi che si definiscono vicini della città e che spessissimo non lo sono. Chiaro, è una situazione, ripeto, molto complessa e che non ci prende, mi riferisco alla sinistra nel complesso, sinistra diciamo più alternativa, radicale, antagonista, nel miglior momento possibile, perché cioè, gli attacchi sono tanti su tanti fronti e le forze sono quelle che sono, che diventa difficile elaborare una risposta, no? Poi, ripeto, qui ci sono, come sapete, le varie specificità, sono il concetto dello Stato spagnolo, prima ho parlato di questo accenno al referendum che viene fatto, che fa ridere qui in Catalogna, perché il referendum va bene quando si tratta di fare una cosa che sai che ti darà la ragione a te, però va male quando non ne sei proprio sicuro di questa, che ti dà, come nel caso catalano o basco, no? Dove invece è un tema tabù, non si fanno qui referendum impensabili. Bene, però cioè il discorso è che è un discorso complesso, perché poi vediamo l'immigrazione marocchina è un'immigrazione storica, ripeto, in Andalusia sono una colonna veramente dell'economia locale, super sfruttata oltretutto, In Catalogna già è un po' diverso perché si dedicano ad altri settori e sono, diciamo, hanno una diversa distribuzione anche territoriale e forse più, anche più antica come insediamento, non tanto numerosa, però numerosa anche qui. Però è chiaro, c'è anche il discorso della multiculturalità. In questo momento, qui in Catalogna, però in grandi parti della Spagna succede più o meno lo stesso, non dappertutto, perché sono la Spagna, diciamo, più fascista, più reazionaria, non ha questo fenomeno così come lo abbiamo qui da noi. Anche questo è significativo. Cioè, qui abbiamo ormai più del 20% di popolazione, anche nel caso, per esempio, della popolazione fra i 30 e i 40 anni in Catalogna, è più del 50% di gente venuta da fuori d'Europa, che sono di prima generazione, insomma, che sono residenti qui, no? Abitanti qui. Quindi diventa, e sono diverse, non solo diverse comunità, sono diverse culture a volte che si scontrano. Per esempio, adesso abbiamo qui in Catalogna una grande presenza latina, no? Sudamericana. Claro, non sempre la convivenza fra la comunità marocchina e quella latina o dei diversi gruppi è pacifica. Poco fa, vuol dire la settimana scorsa, tra i pakistani e i marocchini di una città vicino a Barcellona, adesso ci sono stati scontri pesanti, cioè sono stati proprio scontri, sono stati incendiati negozi, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, sono situazioni anche difficili da gestire, non mi riferisco a livello di governo, proprio da un punto di vista sociopolitico, no? Cioè di come, perché sono realtà che non ci siamo d'altra parte preoccupati di conoscere al di là dell'aspetto appunto umanitario, no? Perché è sempre attraverso le mediazioni che ci vengono proposte dall'alto. E quando parlo dall'alto mi riferisco sia ai governi nostri sia ai governi degli altri paesi. Concretamente, nello specifico, un errore trovo che fecero per esempio i comuni quando erano nel comune di Barcellona, cioè dare un'importanza decisiva alle rappresentanze religiose delle diverse comunità, cioè, perché con questo concetto di comunitarismo in realtà non si è fatto nessun lavoro di conoscenza reale di quelle che sono le dinamiche interne delle varie comunità e la possibilità di integrarle in un discorso di classe comune, capisci? Cioè, è una cosa molto complessa che credo che va affrontata, e il problema è che i mezzi che abbiamo a disposizione, ripeto, sono pochi. Curiosamente sarebbero molto importanti in società che sono abbastanza articolate nei quartieri attraverso l'associazionismo e così via, come appunto qui in Catalogna. In realtà abbiamo avuto una dimostrazione quando c'è stata la pandemia, perché allora, diciamo, tutte queste reti di prossimità si attivarono ed era molto interessante vedere come gli immigranti, la gente migrante, chiaro che non poteva ricorrere alle proprie, diciamo, istanze oppure quelle governative, ricorreva a quelle di quartiere, no? Quindi si creavano questa conoscenza reciproca che per il resto manca, perché il tema del lavoro è molto parcellizzato ormai qui, poi con il discorso del turismo, della ristorazione, eccetera. Si tratta di una dove ci sono moltissimi immigranti a lavorare, oppure nell'edilizia, no? È veramente una classe lavoratrice assolutamente frammentata. Quindi come ricrei queste comunità in cui puoi scambiare e puoi elaborare progetti comuni, collettivi, anche se diversi, capisci? Tutto questo è in divenire, credo. Io ho molta fiducia nella realtà di qui, perché l'ho vista all'opera in diverse occasioni e so che può essere molto rapida nell'adattarsi a nuove situazioni e molto efficiente, molto efficace nel come fare, no? Però le sfide sono immense, veramente, a molti livelli, ripeto, cioè, e vanno affrontate proprio come una cosa di una complessità estrema, e con serietà. Suppongo che qui si sta già cominciando a fare, ora vediamo cosa si riesce a fare.
1: Grazie Rolando per queste riflessioni. Rolando da Barcellona, compagno italiano che vive e lavora da decenni nella capitale catalana e appunto vicino ai movimenti libertari di quella città. Grazie e a risentirci.
2: Grazie a voi, un abbraccio, ciao, a presto.

0: Sono le 18 e 12 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Dopo questa lunga intervista con Rolando D'Alessandro, compagno italiano che da oltre 40 anni vive a Barcellona, andiamo a parlare della repressione del collettivo informatico Autistici Inventati o Inventati. Facciamo con una intervista ad Alberto Abo di Monte, nostro collaboratore, autore di un articolo dal titolo Il nemico è la rete che non ti spia, storia dell'attacco USA contro autistici inventati. Articolo che è stato pubblicato sul portale womingfoundation.com. Andiamo quindi ad ascoltare Alberto Abo di Monte, sue considerazioni su quanto sta accadendo, la necessità di reagire prima della data del 25 di settembre. Ci spiegherà lui stesso il perché. Il nemico è la rete che non ti spia, storia dell'attacco USA contro autistici inventati, il titolo di un articolo che è stato pubblicato sul portale di Wuming ed è firmato da Alberto Abo di Monte, che è anche nostro collaboratore da Milano. Una buona giornata, Abo, grazie per essere con noi intanto.
1: Ciao, grazie, saluto a tutti e a tutti voi.
0: Allora, hai ricostruito un po' quello che è questo attacco degli USA contro autistici inventati, un lungo articolo molto dettagliato. Come inizia questa storia?
1: Allora, questa storia può avere diversi punti d'attacco. Quello noto ovviamente è quello dello scorso 26 agosto. Il senso dell'articolo è proprio quello di, diciamo, dirimere il momento in cui viene annunciato un attacco diretto ad Autistici Inventati, ma anche a Palestine Action, una terza organizzazione, quindi il momento in cui vengono identificate dal governo americano tre minacce, di cui una, diciamo, con sede in Italia, una in Regno Unito e l'altra, diciamo, un'organizzazione transnazionale, due delle tre filo-palestinesi, l'altra lavora sui autistici, sui servizi digitali, una dimensione, come sapete, di autogestione con una chiara discriminante antifascista, una policy, insomma, di quelle congrue alla postura dei movimenti sociali. Ecco, il tentativo dell'articolo è proprio quello di dire: proviamo a svolgere la storia alla ricerca di altri punti d'attacco, cioè alla ricerca di tutti quelli che sono gli elementi, le tappe, il milieu in cui tutto questo è potuto, l'impossibile è potuto accadere. Quella di Autistici è una storia di un quarto di secolo, no? Diciamo, comincia con la conclusione di Genova e arriva quantomeno al prossimo 25 settembre, poi vedremo perché. In questi 25 anni i punti di inciampo, i punti di contatto, di frizione sono stati più di uno. Il più noto, che l'articolo cita evidentemente, è quello del 2004, ma scoperto in realtà, l'intrusione scoperta l'anno successivo. E perché si cita quel momento? Perché in quel caso, nella vecchia a scuola, l'intrusione avveniva o diciamo bucando un server o andandolo a sequestrare, a spegnere in qualche misura, a staccare la corrente. I fatti invece di questa, della scorsa settimana, sono di tipo del tutto inedito. Arriva un editto che in virtù del fatto che il sistema bancario internazionale è sostanzialmente sotto il controllo americano, in virtù del fatto che l'organizzazione che gestisce i domini di primo livello è sostanzialmente sotto la giurisdizione americana, porta a cascata tutta una catena di conseguenze. Quali sono i punti d'attacco dunque possibili? L'articolo ne cita alcuni. C'è una parabola ormai decennale che avvicina i due governi Trump e quindi che comincia con il discorso tossico sul nemico pubblico interno, il comunista, l'antifa, la persona, il socialista e via discorrendo, i movimenti di Black Lives Matter, che passa per quelle tappe che abbiamo avuto anche occasione di ripercorrere, seppur sinteticamente, durante Festa Radio, no? Qui citavamo Charlottesville, Portland, Minneapolis, quindi che passa dalle proteste contro Unite the Right, passa per i casi di cui il più noto è quello purtroppo di George Floyd, arriva alle proteste anti-ICE, in cui progressivamente l'amministrazione punta a, appunto, a identificare due tipi di nemici interni, uno nell'alveo, diciamo, socialista democratico e l'altro invece, diciamo, nell'ambito, appunto, dei movimenti più schiettamente e più schieratamente antifascisti. E poi veniamo, diciamo, alla dimensione recente, a quella di questi, che è proprio di questi, se non giorni, diciamo, di questa lunga estate, anche se comincia lo scorso autunno con la designazione di alcune organizzazioni dichiarate vere o presunte dichiarate terroristiche lo scorso novembre, ma quest'estate abbiamo comunque un punto di svolta molto significativamente importante, che è il summit anti-antifa, anti-antifascista di luglio prima e poi evidentemente, appunto, i fatti della scorsa settimana. Queste non sono che, diciamo, alcune delle evidenze che ci servono a leggere l'attacco ad autistici come un momento pontiere in cui giunge a maturazione l'individuazione e quindi anche poi l'attacco al nemico interno. Questo lo si fa con dei campi di sperimentazione, con dei laboratori, che sono le vicende di Mark Bray, che sono l'attacco, appunto, a quei siti di cui l'articolo, insomma, paletto, perché sono tante parole, quindi, diciamo, gli episodi a cui si attacca, appunto, il governo americano. Ma giunge in Europa, e giunge in Europa ancora una volta dopo il novembre del 2025 per dare un segnale molto chiaro, cioè noi ci proponiamo come nuova polizia internazionale, pretendiamo dal mondo che utilizza quello che un po' è il nostro sistema finanziario e bancario a ascolto e adeguamento a quelle che sono le indicazioni che diamo, ci aspettiamo che le future tappe di questo di questa, diciamo, network anti-antifascista portino, da un punto di vista della cooperazione giudiziaria, dal punto di vista delle estradizioni, dal punto di vista di una certa, diciamo, capacità di inseguire le indicazioni che giungono dal governo nordamericano, appunto, a chiudere i rubinetti in tutti i modi possibili a quelle organizzazioni che invece si occupano di libertà di espressione, che hanno una postura antifascista, che pretendono libertà di movimento, che si organizzano per resistere ai tentativi, ai nuovi dispositivi di cattura e via discorrendo. Da questo punto di vista, appunto, l'iniziativa che oggi colpisce autistici è molto significativa, perché ci permette di leggere da vicino il momento e perché ci costringe a non soltanto a una presa di parola, ma anche a intervenire con delle forme di pressione a partire dalla scala locale, quindi a pretendere, non soltanto a cercare soluzioni alternative, ma a pretendere, per esempio, che Banca Etica non pieghi la testa come sta facendo in queste ore, anzitutto rispettando la scadenza ultima del 25 settembre, quindi non c'è alcuna fretta, diciamo, di chiudere i rubinetti, di sospendere i conti di autistici, ma soprattutto questo è un momento in cui la solidarietà non va fatta solo a parole, ma bisogna cercare di domandarsi non che cosa autistici può continuare a fare per noi attraverso le sue piattaforme digitali, web, blog, servizi, mailing list, chat, indirizzi mail, ma cosa noi possiamo fare per lei in termini anche di restituzione rispetto alla generosità di questi anni. L'articolo racconta questa storia, lo fa facendo riferimento ai documenti, alle analisi già uscite, peraltro è il secondo contributo che esce che la Grooming Foundation ospita in questi giorni dopo quello più di taglio giuridico di Luca Casarotti, e quindi è un tentativo di cominciare a domandarsi non soltanto cos'è accaduto, ma come si esce dall'angolo a partire proprio da quello che autistici ci ha insegnato in tutti questi anni.
0: Ecco, parliamo di qualcosa come 16.000 caselle mail, 10.000 blog, 5.500 mail list, 1.500 siti che insomma, sono in questo momento fuori gioco nel prendere parola, quella parola insomma che i movimenti, i comitati collettivi sono abituati a fare da sempre, quindi insomma una repressione del dissenso che, come dicevi tu, ci obbliga in qualche modo a reagire.
1: Sì, poi c'è un argomento che io credo sia fondamentale, anche se come certamente su tutto non si può rimanere con la necessaria tranquillità, e quindi su questo argomento io vado abbastanza veloce nel brano, ma può valer la pena invece giusto per aggiungere qualcosa. Il tentativo, oltre a individuare, appunto debancarizzare, definanziare, isolare socialmente i soggetti che si individuano come, diciamo, come socialmente pericolosi, il tentativo è anche quello di determinare la fine, la conclusione di tutte quelle esperienze che, collocandosi fuori da un web più controllato, più commerciale, quello di big tech per intenderci, delle grandi piattaforme di social media e via discorrendo, ecco, chiudendo le esperienze di alternativa, quelle che respiravano l'ossigeno del web della prima stagione, necessariamente poi ci troveremo, per non essere chiusi fuori, ed è questo il tentativo, ospiti di piattaforme ostili in cui è molto più facile controllare, sorvegliare, censurare. Non è qualcosa che non conosciamo, abbiamo visto in questi anni in tante occasioni, come i movimenti, diciamo, per la liberazione della Palestina, o penso anche alla causa curda, insomma siamo stati, per citare due esempi noti a tutti, abbiano prodotto particolari esposizioni, quindi profili, pagine, appunto siti chiusi dalla sera alla mattina, e più si è ospiti di una piattaforma che ha le sue policy, le sue EULA, le sue regole di condotta, più è facile che queste cambino dalla sera alla mattina e non ci sia possibilità, diciamo, di non perdere quella visibilità, quello storico di contenuti, e questo al netto di tutte le riflessioni ulteriori sul lavoro gratuito che si fa al servizio delle piattaforme. Però c'è anche proprio appunto

0: esperienza, ma anche a aprire uno sguardo, una finestra su quella che è l'alternativa, ed è un'alternativa, lo cita Wuming, diciamo, nell'apertura dell'articolo, non soltanto distopica ma dispotica, con un gioco di parole io credo purtroppo molto, molto felice, molto ficcante.
1: Alberto, citavi prima la scadenza del 25 di settembre, ecco, di cosa si tratta?
0: Sì, tecnicamente si chiama wind down, diciamo nel momento in cui appunto il 26 agosto, quindi un mese dal 25, dalla mezzanotte 01 del 25 settembre, il Dipartimento di Stato e del Tesoro indicano e pubblicano, diciamo, la messa al bando di queste tre realtà, pretendono che immediatamente, tutto è abbastanza dettagliato nell'articolo, diciamo, tutte le US person, quindi tutto ciò che è sotto la giurisdizione americana, prenda dei provvedimenti. Non tutti i provvedimenti devono essere diciamo immediati, però l'arco di tempo scade un mese dopo, quindi diciamo le principali operazioni devono essere fatte in tempi certi e vengono fatte, non a caso appunto PayPal, non a caso il dominio.org di autistici viene immediatamente staccato, a cascata interviene PayPal. Altre realtà possono, come dire, resistere, o comunque prendersi altri partner di secondo livello, possono prendersi un tempo ulteriore, specialmente chi non è sotto la giurisdizione americana e ha dalla sua parte una sentenza dello scorso giugno della Corte Europea. Peraltro su questo non lo cito nell'articolo perché è uscito solo ieri, ma trovate anche un articolo, un interessante contributo sulla home page di Altre Economia, che dice proprio appunto che in ambito comunitario si sta ragionando in toni molto critici verso questa necessità di slacciare i conti alle persone che sono diciamo ostracizzate con accuse di questo tipo. Tanto più, vale la pena sempre ricordarlo, qui non c'è stato alcun preavviso, alcun avvocato, alcun giudice, è un provvedimento di ordine amministrativo, se vogliamo, che non è passato per alcun iter invece giudiziario. Quello che, insomma, la sentenza che c'è stata in Europa parla di casi evidentemente diversi e precedenti, però può aiutarci a interpretare quella che è la postura in questo momento in ambito comunitario, e da qui nasce anche quella campagna con anche una petizione online e poi la campagna di autistici, insomma, per dire aspettate a interrompere i rapporti, aspettate a bloccare o sospendere i conti, aspettate a ipotecare l'operatività di autistici inventati, perché tanto c'è da fare, e anche soltanto cercare soluzioni alternative richiede l'agio di muoversi, l'agio di pagare dei servizi, l'agio di spostare dei quattrini, l'agio di, insomma, di essere riconosciuti come un soggetto che si adatta, che è resiliente ma che è anzitutto resistente, mentre invece l'isolamento sociale fa esattamente, nonostante la spada di Damocle degli Stati Uniti, fa esattamente il gioco dell'attaccante. E quindi questo è un momento, insomma, in cui i nodi vengono al pettine, in cui si vede chi prende le parti di molti e chi invece pretende di, diciamo, di chiudersi a guscio e voltarsi dall'altra parte. È un momento che racconta molto, insomma, di chi siamo e che posizione prendiamo di fronte a un cambiamento così significativo della libertà di espressione in un mondo che è sì digitale, ma che immediatamente riguarda tutte e tutti noi. Io nel brano, insomma, cito il fatto che da 4 anni ogni lunedì mattina alle 8 pubblico un articolo su uno delle decine di migliaia di blog accolti da autistici inventati, no? Quindi ho fatto uno scuolo che si chiama Bibliotecaria, sta su No Blogs, e oggi è la prima volta. C'è stato solo un altro caso in cui non ho pubblicato, che era il giorno dello sciopero per Gaza del 22 settembre, perché in quel caso era una scelta, e questa è la prima volta in cui il blog è online ma in modalità reading only, quindi diciamo si può vedere ma non si può accedere nel back-end, e questo, diciamo, è uno dei piccoli fatti che ti costringono a dire ok, proviamo a riepilogare tutta la storia affinché anche chi è meno coinvolto, perché non utilizza da 20-25 anni questi servizi, possa respirare qualcosa del momento che stiamo attraversando e dell'urgenza.

0: insomma, di una piccola operazione di responsabilità sociale, insomma, di una piccola presa in carico al fianco degli autistici.
1: Alberto Abbo di Monte, grazie, buona giornata, a risentirci.
0: Ciao e grazie a voi.
1: 18:30, adesso la trasmissione curata da una parte della redazione locale dell'Emilia Romagna, quella di Modena, in cui si fa il punto sulle dinamiche generali dell'evoluzione atmosferica nel mondo con il meteorologo Aldo Meschiari, e a seguire tre interventi sui progetti impattanti a Montecchio Emilia. Alle 19:20 il radiogiornale. Buon ascolto.

salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Medaurto come componente parte della redazione Emilia Romagna, con la quale abbiamo realizzato uno speciale sull'ambiente con un focus su Montecchio Emilia, sulla devastazione dell'ambiente. Abbiamo analizzato come ci sia un asservimento della politica agli interessi delle imprese, ma questo corrisponde a una concezione della politica emiliano-romagnola secondo la quale lo sviluppo industriale è l'unica cosa che possa garantire, per le briciole che cadono dal tavolo dei padroni, permettono appunto di costruire anche un minimo di welfare sociale che attualmente però è in crisi come in tutte le regioni. Questa è la caratteristica, ed è una caratteristica che non regge più da un punto di vista sociale. Soprattutto le ribellioni sulle tematiche ambientali stanno caratterizzando in maniera diffusa la reazione sociale a questo scempio. Abbiamo chiesto ad Aldo Meschiari, prima di arrivare alla situazione di Montecchio, di farci un quadro della situazione ambientale partendo da alcuni casi che sono accaduti nel mondo, anche cercando di comprendere sia l'importanza dei movimenti dal basso sia cosa si è mosso sul piano legislativo. E con lui abbiamo discusso della legge europea che in questo periodo è contestata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che sono impegnati per impedire che una buona legge europea, comunque avanzata per il ripristino dell'ambiente, venga applicata non consentendo più una libertà di consumo di suolo che finora era stata garantita alla discrezionalità dei comuni.

0: Abbiamo dunque chiesto ad Aldo Meschiari, che attraverso il suo profilo Facebook Meteocultura permette di approfondire le tematiche di carattere ambientale, di fare accrescere la consapevolezza rispetto al mondo che cambia e a perché, come abbiamo anticipato, non è più possibile continuare con questi criteri, con questo modello di cosiddetto sviluppo. E di fare il punto sulla situazione.
1: Noi, come Radio Nordurta Emilia Romagna, ci occupiamo degli effetti e delle preoccupazioni che a livello territoriale ci riguardano. Però le immagini che sono arrivate, per esempio dalla Spagna e dalla Francia, ci descrivono una cosa un po' paradossale. Sembra quasi che sia la città che viene minacciata dalla natura.
2: Così, diciamo, emotivo possa generare questo sentimento, ma ovviamente da un punto di vista oggettivo scientifico è completamente sbagliato, esattamente l'opposto. Quello che sta succedendo in Spagna e in Francia intanto era stato previsto ampiamente per tre motivi. Primo motivo perché ovviamente si creano delle siccità che sono abnormi, per il secondo motivo perché ovviamente il calore generato dall'effetto terra antropico, cioè di gas serra, è diventato assurdo adesso. Tutto questo ovviamente può dare l'impressione che sia la natura che minaccia, ma è esattamente l'opposto. La causa prima è un tipo di economia che, a nome del profitto, produce in maniera esponenziale dei gas che si chiamano gas serra o climalteranti, che vanno a modificare le temperature e a creare le condizioni perfette per avere questo tipo di disastri, che non sono per niente naturali, e quindi le città diventano delle isole di calore, dei forni crematori, le zone boscose bruciano, i ghiacciai si fondono, i mari sono bollenti, e tutto questo vuol dire che la situazione ormai è fuori controllo. Penso che l'essere umano sia l'unica specie che distrugga l'ambiente in cui vive, cioè è una sorta di suicidio, più o meno consapevole.
1: Tu hai parlato del punto di non ritorno. Abbiamo perso l'appuntamento alla possibilità di invertire la rotta.
2: Io sono molto vicino a tutti i movimenti che finalmente prendono una posizione chiara e agiscono, perché è inutile continuare a cercare un dialogo con chi non vuole dialogare. Siamo oltre il punto di non ritorno, nel senso che non potremo più tornare in tempi ragionevoli alle condizioni in cui molti di noi sono nati o i nostri genitori, i nostri nonni sono nati. Questo non potrà succedere perché la CO2 rimane in troposfera per dei secoli, quindi anche se smettessimo adesso in tutto il mondo di produrre CO2, rimarremo comunque in questa condizione per almeno un secolo, forse di più, a meno che non si scopra una tecnologia miracolosa. Però invece si può fare molto per evitare di passare da quello che possiamo chiamare una situazione di crisi climatica o di macello climatico a una situazione di tragedia. Della CO2 presente in atmosfera, questo continua a aumentare perché non c'è stato un vero cambio di paradigma.
1: I pareri sulla legge 24 del 2017, della sua legge regionale, sulla carta non sono malissimo dal punto di vista di quello che viene dichiarato. Tu cosa ne pensi in merito?
2: Io in effetti non citerei tanto le leggi regionali, io non trovo così tanto belle, a dirle neanche sulla carta, poi nella pratica sono il peggio del peggio. E io citerei invece una legge europea che si chiama Nature Restoration Law, che significa legge del ripristino della natura, che è una legge che anche l'Italia ha recepito perché fa parte dell'Unione Europea e che sostanzialmente presenta tutto quello che il meglio della scienza ha prodotto per appunto ripristinare quelle condizioni che renderebbero la vita meno drammatica e per ripristinare la natura a partire dai fiumi. Tutto il centro-nord Europa hanno completamente ribaltato questo tipo di politica e lasciando i fiumi liberi. Fiumi liberi vuol dire che un fiume per sua natura ha dei momenti in cui ci sono le piene e dei momenti in cui ci sono le magre. Quando ci sono le piene il fiume deve avere degli spazi in cui uscire e allagare delle zone naturali, ovviamente lontano dalle città. Ora, si ragiona in questi termini, come hanno fatto in Germania, in Olanda, le alluvioni si abbattono tant'è che noi non leggiamo quasi più niente. Io mi ricordo le grandi alluvioni del Reno e del Danubio, ma sono già da 20 anni che non sento più niente. Perché? Perché lì hanno ragionato così. Cioè, se tu costringi un fiume che magari quando scende dalla montagna ha un'ampiezza di 1 chilometro di letto e lo costringi in pochi metri, puoi anche fare che l'argine sulla carta più resistente possibile, ma poi alla fine può sempre succedere che ceda, e quindi questo è un errore, è un grande errore. Ora, il problema è che insomma le leggi ci sono, le leggi europee sono anche, devo dire, molto, questa qua in particolare è veramente, andrebbe proprio insegnata, studiata a scuola, perché è una legge fatta proprio bene, però poi dopo si continua a fare come si è sempre fatto, cioè ad agire malissimo. È ovvio che se il fiume deve passare per una città è giusto che si sia all'argine, ma se deve passare per delle campagne o per dei luoghi naturali, sarebbe importante che avesse invece degli spazi, che possono essere appunto anche degli spazi verdi, di foreste, che diventano allagabili quando arriva una situazione alluvionale. La cosa paradossale è che una legge ben fatta e anche ben suddivisa in tanti capitoli, i fiumi sono solo uno di questi, c'è, ma poi non viene recepita, non viene studiata, e spesso mi sono anche reso conto, parlando con diversi politici delle nostre zone, in particolare del modenese, che non è neanche conosciuta, non si sa che c'è sta roba qua, e si continua a agire come prima, come se fossimo rimasti fermi negli anni 60-70.

0: sono i movimenti ambientalisti che non conoscono, non sanno utilizzare gli strumenti esistenti o prevale invece il fatto che sono ben capaci le strutture economiche che speculano sulla possibilità di cementificare ovunque e riescono a manipolare la politica a loro uso e consumo?
1: Allora, questa è una bella domanda. La seconda opzione che hai dato è ovviamente sicuramente vera. È ovvio che le forze, chiamiamole economiche e politiche, sono poi alla base, chiamiamole in maniera generalista, cementificazioni, sono molto abili nel presentarle sempre come azioni volte alla sicurezza, no? Si usa questa parolina chiave, sicurezza, sì. E le persone ovviamente sentono sicurezza e quindi dicono, beh, vabbè, se dobbiamo rischiare, no, si finire sott'acqua, eccetera, eccetera, allora si sarà qualcosa di necessario. Ci sono movimenti invece più recenti, spesso nati, non è la mia opinione, deriva da studi sociologici, nati dal basso, dei comitati, dei gruppi, dei collettivi, che sono nati così in maniera spontanea e poi dopo si sono organizzati e spesso sono molto più efficaci e coerenti anche a livello appunto di contrattazione sociale rispetto a quelli che erano i movimenti tradizionali che noi conoscevamo. Ovvio che non è facile, perché anche il nuovo DDL sicurezza toglie molti spazi di libertà, di manifestazione e di opposizione, perché tende un po' a criminalizzare tutto e quindi questo spaventa molto. Però vedo molto, molto bene un certo ambientalismo dal basso che poi, ripeto, tende anche a unire tante tematiche, a farle stare insieme, perché si sono resi conto che non è qualcosa di isolato la lotta per avere un ambiente sano, da per esempio la lotta per avere i diritti civili piuttosto che avere una redistribuzione delle ricchezze o dei redditi più equa, o per le questioni internazionali come la Palestina. Questi movimenti tendono ad essere più coerenti, più efficaci, ma in effetti c'è anche una notevole abilità ormai da parte poi di chi agisce verso pratiche anti-ambientali nel presentarsi con il famoso greenwashing, come falso green. Serve maggiore cultura e maggiore divulgazione, questo sicuramente.
0: Ti voglio chiedere relative alle contraddizioni della legge regionale, nel senso che si parla di consumo del suolo zero nel 2050, sì. Quando io sembrerebbe che sarebbe stato necessario 10 anni fa.
1: Perché parlare del 2050 è grottesco, nel momento che l'Emilia Romagna negli ultimi 10 anni è stata sempre prima in classifica nei rapporti ISPRA per il consumo di suolo, cioè superando anche la Lombardia e il Veneto, è sempre la numero uno. Tant'è che quando ero ragazzo io, l'Emilia Romagna era un'eccezione al nord, no? Si parlava sempre della Lombardia e del Veneto come di un esempio negativo, sì, per la cementificazione assurda che era stata. Ma adesso noi abbiamo ampiamente raggiunti. Non esiste più soluzione di continuità nel triangolo che da Torino va a Venezia, da Venezia va a Bologna, da Bologna va di nuovo a Milano a Torino. La cementificazione ormai ha raggiunto quella soglia fatidica del 20% di suolo consumato su queste vie, che poi le persone tendono a pensare che la Pianura Padana sia un territorio più fortunato, e invece è esattamente l'opposto. La Pianura Padana è un territorio fragile perché la Pianura Padana non ha, rispetto a tutti gli altri territori italiani, per esempio, un'ampia ventilazione, è chiusa da 3 parti dalle montagne, sono totalmente in diversi mesi dell'anno inibiti i movimenti delle masse d'aria, è per questo che creano poi quelle situazioni di inquinamento incredibile, il peggiore in Europa occidentale, per condizioni che sono legate proprio alla fragilità del territorio. Quello che accade è che noi ci troviamo in inverno ad avere dei mesi con le polveri sottili a dei livelli altissimi e malattie che si diffondono con esiti mortali in tutto il territorio padano. Poi magari si dà la colpa alla sfortuna, alla genetica o che ne so, al fatto che uno fumi, che non va certo bene fumare, però purtroppo gli sforamenti per cui l'Unione Europea ci ha multato ben 2 volte, una volta per il biossido d'azoto, una volta per le polveri sottili, sono sotto gli occhi di tutti e sono presenti ogni anno. Cioè la Pianura Padana dovrebbe avere delle leggi speciali molto più rigide, per esempio di territori come territori che sono più ventilati perché sono in montagna, in collina o sono sul mare, perché purtroppo noi lo sappiamo, soprattutto in inverno, l'inversione termica non si muove a un filo di aria e quindi l'inquinamento, in particolare con i sottili, si accumula in maniera esponenziale.
0: Chiaro, e dall'altra parte so che sempre nella legge sono previste deroghe rispetto alle questioni di utilità sociale, perché un'utilità sociale diventerebbe estremamente interessante capire, ma un supermercato quando è che ha utilità sociale? Ormai non si sa più in che strada andare per non trovarne un supermercato in realtà, quindi nessuno ha chiesto mai ai cittadini, che so io, modenesi, se ritenevano che fosse interessante costruire degli altri supermercati nell'asse ferroviario. Quindi è una cosa che cala dall'alto sulla base di interessi che o necessità di investimento di soggetti che nulla hanno a che vedere molto spesso col territorio in cui si vanno a impattare.
1: È così, la legge regionale è fatta male perché consente poi una serie di deroghe che per motivi vari, perché ci sono tante le motivazioni, per esempio accordi precedenti, perché poi dopo se no si incappa in sanzioni, sono tutte cavolate, perché se un'amministrazione coraggiosa dimostra che una certa costruzione, una certa infrastruttura peggiora la qualità della vita dei cittadini, quella non si fa. Nel senso, utilità sociale, utilità dovrebbe essere quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini, non ci dovrebbero essere altre motivazioni. Un supermercato in un territorio che è ipersaturo di supermercati non migliora la qualità della vita dei cittadini e quindi ovviamente è abbastanza grottesco che si provi a dimostrare il contrario. Chi gestisce la cosa pubblica fa quello che vuole, è per questo che dicevo che bisognerebbe creare uno zoccolo duro di persone che, insomma, di fronte a queste palesi violazioni del benessere collettivo si ergano, frenino lì a tutti i livelli la speculazione. Il problema è che questo non avviene, anche perché molte persone sono anche scoraggiate, perché in effetti dicono: ma noi cosa possiamo fare di fronte a ciò? Siamo delle formichine di fronte dei colossi. Questa visione che può essere compresa, però è una visione sostanzialmente di accettazione come un destino. Io ho fatto diverse conferenze in cui dicevo: la catastrofe climatica ambientale non è un destino, bisogna comunque lottare perché le cose possono cambiare. Molti parlano del cambiamento climatico, della catastrofe ambientale, come di un meteorite che sta per colpire la Terra, ma non è corretto come similitudine, perché se fosse davvero così sarebbe una cosa naturale, ok? Cioè sarebbe la natura che in maniera indifferente arriva il meteorite e distrugge la Terra. Ma in questo caso il meteorite l'abbiamo costruito noi. Il cambiamento climatico, il disastro ambientale e l'inquinamento sono opera dell'uomo, non sono opera della natura. E quindi si ritorna all'inizio, no? Quando tu dicevi quella cosa sugli incendi, come se la natura si ritrocesse contro. No, è l'uomo che sta distruggendo la natura al punto tale che anche quello che apparentemente sembra qualcosa che arriva dal di fuori per distruggerci, qualcosa che abbiamo creato noi, dei problemi a livello naturale, ma in particolare si ritorce contro l'uomo stesso. L'umanità si sta suicidando. Il nome Extinction Rebellion non è proprio campato in aria. Aree che andrebbero tutelate poi dopo vengono messe a rischio per progetti che sono veramente folli, come, che ne so, il fatto che ogni giorno esce un progetto di una qualche bretella. E si sa benissimo che più aumenta le strade, più aumenterà il traffico. La terza corsia della Brennero, cioè ce ne sono tante, no, di queste follie qua, anche a Carpi, come a Modena, eccetera. Ma ripeto, quella che è stata secondo me la distruzione del parco fluviale del Secchia, che era un bosco cresciuto autonomamente, quindi totalmente resiliente, di quasi 40-50 ettari, che è stato raso il suolo tra Marzaglia e Rubiera, soprattutto nella zona di Marzaglia, ma anche Rubiera, in nome appunto della sicurezza, cioè in nome della costruzione di qualcosa che sostanzialmente difendesse Modena dalle alluvioni. Ma quello lì era un parco Natura 2000 e quindi teoricamente andava tutelato come parco, e invece il progetto ha ricevuto le sue decine di milioni con un PNRR, è stato portato avanti da AIPO e con l'approvazione dei comuni e della regione e del Ministero dell'Ambiente, perché essendo un parco il Ministero dell'Ambiente ha dato il placet. Quindi sostanzialmente alla fine anche quelle zone che teoricamente sulla carta vengono definite tutelate, poi se ci sono gli interessi dei soldi che devono girare, insomma ci si passa sopra tranquillamente. Purtroppo la cosa che fa veramente anche arrabbiare è che girando per la nostra provincia si vede che di zone naturali ormai ce ne sono ben poche, e la prima cosa che viene in mente a una persona razionale è stop totale a tutto adesso, basta, chiuso, anzi dovremmo iniziare a fare quel de-sealing, de-pavimentazione che ha portato avanti a sproposito da politici che poi non fa mai nessuno. E invece continua perché secondo me finché vige un sistema che mette al primo posto il profitto non si uscirà mai da questo ciclo vizioso.

0: Introduciamo ora la questione di Montecchio, un piccolo comune nella provincia di Reggio Emilia, attraverso la testimonianza di una persona che ci parla del problema esattamente della gestione delle acque.
1: Allora, mi chiamo Ato Gilli, sono titolare dell'azienda agricola Gilli Atos e vado ad elencare le criticità di questo progetto tangenziale sud-ovest Montecchio Emilia. Intanto è un'area già stata alluvionata nel 49 per circa 50 ettari, a seguito di una piena che poi è rientrata e non ci sono stati danni a persone, anche perché l'area era evidentemente a rischio. C'era solo una famiglia di contadini che ha recuperato le vacche, siamo nel 49, l'acqua saliva lentamente, nessun danno in particolare, sono per le colture. È un territorio a vocazione agricola fondamentalmente, perché negli ultimi 30 anni è diventata un prato stabile, quindi fondamentalmente sono decine di ettari di foraggio fino per ai fini della produzione del parmigiano reggiano. Parliamo del Polo Morini, è una cava di 250.000 metri cubi, quindi una piccola cava considerando che siamo veramente in prossimità del letto del fiume Enza. E quindi a 3-4 metri di profondità, massimo 5, trovano la falda, quindi non possono andare in profondità come per la cava Spalletti, e dopo pochi metri si devono fermare. Io sono convinto che nel momento in cui si inizia con l'escavazione per la tangenziale sud-ovest, questa cava diventerà attiva e sarà oggetto di contrattazione o scambio con le mine conglomerati che ha il frantoio in prossimità di questa mini cava, e dopo conviene estrarla, sfruttarla. Oggi non conviene, mentre qui c'è la tangenziale. Ricordo che nel 2012 3 ore di pioggia, non 3 giorni di pioggia, 3 ore di piogge forti, intense, hanno portato, io abito in prossimità del Rivone e c'era circa 1 metro d'acqua. Ad oggi, con cambiamento climatico, questa è una piana alluvionale storica. Nell'Ottocento ho pensato a Rivone a protezione dei terreni per fare una strada in un'area assolutamente alluvionale, è follia. Dopodiché, seconda criticità, il Parco Pozzi. Il Parco Pozzi, che è stato donato da un certo Levi nell'Ottocento, ha alimentato per decenni il comune di Reggio Emilia, quindi un sistema di pozzi molto molto importante per la città di Reggio Emilia. Negli ultimi 30-40 anni non è attivo. Però sono convinto che nei prossimi decenni, in futuro, con l'abbassamento delle falde in generale, potrebbero tornare una riserva d'acqua che potrebbero tornare utili. Se si dà adito alla cava, a questo Polo Morini, questa mini cava che è proprio adiacente a questa riserva d'acqua, e se ne compromette l'uso. E questo è un altro aspetto. Quindi far tangenziale a cava di fianco a una riserva d'acqua, non ci siamo. Dopodiché veniamo alla terza rotonda in prossimità di questo famoso Viale Alberato, che per il comune di Montecchio è un viale importante, probabilmente tra i più importanti di tutta l'Emilia Romagna. 500 piante, l'amministrazione parla di 50 piante. Dopodiché, se noi togliessimo sfoltissimo una pianta su 10, non te ne accorgi neanche. Se ne tagli 50 secchi, sono piante che hanno 70-80 anni, è un bel buco. E anche lì, con il cambiamento climatico, anche in prospettiva, non va bene. Il tutto fa riferimento a tutto questo traffico che verrà deviato, comunque ritorna su un ponte e su una doppia curva del Parmense, che presentano diverse criticità. Intanto il ponte è del fine 800. A 150 anni non c'erano camion, nel 1870, 1880, c'erano delle gran carrozze, i cavalli, i muli, quindi non è stato progettato per camion a 300 quintali. Carichi di ghiaia, magari d'inverno, con l'acqua anche 350 quintali. È un ponte che è stato sicuramente potenziato nelle fondamenta, dopodiché i piloni sono scoperti fondamentalmente, cioè le alluvioni che si sono susseguite in questi decenni hanno fatto sì che i piloni sono quasi, non dico sembrano sospesi, comunque si vede anche occhio. Sono stati potenziati con tutte delle opere negli anni 90. È stato messo in sicurezza, però in prospettiva non puoi andare avanti altri 100 anni con un ponte del genere. È un ponte che ha delle criticità. Non a caso c'è in progetto un nuovo ponte, Comune di Montecchio, Comune di San Polo, assorbirà buona parte di questi flussi. Questo è. Ah, dimenticavo il canale Vernazza. Il canale Vernazza è un canale, parliamo dei tempi di Carlo Magno, parliamo del 980 d.C., è un probabilmente il primo canale di presa dell'Ensa che alimentava 8 mulini all'altezza di Calerno, canale che sicuramente aveva un suo senso economico, è un canale che in questo momento non ha sicuramente queste funzioni, ma è fondamentale per far defluire le acque. Ricordo che in alcuni punti, tipo l'ospedale di Montecchio, sono circa 2 metri al di sotto del manto stradale. Già abbiamo avuto di recente dei problemi con l'ospedale, che è molto a rischio. Ecco, le deviazioni del cavallo Vernazza è un aspetto secondo me sottovalutato. Verrà deviato sia per la tangenziale sud-ovest che per la tangenziale nord, e quindi con dei nuovi percorsi sicuramente i progetti ci sono, però diciamo che in 1050 anni ha fatto le sue funzioni. C'è il cambiamento climatico. Ci sarà una bomba d'acqua su Montecchio, rischiamo di avere l'ospedale con due metri d'acqua, cioè rischiamo di perdere l'ospedale, oltre alle famiglie, oltre alle centinaia di famiglie che sono interessate. Quindi il canale Vernazza ha delle funzioni essenziali per far defluire un sistema di acque. Ha sempre funzionato bene. Andarne a romperlo in vari punti e ricostituirne il percorso presenta delle criticità.
2: Ho visto

0: La testimonianza di una proprietaria di un'impresa agricola ci permette di focalizzarci su che cosa significa, nel momento in cui c'è una scempia ambientale, cercare di continuare a produrre cibi di qualità.
1: Buongiorno, sono un'imprenditrice, titolare di un'azienda agricola a conduzione familiare. Mi chiamo Sabrina Spaggiari, ho 55 anni, abito e lavoro a Montecchio Emilia da sempre. Vorrei parlarvi di un progetto impattante nel cuore di un territorio agricolo, perché il mio unico lavoro che svolgo da 38 anni è essere imprenditrice agricola. Oggi conduco l'azienda agricola con mio marito e i nostri quattro figli. Vicino a noi esiste un frantoio. È da oltre 25 anni una cava di ghiaia e con essa una camionabile utilizzata dai mezzi della cava. Oggi si aggiunge il progetto della nuova bretella nord ed è previsto anche il raddoppio di escavazione della cava Spalletti. A pagare le conseguenze sono sei aziende agricole storiche che da generazioni lavorano queste terre, producono latte per la filiera del parmigiano reggiano, coltivando medicai, frumenti e prati stabili fondamentali per la sua produzione. Tra queste aziende c'è anche la nostra azienda agricola, 5 generazioni, 100 anni di storia. Oggi principalmente la conducono quattro giovani agricoltori al primo insediamento. Oggi però la nuova bretella rischia di dividere la nostra azienda agricola, attraversando terreni produttivi, abbattendo un vigneto di nuova generazione irrigato ad ala gocciolante. Inoltre il tracciato attraverso l'area dove si trovano tre pozzi aziendali in uso e passerebbe a 8 metri di distanza da un nostro fabbricato. Il progetto impattante prevede tre rotatorie, una sulla SP12 con uscita diretta nel frantoio, una adiacente all'area interessata dall'ampliamento della cava, una in collegamento con strada Calerno con uscita sulla provinciale SP67, la stessa in cui oggi esce la camionabile utilizzata dalla cava da ben 25 anni. La nuova bretella quindi verrebbe realizzata a pochi metri di distanza in un territorio agricolo dove esiste già una viabilità per il traffico pesante. Contemporaneamente è prevista l'espansione della cava di ghiaia, con un ampliamento di circa 50 ettari, con scavi che arrivano a circa 14 metri di profondità, sempre che tutto avvenga rigorosamente controllato. Certamente si aggraveranno ulteriormente le falde acquifere. Inoltre, le cave tangenziali interromperanno con tombamenti quel che è un sistema idraulico efficiente da secoli nel nostro territorio. Che cosa significa per la nostra azienda? Per noi significa prima di tutto perdere terreno agricolo produttivo, quindi un gravoso consumo di suolo. Significa dividere i nostri terreni e le proprietà e avere tre pozzi aziendali all'interno dell'area interessata dalla nuova infrastruttura, abbattendo vigneto produttivo. Il problema non riguarda solo le aziende agricole, l'impatto riguarderà tutto il territorio. L'ampliamento della cava significa maggiore attività estrattiva, sarà maggiore la movimentazione di ghiaia e maggiore la presenza di mezzi pesanti. Significa anche più polvere disperse nell'ambiente, sui campi, le piante, i vigneti, gli animali, le aziende, le abitazioni, le persone che vivono in questa zona e vicino al paese. Poi c'è il tema dell'acqua pulita e delle falde acquifere. Quando si interviene sul sottosuolo con scavi che arrivano a 14 metri o anche più, in un territorio agricolo dove sono presenti pozzi, la tutela della risorsa idrica diventa fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi. Per le aziende agricole l'acqua significa poter allevare, coltivare, produrre cibo, cibo sano per tutti. L'acqua è vita. Riguardo il consumo di suolo, se dove oggi esistono campi, prati stabili, vigneti e coltivazioni, ci saranno nuove infrastrutture cave, i terreni verranno distrutti e addirittura rimarranno 5 metri di dislivello dal piano campagna e non torneranno più ad essere terreni fertili e coltivabili. Se si aumenta asfalto e infrastrutture, di conseguenza aumenta calore, contribuendo al surriscaldamento locale e siccità. Si produce inquinamento, proseguendo l'iter dei cambiamenti climatici che oggi avanzano veloci. Non si possono produrre cibi sani se distruggiamo le condizioni che permettono alle aziende agricole di avere un futuro. Lo sviluppo deve tener conto di ciò che esiste, delle aziende agricole, dei terreni produttivi, dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente, delle persone e di ogni essere vivente. Tanto cittadini di Montecchio Emilia, firmatari della petizione in data 20 aprile 2026, hanno chiesto informazione e confronto su opere così impattanti e tutto ciò è un loro diritto. Concludo invitando tutti a fare una precisa riflessione con responsabilità e con un minimo di lungimiranza, tenendo conto dell'ambiente che ci circonda, di tutti gli esseri viventi e che il suolo del pianeta è uno solo. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: ci saremo, noi non ci saremo.
1: Quest'ultimo intervento realizzato da un dottore in scienze agrarie ci permette di approfondire in maniera più precisa l'intero progetto che riguarda sia la realizzazione di cave di ghiaia, sia due tangenziali che vengono fatte attorno al paese.
2: Mi chiamo Giuseppe Bronzoni, sono un dottore in scienze agrarie e sono pensionato. Sono nato e sono residente a Montecchio, Emilia. Ho passato però quasi 40 anni della mia vita in paesi del sud del mondo, in America Latina, in Africa e in sud-est asiatico, lavorando in progetti di cooperazione finanziati dalla Commissione Europea o dalle Nazioni Unite, come tecnico o come gestore, project manager. Negli ultimi mesi, cittadini di Montecchio Emilia hanno manifestato viva preoccupazione e dissenso con rispetto a decisioni delle amministrazioni comunali in materia di viabilità e di attività di estrazione di materiali inerti, ghiaia e sabbia, in particolare sulla costruzione di due tangenziali, la tangenziale sud e la nord, e l'ampliamento di 42,4 ettari della superficie dove l'azienda Emiliana Conglomerati è autorizzata ad estrarre materiale inerte, stimato in un volume di circa 2 milioni di metri cubici. Interessante notare che i firmatari della petizione non sono in principio contrari alle tangenziali, ma piuttosto rivendicano diritto a partecipare nel processo decisionale. Circa però l'ampliamento delle cave, i firmatari della petizione esprimono dissenso. Io mi sono schierato con il movimento di dissenso, firmatario della petizione, per un fatto di coscienza. Credo che non si possa più gestire il mondo in cui viviamo come se questa crescita economica fosse la unica possibile e fosse senza fine. Credo che non si possa più consumare suolo agricolo impunemente. Nel caso di Montecchio ci troviamo di fronte a suoli fertili, situati in zone pianeggianti dove la minaccia di distruzione non è costituita da fattori naturali, ma da opere concepite, progettate e realizzate dall'uomo stesso, pertanto da minacce antropiche. Tali minacce antropiche si propongono con documenti ineccepibili, con rendering paradisiaci, con tutte le approvazioni possibili. Si tratta però di opere intrinsecamente brutali. Nel caso delle tangenziali, immaginate cosa vuol dire sradicare tutte le piante, piccole o grandi, che si trovano sul tragitto della strada, poi scorticare lo strato superficiale organico del terreno e coprire lo stesso con strati compattati di materiali inerte che alla fine vengono asfaltati. Nel caso delle cave, anche lì rimuovere tutta la vegetazione esistente, scorticare lo strato superficiale fertile ed accumularlo a lato, poi scavare voragini fino a 14 metri ed oltre di profondità. Una volta esauriti, i terreni di cava non tornano mai alla fertilità che possedevano prima della cosiddetta coltivazione della cava. Sono lasciati a vari metri sotto il livello di campagna. Il paesaggio agrario viene in questo modo sconvolto. Proverò allora a menzionare alcuni fattori tecnici, ma non solo, che contribuiscono a dare forma a questa minaccia antropica sui suoli. Il primo fattore è la mancanza di conoscenza istituzionale sul consumo di suolo. Nel caso di Montecchio, ISPRA informa che il suolo consumato è passato da un totale di 255,4 ettari nel 2014 a un totale di 291,7 ettari nel 2024, con un incremento di 3,6 ettari all'anno, raggiungendo nel 2024 una percentuale di suolo consumato sul totale del territorio comunale di circa 18%. La realizzazione dell'ampliamento delle cave Spalletti, con un consumo di suolo attorno ai 42 ettari, e delle due tangenziali, con un consumo di suolo stimato di 10 ettari, rappresenterebbe un incremento totale del 18% rispetto al consumo accumulato al 2024, portando a 21%, cioè a un quinto, la percentuale di suolo consumato sul totale del territorio comunale. Aumento della percentuale di suolo consumato, cioè impermeabilizzato, significa incremento delle temperature urbane e maggiore rischio di portate incontrollabili dei ruscellamenti urbani in caso di piogge ad alta intensità e quindi di allagamenti. C'è però anche una mancanza di conoscenza istituzionale sulla perdita dei servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono definiti come i benefici molteplici che i sistemi naturali, cioè le foreste, gli oceani, i fiumi, i suoli, offrono gratuitamente agli esseri umani e che sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica li suddivide in 4 categorie principali. I servizi ecosistemici rappresentano il valore reale e concreto del nostro capitale naturale. ISPRA stima in 100.000 euro all'ettaro per anno il valore della perdita dei servizi ecosistemici nel caso di suoli impermeabilizzati. La realizzazione dell'ampliamento Cave Spalletti, con un consumo di suolo di 42 ettari e delle due tangenziali, consumo stimato di 10 ettari, una volta realizzati comporterebbero una perdita annuale di servizi ecosistemici valorizzato in 5,2 milioni di euro all'anno. Un altro fattore che caratterizza questo rischio antropico è l'iter di approvazione dei progetti. In tale procedimento la partecipazione della cittadinanza è in qualche modo sostituita dalla cosiddetta conferenza dei servizi, in cui varie istituzioni vengono chiamate a pronunciarsi sui progetti proposti. L'amministrazione comunale non ha mai chiamato assemblee pubbliche della cittadinanza per presentare e spiegare i progetti durante la elaborazione degli stessi, per ricevere commenti ed osservazioni in un clima di onesto dialogo. La unica assemblea pubblica è stata convocata solo dopo che la petizione di dissenso era stata consegnata e quando già i progetti erano approvati o in fase di approvazione.

0: ci saremo noi, non ci saremo.
1: Il documento variante specifica 2025 al piano delle attività estrattive del comune di Montechemiglia riconosce che l'alta pianura dove si collocano le vecchie e future cave Spalletti di Emiliano Conglomerati è un importante settore di ricarica degli acquiferi profondi, intensamente sfruttati anche ad uso idropotabile. Nello stesso documento poi si sancisce che il controllo qualitativo, quantitativo delle acque sotterranee, in passato a carico di ARPA e poi del Comune di Montecchio e poi dal 2011 al 2017 in carico a nessuno, e ora a carico, pensate un po', della stessa Emiliana Conglomerati. È facile prevedere che le curve di saturazione dell'acqua nel suolo agrario andranno progressivamente abbassandosi, avvicinandosi alle cave, determinando minore disponibilità di acqua per le piante coltivate. Altro aspetto del rischio antropico è la valutazione dell'impatto ambientale riferente all'ampliamento delle cave. È stato reso pubblico nel 2026 un documento della Regione Emilia-Romagna denominato Determina. È un documento di interessante lettura perché sembrerebbe qui che la costruzione della tangenziale nord, che è funzionale solo all'ampliamento delle cave, giustifichi l'ampliamento stesso delle cave. Non si dice però che la tangenziale nord richiederebbe per la sua costruzione al massimo, stimato in eccesso, diciamo 100.000 metri cubici di ghiaia, in eccesso, ripeto, mentre l'ampliamento prevede la produzione di quasi 2 milioni di metri cubici. I circa 423.000 metri cubici di materiale da estrarre dalle cave esistenti, rilevati a fine 2024, sarebbero sufficienti a coprire il fabbisogno di varie tangenziali, senza bisogno di ampliamenti di sorta. A pagina 14, i volumi pianificati della variante pari a 1.900.000 metri cubici, a cui si aggiunge il residuo di pianificazione vigente, 423.000 metri cubici, in un arco temporale di circa 6 anni, considerando l'estrazione di poco meno di 350.000 metri cubici anno, cui si aggiungono circa 6 mesi per l'attività di recupero una volta ultimati gli scavi. La vera finalità è dunque far lavorare Emiliana Conglomerati per altri 6 anni, non importa quali conseguenze ambientali, sociali ed economiche tale decisione comporti. Ma lo stesso documento, a pagina 17, afferma che la perdita di suolo è solo temporanea, perché evidentemente dopo sì avverrà il paradiso in terra, garantito, come afferma il sindaco di Montecchio, dall'agricoltura rigenerativa. Tutto buffo, se non fosse tragico. Esisteva poi un tracciato alternativo a sud della camionabile. Chi decide il tracciato è Emiliana Conglomerati e poche balle. Sul tracciato della tangenziale esiste una rotonda intermedia le cui uscite non portano da nessuna parte, e chiaramente la rotonda prevista per l'uscita dalle nuove cave, pagata con denaro pubblico. Inoltre il tracciato della tangenziale nord sacrificherebbe dai 2 ai 3 ettari di terre agricole fertilissime, attualmente coltivate a vigneti, prati stabili, medicaie e frumento. Almeno 3 pozzi esistenti sarebbero distrutti. Piante secolari, fra cui una quercia con più di 3 metri di diametro alla base, rischiano di essere sacrificate. Alcune fra le migliori aziende agricole che ancora rimangono a Montecchio sarebbero amputate e frammentate, compromettendo seriamente la funzionalità e la produttività. Riguardo alla tangenziale sud, devo dire che è stato molto brutto il fatto che i cittadini in Montecchio, e chissà anche forse la stessa giunta comunale in carica, venissero a sapere soltanto nel corso dell'assemblea pubblica convocata dal comune in risposta alla petizione dei dissenzienti che la costruzione della rotonda di inserzione della tangenziale sud sulla provinciale per Parma comporterebbe il sacrificio di almeno 52 tigli quasi secolari che conformano il viale alberato che conduce al ponte sull'Enza. In più, questa estate infuocata con temperature sui 40 gradi, il fatto che l'amministrazione comunale accetti di buon grado il sacrificio dei 52 tigli la dice lunga sulla visione progressista di questa amministrazione. Come si risolverà la questione? Non certo con la rigidità mostrata da questa amministrazione comunale che chiama carabinieri e polizia locale a presidiare le assemblee e i consigli comunali. Io credo che si debba rimettere tutto in discussione e lavorare in forma partecipativa per una soluzione ampiamente condivisa. Ultimo punto, la sacralità dell'agricoltura. Parlando di consumo o distruzione di suolo agricolo, possiamo evocare tanti fattori: la perdita di servizi ecosistemici, l'impermeabilizzazione del suolo, la ridotta infiltrazione delle acque nel suolo, l'aumento del risciugamento e del rischio di inondazione, la falsità delle informazioni riguardo al recupero delle aree di cava, eccetera, eccetera. Però ciò che personalmente mi ferisce maggiormente è l'asfaltatura e la distruzione delle attività agricole. Nella mia carriera professionale ho lavorato sempre in un senso contrario, per permettere l'accesso alle attività agricole di agricoltori che per la guerra, come ad esempio in Sri Lanka, o per disastri naturali, come in Ecuador o nel nord-est del Brasile, avevano dovuto abbandonare la terra. Il fatto che ora qui, in Italia, nel paese dove sono nato, si operi invece per distruggere l'attività agricola mi sembra contro natura, quasi sacrilego. Ricordiamoci che crescita economica non è sinonimo di sviluppo sociale, ambientale o economico. Se non c'è sostenibilità, non è altro che far girare soldi, ma i soldi alla fine non si mangiano.

0: Salutiamo dunque le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, augurandoci di aver contribuito a dare degli elementi di riflessione.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Diciannove e ventuno minuti di mercoledì 2 settembre, il GR della sera di Radio Onda d'Urto, subito i titoli per questa edizione. Nelle ultime 24 ore in Italia due lavoratori sono morti e quattro sono rimasti feriti mentre lavoravano. Avremo il commento di Vito Totire, medico del lavoro e portavoce della rete nazionale Lavoro Sicuro. In Medio Oriente ancora bombe, missili e droni tra USA e Iran, mentre Israele continua ad attaccare Libano, Striscia di Gaza e Cisgiordania, dove il World Food Program è stato costretto a tagliare gli aiuti alimentari a 200.000 palestinesi. Noi sentiremo le parole del suo direttore Shaun Hughes. Anche Fratelli d'Italia all'attacco di autistici inventati per compiacere il sodale Trump. Banca Etica congela il conto sul quale il collettivo riceve donazioni per l'autofinanziamento. Diversi servizi che sentiremo sul tema. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, spinta dalle migliaia di firme raccolte dall'Associazione Luca Coscioni. Noi dell'Associazione Luca Coscioni sentiremo Marco Cappato. Alta tensione tra Russia e Unione Europea, la Germania accusa Mosca per il drone all'aeroporto di Lipsia, esplosione nella stazione di Augusta, chiusi il consolato russo di Bonn e il centro culturale Casa Russa di Berlino, il Cremlino promette una dura reazione, Unione Europea e NATO intanto fanno la voce grossa sul riarmo e la difesa europea. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Apriamo il GR con l'Italia e con la strage quotidiana causata dal lavoro e dallo sfruttamento capitalistico. Anche nelle ultime 24 ore morti e feriti. Tra le vittime anche chi per questioni anagrafiche dovrebbe potersi dedicare ad altro. È il caso dell'operaio di 79 anni, morto in queste ore dopo che lo scorso 19 agosto era caduto da un ponteggio a Porto Cesareo in provincia di Lecce. Sempre oggi un operaio di 30 anni è morto in un'azienda agricola a Ciminna in provincia di Palermo. Il lavoratore, Kamarad Rahmane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita letale al collo. In Emilia invece un giardiniere di 75 anni è rimasto ferito a Medicina in provincia di Bologna, colpito dal coperchio di un escavatore mentre effettuava delle potature. È ricoverato in condizioni gravi. Tre lavoratori feriti ieri sera invece in un incidente avvenuto all'interno di uno stabilimento di A2A a Crotone. Si tratta di un dipendente diretto di A2A e di due operatori di una società esterna che erano impegnati in attività di manutenzione ordinaria dell'impianto. Infine, un operaio è precipitato da un'altezza di 5 metri finendo in un intercapedine mentre era impegnato in lavori di manutenzione nella zona industriale di Bari, ma non avrebbe riportato lesioni gravi. Sentiamo il commento su questa situazione di Vito Totire, medico del lavoro, portavoce della rete nazionale Lavoro Sicuro.
3: Si tratta di una guerra non dichiarata, è una guerra unilaterale di un'organizzazione capitalistica del lavoro che mira esclusivamente al profitto a tutti i costi. Come si esce da questa situazione? Con delle pratiche che non devono includere soltanto la cultura della prevenzione della quale si sciacquano la bocca tutti. Se ne esce sicuramente aumentando

0: In questo scenario la Commissione Affari Sociali del Parlamento Europeo chiede una norma per proteggere la salute fisica e mentale dei lavoratori. Serve un nuovo disegno di legge europeo che garantisca requisiti minimi per prevenire e ridurre i rischi psicologici legati allo stress da lavoro. Gli eurodeputati hanno approvato questa richiesta di iniziativa legislativa che include obblighi vincolanti per i datori di lavoro in materia di tutela della salute mentale e fisica, oltre a garanzie per condizioni di lavoro sicure e dignitose. Il testo ha incassato 41 voti favorevoli, 12 contrari, 4 astensioni. Contiene anche una richiesta volta ai datori al fine di adottare politiche che definiscano e vietino violenza, molestie, bullismo e comportamenti discriminatori. Infine, gli eurodeputati raccomandano di effettuare valutazioni periodiche del rischio psicosociale e un rientro al lavoro supportato e sostenibile per gli impiegati che si sono assentati per motivazioni di stress lavorativo o di burnout. Ancora lavoro, il governo italiano ha convocato un nuovo incontro sulla situazione dell'ex Ilva per martedì 8 settembre a Palazzo Chigi, lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Medio Oriente, ancora bombe, missili e droni tra USA e Iran. L'esercito statunitense rivendica 100 attacchi nelle ultime ore in territorio iraniano. 18 le vittime, 108 i feriti, fanno sapere da Teheran. Gli iraniani hanno risposto con droni e missili scagliati verso basi militari USA in Iraq, Bahrain e Kuwait. Due petroliere hanno invece preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. E Trump provoca sul suo social Truth. Ora che è sotto il controllo degli Stati Uniti, dovremmo cambiare il nome dello stretto di Hormuz in stretto di Trump, ha scritto poco fa. La ripresa della guerra imperialista intanto ha spinto un'altra volta a livelli record i prezzi di carburanti ed energia. I prezzi del gas naturale in Europa corrono sui massimi dal 2023, sopra i 73 euro al megawatt ora. Israele intanto ha ripreso ormai da due giorni a martellare il sud del Libano con le bombe. Libano raso al suolo già da sei mesi di aggressione militare ininterrotta dal 2 marzo a oggi. In Palestina, a Gaza, continua il genocidio per mano israeliana. Un giovane palestinese è stato ucciso oggi pomeriggio in un attacco con drone israeliano nella zona del campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia, mentre una donna palestinese è morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata colpita dalle forze israeliane a Deir el-Balah, nella zona centrale di Gaza. Sempre nel pomeriggio, altri cinque palestinesi sono rimasti feriti in un attacco israeliano contro Khan Yunis. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'arrivo di autunno e inverno, Gaza dovrà affrontare l'ennesima crisi sanitaria a causa della contaminazione dell'acqua e del deterioramento dei servizi igienico-sanitari. Rilevata un'impennata dei casi di diarrea acuta, passati da 30.000 a marzo a 60.000 in agosto. Ci sono inoltre quasi 7.000 persone a Gaza che necessitano di assistenza a lungo termine dopo un'amputazione e solo il 12% ha ricevuto una protesi. L'OMS chiede dunque di accelerare l'arrivo di forniture mediche e protesi e di garantire l'accesso all'acqua potabile e migliorare la gestione dei rifiuti, tutti i servizi resi impossibili dal genocidio per mano israeliana. C'è poi la Cisgiordania, dove i coloni, scortati dall'esercito di occupazione, proseguono con l'opera di furto di terre e pulizia etnica ai danni dei palestinesi, con atti di terrorismo quotidiano tra razzie e attacchi contro cittadini e villaggi, mentre lo Stato israeliano in 4 anni si è appropriato di circa 11.000 ettari di terra palestinese. Anche qui in West Bank, tra le conseguenze c'è la crisi umanitaria, soprattutto alimentare. Il World Food Program da ieri ha dovuto tagliare la distribuzione di cibo a circa 200.000 palestinesi. Su questo sentiamo la nostra traduzione in italiano delle parole di Shaun Hughes, direttore del World Food Program per la Palestina.
1: L'assistenza primaria alle famiglie palestinesi in Cisgiordania è stata dimezzata dal 1 settembre a causa della carenza di fondi del World Food Program, lasciando quasi 200.000 persone senza sostegno in un momento in cui i bisogni sono raddoppiati negli ultimi 2 anni. L'escalation della violenza dei coloni e delle operazioni militari israeliane, unitamente alla crisi economica e all'aumento delle o disoccupazione, hanno aggravato l'insicurezza alimentare, tanto che un terzo della popolazione della Cisgiordania fatica a soddisfare i propri bisogni primari. A Gaza invece abbiamo dovuto ridurre gli aiuti in denaro a circa 75.000 famiglie, il 90%

0: 100% della popolazione potrebbe trovarsi ad affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta entro la fine dell'anno se gli aiuti umanitari non dovessero proseguire in maniera stabile, sicura e continuativa.
1: La nave Humanity 2 della ONG SOS Humanity è stata sottoposta a un fermo dalle autorità italiane nel porto di Lampedusa dopo aver soccorso 71 persone nei giorni scorsi al largo della Libia. Il motivo sarebbe la presunta mancata comunicazione immediata dell'operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo competente, ossia le milizie di tagliagole libici sostenute da tutti i governi italiani da Minniti in poi, compreso quello attuale di Meloni e Piantedosi. Il partito della Meloni, intanto, pensa a lisciare il pelo a Trump attaccando Autistici Inventati, il collettivo di informatici accusati di terrorismo dalla Casa Bianca e sottoposto a sanzioni dal 26 di agosto. Il commento sulla vicenda di Alberto Abbo di Monte, nostro collaboratore, autore di un articolo sul tema pubblicato sul blog JAP del collettivo Vooming.
2: Di una certa, diciamo, capacità di inseguire le indicazioni che giungono dal governo nordamericano, appunto a chiudere i rubinetti in tutti i modi possibili a quelle organizzazioni che invece si occupano di libertà di espressione, che hanno una postura antifascista, che pretendono libertà di movimento, che si organizzano per resistere ai tentativi, ai nuovi dispositivi di cattura e via discorrendo. Da questo punto di vista, appunto, l'iniziativa che oggi colpisce Autistici è molto significativa perché ci permette di leggere da vicino il momento e perché ci costringe a non soltanto a una presa di parola ma anche intervenire con delle forme di pressione a partire dalla scala locale, quindi a pretendere, non soltanto a cercare soluzioni alternative, ma a pretendere per esempio che Banca Etica non pieghi la testa come sta facendo in queste ore, anzitutto rispettando la scadenza ultima del 25 settembre, quindi non c'è alcuna fretta, diciamo, di chiudere i rubinetti, di sospendere i conti di Autistici, ma soprattutto questo è un momento in cui la solidarietà non va fatta solo a parole.
1: Tra le conseguenze dell'azione repressiva del Dipartimento di Stato USA, lo diceva Abbo di Monte, c'è la sospensione da parte di Banca Etica del conto corrente di AIODV, sul quale vengono raccolte le donazioni in favore del gruppo, unica fonte di autofinanziamento del progetto. Sulle pagine del manifesto, stamattina il presidente di Banca Etica ha chiarito la posizione di contrarietà dell'istituto rispetto alla decisione del governo statunitense, sostenendo però il ricatto nei confronti della banca, che rischia di finire sotto sanzioni con conseguenze sui conti di tutti e 130.000 i suoi correntisti. Su questo aspetto finanziario sentiamo il commento di Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e collaboratore di Altra Economia.
3: Non sono così d'accordo che in nome di fatto di non correre un rischio bancario venga sospeso quel conto corrente, perché se no il vero tema, il rischio, è che qualcuno si, diciamo così, appropri della qualifica, dell'aggettivo di etica e quindi intercetti un tipo di fruitori che hanno quella sensazione, quella volontà, e poi in realtà li porti dentro un contenitore che comunque è un contenitore bancario a tutti gli effetti, che rispetta le regole come qualsiasi altra banca e quindi accetta i diktat e ovviamente non fa una vera e propria opposizione perché rischia troppo e teme di rischiare troppo sul piano finanziario. Secondo me forse dopo il caso di Albanese anche questo caso cominciano a far capire che appunto è qualcosa che non, diciamo così, convince fino in fondo, sta emergendo.
1: La destra al governo intanto pensa alla legge elettorale. Davanti ai dubbi di Forza Italia e della Lega perde quota l'ipotesi di inserire il ballottaggio, mentre inizia la battaglia in commissione. Nel frattempo, a proposito di politica di palazzo e scadenze elettorali, Mario Calabresi lascia gli incarichi a Cora Media per candidarsi sindaco di Milano al posto di Beppe Sala, spiazzando con questa mossa il Partito Democratico, ancora alle prese con le sue correnti interne. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita, spinta dalle migliaia di firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni. Dopo Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana a dare il via libera, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. È stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Sentiamo Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni.
4: Il voto del Veneto è una buona notizia, in particolare per chi vive in condizioni di sofferenza insopportabile e irreversibile e che avrà qualche garanzia in più nel fare valere il proprio diritto, che già esiste, a essere aiutata a morire senza soffrire. Nessuno sarà obbligato a nulla, nessuno avrà un diritto in meno. Per questo è una vittoria per tutti e come associazione Luca Coscioni proponiamo anche alle altre regioni di approvare la nostra legge per l'aiuto medico alla morte volontaria.
1: È stato trovato morto stamattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo senza vita è stato un altro ragazzo che abita nello stesso immobile. Crisi climatica, il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi dai livelli preindustriali, probabilmente già entro i prossimi anni. A lanciare l'allarme è un nuovo rapporto del programma ONU per l'ambiente UNEP. Secondo il rapporto, però, intervenendo sarebbe possibile contenere la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti fissati dall'accordo di Parigi. Torniamo all'estero con la guerra in Ucraina. Due morti a Kherson, altre due vittime a Dnipro, 12 feriti tra Odessa e Kiev. Il bilancio degli attacchi russi delle ultime 24 ore, che denunciano le autorità ucraine, avrebbero preso di mira anche l'università della capitale durante le ore di lezione. Dall'altra parte, attacchi di droni ucraini hanno provocato un morto e due feriti nella regione di Belgorod, mentre il presidente ucraino Zelensky minaccia di colpire gli aerei diretti negli aeroporti russi. Ci saranno droni nei cieli russi in una quantità che deve essere tenuta in considerazione. Di fatto lo spazio aereo russo sarà chiuso, ha detto Zelensky. Ieri intanto la Germania ha accusato Mosca di aver attaccato con un drone l'aeroporto di Lipsia. Secondo i media tedeschi sono due i sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Stamattina intanto si è verificata un'esplosione all'interno della stazione dei treni di Augusta. Due persone hanno riportato ferite lievi. La Germania ha deciso di chiudere il consolato russo a Bonn e il centro culturale Casa Russa a Berlino. Il Cremlino ha annunciato una dura reazione a quella che considera una provocazione da parte del governo tedesco. Oggi l'incaricato d'affari tedesco a Mosca è stato convocato al Ministero degli Esteri. Intanto l'Unione Europea alza i giri della retorica bellica. I ministri degli esteri dell'Unione Europea sono riuniti per un vertice in Irlanda, mentre stamattina la presidente della Commissione Europea von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno tenuto un punto stampa congiunto. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. La nostra unità è incrollabile, il nostro supporto all'Ucraina è chiaro. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica, ha detto il numero uno dell'Alleanza Atlantica. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, gli fa eco von der Leyen. In Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire le nostre difese contro i missili balistici, ha aggiunto, spiegando che il piano di prestiti agli stati membri SAFE ha proprio l'obiettivo di incrementare le difese europee. Il tutto mentre in Lituania inizia Strong Griffon 26, maxi esercitazione militare con 2500 soldati da Lituania, Stati Uniti, Polonia, Paesi Bassi, Francia, Ucraina, Moldavia e Portogallo. Chiudiamo con la devastante alluvione che ha colpito il Nepal mercoledì scorso vicino al confine con la Cina. In Nepal ci sono 1114 morti e 3.916 dispersi, questo secondo l'ultimo bilancio. La Cina in Tibet conta invece 21 morti e 541 dispersi. È tutto per quanto riguarda questa edizione serale del notiziario sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la puntata di oggi della nostra rubrica Storia di classe.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 2 settembre. L'ondata dei data center, registrazione della puntata del podcast in onda anche su Radio Onda d'Urto, Breakcast, questa sera alle ore 20 presso la riserva del Grande in via Paganora 6A dietro Piazza Duomo a Brescia. Ospiti della puntata l'ondata dei data center sono Danilo Scaramella, Legambiente Brescia, Cristiano Martinelli, Associazione Via Milano 59, Alberto Trainini, consigliere comunale di Travagliato, Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Miriam Cominelli, consigliera del PD in Regione Lombardia. L'ondata dei data center, registrazione della puntata del podcast Breakcast questa sera alle ore 20 presso la riserva del Grande via Paganora 6A Brescia. MOCA, Centro per le Nuove Culture, informa sugli eventi di settembre. Continua oggi e domani Bla Bla Queer, aspettando il Brescia Pride, una rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Brescia Pride con maggiore consapevolezza. Gli appuntamenti per oggi e per domani sono alle ore 16.30 e alle 18. L'ingresso è libero. Domani, tra l'altro, si svolgerà sempre alle ore 18, sempre al MOCA, appuntamento Arab e Queer, identità in dialogo, voci queer arabe tra libertà, discriminazione e autodeterminazione, a cura del Centro Aristofane. Il MOCA, Centro per le Nuove Culture, è in via Amoretto 78 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Gioia Mia alle ore 21. Cinema Nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Il comune di Brescia informa sul prossimo consiglio di quartiere. Caionvico si svolgerà quest'oggi alle ore 19 nella sala civica di via Sant'Orsola 166A nel quartiere Caionvico a Brescia. Ci spostiamo a Milano, dove oggi inizia l'11ª festa popolare di rifondazione per Milano e provincia. La festa apre alle ore 18, interverrà Nadia Rosa, segretaria della sezione del partito di Milano, poi alle 18.15 la presentazione Olimpiada Popular, i giochi di Barcellona 1936 e la guerra civile in Spagna. Poi alle 19 il dibattito a cura dei giovani comunisti intitolato Leva, riarmo e repressione, una prospettiva da Milano per l'Europa. Si prosegue alle ore 21 con i concerti dei Fame, Depeche, Ghost e Less. Tutto il programma si trova anche sul sito rifondazionemilano.it. La festa di rifondazione è presso il Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio numero 3 a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

2 settembre 1945 il Vietnam dichiara la sua indipendenza e forma la Repubblica Democratica del Vietnam, il cosiddetto Vietnam del Nord. A guidarla la politica del presidente Ho Chi Minh e sul lato militare invece il leggendario comandante Giap. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'impero del Giappone occupò i territori vietnamiti, sostituendosi così al vecchio regime coloniale, quello dell'Indocina francese. L'11 marzo del 1945 i giapponesi chiararono anche uno stato fantoccio a cui diedero il nome di Impero del Vietnam. Gli sviluppi del conflitto, la resistenza vietnamita e le bombe atomiche statunitensi portarono però nel giro di pochi mesi al tracollo del Giappone, le cui truppe abbandonarono in maniera precipitosa lo stesso Vietnam. Nel nord del paese la resistenza anti-giapponese era quella del Partito Comunista, con la coalizione Viet Minh guidata appunto da Ho Chi Minh, che organizzò la cosiddetta Rivoluzione di Agosto. Il 2 settembre del 1945 nacque la Repubblica Democratica del Vietnam, il cui governo provvisorio si insediò ad Hanoi. I francesi, nei mesi successivi sostenuti dagli statunitensi, ripresero però possesso di gran parte del Vietnam, con una nuova entità coloniale, la cosiddetta Unione Francese, che andò a rimpiazzare la vecchia Indocina. Si scatenò così un duro conflitto di resistenza tra gli occupanti francesi e comunisti nord-vietnamiti, che prese il nome di guerra d'Indocina. La spodestata Repubblica di Ho Chi Minh ottenne il riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese e dell'Unione Sovietica. L'indipendenza invece arrivò solo nel 1954. Dopo la sconfitta dei francesi per mano degli stessi Viet Minh nella celeberrima battaglia di Dien Bien Phu, battaglia decisiva della guerra di Indocina, che terminò con la vittoria totale delle forze della resistenza guidate dal compagno generale Giap e la rese totali da parte dei francesi nella vallata di Dien Bien Phu. L'esito della battaglia, che ebbe una vasta eco internazionale e che andò a simboleggiare la prima vera sconfitta del colonialismo imperialista contro la lotta di liberazione dei popoli, influenzò non poco infatti l'andamento dei negoziati tra le parti in lotta che erano in corso ormai da mesi a Ginevra, portando così alla fine della guerra e alla firma degli accordi di pace conclusi il 21 luglio del 1954, in base ai quali la Francia dovette accettare di ritirare le proprie truppe dall'intera Indocina francese, mentre il Vietnam venne diviso temporaneamente in due parti lungo il 17° parallelo. A nord la Repubblica Democratica guidata dai Viet Minh, a sud invece lo Stato fantoccio guidato dagli Stati Uniti, che resterà tale per 20 anni fino al 1975, data dell'ingresso dei Viet Cong a Saigon. Ma questa è un'altra storia di classe.

0: In questa prima puntata della sesta stagione di Se non li conoscete, non potevamo non avere come gradito ospite la colonna portante di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, il ricercatore Saverio Ferrari, che saluto. Ciao Saverio.
1: Ciao, saluti a tutti voi.
0: Bene, questa estate uno dei fenomeni che è stato in crescendo è stato quello di Futuro Nazionale. Tra l'altro a Brescia si è presentato nei giorni scorsi con una conferenza stampa dove sono stati annunciati l'apertura Luca Rossi, ex Democrazia Sovrana e Popolare, è stato il portavoce in questa conferenza stampa e tra l'altro ha annunciato anche una prima passeggiata futurista il prossimo sabato 12 settembre. Il teatro di questa passeggiata futurista sarà il teatro della manifestazione di reimmigrazione e riconquista dello scorso 13 dicembre. Sarà un caso, Saverio, questo? E ti lascio la parola.
1: No, non credo che sia un caso. Futuro Nazionale sta cercando di conquistare spazi a destra e quindi sta facendo un lavoro di raccolta di tanti ambienti e presso tanti ambienti proprio a destra, cercando di essere la punta di diamante di un'area che rischia di essere decisiva nei prossimi mesi in previsione delle elezioni politiche del 2027, dove a seconda della collocazione di Vannacci e di Futuro Nazionale si giocherà molto, da un lato la possibilità da parte delle destre di continuare a governare, ma dall'altro ancora, a seguito anche delle elezioni politiche, rispetto alle elezioni del Presidente della Repubblica. Quindi Vannacci e Futuro Nazionale saranno dentro ai pensieri di un po' tutto il mondo politico italiano. Ecco, per arrivare bene a spiegare queste cose, alcune tappe che devono essere ricordate rispetto a Vannacci e Futuro Nazionale, perché in realtà la sua figura era già esplosa nell'agosto del 2023 con l'uscita a sua firma del libro Il mondo al contrario, che aveva venduto in pochi mesi più di 1 milione di copie. Poi è stato eletto dopo una contesa a chi se lo conquistava anche con i Fratelli d'Italia, vincendo la Lega al Parlamento europeo nel giugno del 2024 con più di 550.000 preferenze, dato importante che ha aiutato la Lega nella sua non scontata tenuta elettorale. Poi a febbraio di quest'anno la creatura di Vannacci, Futuro Nazionale, che sta agitando la scena politica alla luce dei sondaggi che gli attribuiscono tra il 6 e il 7% o addirittura più, come l'ultimo, che lo dà come quarto partito in Italia, scavalcando anche Forza Italia, trascinando la Lega in una crisi profonda di identità, erodendo consensi nella stessa area dei Fratelli d'Italia, ma raccogliendo anche nell'ambito di Forza Italia. Si veda la vicenda di Reggio Calabria. Si voterà a fine settembre per le elezioni suppletive alla Camera in un collegio e lì il candidato di Futuro Nazionale è l'ex capogruppo regionale proprio di Forza Italia, ma si potrebbe parlare anche di Milano, dove il capogruppo in consiglio comunale, ex candidato sindaco del centrodestra, è passato al partito di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale ha un'identità ben definita, secondo me, si colloca senza alcun infingimento nel campo delle destre radicali, è una formazione neofascista, credo che questa sia la sua definizione più precisa, con riferimenti nostalgici che spaziano da Gabriele D'Annunzio a Filippo Marinetti, per incentrarsi sul golpista Junio Valerio Borghese, il comandante della decima massa, cioè il comandante di un gruppo di collaborazionisti dei nazisti, protagonisti di eccidi, stragi, torture e delitti. Decima massa definita da Vannacci come un glorioso reparto della Regia Marina. Ecco, questa identità è confermata anche dai nomi che sono stati dati ai comitati territoriali, ne cito solo alcuno: a Roma Memento Audere Semper, Achille Starace a Nettuno, Italo Balbo a Vibo Valentia, Giuseppe Caradonna a Cerignola. E questa identità è anche, come dire, confermata dal suo statuto e dal suo programma, programma che è in parte uscito in queste ultime settimane sul sito di Futuro Nazionale, che ha avuto definizioni diverse. C'è chi è che ha parlato di un ritorno dell'Italia agli anni 30, chi è che ha detto che sono vecchie idee ricotte nel sovversivismo piccolo borghese. C'è chi, a maggior ragione, secondo me, con più precisione, ha definito questo programma al limite del nazismo, perché a scorrerlo, sono più di 100 pagine, si trovano cose varie che però dovrebbero sufficientemente inquietare. Al di là della difesa dell'identità cristiana, la contrarietà alla indiscriminata libertà religiosa, al voto plurimo per i genitori a secondo dei figli, al fatto che per gli sfaccendati non dovrebbe esserci la pensione minima ma la mensa per i poveri, citando una frase estrapolata di San Paolo chiamato Camerata. C'è il divieto dalle 6 alle 23 presso i canali televisivi della diffusione dei contenuti omosessualisti, nessuna promozione della cultura gender, i militari nelle scuole con funzioni educative e nei quartieri, nelle aree degradate con nuovi poteri. L'aborto non è un diritto, l'abrogazione delle unioni civili, il patriarcato mediterraneo affidato ai maschi forti, l'abolizione della legge Mancino, la remigrazione in 21 punti, no ai mezzi elettrici, al Green Deal, abolizione del reato di femminicidio, e c'è anche il lavoro forzato per i detenuti. E mi fermo qui, ma questo programma è un programma, come sottolineava qualcuno, al limite del nazismo. E infatti le adesioni, la feccia, come dice Vannacci, è proprio quella, da Alemanno al pistolero Emanuele Pozzolo, quello del Capodanno del 2023, ad Andrea Bacciga, che è stato condannato per saluti romani nel Consiglio Comunale di Verona, a Gioe Formaggio, organizzatore recente dello squadrismo Summerfest a Treviso, a Massimiliano Bastoni, dalle Altazioni a Futuro Nazionale, a Francesco Lattuada, che è diventato famoso nel Varesotto per aver organizzato i compleanni di Adolf Hitler, a Roberto Ionghi Lavarini, a Per Gianni Prosperini, a Mario Borghezio. E cioè, in realtà siamo di fronte a una formazione neofascista a tutto tondo. Il problema è capire perché sta crescendo, e credo che si debba fare una riflessione sottolineando come ancora una volta c'è chi cresce, come sono cresciute destre e populismi, assumendo posizioni radicali, avendo delle bandiere per cui battersi. Nel passato scorso dei decenni italiani noi abbiamo avuto Bossi, Berlusconi, Salvini e adesso la Meloni, che hanno agitato bandiere diverse su cui hanno raccolto consensi, da Roma ladrona a chi era contro la Prima Repubblica, a chi è contro o diceva di essere contro Bruxelles. È in un vuoto che si è determinato ancora una volta che sta crescendo Futuro Nazionale. La Lega sta declinando, dice giusto per certi aspetti il capogruppo alla Camera della Lega Massimiliano Romeo, si è imborghesita nella partecipazione al governo, e cioè dalle parole e dagli slogan al governo non si è passati ai fatti. Ma questa cosa riguarda anche Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, perché si erano presentati come sovranisti anti-europeisti, e adesso Giorgia Meloni è una figura affidabilissima per la Commissione Europea, per la NATO, per gli Stati Uniti, per i signori della finanza. E quindi ancora una volta c'è un fenomeno che cresce in quest'Italia in questo modo, e cresce tra i ceti medio-bassi, cresce con i prezzi alle stelle e l'economia che ristagna, ma cresce indipendentemente da un'opposizione che non sembra capace di raccogliere i disagi e i problemi materiali di tanta parte della nostra popolazione. E Futuro Nazionale rischia di essere, anzi sarà decisiva per la destra se vuole continuare a governare, ma anche, aggiungo, prossimamente per l'elezione del Presidente della Repubblica. Allarghiamo un attimo lo sguardo. Non è un fenomeno solo italiano quello che abbiamo di fronte. Cresce il partito di Vannacci come crescono in Europa altre formazioni che possono rassomigliargli: Vox in Spagna, l'FPO in Austria, i democratici svedesi e soprattutto Alternative für Deutschland in Germania. Nelle prossime settimane in Germania si voterà in tre land: il 6 settembre in quello della Sassonia-Anhalt, 2 milioni e passa di abitanti, e poi il 20 settembre si voterà per il land del Mecklenburg-Pomerania e soprattutto per la città-stato di Berlino. Ecco, i sondaggi per la Sassonia-Anhalt danno FD al 42% con la possibilità di arrivare al 45%, cioè alla maggioranza assoluta, per cui sarebbero vanificati tutti i tentativi di mettere all'opposizione con accordo tra tutti i partiti che si oppongono a AfD. AfD nell'ultimo sondaggio nazionale è al 28%, 5 punti superiori alla CDU, nonostante le chiese tedesche, la cattolica, l'evangelica e la luterana quotidianamente invitino i loro fedeli a non votare per quel partito. Al centro del tema della crescita di AfD l'immigrazione, e quindi si sta realizzando uno scontro in Germania tra due diverse sfere di valori, quella, se volete, cristiana, ma anche quella laica antifascista, nei confronti di una prospettiva del ritorno a una Germania antica, che è quella poi che ha visto il nazionalsocialismo. Quindi nelle prossime settimane si giocherà una partita importante, sarà un momento di svolta, non esagero, forse per l'intera Europa. C'è chi sta svolgendo delle indagini interessanti rispetto a quello che sta accadendo in Germania e guarda e racconta come sia stato possibile che l'estrema destra sia arrivata a candidarsi alla guida del paese, e racconta di un contagio selettivo realizzato su temi patriottici e comunitari che sono gli stessi che formarono il brodo di cultura da cui prese le mosse il movimento nazionalsocialismo. Si parla di comunità che stanno crescendo, quelle volkisch, popolari, che stanno radicandosi nei villaggi e nelle associazioni culturali e religiose, che riportano una prospettiva di ritorno, lo dicono diversi opinionisti politici, un ritorno al nazismo. Ecco, l'FD va detto che nacque come partito ultraliberale e antitasse, poi si è trasformato nel rappresentante delle posizioni più radicali e razziste. Ora sta promuovendo la promessa di una restaurazione identitaria basata sul sangue. C'è un ritorno drammatico, una peste, come dice qualcuno che si è diffuso oltre i propri tradizionali confini. Ecco, da qui noi dobbiamo in un certo senso partire e guardare. Il tema dell'immigrazione non è solo al centro in questo momento dello scontro in Germania, sarà al centro delle prossime elezioni nei principali paesi europei, anche in Francia, in Spagna, in Italia, elezioni tutte nel 2027, e si intreccerà con altri temi e questioni che in apparenza dovrebbero apparire lontano, sembrare lontano, ma non lo sono, come la crisi climatica, dove il negazionismo di questa emergenza e all'assoluta antiscientificità delle analisi dalla parte della destra corrisponde però e corrisponderà da parte loro la battaglia per la difesa dei confini come difesa delle risorse dagli immigrati. È uscito recentemente un libro di Nicola Procaccini, il massimo rappresentante dei Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, L'ecologia dei conservatori, dove, al di là di sbagliare il numero degli abitanti del pianeta Terra, si parla in termini antiscientifici addirittura di un periodo che stiamo vivendo di interglaciazione, mentre si stanno in realtà sciogliendo i ghiacciai. È una, come dire, analisi dove però si va, per quel che riguarda il cuore dei problemi che vengono sollevati da questa parte politica al problema del confine, i confini nazionali che sono minacciati dall'immigrazione, immigrazione che vorrebbe appropriarsi anche delle nostre risorse. Ma ci sarà, credo, da vedere un intreccio inevitabilmente in futuro e dentro a queste campagne politiche ed elettorali anche con la guerra, con il genocidio palestinese in corso, che dice dell'abisso in cui siamo precipitati con la responsabilità anche delle nostre destre, guerra verso cui si vuole trascinare l'Europa e il nostro paese. Sono ormai martellanti le campagne a favore di un nostro riarmo e impegno diretto. Chi legge quotidianamente il Corriere della Sera sa di che cosa sto parlando, e quindi da qui concludo il rinnovato impegno antifascista e antirazzista, il rinnovato impegno da parte dell'Osservatorio sulle nuove destre a battersi su questi temi e nel presente e nel futuro che ci aspetta.
0: Grazie Saverio per la tua analisi precisa, puntuale come sempre, sicuramente fenomeni da tenere sotto controllo, ci risentiremo per ulteriori tuoi approfondimenti nelle prossime puntate. Grazie e a risentirci a presto.
1: Grazie a voi, a risentirci.

0: Bentornate e bentornati in studio. Un altro piacevole e super gradito rientro in questa prima nuova puntata della nuova stagione di Se non li conoscete è il nostro amico e corrispondente Sebastiano da Parigi. Ciao Seba!
1: Ciao, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, qualcuno mi ha detto nell'orecchio che ci parlerai un po', oltre che della situazione climatica attuale, di questi ultimi mesi devastanti, che su Parigi sicuramente non ha calato, ma sul colpo di mannaia, ci parlerai anche delle non tanto lontane elezioni presidenziali e un po' dello scenario politico della sinistra in Francia, è corretto?
1: Sì, è proprio così, perché arriviamo in fondo ad un'estate letteralmente bollente, con temperature record anche qui in Francia, che hanno portato ad un aumento della mortalità, che sono andate di pari passo a una serie devastante di incendi con danni ambientali incalcolabili e che di fatto non hanno visto nessun intervento particolare del governo, anzi i cittadini si sono ritrovati a doversi arrangiare e ingegnare per trovare soluzioni per combattere la calura e a dover competere per reperire condizionatori e ventilatori ormai introvabili sugli scaffali. E a proposito degli incendi, ha pesato il taglio di più di 50 milioni di euro sul budget della protezione civile che era stato messo in atto dal governo di Gabriel Attal nel 2024, che includeva anche il mancato acquisto di due Canadair supplementari, che ovviamente avrebbero fatto comodo. Lo stesso Attal corre ora per la presidenza da leader del partito che fu creato da Macron per presentarsi ormai 10 anni fa. Infatti questo anno politico che va a cominciare sarà fondamentale, perché culminerà nelle elezioni presidenziali del 18 aprile 27 con ballottaggio il 2 maggio. A sinistra la France Insoumise è partita presto, ufficializzando la candidatura di Jean-Luc Mélenchon già ad inizio maggio e volendosi così apertamente smarcare dai tanti discorsi vuoti sulle primarie e mica primarie delle varie realtà di centro-sinistra, che tanto in ogni caso odiano la France Insoumise. È iniziato quindi una campagna elettorale che sembra andare bene e lascia ben sperare forse in una possibilità concreta di poter ambire ad arrivare al secondo turno. L'obiettivo di tanti politici nel centro-sinistra invece sembrerebbe essere proprio impedire che Mélenchon arrivi al secondo turno prima ancora che battere le destre. È per esempio lo scopo praticamente dichiarato di Raphaël Glucksmann, leader della formazione personalistica Place Publique. Lui è il figlio del filosofo André Glucksmann, che fu maoista nel 68 e compì poi un lungo percorso di involuzione che lo portò negli anni 90 e 2000 a sostenere tutte le guerre della NATO, degli Stati Uniti, di Israele e addirittura nel 2007 a sostenere la candidatura di Sarkozy. Glucksmann figlio invece iniziò il suo percorso a fianco di Bernard-Henri Lévy, il più famoso tra i cosiddetti nuovi filosofi atlantisti e reazionari, e divenne consigliere speciale di Mikhail Saakashvili, presidente liberista della Georgia tra il 2008 e il 2013, che tagliò pesantemente il settore pubblico. C'è un dato particolare riportato da Wikipedia: il numero delle università fu ridotto da 237 a 43. E alla fine questo presidente dovette scappare dal paese perdendo anche la nazionalità sotto il peso delle manifestazioni e dei processi. Glucksmann è anche un negazionista del genocidio del popolo palestinese, così come lo sono i vari papaveroni del Partito Socialista, che sono divisi tra loro sostanzialmente dalle brame personali. Un altro dato che in Francia fa abbastanza sorridere: persino l'ex presidente François Hollande non ha smesso di sognare di ritornare nel giro che conta. Glucksmann e i socialisti, in qualche modo per ribadire il loro elitarismo, organizzeranno delle primarie in cui, se vuoi votare e non sei iscritto a uno dei due partiti, devi pagare la bellezza di 15 euro. Tutte queste divisioni, dovute quindi

0: che si vuole presentare, ma trova la sua base elettorale contesa dalla candidatura forte di Édouard Philippe, il sindaco di Le Havre, che fu il primo, scusate il gioco di parole, il primo primo ministro nominato da Macron nel 2017 e che oggi anche lui è alla testa di un partito suo. Ci sono poi i Républicains, quindi il centrodestra, diciamo, più tradizionale, che negli anni recenti si sono spostati sempre più a destra e che ora tentano di presentare l'attuale leader Bruno Retailleau, che è stato in anni recenti ministro degli interni, molto repressivo, e le cui sparate razziste contro immigrati, ma anche francesi di seconda e terza generazione, avevano fatto molto discutere. Quindi anche il centrodestra è molto diviso e questo apre non una strada, ma un'autostrada enorme all'estrema destra del Rassemblement National, che invece è compatto, nonostante forse qualche possibile delusione in una parte dell'elettorato che magari voleva già Jordan Bardella come candidato presidente, che ormai non va più neanche considerato un astro nascente, ma un astro ormai consolidato, ma si ritrova di nuovo per l'ennesima volta Marine Le Pen, padrina e padrona del partito, candidata, questa volta però con una condanna definitiva in appello che le pende sulla testa, per peculato. Qualcuno si ricorderà la faccenda degli assistenti degli europarlamentari del partito che venivano fatti lavorare come funzionari del partito, ma prendendo i soldi dell'Unione Europea come assistenti. I sondaggi nella storia, almeno quella recente delle elezioni francesi, hanno spessissimo dato prova di sbagliarsi ampiamente e di essere più uno strumento per influenzare l'intenzione di voto più che per misurarla. Ma se vogliamo comunque prenderli, seppure con le dovute pinze, per, diciamo, testare lo stato delle cose, ecco. Tutti gli scenari per ora danno l'estrema destra lepenista vittoriosa. È quindi una campagna elettorale assolutamente da seguire perché è in gioco forse più di altre volte un'intera idea di società, di vita in comune e anche di ruolo che la Francia potrà giocare nello scacchiere internazionale. Quindi sono in gioco veramente degli equilibri o forse per meglio dire disquilibri globali.
1: Sebastiano, grazie mille per il tuo intervento, grazie per questa visione così strutturata di questo momento così delicato, che tra l'altro non è solo francese, ma ci andremo vicino anche noi. Ci rivediamo in un'altra puntata e con altre informazioni da parte tua. Grazie ancora.
0: A presto.

0: Anche in questa stagione abbiamo il piacere di avere con noi Sandro Moiso per la rubrica Cronache del Prebomba. Ciao Sandro.
1: Ciao, il piacere anche mio.
0: Bentornato dopo questa calda estate, calda non solo per il meteo, ma ne sono successe tante sul piano internazionale. Ovviamente ci aspettiamo da te che ci aiuti a capire a che punto siamo con i vari conflitti in corso. A te la parola, caro Sandro.
1: Grazie, carissimi. Cominciamo prontamente dalla cosa che ci sta più vicina, cioè l'Europa, che mi sembra, lo dicevamo già da tempo, ma insomma scivolare sempre più verso uno scenario di guerra che per certi versi è anche ingiustificato, nel senso che questo insistere sulle aggressioni possibili di Putin mi sembrano più che altro tentativi di alcuni governi che alla prossima tornata elettorale dovranno andare a casa sicuramente, chiunque sia a spingerli fuori, di trovarsi in una situazione di emergenza, quindi bellica o prebellica, proprio per evitare un po' quello che sta facendo Zelensky in Ucraina, no? Continuare a rinviare le elezioni perché c'è la guerra, sapendo che molto probabilmente le perderebbe. Quindi questo è un vero dramma, perché è proprio l'uso politico interno della guerra che si fa che è molto pericoloso, in un'Europa che non solo sta perdendo pezzi e li perderà sicuramente con l'avvento di nuovi governi in Germania, Francia, e allo stesso tempo non ne acquista di nuovi, perché abbiamo visto in questi giorni che anche in Islanda ha vinto il no, nonostante tutte le campagne terroristiche nei rischi che si sarebbero corsi. Quindi siamo messi male in Europa. In Italia, scusatemi la provocazione, in una trasmissione antifascista, se per adesso il governo non invia truppe nemmeno per l'esercito,

0: situazione in Ucraina è quasi esclusivamente merito di Vannacci. E capite che è una provocazione forte quella che sto facendo, perché proprio con la sua opposizione alla guerra in qualche modo determina le politiche della stessa Meloni e della Lega, anche se non si vuole ammettere. Sicuramente la sinistra istituzionale su questa guerra, e soprattutto da parte del PD e dei giornali progressisti come Repubblica, di una parte consistente del PD, non tutto, schierata a favore di un intervento, e quindi questo sarebbe proprio un guaio. Basta aprire le pagine di Repubblica tutti i giorni per capire dove si vuole portare quel giornale. Il secondo fattore, secondo me, molto in questo, scusatemi, è importante per noi, ma è un fatto locale l'Europa. A livello mondiale, il fatto veramente nuovo è che la crisi di Hormuz ha portato a quello che io già preannunciavo precedentemente nelle trasmissioni passate, cioè un sempre più probabile confronto tra Turchia e Israele. E soprattutto la formazione di una nuova alleanza militare, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, che presto attirerà a sé altre forze, che si crea da un lato nella sfiducia ormai della capacità americana di condurre le guerre, non solo di vincere, ma proprio di condurle. Quindi i paesi del Golfo, come l'Arabia Saudita ed altri, non si sentono più protetti. Ma dall'altro lato sono chiaramente un'alleanza in previsione di possibili scontri con Israele. Non dimentichiamoci, l'avevo già detto credo nell'ultima puntata della scorsa stagione, che il Pakistan ha l'arma atomica. Quindi questo è un fatto assolutamente importante dal punto di vista internazionale. Quindi Trump è riuscito a fracassare i suoi rapporti con i paesi del Golfo, quando ha detto che insomma avrebbe bombardato anche l'Oman, che era stato il primo paese del Golfo ad allearsi agli Stati Uniti, ha fatto una delle sue sparate più ridicole, inutili e pericolose per la politica statunitense. E qui ci ricolleghiamo all'ultimo fattore, cioè l'incapacità americana ormai di condurre la guerra. È un'incapacità legata probabilmente a incertezze di politica estera, divisioni interne al paese stesso, ma è anche una incapacità, un'impossibilità di condurre la guerra con le forme solite degli Stati Uniti, cioè la legge militare degli Stati Uniti, che derivava fin dalle trasformazioni avvenute sul campo dalla prima guerra mondiale, era quella di saturare il campo di proiettili. E faccio un esempio molto semplice: il famoso Arma Light M16 che gli americani inventarono per la guerra in Vietnam, che può sparare 30 colpi in pochi secondi, non è un'arma di precisione, ma serve a saturare lo spazio antistante. Questo con i missili balistici, con i Patriot, eccetera, non si può fare. Non si può saturare lo spazio. Si può saturare lo spazio di droni, come ci hanno insegnato l'Iran, la Russia, l'Ucraina, ma non si può saturare lo spazio di missili. È una cosa costosa. I missili poi finiscono, e hanno ragione tutti coloro che dicono che si è fermato Trump perché non ci sono più abbastanza missili per il Golfo, e non solo costano tanto, ma ci vuole tanto tempo a produrli. I Patriot possono essere al momento attuale prodotti in una quantità di 600 all'anno dalle industrie statunitensi. Ne sono stati sparati migliaia nel Golfo, immaginiamoci le conseguenze. Quindi questi credo siano i tre punti su cui vale la pena di fermarsi oggi.
1: Grazie Sandro per il tuo prezioso contributo, ci risentiamo alla prossima puntata, a risentirci a presto, grazie.
0: A presto anche a voi, grazie.
2: Un, due, tre, quattro.

Bentrovate e bentrovati. Una nuova stagione, una prima nuova puntata di Specchi Rotti, nella quale vogliamo parlare senza filtri di una realtà che troppo spesso viene insabbiata, ovvero quella che sta vivendo e vive la comunità LGBTQI+ in questo paese. Si sente dire dappertutto che i diritti ormai ci sono tutti, immaginate le virgolette, che l'omofobia è un ricordo del passato e che siamo nel 2026. Ma basterebbe dire a chi fa queste affermazioni che, dando un'occhiata ai dati storici dell'ultimo report Arcigay, si potrebbe capire facilmente quanto sia falsa questa narrazione, perché parliamo di 127 episodi di violenza e odio omo-bitransfobico censiti in un solo anno. In media, un'aggressione fisica a settimana più o meno. E stiamo parlando solo di ciò che emerge nei referti medici o nelle denunce, ovvero la punta di un iceberg che è molto più profondo. Dietro quei numeri non ci sono statistiche, ci sono persone. Pensate, alcuni esempi buttati lì, a quello che è successo a Ferragosto in Sardegna, a Porto Istana, dove un promoter di 39 anni, Angelo Ratti, è finito in ospedale con un timpano perforato dopo un agguato subito da 30 aggressori, ripeto, 30 aggressori all'uscita di una serata queer. Pensate che oltre a questo orrendo danno, un'altra beffa, un componente dell'equipe del 118 si è rivolto alla collega che gli amponava le ferite chiedendogli conferme del suo orientamento sessuale, chissà, magari avendo paura dell'HIV. E siamo sempre del famoso 20-26 tra virgolette che dicevano all'inizio. Pensate poi al fenomeno tremendo delle trappole sulle app di dating, no? Come Grindr, la più famosa, con il caso di Alessandria, dove a fine luglio una ragazza trans è stata adescata con la forza, rapinata e aggredita da una baby gang. Ma non è finita, ce ne sarebbero tanti di esempi. Tra i più recenti, non so, il 22 agosto mi sembra, di Gevano, dove un giovane è stato insultato con frasi omofobe, spinto nel naviglio, sforzesco, l'hanno buttato nel naviglio. O ancora la violenza nelle scuole, come il liceo Aristofane di Roma, dove uno studente trans si è sentito umiliare in classe per mesi da un docente che gli ha detto che per lui, e riapro e richiudo ancora le virgolette, lui sarebbe sempre rimasto una ragazza. Il caso è emerso ad aprile, ma durava da mesi questa tortura psicologica. Oppure un altro esempio, a Umbertide, dove un bambino di 10 anni è stato preso a sassate e insultato solo perché frequentava i corsi di danza. Ascoltatori e ascoltatrici, qui non parliamo di bravate, ma parliamo di un clima d'odio sistematico che viene nutrito da chi la violenza la legittima dalle aule politiche. Non possiamo girarci da un'altra parte, per esempio di fronte alla piattaforma reazionaria portata avanti da figure come quella di Vannacci e delle forze di destra. Non si tratta di sparate, ma di un attacco programmatico pensato per fare carta straccia della vita della nostra comunità. In quella visione di paese c'è l'abrogazione totale delle unioni civili per cancellare praticamente qualsiasi riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso sesso, la proposta di sanzionare e censurare la presenza di persone gay e trans dai media e dalla TV pubblica, il blocco dei percorsi sanitari per le persone trans e il divieto di parlare di affettività nelle scuole. E ho riassunto molto brevemente perché abbiamo poco tempo. Cioè, quando una proposta politica chiede di fatto la tua cancellazione dalla società, l'odio per strada smette di essere una coincidenza e diventa una conseguenza. E di fronte a tutto questo c'è chi ancora si chiede se serve scendere in piazza dicendo che i Pride non hanno più senso. Ma in realtà la risposta è che i Pride servono oggi più che mai. Il Pride non è una semplice festa, una sfilata, anche se la propaganda cerca di ridurlo a questo per sminuirli. Il Pride nasce dalle rivolte di Stonewall del 69 ed è al suo nucleo un atto di resistenza e militanza politica. Il Pride è riprendersi lo spazio pubblico, è dire chiaramente che noi non faremo un maledetto passo indietro e fare scudo per chi non può scendere in piazza. Ed è per questo che la risposta vera si deve dare nei territori, occupando proprio le strade. Segnatevi quindi questa data, sabato 5 settembre, tra pochissimo. Il Brescia Pride tornerà infatti a attraversare la nostra città con un formato esteso che durerà per l'intera giornata, da mezzogiorno fino alle 9 di sera. Il cuore pulsante dell'evento sarà il Parco Pride, allestito come lo scorso anno a Campo Marte, ovvero uno spazio politico, inclusivo e accessibile, pensato per fare rete. Qui ci saranno banchetti informativi, un queer market con realtà artigianali associative, un'area ristoro, spazi dedicati ai diritti del lavoro, della salute e contro i tentativi di riconversione. Dalle 14
si terrà il concentramento sempre a Campo Marte con performance dal vivo e i primi interventi politici, e alle 15.30 partirà il grande corteo che sfilerà per le vie di Brescia per rientrare intorno alle 17.30, dove i comizi finali e la musica andranno avanti fino a sera. Amici, amiche, non importa chi amiate o come vi identifichiate, se credete nell'uguaglianza, nella libertà di esistere senza paura e nel valore della militanza, sabato 5 settembre dovete essere con noi nella nostra Brescia per il Brescia Pride. Portate la vostra rabbia, la vostra gioia e i vostri corpi. Dimostriamo tutte e tutti insieme a chi vorrebbe rimetterci nell'ombra che la risposta all'odio è la nostra presenza. Ci vediamo quindi in piazza a Brescia il 5 settembre con il Brescia Pride.

0: bentornate e bentornati in studio. Anche in questa nuova stagione di Se non li conoscete abbiamo il piacere, il grandissimo piacere di riabbracciare il professor Francesco Germinario che quest'oggi ci propone il suo primo contributo nella nuova stagione.
1: Buona serata agli ascoltatori, alle ascoltatrici e ai redattori della trasmissione. Dobbiamo riflettere un attimo sul fatto che in Italia, nel sistema politico italiano, abbiamo la presenza di tre destre, un caso quasi unico in Europa. Si tratta di destre, mi riferisco a Meloni, Salvini, Vannacci, concorrenziali fra di loro. Basti pensare alle polemiche fra Salvini e Vannacci. Però in situazioni, soprattutto nelle situazioni in cui ci sono le elezioni, queste destre costituiscono un blocco unitario che si confronta con l'avversario, sia sotto l'aspetto politologico, sia sotto l'aspetto storico. Però interessa rilevare che la destra non mai pensare che la destra sia un blocco unico. Non lo era il blocco unico, non lo era un blocco unico neanche il fascismo. Nel fascismo la distinzione era opera degli stessi fascisti, sia ben chiaro. Si distingueva fra un fascismo rurale e un fascismo urbano. Il fascismo rurale operava nelle campagne, ad esempio nelle campagne bresciane, aveva dei risvolti reazionari ed era legato al potere degli agrari, dei grandi proprietari terrieri. Il fascismo urbano aveva più un'anima rivoluzionaria, a causa della presenza di settori di piccola borghesia urbana. Ribadisco che di questa differenza fra fascismo rurale e fascismo urbano la si ritrova nel fascismo medesimo, e ne aveva discusso Gramsci. Le nostre tre destre hanno un'offerta politica diversa. Mi spiego, c'è la destra e Meloni-Salvini che è impostata sull'obiettivo di dare un governo forte alla società. Nella società borghese, nella società pluralista e liberale c'è troppo caos. È necessario il ripristino per questa destra, mi riferisco, ripeto, alla destra di Meloni Salvini, per questa destra è necessario che venga riorganizzato, ripristinato il comando della politica. Basti pensare alle polemiche meloniane e salviniane nei confronti delle istituzioni che equilibrano il potere politico, tipo ad esempio la Corte Costituzionale, tipo la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura, eccetera. La destra di Vannacci ha tutta un'altra impostazione. Leggevo delle dichiarazioni di Calenda, che non è certamente un estremista, le dichiarazioni di Calenda che definivano, in cui Vannacci era definito un fascista. In che senso si potrebbe definire un fascista Vannacci? Vannacci non pensa solo ad un governo forte della società, curva questo obiettivo in un senso antropologico, cioè la politica non solo è comando sulla società. Su questo Vannacci può concordare con Meloni e Salvini, ma a differenza di costoro, per Vannacci la politica deve modificare l'uomo. Perché? Perché per Vannacci, basti pensare al suo libro, l'uomo della società liberale pluralista è un uomo corrotto, un uomo che ha introiettato il senso del relativismo culturale, eccetera. Basti pensare ad una sua, ad una proposta di Vannacci, quella dell'educazione militare, l'introduzione dell'educazione militare nelle scuole, con una scuola oltretutto selettiva. A che pro? Perché queste proposte? Queste proposte mirano a modificare l'uomo della società pluralista. In questo, almeno in questo, possiamo dire che Vannacci recupera la tradizione culturale e ideologica del fascismo, nel senso che pensa che sia non solo da abolire il pluralismo politico, culturale, eccetera, ma sia da modificare l'uomo. E su questo Vannacci riprende benissimo la tradizione del fascismo. Vi ringrazio, buona serata a tutti.

0: Chiudiamo questa prima puntata con una pillola di storia curata dalla nostra Simona della redazione, che ci parlerà del settembre 1973, il golpe in Cile e l'assassinio del presidente Salvador Allende.
1: Gli Stati Uniti d'America hanno sempre considerato America Latina e i paesi del Centro America territori da depredare, una sorta di cortile di casa da cui cogliere frutta e prodotti agroalimentari, oppure saccheggiare miniere di rame ed altri metalli utili alla produzione e all'industria Yankee. Anche per questo, l'11 settembre 1973, aerei dell'aviazione militare cilena, alimentati con propellente statunitense, bombardano il Palazzo della Moneda, residenza del legittimo eletto democraticamente presidente cileno Salvador Allende. Nonostante la strenua difesa, anche armata, i Condor con gli artigli insanguinati hanno il sopravvento e assassinano il compagno presidente. Nel 1970, candidato di Unidad Popular, coalizione di partiti di sinistra cileni, vince le elezioni presidenziali, battendo, anche se di pochi punti percentuali, il candidato della reazione Jorge Alessandri e il democristiano Radomiro Tomic. Pur non essendo di estrazione proletaria, medico di professione, membro del Partito Socialista Cileno, ha da sempre abbracciato e condiviso le idee di giustizia, uguaglianza e libertà. Immediatamente, una volta nominato presidente del Cile, attua una serie di riforme sociali a favore delle classi popolari e soprattutto nazionalizza molte aziende in settori chiave dell'economia. Immediatamente scatta la repressione. Lo Stadio Nazionale di Santiago viene trasformato in un vero e proprio lager. Al suo interno vengono reclusi militanti antifascisti, esponenti politici dei partiti di sinistra, tra cui PC, PSC, MIR, MAPU, e personalità della cultura e dello spettacolo. Il 16 settembre Víctor Jara, uno dei principali esponenti della Nueva Canción Chilena, insieme a Violeta Parra, Inti Illimani e Killa Pashun, la cui più famosa canzone Te Recuerdo Amanda racconta la storia d'amore di un operaio e un'operaia, viene torturato, in segno di disprezzo gli vengono frantumate le mani ed in seguito ucciso. Pochi giorni dopo, il 23 settembre, nell'ospedale di Santa Maria di Santiago, muore probabilmente avvelenato il poeta e letterato Pablo Neruda, militante del Partito Comunista Cileno. Nello stesso ospedale, nel 1982, 9 anni dopo il golpe, in seguito ad una strana iniezione, verrà ucciso anche il leader della Democrazia Cristiana, Eduardo Frei Montalva, che inizialmente aveva sostenuto il golpe di Pinochet. Nel 1953 Neruda era stato insignito del premio Stalin per la pace, mentre nel 1971 gli era stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. A quel tempo era il terzo scrittore latinoamericano ad aver ottenuto quel riconoscimento. Così, in un altro paese dell'America Latina, è stata esportata la cosiddetta democrazia a stelle e strisce, fatta di bombardamenti, arresti, torture e assassini.

0: Siamo in chiusura di questa trasmissione di Se non li conoscete, la prima trasmissione della sesta stagione. L'appuntamento per mercoledì 16 settembre con la solita cadenza del primo e terzo mercoledì del mese, sempre dalle ore 20 alle ore 21.
1: Grazie a tutte e tutti per essere state e stati con noi. Un grande ringraziamento anche a chi lavora dietro le quinte, a tutti quelli che contribuiscono con la loro presenza e le loro registrazioni. Un grazie come al solito al nostro grande Carlo, come abbiamo detto all'inizio trasmissione, dietro le quinte.
0: Buon antifascismo a tutti e a tutti.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.it.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai che lavoro e alla sera

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Space and time continuum.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.